0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Collegamento con Cristiani Online. Questa sera abbiamo Davide Martella che ci darà un messaggio da parte del Signore. Il tema del suo messaggio sarà il senso del riposo offerto. Da Manfredonia, Davide Martella. Quindi lasciamo la parola a Davide e a voi tutti un buon ascolto.
2: Bene amici, desidero cominciare leggendo dal Vangelo di Matteo al capitolo 11, versi 25 a 27, il tema già pubblicato da diverse ore e ricordato ora da Corrado, il senso del riposo offerto. Quelle che andrò a leggere forse sono le parole più toccanti dei quattro Vangeli. E Gesù dice, il Vangelo dice così: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, cioè ai semplici, ai semplici. Poi continua dicendo, al verso 28, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Questo invito è rivolto a tutti coloro che erano in ascolto quel giorno, a tutti che da 2000 anni vanno a leggere queste parole del Vangelo. Questo invito è rivolto a tutti noi. Gesù è sulla strada per la croce, dove darà la sua vita per tutti. Non esistono spartitraffico, per modo di dire, di classi, razze e riguardi personali. L'amore del Signore è offerto a tutti coloro che sono stanchi e oppressi. Il riposo del Signore è offerto agli affaticati, perché stanchi di girovagare, infelici, depressi, lontani da Dio. Quindi il Signore Gesù dice: venite a me, io posso darvi tutto ciò che serve per la vostra pace. Amici in ascolto, oggi disponiamo di un progresso tecnologico, specie nel campo informatico, che ci consente di risparmiare tempo ed energie. Tanto tempo, tante energie, eppure siamo sempre stanchi, più stanchi che mai. Paradossalmente, oggigiorno, nonostante la vita diventi sempre più comoda, noi ci sentiamo continuamente stanchi interiormente, sempre più stanchi, esausti direi, esausti. Questo infiacchimento, chiediamoci, non sarà forse causato da un bisogno morale, spirituale, un bisogno interiore non soddisfatto? È ormai noto, e se ne parla sempre, che oggi a fare da padrona è la noia, specie nei giovani, specie nei giovani. I nostri giovani non sanno come impegnare il tempo, si annoiano, vivono in continua e frenetica ricerca di un modo nuovo, un modo più interessante per impegnare il tempo. Leggevo tempo fa di una gang di minorenni nella città di Firenze. Picchiava picchiava per noia, ogni coetaneo che gli capitasse davanti veniva picchiato. Perché annoiati, infatti, interrogati poi questi ragazzi dai carabinieri, hanno risposto: è un modo come un altro per passare il tempo. Non sapevamo come passare il tempo, questo per noi era un modo per passare il tempo. Una sera, quattro giovani non sapevano che fare. E allora entrarono in un bar e misero in atto una furia distruttrice. Fermarli ci è voluto l'intervento dei carabinieri che li hanno arrestati. La stima del danno più di 5.000 euro in pochissimi minuti. Interrogati in caserma, hanno risposto: ci annoiavamo, abbiamo fatto questo perché ci annoiavamo. Tre ragazzi statunitensi, annoiati, annoiati, una mattina sparano un colpo di pistola in una direzione scelta al momento, scelta in quel momento, casuale. E colpiscono a morte alla schiena un uomo che stava facendo jogging. La vittima, un atleta australiano di 22 anni, passato in quel momento inconsapevole, al momento sbagliato, scriveva, leggevo nell'articolo, al momento sbagliato davanti a tre annoiati ragazzini americani, un giorno d'estate. Questo atleta, Christopher Lann, si era recato a Duncan in Oklahoma per visitare la sua fidanzata. Vedete, amici in ascolto, la noia è uno stato di insoddisfazione, uno stato di insoddisfazione. Senza Dio nel cuore si è insoddisfatti. Blaise Pascal, infatti, diceva che la noia viene a galla dal fondo del cuore, dove naturalmente essa è radicata. E per dirla ancora con Pascal, è proprio questo vuoto a forma di Dio a dare origine al disagio esistenziale che si manifesta con la spossatezza interiore, una vita senza senso, senza alcun riferimento solido. Cari amici in ascolto, ogni uomo, perché peccatore e peccando, appunto, ha abbandonato Dio. Ha abbandonato Dio che è amore. Ed è questa la ragione che nel suo cuore c'è uno spazio, un grande spazio vuoto, direi uno spazio di dimensione infinita. L'uomo cerca di riempire questo buco dell'anima con le cose, con i piaceri, con le distrazioni, ma niente, proprio niente può colmare questo buco, questo vuoto. Tutte le scelte materiali non potranno mai appagare quell'incessante richiesta di soddisfazione, quel senso di vuoto. Testimonianza di questa sensazione è l'insaziabile desiderio di benessere che c'è nell'uomo. La sete di piacere e di felicità che implacabilmente tortura l'uomo, tortura l'umanità intera. Questa percezione di insoddisfazione che ci fa sprofondare in un abisso di frustrazione può essere colmato soltanto da Dio. L'anima dell'uomo Amici, non ha bisogno di mangiare e bere, e neanche di possessi materiali. L'anima dell'uomo ha bisogno di Dio. Uno stolto in una parabola raccontata da Gesù, diceva: anima mia, mangia, bevi, godi. Tu hai molti beni riposti per molti anni, ma l'anima non ha bisogno di mangiare e bere. L'anima non ha bisogno di possessi materiali. L'anima dell'uomo ha bisogno di Dio. Ci hai fatti per te, scriveva Agostino d'Ippona. Ci hai fatti per te, oh Dio. E il nostro cuore non ha requie finché non riposa in te. Abbiamo, amici, bisogno di Dio. Soltanto Dio può colmare quel vuoto che è a forma sua, a forma di Dio. Personalmente sono convinto che ogni gesto tragico, pazzesco, compiuto dagli uomini e che noi tante volte troviamo inspiegabile. Chi andava mai a pensarlo? Chi l'avrebbe mai pensato? Una persona tranquilla, serena. Beh, ogni gesto che noi riteniamo impensabile ha come scopo cercare di dare un senso alla propria esistenza. Perciò, concludo, non è altro che il risultato, quel gesto, non è altro che il risultato dell'assenza di Dio nel cuore dell'uomo. Ma torniamo al testo iniziale. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e carichi, o stanchi affaticati, o stanchi e aggravati, e io vi darò riposo, venite a me. Facciamo alcune considerazioni ancora. Vedete, in quel tempo e in quel luogo dove Gesù dice quelle parole, la gente viveva la propria vita in regime di libertà negata, negata dall'oppressione straniera e senza un minimo di barlume di speranza. Non c'era speranza in quella gente di cambiare la propria condizione. Quella gente subiva l'assoggettamento e, volendo servirmi di una metafora, aveva gettato, come si suol dire, aveva gettato via la spugna ormai, in virtù del fatto che il dominio romano aveva privato il popolo, ogni famiglia, di ogni libertà individuale, rendendo ogni persona schiava in casa propria. Schiava in casa propria. Tuttavia, l'aggettivo stanchi, pronunciato da Gesù, si riferiva specificatamente ad una situazione interiore e non esteriore. Questa gente era paralizzata dentro. Questa gente era oppressa dentro dal grave peso del peccato e della morte spirituale. A quelle persone, come a noi oggi, Gesù voleva accordare la sua grazia, la sua pace. Gesù voleva accordare a quelle persone una grazia abbondante, ma che senza andare a lui non era possibile e non è possibile riceverla. Le parole di Gesù Venite a me, voi tutti, sono parole meravigliose, semplicemente meravigliose e dense di contenuto spirituale, applicabili a tutti i peccatori consapevoli di essere tali, di essere peccatori e desiderosi di realizzare una liberazione interiore. Vi darò riposo, dice Gesù. Un riposo realizzato togliendo il peso. E questo è il significato di quelle parole. Io toglierò il peso da voi. Lo toglierò, amici cari, alla coscienza inquieta, perché attanagliata dal peso del peccato, Gesù offre il riposo del perdono. Alla mente stanca, dubbiosa, stanca di girovagare lontana da Dio, Gesù offre il riposo della verità. Al cuore addolorato e pentito, Gesù offre oggi, in questo momento, il riposo delle sue promesse, le promesse preziosissime di Dio. Al cuore afflitto, Gesù offre il riposo di pregustare già da ora la gioia del cielo, della sua presenza, la vita eterna. Tempo fa leggevo un articolo dal titolo Il prezzo del riposo eterno. Dichiarava, chi non vorrebbe dopo questa vita un riposo eterno? Io fui attratto da quell'articolo sul quotidiano, ma leggendo mi accorgevo che il lettore veniva guidato a considerare una triste realtà: l'esagerato aumento dei prezzi delle concessioni per ottenere un loculo al cimitero per una durata più o meno lunga. Cioè il comune di quel paese lì, in Basilicata, dove lessi questo articolo, aveva stabilito le tariffe, ed ora informava la gente con un certo humor nero che l'aumento del costo della morte seguiva quello del costo della vita. In realtà il riposo eterno esiste, esiste il riposo eterno ed è assolutamente gratis. Gli uomini fanno pagare un prezzo impegnativo per un angolino dove deporre il corpo di una persona cara, ma Dio offre a chiunque vuole il paradiso. Oggi sarai con me in paradiso, disse Gesù al ladrone accanto lì in croce. E lo offre in dono, perché il prezzo inestimabile lo pagò lui, Gesù, Gesù Cristo, lì in croce, offriva se stesso. Comprese la e lo offre in dono perché il prezzo inestimabile lo pagò lui, Gesù, Gesù Cristo, lì.

E Dio non ti chiede delle opere e dei meriti, perché i meriti di Cristo, i meriti di Cristo sono messi sul tuo conto, se tu credi in questo momento, questa sera, che Egli alla croce diede se stesso per te, moriva per le tue colpe, per le tue trasgressioni, per i tuoi peccati, per i tuoi e per i miei peccati, moriva per te e per me. Devi solamente, come io feci tanti anni fa, riporre la tua fiducia in Lui, credere con tutto il cuore in Lui, il tuo sostituto. Fallo in questo momento. Credi in Lui e tu riceverai il perdono dei peccati, la vita eterna, la salvezza e il vuoto che evidentemente c'è in te sarà riempito dalla presenza di Dio che ha tanto amato il mondo, come disse Gesù parlando con il religioso fariseo Nicodemo, ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E vedete, questo riposo è per grazia. Per grazia tu puoi ricevere il riposo del perdono e della salvezza, ricevere la salvezza eterna, per grazia mediante la fede. Devi credere in Lui, cioè abbandonarti a Lui, non credere, come forse hai creduto fino ad oggi, della sua esistenza, che Gesù esiste, ma devi credere abbandonando la tua vita a Gesù, affidando te stesso a Gesù. Un posto al cimitero, amici, assicura un riposo al corpo per un periodo più o meno lungo. Dio offre il riposo a te, alla tua anima, al tuo spirito, da oggi e per l'eternità. Andrai quindi riceverai la vita eterna e il cielo, il paradiso, a te sarà assicurato, è assicurato perché da questo momento, credendo, tu riceverai la vita eterna. Chi ascolta la mia parola, disse Gesù, in Giovanni 5:24 si leggono queste parole di Gesù, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, cioè come possesso attuale, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Il riposo che Gesù offre, dicevo, è un dono immeritato, gratuito, ma tu lo puoi ricevere ora, in questo momento. È il riposo della salvezza, che proviene dall'aver compreso che Gesù ha compiuto l'opera della redenzione sulla croce del Golgota. Gesù ti dice: vieni a me. Come il malato che è consapevole della sua malattia va dal medico, così tu, se sei consapevole di essere un perduto, vai ora in questo momento dal Salvatore Gesù che ti dice: vieni. Si tratta di un andare, di un venire diretto, vieni, un venire diretto, semplice e senza dubitare. Gesù che ti sta invitando è presente ora ed è disponibile, è pronto egli stesso a riceverti. Vai a lui che ti viene incontro, ti aspetta, proprio come il padre del figlio prodigo, della parabola raccontata da Gesù, andò in

0: incontro a suo figlio. Suo figlio che aveva deciso di uscire fuori dalla spazzatura del mondo e andare verso casa, pensando a quanto fosse bello vivere, anche come servo soltanto, ma vivere nella casa del padre. Purtroppo molte persone, pur essendo consapevoli di trovarsi nella condizione di frugare nella spazzatura della vita, preferiscono restarvi, perché non riescono ad immaginare quanto sia bello e soddisfacente vivere abbandonando le condizioni in cui si trovano e quindi andando a Cristo. Amici in ascolto, e mi avvio alla conclusione, Gesù Cristo vuole liberarci in questo momento. Gesù invita tutti con le parole: venite a me. Lui invita te personalmente, ora, in questo preciso momento. Io anni fa personalmente risposi al suo invito. Tu cosa farai ora, in questo momento? Risponderai al suo invito? Tu, amico, stai navigando nel mare tempestoso di questo mondo. La tua barca, nelle fitte tenebre della notte, rischia di essere trascinata nel vortice della morte eterna. Ma c'è un faro mai spento, che tu puoi vedere in lontananza. E allora dirigi presto la barca della tua vita verso quel faro risplendente che è Cristo. È lì il porto della tua salvezza. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Gesù è pronto a riceverti, e tu andrai a lui, andrai a lui. Il verso biblico che abbiamo esaminato è un invito personale a trovare il riposo della salvezza. Io vi darò riposo. Letteralmente vuol dire: io vi farò riposare. Quando Gesù parla dell'essere oppressi, si riferisce al peso del peccato. Un peso troppo grande perché tu possa sopportarlo, il peccato. Ma sai, amico, non esiste altro posto nel mondo dove lasciare il peccato, solo ai piedi della croce di Cristo. Quello è il posto giusto dove lasciare il peccato. Vai a lui e consegna a lui il tuo peso. Gesù ha sopportato il peccato per te al Calvario. È diventato peccato per te, è diventato peccato per me. E ora a te, se non ancora lo hai fatto, lui invita a credere. A te sta invitando ad andare a lui che, se ci andrai, ti perdonerà, ti libererà, perché per te alla croce sopportò il peso. Egli sopportò la separazione da Dio lì alla croce, perché portava il tuo peccato, il mio peccato. Io andai a lui. Ci sono andato molti anni fa. Ho deposto il peso ai piedi della croce. Fallo tu ora, in questo momento. Che Dio ti benedica in questa scelta. Falla questa scelta. Vai a Lui. Ti esorto nel nome di Cristo, fallo. Dio ti benedica. Amen.
1: Da Manfredonia Foggia, nel collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo avuto con noi Davide Martella. Il tema trattato, il senso del riposo offerto. Ancora una volta, grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici, ci onorate con la vostra presenza, vi giunga il nostro ringraziamento e il nostro saluto. Mentre ci accingiamo a proseguire la lettura del Vangelo di Giovanni, rileggendo i versetti 26 e 27 del capitolo 15.

Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio.

0: La Chiesa antica, in occasione del Concilio di Costantinopoli, convocato dall'imperatore Teodosio I nel 381, attraverso i padri conciliari, affermò, fra le altre cose, la sua fede nella Chiesa. Una, santa, universale e apostolica. Una a significare l'unità della Chiesa, quella che Dio solo conosce e che vede dispersa nelle molte chiese. Santa per il carattere impostogli da Dio che l'ha purificata nel sangue di Cristo. Universale, questo è il significato del termine cattolica, universale perché la Chiesa abbraccia tutti i popoli e tutte le etnie della terra. Ed infine apostolica, perché basata sulla testimonianza e sull'insegnamento degli apostoli. Nel nostro testo abbiamo letto che Gesù dichiarò che il mondo avrebbe goduto della testimonianza dello Spirito Santo e oltre a questa di quella degli apostoli, di questi semplici uomini che avevano accolto l'invito di Gesù a seguirlo e che si ritrovavano investiti di una grande responsabilità, di un immenso compito: rendere nota al mondo la loro esperienza con Gesù. Un incarico affidato esclusivamente a coloro che avevano conosciuto il Signore e lo avevano seguito fin dall'inizio del suo ministero terreno. Un mandato, quello apostolico, che non avrebbe potuto avere successione umana, in quanto nessuno dopo quel tempo poteva aver conosciuto e seguito personalmente la persona umana di Gesù. Quando si trattò di sostituire il traditore Giuda nell'ambito degli apostoli, si cercò un uomo, ce lo riferisce il capitolo 1 degli Atti, un uomo che fosse stato testimone oculare della vita di Gesù, e la scelta, lo sappiamo bene, cadde su Mattia. Inoltre dobbiamo notare che nel nostro testo, ma anche nella lingua originale, il verbo testimoniare è al futuro quando si riferisce allo Spirito Santo, e questo richiama alla mente l'idea della continuità, mentre è al presente quando viene riferito agli apostoli. Essi tennero fede all'incarico divino durante il tempo della loro vita, che molti chiusero con il martirio, lasciando le basi su cui costruire saldamente la Chiesa del Signore. Rispondere alla chiamata del Signore, riconoscere il suo diritto sopra di noi, significa iniziare un'avventura di cui non conosciamo la fine. Nostro malgrado potremo essere chiamati a compiti importanti, a compiti che non immaginiamo neppure, ma che sono preparati per noi dall'eternità. Siamo pronti?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos. Sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao. La Bibbia dice che i figli sono un'eredità del Signore. Beh, a proposito di eredità, tutti vorremmo lasciare un'eredità ai figli e tutti magari vorremmo riceverne una in quanto figli di qualcuno, no? Ma mentre non possiamo essere sicuri che qualcuno lasci a noi un'eredità, siamo invece sicuri che ai nostri figli, comunque sia, un'eredità la lasceremo. Noi lasciamo ai figli l'eredità di quello che abbiamo e anche di quello che siamo. E per quanto possiamo convincerci che non abbiamo niente da lasciare, alla fine lasceremo sempre qualcosa, in bene o in male, che ce ne accorgiamo o no. Alcuni lasciano come eredità un sacco di debiti e di imbrogli, altri lasciano il malessere, la disonestà, la vendetta. Altri ancora lasciano una scia sulla quale continueranno a camminare gli eredi, per constatare poi, amaramente, che il risultato è la distruzione. Ci sono tanti tipi di lasciti, alcuni dei quali purtroppo non si possono proprio definire ricchezze, ma che siano cose belle o cose brutte, che si vogliano definire in un modo o in un altro, sono sempre un'eredità. Il problema, semmai, sarà quello di vedere quanto di buono c'è in quello che lasciamo ai figli. Tu che cosa ne pensi?
1: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Ritorniamo su RWS, accendi la speranza, ritorniamo a diciamo a vivere questi momenti di speranza attraverso i nostri dialoghi. La speranza ci viene dalla conoscenza dello sviluppo, dei riflessi, del fisiosviluppo, e lo facciamo come ogni giovedì con Nuni Burgio, presidente di Nuni APS, scuola di fisiosviluppo. Benvenuta Nuni.
2: Salve a tutti, buona giornata.
1: Allora Nuni, si ritorna a scuola, ormai credo che tutte le scuole abbiano aperto o stiano accingendosi ad aprire, e sappiamo che iniziare la scuola è un'avventura sicuramente bella, ma può provocare ansia, e comunque se si hanno delle difficoltà queste ansie o queste problematiche aumentano, soprattutto quando si inizia un nuovo anno, nuovi alunni, quindi nuovi compagni, nuovi insegnanti e magari anche una nuova scuola. Abbiamo detto qualcosa l'altra volta in preparazione di questo, ma oggi ci siamo già, all'interno delle aule. Cosa possiamo dire ai genitori, agli insegnanti che si trovano ad avere bambini con qualche difficoltà, e come possiamo incoraggiare i bimbi più grandi che possono, diciamo, magari già avviare o attivare delle strategie?
2: Esatto. Allora, una cosa molto, molto bella e importante che dovrebbe sempre accadere a scuola è sviluppare una sorta di alleanza tra gli insegnanti e le famiglie. Sono sempre state quasi due fazioni queste, invece dovrebbero veramente portare avanti quasi un progetto di crescita dei bambini comune. Mentre un tempo la scuola era più che altro alfabetizzazione, e oggi è diventata veramente quasi una seconda famiglia, perché il tempo della scuola è un tempo quotidiano, come quotidiano è il tempo della famiglia. E oggi, proprio in questa quotidianità, penso anche alle classi a tempo pieno, a tempo lungo, insomma, dove il bambino si ferma anche a mangiare a scuola, sta un tempo veramente lungo. Questo patto di alleanza tra scuola e famiglia dovrebbe davvero prendere un significato molto più profondo, mentre molto spesso diciamo che questo viene a mancare. Quindi oggi parliamo un attimo agli insegnanti, mi preme di dire alcune cose che sono secondo me importanti. Noi abbiamo oggi, soprattutto nelle scuole di bambini più piccolini, abbiamo insegnanti che maestre, soprattutto parliamo al femminile, perché praticamente nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia la componente maschile, purtroppo dico, è veramente quasi nulla. E abbiamo come maestre la necessità di portare avanti un dialogo molto stretto con le famiglie, perché oggi più che un tempo i bambini che arrivano a scuola non hanno solo mancanza di alfabetizzazione, perché stanno cominciando a imparare, ma molto spesso si trovano anche con mancanza di sviluppo, e lo sviluppo è quello che accade spesso in famiglia.
1: Cosa intendi, per i non addetti o chi non ci ha seguito le altre volte, mancanza di sviluppo, cosa vuol dire?
2: Mancanza di sviluppo vuol dire quando noi nasciamo non abbiamo ancora tutto l'equipaggiamento neurosensomotorio per fare tutto quello che facciamo, per dire, noi per camminare, leggere, parlare abbiamo bisogno di di sensi, dei cinque sensi tutti sviluppati, dei riflessi integrati, e questo ci consente lo sviluppo di quelle abilità che poi ci consentono di fare le cose che facciamo. Non so se adesso è un po' più chiaro, Daniela. Okay? Sì, se noi vogliamo imparare a leggere, se un bimbo vuole imparare a leggere, quel bambino deve avere gli strumenti per poterlo fare, che non è solo il libro e un insegnante che ti dice come fare e l'età giusta per farlo.
1: Quindi anche ad esempio, può essere una cosa banale, ma avere una buona vista, quindi se si ha un problema ad esempio alla vista, naturalmente si avrà difficoltà a leggere, o se si ha ad esempio la dislessia ci saranno delle difficoltà.
2: Esatto, ma non solo queste cose sono, diciamo, più macroscopiche, mm-hmm. no? Però per esempio, oltre ad avere una buona vista, devi avere anche delle connessioni buone nel cervello affinché ciò che tu fai entrare nel tuo cervello con la vista possa poi essere assimilato e reso, ok? Le abilità sono soprattutto questo, oltre all'organo funzionante, quindi l'udito che sente, la vista che vede. Noi dobbiamo avere anche poi dentro ciò che si interfaccia con tutte le informazioni in entrata che arrivano nel nostro cervello. È una cosa complessa, che però riguarda la quotidianità scolastica e la quotidianità familiare, perché i bambini non vanno in un luogo particolare o in terapia tutti per imparare a parlare, lo fanno in famiglia. E chi stimola il bambino è proprio il genitore o l'insegnante a scuola nelle fasi in cui il bambino va a scuola. Quindi queste diciamo abilitazioni allo sviluppo e al fare le cose avvengono proprio in casa e avvengono a scuola. Quindi la famiglia, ma anche la scuola oggi, si trova nella posizione di comprendere come accadono e come accade lo sviluppo delle abilità per poterlo sostenere e portare avanti. E la scuola oggi e le maestre non possono esimersi neanche più da questo compito, visto il tempo lungo e articolato che hanno a disposizione proprio con i bambini nell'età elettiva in cui tante cose vengono sviluppate. Ecco, in questo senso l'alleanza è veramente qualcosa di molto importante, quindi insegnanti disponibili all'ascolto delle famiglie, soprattutto le famiglie più delicate, e insegnanti che non si fermano solo al certificato ma guardano anche il bambino, perché i problemi di sviluppo ce li hanno quelli, i bambini che hanno delle certificazioni, ma a volte alcuni bambini borderline che queste certificazioni non le hanno.
1: Oppure magari i genitori non vedono, non vogliono vedere il problema del bambino. Questo crea delle difficoltà all'insegnante, perché non avendo una certificazione, non volendo andare a fare magari le diagnosi, certo, comunque andare a indagare, l'insegnante si trova in difficoltà perché non può magari mettere in atto delle strategie di cui avrebbe diritto, perché non è riconosciuto. Genitori non amano pensare che il figlio possa avere qualche difficoltà. Ci ascoltiamo un brano musicale dal titolo Il cielo è di tutti, che prende proprio il via da una poesia di Rodari, e quindi siamo nell'ambito della scuola e dell'apprendimento. Il cielo è di tutti, e visto che il cielo è di tutti, ognuno deve compiere la sua parte, l'insegnante, la famiglia e anche il bambino, per quello che può fare. È difficile oggi essere un insegnante, come è difficile oggi essere un genitore, perché certe cose sono più diffuse, forse certe disabilità o certi disturbi sono più acuti?
2: Sono più presenti. È inutile che ci giriamo intorno. I bambini di oggi sono meno preparati alla vita, proprio fisicamente parlando. Non hanno più la forza che potevano avere una volta, anche se una volta non era un'età bella, i bambini soccombevano una volta, andavano giù come pere mature purtroppo, e quindi era crudele, c'era una selezione naturale che era veramente crudele. Oggi questa selezione tende a non esserci più, i bambini vanno tutti più o meno avanti, e che c'è il problema del più o meno che ci preoccupa tanto, perché la qualità comunque di vita generale del bambino è veramente molto aumentata e migliorata, lo standard di vita, le aspettative di vita, è tutto migliorato. A scapito di cosa? Di una generale fragilità.
1: Sì.
2: Una fragilità che oggi viene tutelata in mille modi possibili, ed è una tutela che rema a volte anche contro i bambini stessi. Guarda, Daniela, ti faccio un esempio Libertà dei bambini a scuola, libertà di movimento dei bambini a scuola
1: quasi
2: stata
1: zero.
2: limitata e normata in modo quasi totale. Oggi i bambini, proprio per normative di tutela, non hanno più la possibilità a scuola di scatenarsi, per esempio, in giardino, arrampicarsi sugli alberi, muoversi, correre, potersi anche far male, sbucciarsi, senza che questo diventi un pericolo per tutti. Un pericolo per gli insegnanti, un pericolo per i bambini stessi. I bambini non sono più pronti, arrivano già così delicati a scuola. Io ricordo qualche anno fa una maestra che è finita a processo perché all'ingresso in classe aveva dato a dei bambini dei lecca-lecca. Ok? Un bambino di questi non aveva mangiato il suo lecca-lecca, l'ha mangiato nell'ora successiva. Che in un tempo in cui questo insegnante non c'era, con questo lecca lecca si è fatto male perché era caduto, gli erano saltati i denti, sa Dio cosa, ed è andato praticamente la maestra è andata a processo per questo fatto. Ecco, episodio che porterà tutti gli insegnanti a non poter portare neanche un chicco di nulla in classe ai bambini. No, mancherà la libertà spontanea anche di fare un gesto. Ok, sono cose che danno da pensare. Un bambino che si sbuccia perché è fuori in giardino, è inciampato, è caduto, cosa normale che succede, può finire veramente male dal punto di vista della legge, con anche denunce per imperizia. Badiamo bene, questo è un rischio che corriamo anche noi come genitori, non solo gli insegnanti. Tutto questo porta tutti, insegnanti e genitori, a essere più tutelativi.
1: E quindi molto protettivi, quindi i bambini non
2: Protettivi.
1: fanno quelle esperienze che facevamo
2: Non le
1: noi, in
2: fanno più.
1: maniera
2: No,
1: tranquilla, in
2: esatto.
1: cui cadevi e imparavi poi a cadere anche. Alla fine
2: Esatto, esatto.
1: imparavi con.
2: Esatto, e questo a scapito proprio dello sviluppo, perché noi l'abbiamo ripetuto è da anni che ripetiamo una cosa fondamentale: lo sviluppo accade nel movimento, soprattutto quello spontaneo e libero, perché è lì che gli schemi motorici sviluppano, le connessioni cerebrali, e nelle connessioni cerebrali camminano, corrono tutte le nostre abilità. Ok, semplificando, ma il succo del discorso è proprio questo. Quindi a scuola agli insegnanti direi: cercate un modo comunque per garantire ai bambini un grado di libertà di movimento, fosse anche in classe stessa, come per esempio partecipando al riordino della classe e cercando di muovere gli elementi della classe, che sono i banchi, le sedie, in modo creativo durante la giornata, facendo piccole attività di movimento anche all'interno della classe, possibilmente libero. Ci si può inventare tante cose online, anche su YouTube, per esempio, troviamo tanti video che possono magari aprirci la mente e farci venire un po' di idee. Ma il movimento è una cosa che non possiamo cancellare dalla vita dei nostri figli, il movimento spontaneo, perché è importante esattamente come il sonno, la fame o la sete. Non è qualcosa che noi possiamo bypassare senza poi farne pagare il prezzo ai bambini stessi. Questo diciamo, è qualcosa che voglio ricordare agli insegnanti, perché il movimento, anche libero, anche piccolo, anche 5 minuti, può essere un grande alleato per il
1: Attenzione
2: nostro
1: anche
2: modo
1: per la
2: di
1: capacità poi di
2: fare.
1: essere più attenti alla lezione dopo quel movimento.
2: Esatto. Esatto, i bambini in movimento riescono ad essere più attenti alla lezione, riescono ad avere meno bisogno di dover rubare quel movimento all'interno della lezione stessa. E questa è una cosa veramente molto, molto importante. Quindi riflettete un po' di più su come potete, come insegnanti, garantire comunque quel movimento, fosse anche 5 minuti sparsi poi durante l'intero arco della
1: Poi credo
2: giornata.
1: che sia importante appunto in questo patto tra la scuola e la famiglia, quindi che gli insegnanti possano interfacciarsi con le famiglie e dire abbiamo intenzione di inserire dei piccoli movimenti, cioè far capire, perché poi magari i
2: Esatto.
1: bambini raccontano a casa, i genitori non sanno che cosa sta
2: Il
1: succedendo.
2: movimento, fosse anche 5 minuti sparsi poi durante l'intero arco della giornata.
1: Poi credo che sia importante appunto in questo patto tra la scuola e la famiglia, quindi che gli insegnanti possano interfacciarsi con le famiglie e dire abbiamo

0: Certo, grazie Luca per questo brano. Ci ha raggiunto lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Tomai, un altro amico di RWS, no? Diciamolo ogni tanto, che i nostri ospiti sono quasi sempre prima di tutto degli amici, a cui abbiamo anche tanta riconoscenza. Abbiamo avuto Paolo Naso prima, che ci ha veramente aiutato a capire la complessità del mondo, della geopolitica, delle situazioni, e ora abbiamo un altro amico che ci aiuta forse su temi più personali, a volte più privati, però altrettanto importanti, no? Tu mi avevi appunto suggerito questo tema, la sindrome dell'efficienza e diritto alla stanchezza. Nel frattempo abbiamo anche ritrovato intanto un tuo post molto bello, che sei con la tua nipotina sul mare, con le onde, il vento, in questo senso, e lì c'è venuto, e con una musica che avevi messo proprio in questo post, e io ho ritrovato, tra l'altro collegato a un articolo del Corriere, ho ritrovato un brano di Guccini che viene collegato a ritrovare,
1: avevo messo proprio questo
0: brano, e ti
1: avevi
0: messo quello lì, e questo secondo che mi ha congiunto, ritrovare l'equilibrio.
1: Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Giuseppe. Tra cura della mente, rispetto del creato, e poi Luca ci passerà a metà di questo nostro dialogo questa canzone che invito gli ascoltatori a provare, Il vecchio e il bambino di Guccini, vi invito a provare ad ascoltarla, chiaramente se non state guidando, se state guidando fermatevi, a occhi chiusi, perché ha un effetto devastante al contrario. Giuseppe, viviamo in un tempo...
1: è questo, viviamo in un tempo in cui c'è un, come posso dire, un boom di accelerazione estremamente potente, e lo vediamo continuamente. I sociologi hanno visto che la velocità delle persone nelle grandi città è aumentata del 40%. Cioè,
0: come 40, rispetto a quando? Negli ultimi anni?
1: Negli ultimi anni, no? È stato un progressivo aumento della velocità, e tutto questo inconsapevolmente, no? Questo, se ci pensi, ci ritroviamo anche noi spesso, quando siamo nelle città, a camminare veloci, ma è un processo molto inconscio, no? Non è ragionato. Io delle volte me ne accorgo, perché stando fuori dalla città il ritmo del paese è molto diverso ancora, per certi versi, no? Le persone si fermano a parlare, si incontrano, e quindi non c'è la
0: fidanzazione immediata. Non sfrecciano, perché non sfrecciano solo le macchine,
1: non sfrecciano
0: anche le persone.
1: Sfrecciano.
0: Esatto, hai ragione. Anch'io vivo fuori.
1: C'è l'obiettivo, no? Devo andare lì, devo comprare questa cosa, boom! Immediatamente non vedi niente, no?
0: Certo.
1: Non c'è un'interruzione, no? C'è una velocità a raggiungere l'obiettivo, no? Questo per una parte va anche bene, insomma, no? Qui si parla però di diffusione, di polarizzazione estrema di questa, appunto, pressione, accelerazione, velocità, no? Anche il boom delle app, per esempio, no? Di produttività, in cui ogni momento, ogni istante quasi della giornata deve essere impiegata, deve essere utile. Ecco,
0: lo sai, mi fai venire in mente una cosa, o questa cosa delle app e anche delle macchine tecnologiche, no? Siamo stati due giorni a trovare degli amici al mare, ci hanno invitato, gentilissimi, anche vi ringrazio, perché veramente non c'è stato verso nemmeno di offrirgli un pranzo, ci hanno proprio abbracciato. Però in macchina con questo amico ho notato che, siccome c'è, praticamente quando fai manovra, no, in certe macchine tecnologiche c'è tutto, c'è anche questo don don don che ti dice fino a quando puoi arrivare, e quindi non c'è bisogno nemmeno che tu stia attento a fare la manovra. Allora, sai che mi sono accorto? Che lui ha disimparato a fare la manovra, cioè praticamente ferma le ruote, cioè è tutto dietro. Cioè, noi rischiamo, con tutta questa agevolazione della comodità, di perdere anche il contatto, diciamo, con quelle cose che facevamo naturalmente, che era anche bello guidare la macchina, si fa manovra, si fa l'indesi, si gira più le ruote mentre la macchina si muove.

0: quando è ferma, che fa anche proprio crr, cioè, però tutto questo aiuto, certo, a volte, certo, può essere anche negativo.
1: No, no, per certi versi lo è, perché va a ridurre e spengere alcune aree cerebrali dello sviluppo sensoriale cognitivo, cioè si spengono perché non vengono sostituite dall'esterno. Il cervello funziona in maniera anche molto semplice, eh? Cioè, se una cosa non serve più a livello di correnti neuronali, si spengono.
0: Questa è proprio la legge della natura. Cioè, la cosa che non serve più come funzione perde la funzione, cioè se quell'organo
1: perde la funzione, perché e quindi questo è non già un rischio, ma è una realtà ormai diffusa, no? Una realtà diffusa. Ecco perché un compito, credo, di noi adulti, il mio piccolo tentativo lì al mare, sai, una bambina di 3 anni continuamente in attività, e per fortuna, perché è la vitalità, no, che spinge a fare. Però ci sono dei momenti in cui tu puoi anche per un minutino, due, fermarti, e in quel momento io, dandogli la manino, gli stavo sottolineando il tramonto. Guarda come il sole gradualmente scende. In quei minuti.
0: Che poi è velocissimo dopo, però. Esatto. Sì.
1: E in quei momenti tu rallenti, lo fai per te, ma dai anche un input a chi ti sta accanto. Dai un input come adulto e come messaggio all'altro, e questo credo che sia un grande compito di noi adulti, se abbiamo coscienza dell'allineazione che può avvenire se ci abbandoniamo completamente a questa pressione sociale, a questa accelerazione alienante, a questa velocità, a questo obbligo alla prestazione, a questa iperfunzionalità. Tutto deve essere utile, tutto deve essere prestazionale, performante, no? E qui mi ricorda un vecchio libro che è stato scritto nel 1935 da questo filosofo Bertrand Russell, no? Elogio dell'ozio. Lui già nel 1935 aveva capito, no, che di avere, come dire, come fosse necessario uno spazio, no, di come dire, di vuoto, uno spazio di noia quasi,
0: allora,
1: no? Per coltivare
0: l'ozio,
1: arte e riflessioni.
0: Stai parlando dell'ozio in latino, che non è proprio, capito, quello di fregarsene di tutto, è proprio un qualcosa, no, al contrario, di gustarsi tutto in
1: di
0: una
1: pace.
0: Allora,
1: è dedicarsi a qualcosa.
0: Bello, questo dedicarsi è stupendo, no. Guarda, questo dedicarsi, ora ci fermiamo un momento qui, esatto, e ci mettiamo Guccini, sei d'accordo, Giuseppe? Perché questo dedicarsi, ci dedichiamo Guccini, il vecchio e bambino Luca. Dai, chiudiamo gli occhi tutti e chi ci sta ascoltando insieme, e ascoltiamoci Guccini e questa musica. Ma non è una fiaba, era così, era bello, e invece ci sono queste torri di fumo. È bellissima.
1: È una bella poesia, diciamo, ecco, cantata.
0: È una bellissima
1: poesia. E abbiamo bisogno di poesia, abbiamo bisogno di fantasia, abbiamo bisogno di sognare a occhi aperti, abbiamo bisogno di guardare le nuvole e vedere cosa ci evocano, cioè in questi aspetti proprio di riduzione di quella, appunto, di essere utili, no? Come un po' come si diceva della filosofia, no? Che ti serve la filosofia? La filosofia è qualcosa di inutile, no? Qualcosa che non ci serve, no? È, in realtà è un qualcosa che sviluppa il pensiero, sviluppa la coscienza, però questo attraverso un rallentamento, altrimenti c'è l'esaurimento, no? C'è il cervello bollito, no? Come viene definito, no? Cioè, perché noi si pensa che sia pigrizia, ma in realtà non è pigrizia, è proprio una reazione biologica a un'overdose di microstimoli, il famoso scrolling, no?
0: Certo.
1: Cioè, c'è un eccesso immediato di stimoli che impedisce la possibilità di elaborare i dati più complessi o di permetterti spazi di vuoto, no? Spazi di appunto dove non c'è necessariamente una finalizzazione a qualcosa.
0: Ma poi,
1: e questo credo sì.
0: Dottore, dottor Tomai, mi viene di pensare, intanto ricordo un libro, Elogio della lentezza, quindi se c'è un elogio della lentezza ci sarà un motivo, ma il fatto, certo, che a volte noi diciamo un minuto infinito, un attimo infinito, cioè il godere a volte di questo tempo che sfugge proprio di mano, in cui noi riusciamo a vivere quel momento dentro un abbraccio che non si esaurisce e che continua praticamente a collegare due corpi insieme, no? Davanti a un albero, davanti a un tramonto, che vorrei suggerire, bellissimo quello di Giuseppe Tomai con la sua nipotina sul mare, ma vivetelo in ogni angolo di dove vi trovate, fermatevi un momento. Poi vi leggerò una piccola cosa che ho scritto sul tramonto, perché con Giuseppe diventa impossibile, è un ping pong. E anche quello che dice la Bibbia, e ve lo leggo perché è un collegamento. Io trovai questo versetto che è in un salmo, i salmi andrebbero letti con una lentezza infinita. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma il loro suono si diffonde su tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. E quindi questa cosa mi sono messo lì e ho pensato, io cerco sempre di guardare i tramonti quando posso, poi non sempre, a volte non ci sono per vari motivi, ma mi ha colpito un tramonto e l'ho interpretato così: un'arancia rossa tagliata a metà penzola all'orizzonte, invisibile, la afferra una mano, la stringe, la spreme, il succo si spande. A pioggia filando le fiammanti strisciano il cielo in movimento. O tramonto, miracolo dipinto dello struggimento di Dio, ti ruberò con gli occhi, ti nasconderò nel cuore, prima che la sera passi la sua cimosa sopra la lavagna del cielo.
1: Bello, grazie Claudio.
0: Quindi fermiamoci un po', dottor Tomai, ce lo dica che bisogna fermarci un pochino a guardare un albero, una bella vetrina, non voglio, ma fermiamoci. Io ho trovato un amico dopo 50 anni, è un caso, no? Era una cosa, a un certo punto l'ho salutato, mi ha abbracciato, mi ha detto, oh, mi raccomando, devo scappare, sentiamoci presto, gli ho dico sì, fra altri 50, ma sarà un po' difficile, capito? Cioè è stranissimo come siamo fatti, forse noi non siamo fatti per correre così tanto. O sbaglio?
1: Assolutamente, assolutamente. Però che hai visto, il primo atto è prendere coscienza dell'alienazione, della stanchezza, di una società dopata, no? Di essere solo una macchina da prestazione che deve funzionare indisturbata, deve massimizzare. No, quindi il doping è proprio è la cocaina, no? È proprio la realtà e la metafora, no? Ma se non prendiamo coscienza di questo, è ovvio, poi il secondo passo, che è quello di fermarsi, rallentare, guardare, proprio porgere lo sguardo sulle cose intorno.
0: No, se no non le vediamo, sei d'accordo che se no non le vediamo? Se no non le vediamo.
1: Assolutamente.
0: Cioè ci può passare davanti, ci può cascare davanti 100 euro e noi non li vediamo, li pestiamo e andiamo avanti.
1: Assolutamente,
0: per dire.
1: È come andare a 200 all'ora, non si vede il paesaggio si vede, allora, se rallenti.
0: Dobbiamo purtroppo fermare, io starei con lei tutta la mattina. E penso che anche gli ascoltatori ascoltarla sia veramente importante. Quindi il diritto alla stanchezza è il primo passo per poi, se ho capito bene,
1: riconoscerla e starci.
0: E starci, no? Dentro.
1: E uscire dal paradosso di una società della prestazione che diventano società della stanchezza, incapaci di riposare.
0: Allora, va bene, fermiamo, diciamo, finiamo questa immagine: la carota col filo e il coniglio che la insegue non la raggiunge mai, lasciamola andare per conto suo e noi giriamo da un'altra parte. Grazie
1: a dottor Giuseppe Tomai,
0: ci sentiamo fra 15 giorni. Benissimo, grazie.
1: Bene.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Aylwen Morgan, oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 1, dove è scritto: per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Questa affermazione può anche trovarci d'accordo, ma il problema sorge allorché si desidera qualcosa quando non è il momento o quando capita un imprevisto che stravolge i piani. Conosciamo tutti, infatti, la frustrazione di dover aspettare o anche di perdere qualcosa per cui avevamo atteso a lungo. L'autore di questo libro parla molto della prospettiva dell'uomo e di come sia diversa da quella di Dio. Il libro intero invita il lettore a considerare le situazioni della vita alla luce del piano perfetto di Dio, accettando gli inevitabili cambiamenti nelle varie circostanze e stagioni della vita. Invita anche ad avere fiducia nel fatto che tutto è sempre sotto il controllo di Dio e ha uno scopo nel suo disegno perfetto, anche se non capiamo perché avvengono certe cose. Chi conosce Dio come Padre Celeste trova consolazione, forza e coraggio sapendo che Egli agisce sempre per il bene dei Suoi figli. Ma chi non è ancora figlio suo farà bene a diventarlo quanto prima.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Eccoci insieme e vi condivido alcuni pensieri che ho ritrovato nella giornata di ieri. Leggiamo prima in Romani capitolo 14 versetto 10 e dice: tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. E ancora Evangelo di Matteo capitolo 18 versetto 10: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli. Il disprezzo è una mancanza di rispetto, di stima e di fiducia verso i nostri simili. È la svalutazione degli altri, il rifiuto a volerne riconoscere i pregi. Il disprezzo si manifesta non soltanto con maldicenza e critiche, come spesso accade, ma anche con parole poco gentili, dure o addirittura arroganti. Non l'abbiamo più volte constatato? Le risposte sono distaccate e presuntuose, gli atteggiamenti prepotenti. Le proposte dei più semplici non vengono prese in considerazione con l'amore dovuto, le loro obiezioni sono rifiutate con senso di superiorità. In fondo, c'è del disprezzo. Nella Bibbia non mancano consigli e direttive su questo argomento. Nel libro dei Proverbi, il disprezzo è presentato come peccato e sintomo di stupidità. Infatti al capitolo 14 versetto 21 dice: chi disprezza il prossimo pecca. O ancora al capitolo 11 versetto 12: chi disprezza il prossimo è privo di senno. È evidente che non tutti hanno le stesse capacità, né la stessa intelligenza, né lo stesso livello culturale. Ma il Signore non fa le differenze che facciamo noi. Ci ha comprati tutti pagando lo stesso prezzo. Ci ama tutti dello stesso amore. Se rileva delle differenze, queste riguardano piuttosto il nostro amore per Lui, la nostra consacrazione, la devozione con la quale lo serviamo. Non per niente Paolo fa ai Filippesi questa preziosa raccomandazione: non fate nulla per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Filippesi capitolo 2, versetti da 3 a 5. Consideriamo bene queste cose e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati amici cari, buongiorno a tutti. È il 19 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 14 leggeremo il verso 19 dove è scritto così: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Queste parole di Gesù sono espresse in un momento intensamente drammatico per tutti. Per gli apostoli, che hanno ricevuto rivelazioni importanti da Gesù circa gli eventi che si sarebbero verificati di lì a poco. Per Gesù, che era perfettamente consapevole che avrebbe dovuto affrontare violenza fisica e spirituale molto intensa, ma che aveva a cuore quei dodici che fedelmente lo avevano seguito. Ora li vedeva smarriti, sgomenti e tristi, e fra l'altro non avevano ancora ben capito come stavano le cose e cosa in effetti sarebbe accaduto. Non dimentichiamo che uno dei dodici, Filippo, gli aveva appena chiesto: Signore, mostraci il Padre. Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto? Risponde Gesù. Il clima era questo, ma Gesù non permette che la tristezza adombri lo spirito dei suoi amici e li consola. Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. A cosa si riferiva? Il mondo è inteso come riferimento a tutto ciò che si è chiuso alla fede in Dio e ha rifiutato il messaggio divino. I discepoli invece lo vedranno ancora, anche dopo la sua morte, perché lo rivedranno risorto, lo rivedranno attraverso lo Spirito Santo, con la garanzia della sua presenza individuale, ma anche nella comunità. La sua consolazione si completa con la garanzia della vita per il semplice fatto che egli è vivo, non sarà vivo, lo è sempre, da subito, nella qualità della vita presente. Quindi Gesù stravolge completamente il significato della parola morte e la svuota del suo potere definitivo. La morte è definitiva per chi ritiene che Gesù sia nato e sia stato sepolto, completando così un percorso di vita. Ma per chi lo ha accettato e conosciuto, la morte fisica è solo un passaggio. E se la nostra vita è innestata in quella di Cristo, la morte fisica non è legata alla parola fine, ma diventa solo il penultimo passaggio.
2: E di vita eterna parla la riflessione di oggi. Gesù ha reso la vita di coloro che credono in Lui certa come la sua. Come vive il capo, anche le membra vivranno. Se Gesù non fosse risorto dai morti, saremmo morti nei nostri peccati, ma poiché è risorto, tutti i credenti sono risorti in Lui. La sua morte ha rimosso le nostre trasgressioni e ha sciolto i legami che ci tenevano sotto condanna a morte. La sua risurrezione certifica la nostra giustificazione. Siamo stati assolti e la misericordia dice: il Signore ha rimesso anche il tuo peccato, non morirai. Gesù ha reso la vita del suo popolo eterna come la sua. Come potrebbero morire le membra finché Lui vive, visto che sono una sola cosa con Lui? Poiché non muore più e la morte non ha più dominio su di Lui, i credenti non torneranno più nelle tombe dei loro vecchi peccati, ma vivranno nel Signore in novità di vita. Quando sei sotto una grande tentazione e temi di cadere un giorno per mano del nemico, lasciati rassicurare da questo. Non perderai mai la tua vita spirituale, perché è nascosta con Cristo in Dio. Non dubitare dell'immortalità del tuo Signore, quindi non pensare che ti lascerà morire, perché sei una sola cosa con Lui. L'assicurazione per la tua vita è la sua vita, quindi non avere paura. Riposa nel tuo Dio vivente, dagli oggi la tua vita, perché vivrai in eterno.
3: Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Gesù vede la fine dei suoi giorni, l'adempimento del suo mandato, inizia a preparare i discepoli. Tuttavia, quello che sembra l'anteprima di un funerale è in realtà un invito a guardare oltre le cose naturali. Gesù sta esortando i suoi a guardare con gli occhi dello spirito per scorgere la realtà spirituale. Dio è spirito e il mondo non può vederlo perché le cose del cielo non gli sono state rivelate. Il mondo resta limitato nella sua condizione di credere solo in ciò che vede. Prima Corinzi 2,14 dice: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui. Quanti si definiscono credenti pur non avendo conoscenza delle Scritture? Quando Gesù davanti a Pilato ha detto che era venuto per testimoniare la verità, il governatore è rimasto turbato, confuso. Cos'è la verità? Dov'è questa verità? L'aveva davanti, ma non era in grado di riconoscerla con i suoi sensi naturali, esattamente come lui il mondo. I discepoli invece conoscevano la verità, ne erano testimoni oculari. Prima Giovanni 1,1 scrive: quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato, noi ve lo annunciamo. Oggi chiunque abbia fatto l'esperienza della nuova nascita diventa anche lui testimone oculare della verità, perché l'ha sperimentata concretamente nella sua vita. Come Giovanni può affermare ciò che le nostre orecchie hanno udito nello Spirito, i nostri occhi spirituali hanno contemplato, noi ve lo annunciamo. Ma com'è possibile, dirà l'uomo naturale, se Gesù è venuto più di 2000 anni fa? È possibile perché Gesù è risorto e vive nella dimensione dello Spirito. Lui stesso lo ha promesso, il mondo non lo vede più, ma noi lo sentiamo, lo sperimentiamo e lo vediamo attraverso i segni che compie nella nostra vita. Ecco perché la conclusione del verso di oggi riguarda anche noi. Ma voi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Amen. Dieci minuti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Benvenuti ad una nuova puntata del Miglior Amico del Cane, rubrica di cultura cinofila. Penso che ormai siete abituati a sentire la voce di Silvia Di Nepi, educatrice, consulente comportamentale cinofila, consulente alimentare per cani e gatti. Benvenuta Silvia.
2: Grazie, grazie.
1: Abbiamo capito che per scegliere un cane è necessario prendersi del tempo, capire che tipo di cane cerchiamo e se può adattarsi alla nostra modalità di vita, se può adattarsi al nostro ambiente e alla nostra famiglia. Ci puoi dare qualche altro consiglio?
2: Si dovrebbero fare più di una lista, si dovrebbe fare una lista del tempo a disposizione che ho, del tipo di aspettative, un'altra del tipo di aspettative che ho di vita con il cane, un'altra ancora di cosa e quanto mi cambierebbe nel mio ritmo. Una volta che si è fatta una lista della propria situazione, è facile poi vedere che se io parto spessissimo il cane lo dovrò lasciare solo spessissimo, avrò un problema ricorrente.
1: Meglio pensarci prima, quindi capire come, prima di prenderlo, come posso fare quando non ci sarà, non pensarci al momento in cui il cane è già a casa e poi devo trovare la soluzione, poi entro nello stress perché non trovo la soluzione e poi non so che cosa fare. Quindi prima pensiamo che tipo di cane, quante volte io dovrò assentarmi, chi porterà il cane a fare la passeggiata, quante volte al giorno il cane ha bisogno di passeggiare, sono tante le cose. E in famiglia chi potrà aiutarmi, perché in genere è così, i figli vogliono il cane e poi sono i genitori.
2: Dico a tutti quelli che ci ascoltano, diffidate delle promesse degli adolescenti, ci penserò io, aiuto io, sicuro lo porto fuori io, vale per la prima settimana. Carico assolutamente tutto dei genitori della famiglia.
1: Tutti coloro che decidono d'ora in poi, che ci stanno ascoltando, di prendere un cane, possano scrivere, comporre questa lista.
2: Una lista di pro e contro proprio, come farei se scegliessi un altro tipo di cosa. Poi c'è anche l'aspetto emozionale che deve scattare o non scattare nei confronti di un altro essere, perché non sto facendo la lista delle caratteristiche di un'automobile da comprare nuova, quindi c'è anche tutto l'altro mondo da tenere in considerazione. Però partire in modo molto razionale, un po' lucido, un po' sistematico, e fare una lista di pro e contro mi sembra un'ottima idea. Realistica di cosa nel nostro stile di vita, come è, scriverlo in modo dettagliato, e poi con l'aiuto dei professionisti si può andare a chiedere, secondo te una persona che ha questo tipo di vita, a me piace tanto il Labrador, io ho questo tipo di vita, il Labrador può adattarsi al mio stile di vita? La scorsa volta abbiamo detto delle motivazioni nella vita, proprio i motori che ti muovono nella vita, e saperli in anticipo aiuta ad abbinare, accoppiare la persona e il cane che hanno più caratteristiche in comune o comunque complementari e non in contrasto.
1: C'è qualcosa di particolare che bisogna predisporre per evitare che poi vada a rovinare alcune cose che sono in casa?
2: Certo, alcune cose vanno proprio fatte sicuramente sempre, prima che arrivi un cane nuovo a casa. Io direi cose, entro proprio nel pratico, arrotolare e togliere e mettere da una parte i tappeti, perché i primi giorni, soprattutto se è cucciolo, ma anche se è un adulto che viene da un canile, non subito sarà abituato a non fare bisogni in casa, quindi mi sporcherà il tappeto, mettere una pipì sul pavimento la pulisco facilmente, il tappeto si rovina. Un'altra cosa, soprattutto con i cuccioli, è togliere di mezzo tutto ciò che, come le analogie che fai tu spesso con i bambini, cioè ci deve essere una zona della casa all'altezza del cane che è a misura di cane, non posso poi arrabbiarmi con lui se prende il telecomando e me lo mastica, il telecomando lo mette sul tavolo più alto. Spesso dico ai clienti, dovete togliere tutto ciò, perché è difficile descrivere cosa devo togliere. Devi togliere tutto ciò che per te è prezioso e tutto ciò che può essere pericoloso per il cane. Il resto può rimanere. Vuol dire che se mi prendi un oggetto, un pacchetto di fazzoletti, un calzino, un qualcosa che io so che non è una tragedia se lo romperai e non lo ingoierai, purtroppo i calzini capita anche che lo ingoino, però non ti farai male con quella cosa. Io devo poter vivere quel momento in tranquillità, perché se io scatto nel tentativo di ritogliere al cane quell'oggetto, crea una dinamica veramente, innesco una dinamica veramente molto difficile da sbloccare poi. Il cane sempre andrà a prendere quell'oggetto perché quell'oggetto attira la nostra attenzione, quindi otterremo il contrario di quello che noi volevamo. Togliere i tappeti, ho detto togliere di torno un certo tipo di cose, e chiaramente preparare delle piccole cose per lui, armarsi in anticipo di una ciotola, di un tappetino, un materassino, una vecchia coperta. Il cane sempre andrà a prendere quell'oggetto perché quell'oggetto attira la nostra attenzione, quindi otterremo il contrario di quello che noi volevamo. Togliere i tappeti, ho detto togliere di torno un certo tipo di cose, e chiaramente preparare delle piccole cose per lui.

0: Sì, una preparazione decisamente c'è, aiuta. Anche
1: E
0: perché poi
1: quindi.
0: nell'emozione dei primi giorni non si è lucidi, non si fanno le cose con consapevolezza e quindi aiuta a organizzarsi in anticipo.
1: Avere anche la capacità di adattarsi a quelle cose che non avevamo previsto, perché noi possiamo fare la lista, possiamo pensare un po' come poter fare, ma come succede con i bambini dopo 9 mesi, quando il bimbo arriva, se tu che ti adatti, avere anche avuto dei figli forse ci può essere d'aiuto per entrare più in
0: Sì,
1: empatia con il cane.
0: assolutamente. Tu dicevi siamo noi che dobbiamo adattarci. In realtà non è così, è una cosa che deve essere bidirezionale, reciproca. Noi invece però purtroppo tendiamo sempre a avere la presunzione da umani che noi in qualche modo siamo nel giusto e quindi ci aspettiamo che il cane si adatti a noi e ai nostri ritmi. Invece anche lui ha dei bisogni, ha dei desideri. Cose che se non vengono soddisfatte nella sua vita, poi diventano un problema perché diventa una pulsione interna verso qualcosa che non potrai ottenere mai. Prima parlavo del segugio lasciato, del segugio che va a esplorare. Quella spinta verso la perlustrazione è una spinta estremamente forte. Se io il segugio lo tengo sempre al guinzaglio intorno al palazzo, quel cane sarà un cane infelice e quindi quella infelicità verrà fuori in comportamenti che poi risulteranno antipatici per chi vive con lui. E adesso mi viene in mente anche che ci sono delle razze che tutti conosciamo un po' di più perché sono più note. Il Beagle è una razza che suppongo che molti abbiano chiaro qual è. Una persona particolarmente ansiosa adotta un Beagle, saranno due infelici perché il Beagle vuole allontanarsi da te, non vuole stare vicino a te, non è un pastore tedesco. Vuole allontanarsi e andare a perlustrare. Se io sono ansiosa, non lo voglio vedere allontanarsi da me perché temo che chissà cosa succeda. E quindi questo sarebbe stato utile scoprire prima di portare il Beagle a casa.
1: Quante cose stiamo scoprendo in relazione al cane e quanto ci può essere utile la nostra esperienza come genitori o come educatori. Si può essere anche non un genitore, ma un insegnante. È vero che ci sono dei cani che a volte scelgono un componente della famiglia?
0: Le mie risposte sono sempre dipende, non so se hai fatto caso, perché bisogna sempre valutare il contesto della situazione per capire com'è veramente la cosa, com'è meglio. Un po' di tendenza, qualunque cane appena arrivato in una casa, in una famiglia numerosa, sceglie un po' un componente della famiglia per seguirlo, per avere un riferimento, qualcuno da osservare per capire cosa si deve fare. Ma è assolutamente un falso mito invece il discorso di sceglie il suo capobranco, ovvero non è che sceglie lui e darà retta solo a lui, non sceglie quel familiare e poi sarà il suo cane, assolutamente no. Magari ci si troverà più in sintonia al primo periodo, però è un altro, a tutti gli effetti, un altro membro della famiglia. Quindi ogni elemento di questo gruppo ha rapporti anche individuali con tutti gli altri. E come la mamma ha rapporto sia con i due figli che col marito, anche individualmente, anche col cane ha un rapporto individuale tutto suo che sarà diverso da quello che avrà il figlio maggiore. Per cui è un po' un falso mito se la si intende come il capo, cioè il padrone. Una volta si diceva il padrone, ora non si usa più. Se chi va negli ambienti cinofili di un certo tipo sa che non si usa più la parola padrone. È un problema perché non si sa come sostituirla. Spesso viene detto proprietario, ma alla fine non fa tanta differenza. Non sceglie un padrone, però sicuramente con una persona della famiglia più in sintonia ci si trova. Sì, penso di sì.
1: Come succede fra noi umani, che nell'ambito della famiglia ti puoi trovare a parlare di alcune cose, puoi condividere alcune cose con alcuni membri e non con altri, non perché non li ami, ma perché con ognuno di loro hai un rapporto diverso, una sintonia diversa. Volevo chiederti, volevo farti un'ultima domanda. Il problema di portare a casa un cucciolo che ancora non ha imparato a fare i bisognini nel posto giusto, come si fa?
0: Andiamo proprio sul pratico pratico, te lo dico in due parole. Si fa che per un periodo, finché il cane, il cucciolo, non sarà in grado di trattenere, di contenere i suoi bisogni fisiologici, mette in conto in anticipo che bisognerà pulire delle pipì. Questo si fa di
1: Ok, questo è il
0: base.
1: primo punto.

0: è il primo punto. La seconda cosa è proporgli e portarlo nei luoghi più adatti, nei momenti giusti. Con i cuccioli è facilissimo perché i cuccioli fanno sempre le cose con molta passione, molto entusiasmo, quindi giocano in modo sfrenato tra loro due cuccioli. Appena finito il gioco, sicuramente avranno bisogno di fare pipì, perché l'eccitazione del gioco gli ha smosso qualcosa nel corpo. Appena mi ha mangiato, è probabile che avranno bisogno di fare pipì. Appena svegli dopo 4 ore di sonnellino, è probabile che avranno bisogno di fare pipì. Quindi, conoscendo questi momenti e stando attenti il primo periodo a sfruttarli, queste conoscenze e questi momenti, io faccio in modo di trovarmi fuori di casa nel momento in cui lui si sentirà il bisogno di fare pipì. Velocemente prendo, appena sveglio, non gli do tempo neanche di guardarsi intorno, lo prendo e lo porto giù. 2 minuti, vediamo se la fa. E poi si possono fare le cose più con calma, però sicuramente uscire spessissimo, il più spesso possibile. E scegliendo in che momenti uscire è un grosso aiuto. Bisogna
1: Quindi crea una routine nel cane.
0: ancora prima della routine, bisogna spostare al contrario l'ottica. Non si deve voler insegnare al cane a non fare i pipì in casa, si deve voler insegnare al cane a farla fuori di casa, che non sono la stessa cosa.
1: È vero.
0: E soprattutto, ma forse anche il termine insegnare è sbagliato, ora che ci penso. Insegnare che, perché noi che insegniamo ai cani dove fanno pipì? No, sono loro che la fanno in un posto o nell'altro, io non glielo spiego in nessun modo preciso, però gli do l'occasione di farlo. E allora, come dici tu, si creano delle abitudini, delle routine, e quelle occasioni che ho creato creano poi che il cane sappia quello che noi volevamo insegnargli, ma
1: Quindi,
0: e sono bravissimi ad adattarsi a noi, ai nostri ritmi strani, perché i malintesi, soprattutto del primo periodo di vita insieme con un cane, possono essere tanti. E poi dipende da noi scioglierli o meno, cioè impegnarsi di più a capire il nostro amico nell'intimo, oppure limitarsi a fargli fare la passeggiatina sotto casa, a dargli da mangiare, due carezze. Bello, bello! Prima dicevi i bambini. No? Le famiglie con i bambini, le situazioni, ogni situazione sicuramente ha elementi da valutare in modo specifico per quella situazione, ma ci sono delle cose, dei consigli, delle cose che possono essere ragionate in anticipo. Fare i bisogni in casa è un argomento che non può non essere pensato in anticipo, perché succederà sicuramente. Non si può pensare che il cane arriva e non la fa, per cui sicuramente io dovrò mettere in anticipo in conto che dovrò pulire delle pipì il primo periodo. E se io sono una persona che non vuole assolutamente mai pulire le pipì a terra, non posso prendere un cucciolo. Devo prendere un cane adulto che avrà bisogno di meno tempo per imparare a farla fuori. Di molto meno tempo. Alcuni cani ci mettono veramente mezza giornata, ma un cucciolo no, un cucciolo avrà bisogno di mesi del mio tempo. E se io non sono disposta a pulire la pipì per mesi, ci devo pensare in anticipo.
1: Grazie a Silvia, alla prossima!
0: Grazie a te, Daniela.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Eccoci amici, comincia Parole al Vento, con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. L'illogico mercato dell'anima, la prendiamo larga ma arriviamo al punto, e per farlo ho bisogno anche del vostro aiuto. 800 098 650 il numero verde per partecipare alla nostra trasmissione, o 348 222 72 94. Buongiorno ancora anime in ascolto, tra pochi istanti tornerà la musica, vi rassicuro, a riempire lo spazio e soprattutto a cullare i nostri pensieri inquieti o a farci compagnia in questo viaggio che non ha una meta geografica precisa. Non andremo a zig zag, ma quasi. Ecco, prima di lasciarci andare alle vibrazioni del prossimo brano, vorrei invitarvi a custodire per un attimo, ecco, un'immagine bizzarra, quasi grottesca se vogliamo, che ci arriva dalle cronache del mondo là fuori. L'idea che la speranza di un intero popolo possa essere messa su un listino prezzi, prezzata a $5,000 a testa se il Partito Repubblicano negli Stati Uniti dovesse raggiungere la maggioranza alla Camera e al Senato. Il presidente ha così pattuito un prezzo, $5,000 a testa per ogni americano. È una cifra esatta per comperarsi il futuro, per dare un valore monetario alla fiducia nell'avvenire. Beh, pensateci bene però, da dove nasce questo bisogno disperato di quantificare l'inquantificabile? Perché l'avvenire non può essere prezzato. La filosofia ci insegna che l'uomo è l'unica creatura che vive nel tempo promesso, cioè sospeso tra ciò che è stato e ciò che non è ancora. Però quando il presente si fa così opaco come quello nel quale stiamo vivendo, così spaventoso anche e anche sfilacciato da perdere ogni promessa di senso, ecco che la politica, o meglio la sua caricatura mercantile, tenta di riempire questo vuoto con che cosa? Con la merce. Sì, ti offro un prezzo per il tuo voto, ti do una cifra per la tua fedeltà. Però si può davvero comperare l'adesione a un ideale? Si può ridurre il destino a una transazione da bancomat? Beh, in fondo, cari amici, ogni volta che accettiamo un prezzo per la nostra speranza, stiamo barattando l'eternità di un sogno con il resto di spiccioli di un pomeriggio qualunque. E ritorniamo alla promessa che è stata fatta urbi e torbi: $5,000 se mi votate, una sorta di acquisto del vostro ideale, una cosa veramente orribile. Ci siamo abituati veramente al peggio, quindi bentornati nel nostro flusso di parole e musica. Ecco, spero che il brano Libera sia stato efficace, ci abbia aiutato a respirare un po' fuori dal tempo ordinario che puzza un po'. Beh, dicevamo prima della pausa, non c'è nulla di veramente nuovo sotto il sole d'autunno. Beh, la storia umana è costellata da tentativi pittoreschi anche e disperati di comprare il favore della folla. Pensate ai vecchi capipopolo che nelle piazze affamate del dopoguerra offrivano pacchi di pasta e sacchi di farina, una scarpa spaiata in attesa del risultato o una mezza banconota da cambiare solo a vittoria avvenuta. Quella era miseria, certamente, era la fame che incontrava la spregiudicatezza del potere. Ma c'è un aspetto profondamente spirituale, io credo, in tutto ciò, e ci riguarda molto da vicino, ed è la promessa materiale. Mi vengono in mente le tentazioni, ecco, che si tratti di un pacco di maccheroni, di un'abolizione fiscale o di rinunciare al piano della salvezza, si fa leva sulla nostra ferita originaria, la paura della carestia, il terrore di non avere abbastanza o la paura del dolore, di essere dimenticati dal flusso della prosperità. Beh, il potere sa perfettamente che un uomo affamato non cerca la verità, cerca la sopravvivenza, e così gioca cinicamente con la nostra comune vulnerabilità. Però, C'è un circuito esistenziale, se vogliamo, in questo meccanismo. Più chi pretende di guidarci perde la capacità di proiettarsi nel grande disegno del futuro, più si riduce a fare il bottegaio, veramente, il bagarino del presente, barattando spiccioli di illusioni immediate. Lasciamo che le note di Jovanotti che inneggiano al fango del quale siamo costruiti e magari anche ci ricopriamo possa in qualche maniera lavarci un po'. Ed eccoci di nuovo insieme, amici, in questo spazio in cui la radio diventa un rifugio, non un rifugio antiaereo, ma un rifugio in un altro senso. State ascoltando le nostre riflessioni e musiche. Nel nostro secondo capitolo qui su RVS a Parole al Vento riflettavamo su come la promessa materiale, vi ricordo la promessa: se mi votate $5,000 a tutti quanti e se vinciamo, ecco, questa promessa materiale si insinui nella nostra fame di sicurezza. Provate a fare un passo in avanti e a entrare con me in quel momento preciso, magari solitario e sacrale, che è la cabina elettorale, o più semplicemente lo specchio in cui ogni giorno guardiamo la nostra coscienza. Ci viene chiesto di fingere, fondamentalmente, pagati. Mi ha promesso dei soldi e quindi io, che mi interessa a me, scrivo quello che mi dicono perché mi conviene. Di far finta che il salvatore di turno sia lì, scolpito sulla scheda, l'unico baluardo contro il caos del mondo. Quindi questo invito a fingere che io sia lì un'altra volta rivela la natura profondamente teatrale, quasi mitologica delle nostre dinamiche di dipendenza collettiva. Quindi non cerchiamo più un senso, un'idea, una visione del mondo, un ideale, ma partecipiamo a un rito di fede collettivo, a una rappresentazione dove il leader si erge a totem protettivo contro la paura della fine. Ma l'esistenza autentica, a me risulta, comincia esattamente dove finisce la finzione. Certo, quando siamo veri, quando spegniamo i riflettori dei comizi, quando la folla si disperde e restiamo soli con i nostri fallimenti e le nostre speranze quotidiane, è lì che ci accorgiamo che nessun capo, nessuna cifra faraonica che sia, potrà mai risolvere il dramma della nostra libertà interiore. Perché la libertà, lo so, la libertà fa paura, lo diceva anche Tolstoi, è un faticoso esercizio di autonomia spirituale ed è molto più comodo magari delegarla in cambio di un dividendo promesso. Ma a quale prezzo? $5,000 qualcuno suggerisce. No, ma a quale prezzo per la nostra dignità? Quindi godiamoci questa nuova frequenza, anzi sequenza musicale. Tra qualche minuto esploreremo il paradosso dei nostri moderni benefattori. Bentornati nel flusso della nostra giornata radiofonica. La musica è appena sfumata, quella di ultimo, lasciandoci però nell'aria un riverbero che profuma di domande aperte. Siamo davvero solo bagagli? Fin qui abbiamo parlato di comperare il voto, di comperare l'anima, di comperare un ideale. Ma è possibile dare un prezzo a un ideale? La creatività di chi promette, ecco, il politico in questo caso, se di politico si può parlare, stiamo parlando del biondo USA, ma la creatività, ecco, di chi promette non conosce davvero confini. E la storia recente è una galleria d'arte moderna del miracolo a scadenza. Pensate che ci sono stati costruttori di imperi che promettevano milioni di posti di lavoro, anche da noi, milioni di posti di lavoro, in pensione a 50 anni e via, il Bengodi. Contratti solenni firmati in diretta TV, ve le ricorderete anche, dentiere per gli anziani, vi ricordate? Zone franche, anche la longevità miracolosa e la sconfitta della vecchiaia e anche della povertà, abbiamo sconfitto la povertà. E poi sognatori di ozio creativo, macchine a idrogeno, agricolture verticali, leader capaci di calibrare con precisione chirurgica bonus economici al millimetro per conquistare i consensi e le anime che sono dietro a questi consensi. Beh, dal punto di vista strettamente esistenziale, abbiamo assistito alla secolarizzazione del miracolo, se così vogliamo dire, perché le chiese si sono svuotate e i grandi ideali trascendenti sono evaporati nella nebbia della confusione postmodernista. Il potere ha dovuto assumere una funzione surrettiziamente religiosa. Promette la salvezza terrena, la guarigione dei mali, la giovinezza eterna, il sorriso bianco e smagliante, il benessere senza sforzo, basta partecipare a un quiz. Qui i leader di turno sono diventati i nuovi taumaturghi di un mercato della fede disperato. Però il Dio con la D minuscola che servono non riesce a redimere, consuma, e la promessa immancabilmente si trasforma in illusione. Lì parlavamo di voto di scambio, $5,000 per chi mi vota, e tutte le ricadute esistenziali, spirituali che sono dietro a questa concezione. Compro la tua anima, compro il tuo gradimento, compro qualsiasi cosa, ma cosa vuoi comprare? Siamo ancora insieme in questo viaggio che unisce le note alle pieghe segrete del nostro tempo. Siamo quasi al termine del nostro percorso di oggi e vorrei che ci soffermassimo su un altro dettaglio, credo cruciale, emerso in questa cronaca del potere in bilico. Sì, perché si rischia molto e allora si promette la qualunque, come cetto la qualunque. Quando alzi la posta fino a promettere l'impossibile, quando trasformi ogni scadenza in un giudizio universale su te stesso, après moi, le deluge, beh, elimini ogni via di fuga. Dal punto di vista, ecco, strettamente esistenziale ancora, questa è la trappola di quella fiaba che è molto autentica, quella di Narciso, ve la ricordate, che si specchia sul fondo dello stagno. Il narcisismo, identificare il proprio ego con il destino del mondo. Se perdo io, perdete il confine, la sicurezza, la civiltà. Se vincono gli altri, sarà una distruzione. Beh, è una retorica fondata interamente sulla paura della catastrofe, che è l'arma più antica del mondo per paralizzare il pensiero critico. Si pensi alla propaganda politica nel nostro paese e non solo. La paura è la propaganda migliore perché paralizza il pensiero critico. Quando si ha paura di perdere tutto, si è disposti a cedere qualsiasi cosa, anche la libertà. Anche la libertà di giudizio, non solo la libertà in senso lato, pur di aggrapparsi a un simulacro di protezione. Però la vita, quella vera, quella che pulsa fuori dai palchi dei comizi e dalle arene mediatiche, mica crolla del tutto con la sconfitta di un capo o con l'esito di una scadenza. Le civiltà non muoiono perché un leader perde il potere, semmai muoiono quando si smette di interrogarsi sul senso della giustizia, della cura, della solidarietà, della comunità, allora sì che crollano. Lo spettacolo ci vuole terrorizzati e dipendenti, amici cari. La maturità spirituale, invece, ci vuole liberi e consapevoli, capaci di attraversare la crisi senza cercare padroni della nostra anima. Ed eccoci giunti all'ultimo tratto della nostra giornata insieme. La musica sta per spegnere i suoi ultimi echi e noi siamo qui, arrivati alla fine di questo viaggio a 6 tappe attraverso l'illusione, la promessa, il prezzo del consenso e la fragilità delle nostre speranze terrene. Abbiamo visto come il potere tenti in tutti i modi e di continuo per ridurre l'essere umano a consumatore di promesse. sempre rinnovate, mai adempiute, a cliente di un mercato dove persino la speranza viene quotata in borsa. La grande lezione spirituale che potremmo portarci via quando insomma ci troveremo di fronte a delle scelte, credo sia un'altra. Perché la vera speranza, lo dice il nostro brand, Accendi la Speranza, la vera speranza non ha prezzo. Sapete perché? Perché non è in vendita. Non si compra con i dividendi in un comizio, non si baratta con un bonus fiscale, non si ottiene delegando a un capo la cura della nostra coscienza. La speranza autentica è un atto di coraggio, un coraggio interiore. È la capacità di abitare il presente con responsabilità, di prenderci cura l'uno dell'altro senza la garanzia di un tornaconto immediato. Di custodire anche la bellezza del fragile e del gratuito, mi sento di aggiungere. Quando ecco si impara a non farci comprare dalle chimere del potere, beh, allora sì, ci riprendiamo la nostra sovranità interiore. E allora sì, mentre le note di questa giornata si dissolvono nel silenzio, vi lascio con una domanda da custodire. Qual è quella parte di voi che nessun mercato potrà mai comprare? Buona giornata, anime in ascolto, e soprattutto ricordiamoci di restare umani.

0: con el Prime de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Attenti al vero nemico, ecco. Un po' viene in mente attenti al lupo, attenti al cane, ma in questo caso si potrebbe dire attenti al leone ruggente, perché è questo l'appellativo con cui Pietro, l'abbiamo visto in una delle puntate precedenti del nostro appuntamento con Dio, uno degli appellativi con cui Pietro indica il vero nemico, il nemico di Dio, il nemico dell'umanità, cioè il diavolo. Un leone ruggente che va in giro cercando chi possa divorare, ma è un leone che è un po' alla catena, che è limitato, che non può vincere laddove c'è chi si oppone alla sua influenza. E in qualche modo è anche quello che dice qui Giacomo nella sua lettera. Siamo giunti al capitolo 4, oggi vedremo i primi 12 versetti di questo capitolo, dove Giacomo, fratello di Gesù, inizia in maniera molto chiara, in maniera immediata, senza peli sulla lingua, potremmo dire tranquillamente oggi. Infatti rivolgendosi ai credenti, ma rivolgendosi, credo, a tutti e tutte coloro che oggi ascoltiamo queste parole, sia che crediamo già in Dio, sia che siamo così o forse un po' nel dubbio, o forse pensiamo di non credere, ma insomma è una questione che si può risolvere con un po' di impegno, diciamo, ma lo vedremo fra poco. E allora Giacomo dice: da dove nascono le liti, le guerre, le contese, i bisticci che ci sono fra di voi? Non sono forse la conseguenza delle passioni che sono in lotta dentro di voi, che vi lacerano, che vi agitano? Voi siete pieni di voglie che non riuscite a soddisfare, e allora siete pronti ad uccidere perfino. Invidiosi, gelosi, incapaci di ottenere ciò che volete, voi litigate e vi accapigliate e non ottenete niente. Per quale motivo? Perché non pregate, dice Giacomo. E quando pregate non ricevete nulla lo stesso, perché le vostre intenzioni non sono buone. Voi chiedete con il solo scopo di soddisfare i vostri capricci. Eccola qui la chiarezza con cui Giacomo si esprime. E allora tutto parte da questi sentimenti negativi, dalla rabbia, dall'invidia, dall'odio, dal rancore, dall'amarezza, dalla mancanza di perdono, dalla vendetta. E volete che continui? Beh, penso di no. Penso che tutti noi li conosciamo, questi sentimenti, per averli provati in prima persona, a volte forse per averli subiti, ma per averli provati si conoscono molto meglio, vero? Sì, ne sappiamo qualcosa. E quando li abbiamo subiti, questi sentimenti, li abbiamo subiti da altri che ci hanno aggredito in un qualche modo, l'elenco l'abbiamo sentito prima. Però, ecco, Giacomo qui ci invita a capire che il vero nemico non è la persona che ci sta davanti, ma è un altro, è il nemico di Dio, dicevamo, è il diavolo che si accanisce, accanirsi viene da cane, da cane rabbioso, da qualcuno che vuole il male di ciascuno di noi, si accanisce proprio per indurci a comportarci in questa maniera sbagliata che qui Giacomo descrive. E poi continua e dice: siete come una moglie infedele che ama i nemici del proprio marito. Non sapete che essere amici del mondo significa essere nemici di Dio? Lo ripeto, se lo scopo della vostra vita è quello di soddisfare le passioni tipiche di questo mondo perduto, non potete essere amici di Dio. Credete forse che la scrittura parli a vanvera quando dice che lo Spirito Santo che Dio ha messo dentro di noi ci sorveglia gelosamente? Ma Dio ci dà più grazia, lo Spirito Santo ci dà più grazia. Infatti le scritture dicono: Dio si oppone ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dà il perdono agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, allora sì che fuggirà lontano da voi. Eccola qui la soluzione. Per non rimanere succubi in noi stessi di questi sentimenti negativi, per non sviluppare nel nostro cuore, nella nostra mente, tutti quei sentimenti che elencavo prima: la rabbia, l'invidia, l'odio, il rancore, amarezza, mancanza di perdono, vendetta, eccetera, eccetera, eccetera. Resistiamo, resistiamo al nemico, resistiamo al vero nemico, stiamo attenti al vero nemico, opponiamoci attraverso la forza che lo Spirito Santo di Dio ci dà, ci può dare se noi vogliamo, ed il nemico, il vero nemico, fuggirà lontano da noi. E per contro, ci dice qui Giacomo, avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. E allora di questo tema così importante continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Attenti al vero nemico. Ecco, questo il titolo, lo ricordiamo. Lettera di Giacomo, capitolo 4, i primi 12 versetti, il tema che lui analizza in maniera molto molto chiara. Dicevamo all'inizio, poco fa, senza peli sulla lingua, riguarda i desideri sbagliati, i comportamenti sbagliati, le liti, le guerre addirittura, ne parla, le guerre fra i singoli, ma poi si possono trasformare addirittura in guerre tra stati, in guerre tra interi paesi. Tutto questo, tutte queste contese, guerre, liti, da dove nascono, dice Giacomo, nascono come conseguenza delle passioni sbagliate che sono in lotta dentro di voi. Sentimenti come la rabbia, l'invidia, l'odio, il rancore, la mancanza di perdono, la vendetta, l'amarezza, ecco, sentimenti come questi. E quando siamo noi ad andare contro le altre persone, c'è sicuramente il vero nemico, che è il diavolo, che suscita questi sentimenti nel nostro cuore, nella nostra mente. E quando sono gli altri a venire contro di noi con questo tipo di atteggiamenti, dovremmo comprendere che non sono loro il vero nemico, ma c'è appunto il vero nemico, il nemico di Dio, il diavolo, che cerca di fare i suoi giochi utilizzando le persone le une contro le altre. E Giacomo infatti lo dice chiaramente, ed era questa la chiusura della prima parte di appuntamento con Dio. Sottomettetevi dunque a Dio, perché Dio si oppone ai superbi ma dà grazia agli umili, e in questo modo resistete al diavolo, allora sì che il diavolo fuggirà lontano da voi, mentre invece avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. Ma avvicinatevi come? In che modo? Cosa bisogna fare? Giacomo ce lo dice: purificate le vostre mani di peccatori e purificate i vostri cuori di ipocriti, cioè di persone che fingono, di persone che vogliono mostrare di essere diverse, in meglio rispetto a come sono nella realtà, cioè in peggio. Sì, siate addolorati ed afflitti e piangete tutte le vostre lacrime per il male che avete fatto. Il vostro riso si muti in pianto e la vostra gioia in tristezza. Attenzione, qui Giacomo non vuole dire che dobbiamo piangere e dobbiamo essere tristi a prescindere. Dice di fare questo nel momento in cui finalmente ci accorgiamo di essere peccatori, di esserci comportati male nei confronti degli altri, ma anche in noi stessi, di esserci comportati male. Ed è qui che allora dobbiamo piangere, dobbiamo capire il nostro errore. E quando finalmente lo capiremo, ci dice Giacomo, capiremo di non essere nulla, di non essere niente davanti al Signore, allora sarà proprio il Signore, sarà proprio Dio che ci prenderà per mano, ci rialzerà e ci aiuterà. Ecco, è questo ciò che dobbiamo fare, è questo l'atteggiamento da avere. E poi Giacomo conclude questa prima parte del capitolo 4 con la giusta conseguenza di quanto ha detto prima. Dice: fratelli, non criticate e non parlate male gli uni degli altri. Se lo fate, vi metterete contro la legge di Dio che vi ordina di amarvi a vicenda. Sarebbe come se la giudicaste sbagliata. Ma non sta a voi decidere se questa legge è giusta o sbagliata, voi dovete soltanto osservarla. Soltanto colui che ha fatto questa legge può giudicare giustamente, cioè colui che ha il potere di salvare e distruggere, cioè Dio, cioè il Signore. Ma chi sei tu che giudichi il tuo prossimo? Ecco, si conclude con questa frase la nostra riflessione di oggi, appuntamento con Dio, attenti al vero nemico. Ecco, di solito noi vediamo come nemico qualcuno che abbiamo di fronte, qualcuno che ci ha trattato male, o siamo stati noi a trattare male questo qualcuno, ritenendolo appunto il nostro nemico. Il vero nemico, appunto, lo dicevamo, è il diavolo, il nemico di Dio, il nemico delle sue creature, delle creature che Dio ha fatto. E allora, attenti al vero nemico, sembra molto semplice in teoria, ma con le nostre forze nella pratica è molto difficile, mentre invece con le forze di Dio, con le forze dello Spirito Santo, con Dio che interviene nel momento in cui ci siamo abbassati, ci siamo umiliati davanti a Lui, abbiamo riconosciuto la sua maestà, la sua onnipotenza. Allora lo ripeto, ripeto questo concetto importante che avevamo detto poco fa, allora sarà Dio a prendere la nostra mano, a rialzarci, a risollevarci, a portarci in alto spiritualmente, a farci cogliere e raccogliere delle forze che non pensavamo di avere. Allora sì che le persone che abbiamo davanti non saranno più i nostri nemici, quale che sia il loro comportamento nei nostri confronti, e anche il nostro comportamento cambierà nei loro confronti. Saremo delle persone nuove e riconosceremo che gli altri sono esseri umani come noi, con le loro paure, con i loro bisogni, con i loro difetti, con i loro peccati. Utilizziamo anche questa parola un po' ormai desueta, un po' messa da parte, e anche noi riconosceremo i nostri di peccati e finalmente faremo la pace con Dio e con il nostro prossimo. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace. Ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Aylwen Morgan, oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 1, dove è scritto: per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Questa affermazione può anche trovarci d'accordo, ma il problema sorge allorché si desidera qualcosa quando non è il momento o quando capita un imprevisto che stravolge i piani. Conosciamo tutti, infatti, la frustrazione di dover aspettare o anche di perdere qualcosa per cui avevamo atteso a lungo. L'autore di questo libro parla molto della prospettiva dell'uomo e di come sia diversa da quella di Dio. Il libro intero invita il lettore a considerare le situazioni della vita alla luce del piano perfetto di Dio, accettando gli inevitabili cambiamenti nelle varie circostanze e stagioni della vita. Invita anche ad avere fiducia nel fatto che tutto è sempre sotto il controllo di Dio e ha uno scopo nel suo disegno perfetto, anche se non capiamo perché avvengono certe cose. Chi conosce Dio come Padre Celeste trova consolazione, forza e coraggio sapendo che Egli agisce sempre per il bene dei Suoi figli. Ma chi non è ancora figlio suo

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Eccoci insieme e vi condivido alcuni pensieri che ho ritrovato nella giornata di ieri. E leggiamo prima in Romani capitolo 14 versetto 10 e dice: tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. E ancora Evangelo di Matteo capitolo 18 versetto 10: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli. Il disprezzo è una mancanza di rispetto, di stima e di fiducia verso i nostri simili. È la svalutazione degli altri, il rifiuto a volerne riconoscere i pregi. Il disprezzo si manifesta non soltanto con maldicenza e critiche, come spesso accade, ma anche con parole poco gentili, dure o addirittura arroganti. Non l'abbiamo più volte constatato? Le risposte sono distaccate e presuntuose, gli atteggiamenti prepotenti. Le proposte dei più semplici non vengono prese in considerazione con l'amore dovuto, le loro obiezioni sono rifiutate con senso di superiorità. In fondo, c'è del disprezzo. Nella Bibbia non mancano consigli e direttive su questo argomento. Nel libro dei Proverbi, il disprezzo è presentato come peccato e sintomo di stupidità. Infatti, al capitolo 14, versetto 21, dice: chi disprezza il prossimo pecca. O ancora al capitolo 11, versetto 12: chi disprezza il prossimo è privo di senno. È evidente che non tutti hanno le stesse capacità, né la stessa intelligenza, né lo stesso livello culturale. Ma il Signore non fa le differenze che facciamo noi. Ci ha comprati tutti pagando lo stesso prezzo. Ci ama tutti dello stesso amore. Se rileva delle differenze, queste riguardano piuttosto il nostro amore per Lui, la nostra consacrazione, la devozione con la quale lo serviamo. Non per niente Paolo fa ai Filippesi questa preziosa raccomandazione: non fate nulla per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Filippesi capitolo 2, versetti da 3 a 5. Consideriamo bene queste cose e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati amici cari, buongiorno a tutti. È il 19 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 14 leggeremo il verso 19 dove è scritto così: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Queste parole di Gesù sono espresse in un momento intensamente drammatico per tutti. Per gli apostoli, che hanno ricevuto rivelazioni importanti da Gesù circa gli eventi che si sarebbero verificati di lì a poco. Per Gesù, che era perfettamente consapevole che avrebbe dovuto affrontare violenza fisica e spirituale molto intensa, ma che aveva a cuore quei dodici che fedelmente lo avevano seguito. Ora li vedeva smarriti, sgomenti e tristi, e fra l'altro non avevano ancora ben capito come stavano le cose e cosa in effetti sarebbe accaduto. Non dimentichiamo che uno dei dodici, Filippo, gli aveva appena chiesto: Signore, mostraci il Padre. Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto? Risponde Gesù. Il clima era questo, ma Gesù non permette che la tristezza adombri lo spirito dei suoi amici e li consola. Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. A cosa si riferiva? Il mondo è inteso come riferimento a tutto ciò che si è chiuso alla fede in Dio e ha rifiutato il messaggio divino. I discepoli invece lo vedranno ancora, anche dopo la sua morte, perché lo rivedranno risorto, lo rivedranno attraverso lo Spirito Santo, con la garanzia della sua presenza individuale, ma anche nella comunità. La sua consolazione si completa con la garanzia della vita per il semplice fatto che egli è vivo, non sarà vivo, lo è sempre, da subito, nella qualità della vita presente. Quindi Gesù stravolge completamente il significato della parola morte e la svuota del suo potere definitivo. La morte è definitiva per chi ritiene che Gesù sia nato e sia stato sepolto, completando così un percorso di vita. Ma per chi lo ha accettato e conosciuto, la morte fisica è solo un passaggio. E se la nostra vita è innestata in quella di Cristo, la morte fisica non è legata alla parola fine, ma diventa solo il penultimo passaggio.
2: E di vita eterna parla la riflessione di oggi. Gesù ha reso la vita di coloro che credono in Lui certa come la sua. Come vive il capo, anche le membra vivranno. Se Gesù non fosse risorto dai morti, saremmo morti nei nostri peccati, ma poiché è risorto, tutti i credenti sono risorti in Lui. La sua morte ha rimosso le nostre trasgressioni e ha sciolto i legami che ci tenevano sotto condanna a morte. La sua risurrezione certifica la nostra giustificazione. Siamo stati assolti e la misericordia dice: il Signore ha rimesso anche il tuo peccato, non morirai. Gesù ha reso la vita del suo popolo eterna come la sua. Come potrebbero morire le membra finché lui vive, visto che sono una sola cosa con lui? Poiché non muore più e la morte non ha più dominio su di lui, i credenti non torneranno più nelle tombe dei loro vecchi peccati, ma vivranno nel Signore in novità di vita. Quando sei sotto una grande tentazione e temi di cadere un giorno per mano del nemico, lasciati rassicurare da questo. Non perderai mai la tua vita spirituale perché è nascosta con Cristo in Dio. Non dubitare dell'immortalità del tuo Signore, quindi non pensare che ti lascerà morire perché sei una sola cosa con Lui. L'assicurazione per la tua vita è la sua vita, quindi non avere paura. Riposa nel tuo Dio vivente, dagli oggi la tua vita, perché vivrai in eterno.
3: Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Gesù vede la fine dei suoi giorni, l'adempimento del suo mandato, e inizia a preparare i discepoli. Tuttavia, quello che sembra l'anteprima di un funerale è in realtà un invito a guardare oltre le cose naturali. Gesù sta esortando i suoi a guardare con gli occhi dello spirito per scorgere la realtà spirituale. Dio è spirito. E il mondo non può vederlo perché le cose del cielo non gli sono state rivelate. Il mondo resta limitato nella sua condizione di credere solo in ciò che vede. Prima Corinzi 2,14 dice: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui. Quanti si definiscono credenti pur non avendo conoscenza delle Scritture? Quando Gesù davanti a Pilato ha detto che era venuto per testimoniare la verità, il governatore è rimasto turbato, confuso. Cos'è la verità? Dov'è questa verità? L'aveva davanti, ma non era in grado di riconoscerla con i suoi sensi naturali, esattamente come lui il mondo. I discepoli invece conoscevano la verità, ne erano testimoni oculari. Prima Giovanni 1,1 scrive: quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato, noi ve lo annunciamo. Oggi chiunque abbia fatto l'esperienza della nuova nascita diventa anche lui testimone oculare della verità, perché l'ha sperimentata concretamente nella sua vita. Come Giovanni può affermare ciò che le nostre orecchie hanno udito nello Spirito, i nostri occhi spirituali hanno contemplato, noi ve lo annunciamo. Ma com'è possibile, dirà l'uomo naturale, se Gesù è venuto più di 2000 anni fa? È possibile perché Gesù è risorto e vive nella dimensione dello Spirito. Lui stesso lo ha promesso, il mondo non lo vede più, ma noi lo sentiamo, lo sperimentiamo e lo vediamo attraverso i segni che compie nella nostra vita. Ecco perché la conclusione del verso di oggi riguarda anche noi. Ma voi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Amen. Dieci minuti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: Sono le ore 7 e 18 minuti.
1: Salve amici. Eccoci qui ancora puntuali per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È il numero 262. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Leggo dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 14, il verso 3. E dice: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. In questo verso è Gesù che parla e infatti ho intitolato questa meditazione Aspettando Gesù. Il ritorno di Gesù è un argomento che paradossalmente nelle chiese si insegna poco, anzi in talune non se ne parla proprio. Ma sapete, nella Bibbia è scritto sin dall'inizio, poiché il ritorno del Signore Gesù è l'epilogo della umanità. Dopo che Gesù fu risuscitato dai morti, apparve ai discepoli e a coloro che avevano creduto in lui. Stette con loro 40 giorni, poi li benedisse e fu assunto in cielo. E sapete, tutto questo avvenne affinché si adempissero le scritture. Infatti tutto questo è scritto secoli fa, no? E la prima è la venuta appunto del Signore Gesù, quindi si riferisce alla prima venuta, quindi 2000 anni fa. Poi la morte, ancora la resurrezione, l'ascensione ed è scritto anche la seconda venuta e poi la fine dei tempi. Sapete, il profeta Daniele parlò del tempo della fine. Lo fa anche l'apostolo Pietro, l'apostolo Paolo, che parlano degli ultimi giorni. C'è un episodio dove i discepoli, mentre Gesù era seduto sul monte degli Ulivi, si avvicinarono in disparte dicendo: Maestro, dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della sua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù rispose: quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma il Padre soltanto. Ma poi il Signore Gesù ha dato anche delle indicazioni circa il comportamento della gente, citando i giorni di Noè, nei quali Noè predicava il giudizio di Dio e quindi predicava anche la salvezza, e invece fu deriso, fu preso in giro. Tutti sappiamo poi la fine che fecero le persone al tempo di Noè. Oggi non è diverso, succede uguale. La parola di Dio viene predicata con ogni mezzo. Ci sono missioni e missionari in tutto il mondo. Si parla del Vangelo alla radio, come stiamo facendo noi adesso. Si parla del Vangelo alla TV, sui social media, mediante letteratura, lo si fa anche a tu per tu, per le strade e così via. Il risultato è che la gente ignora completamente il messaggio dell'amore di Dio e la sua salvezza. Ognuno si barrica dietro la propria religione e dietro le proprie tradizioni. L'Apostolo Paolo scriveva ai credenti della Chiesa di Tessalonica, e questo lo troviamo nella prima lettera, e a capitolo 5, il verso 2, e diceva: «Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte». Quindi non lo sa nessuno, e perciò dobbiamo prepararci, dobbiamo stare attenti. E il problema è appunto l'attesa. Ci sono delle parole del Signore Gesù a riguardo che sono veramente consolanti. Nel Vangelo secondo Giovanni, sempre al capitolo 14, ma i primi quattro versi, e dice: «Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via». È logico che la via per arrivare in quel luogo è il Signore Gesù stesso. A chi sta parlando? A chi sta dando il Signore queste indicazioni? Solo ai discepoli? Ai religiosi? Ai poveri? A coloro che soffrono? Niente di tutto questo. Gesù si rivolge a tutti coloro che hanno fatto ciò che lui ha detto qualche capitolo precedente. Ne cito solo due per la brevità. Il primo è nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, il verso 16, e dice: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna». Poi nel capitolo 5, al verso 24, dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Caro amico, cara amica, hai creduto in Gesù così come lui lo ha stabilito, cioè credere? Lo stai aspettando? Io ti dico che sto aspettando il Signore Gesù. Bene, il programma termina qui e mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi almeno, come dire, una ricerca sana del Signore Gesù che è venuto e che ritornerà. Bene, miei cari, un grazie affettuoso per il vostro gentile ascolto e appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Giorni infiniti di Albino Montisci. È il 1978 quando Albino Montisci si converte a Dio. Una sete di pace interiore che lo accompagna nella scoperta, pagina dopo pagina, del Vangelo. Un amore, quello che cresce dentro Albino, che lo spinge ancora più verso la musica. Comincia così a comporre canti e le sue esibizioni si trasformano con lui e dal 78 ad oggi ne ha fatta di strada. Albino Montisci si converte a Dio. Una sete di pace interiore che lo accompagna nella scoperta, pagina dopo pagina, del Vangelo. Un amore, quello che cresce dentro Albino, che lo spinge ancora più verso la musica. Comincia così.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 8. Abramo partì senza sapere dove andava. Nell'Antico Testamento, il rapporto personale con Dio si estrinsecava in una netta separazione. Ne troviamo una esemplificazione nella vita di Abramo, che si separò dal suo paese e dal suo parentado. Oggi è piuttosto il campo intellettuale e morale quello in cui avviene la separazione che ci fa staccare dal modo di pensare e di condursi di coloro che ci sono più cari, quando non hanno una relazione personale con Dio. Gesù vi dette molta importanza. La fede non sa mai dove sarà condotta, ma ama e conosce colui che la conduce. La vita che perciò si vive non è quella dell'intelletto o della ragione, ma quella della fede, e perciò della conoscenza di colui che ci fa andare avanti. La radice della fede è la conoscenza di una persona. Si fa un grandissimo errore quando si pensa che Dio ci condurrà sicuramente non alla conoscenza di Lui, ma al successo dei progetti che abbiamo in mente. Il risultato finale di una vita di fede è l'acquisizione del carattere. Il carattere passa per molti e svariati mutamenti. Quando preghiamo, ci sentiamo circondati dalle benedizioni di Dio e allora ci pare di avere un carattere trasformato. Poi torniamo alla vita di tutti i giorni e alle occupazioni solite e la gloria svanisce. La vita di fede non consiste nel prendere delle ali e volare, ma nel camminare senza cadere. Non si tratta perciò di santificazione, ma di qualche cosa che la trascende. Si tratta di fede che sia stata messa alla prova, vi abbia resistito ed infine l'abbia superata. Abramo non ci è dato come modello di santificazione, ma come modello di una vita di fede, una fede messa alla prova, ma fondata su un Dio reale. Dice la scrittura, infatti, Abramo credette a Dio.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Giorni infiniti di Albino Montisci. C'è un'isola che si tuffa nell'abbraccio del Mediterraneo ed è lì, in Sardegna, terra dei nuraghe dal fascino senza tempo, che è nato Albino Montisci. La musica ce l'ha nel sangue, visto che comincia infatti come autodidatta all'età di soli 11 anni e dopo gli studi al conservatorio spicca, ancora giovanissimo, il suo volo. Il sodalizio fra fede e ricerca musicale lo aiuta infatti a creare un suo stile, da subito riconoscibilissimo, che riporta alla mente sonorità medievali quasi dimenticate. Da questa ricerca nasce il suo primo album, datato 1979, nel cui titolo è già tracciata la sua strada, Son menestrello del mio signore, e da allora Albino ne ha fatta di strada. Adesso lo ascoltiamo dal suo 16° album, Giorni infiniti, il nostro disco highlight. Dimmi quando.
1: Disco highlight.
3: E se non è ora, dimmi quando. Allontanerai pensieri e poi aprirai il cuore e correrai con me. Aprirai il cuore e correrai. E se non è ora, dimmi quando. Potrai sorridere alla vita ed amare correre

0: aprirai il cuore e correrai.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Giorni infiniti, di Albino Montisci.
3: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Buongiorno caro amico all'ascolto e cara amica che hai deciso di essere sulle nostre frequenze. Il mio nome è Roberto e il titolo del programma che stai per ascoltare è proprio l'augurio che ti ho appena fatto. Buongiorno.

il nostro appuntamento quotidiano basato su temi di attualità o di vita pratica e musica classica sta dunque per partire, e quest'oggi tratteremo di un tema estremamente attuale, ovvero la scuola.

alla data di oggi, praticamente in tutte le regioni italiane, già da qualche giorno la scuola è iniziata e come ogni anno essa è accompagnata da tante situazioni che si ripetono. Il caro libri, il fatto di avere una riforma che va e che non va, il fatto di dover abituare i nostri figli ad un tipo di vita che li coinvolga per una buona parte dell'anno. Ma spesso siamo anche presi a dover valutare quelli che sono i programmi di insegnamento che vengono riportati dalle diverse scuole. Vogliamo così addentrarci in maniera estremamente stringata a parlare però appunto della scuola dopo un primo stacco musicale ancora quest'oggi in compagnia di Chopin.

sono molti i genitori quest'oggi che con sacrificio e disponibilità fanno tutto ciò che è possibile per far studiare i propri figli. Ormai si pensa che la frequenza della scuola ed il relativo conseguimento di un diploma o di una laurea siano assolutamente indispensabili per avere successo nella vita o almeno per poter vivere in un modo dignitoso. Purtroppo però sono tanti quei genitori che dimenticano di guidare i propri figli ad una scuola particolare, forse perché neppure loro stessi vi si sono mai preoccupato di frequentarla. Questo tipo di scuola ha un nome del tutto particolare: la scuola della saggezza, ed ha un unico programma di studi: il timore di Dio. Nella Bibbia, più precisamente nel libro dei Proverbi, al capitolo 15, al versetto 33, viene riportato proprio le parole che ho appena citato, ovvero: il timore del Signore è scuola di saggezza. Il nome di questa scuola indubbiamente è attraente per chiunque. Chi infatti non vorrebbe essere saggio, acquisendo in questo modo la capacità di pensare e poi di comportarsi secondo i canoni essenziali della saggezza, ovvero la verità, la giustizia, la libertà, l'amore e così via dicendo? Purtroppo però, se tutti sono attratti da questo tipo di scuola, non tutti prediligono questo programma. Temere il Signore, temere Dio, non significa avere paura di Dio. Significa rispettare profondamente la sua persona, prendendo sul serio tutto ciò che lui ci dice nella saggia parola, la Bibbia, che non è ritenuto dunque un valido programma di insegnamento. Questo almeno è quanto pensano tante persone. In genere si preferisce fare da noi stessi i programmi sui quali impostare la nostra vita. Ma valutiamoci onestamente: con quali risultati? Delle promozioni oppure dei tristi e delle drammatiche bocciature?

Gentile amico, è proprio così. Spesso noi vogliamo partecipare a un tipo di scuola, di programma, di attività della vita che ci insegni dei valori, ma questi valori, se non sono accompagnati dalla saggezza di Dio, non sono sufficienti per renderci una persona qualificata davanti a Lui. Ecco perché siamo chiamati a raccoglierci davanti a Lui per domandare il suo intervento nella nostra vita. Signore nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché hai voluto ricordarci come la scuola di vita è quella di affidarci a te, perché tu sei la saggezza. Aiutaci dunque ad avere un rispetto di te e della tua parola, in maniera tale da avvicinarci ad essa con un cuore aperto, e ne vedremo indubbiamente dei risultati benefici. Grazie dunque, nel nome del tuo figliolo. Amen.

E così, con il rullo dei tamburi della nostra sigla, si conclude anche l'appuntamento di oggi con il buongiorno del 19 settembre. Un grazie di essere rimasto in mia compagnia e un nuovo incontro vi sarà domani. Io sarò presente e tu? Grazie se lo vorrai. Ciao a tutti dunque, da Roberto.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 19 settembre 2026, un buon sabato a tutti voi. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti a seguito dell'esplosione che ha colpito il cuore del paese, finito al centro di una crisi militare con gli Houthi, gruppo filo-iraniano che si oppone al governo dello Yemen. Una torre di raffreddamento della centrale nucleare russa di Kursk in Russia è stata colpita da un drone ucraino, a denunciarlo è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'unità interessata era in funzione al momento dell'impatto, ma non ci sarebbero state conseguenze. Intanto il presidente francese Macron ha lanciato un monito: nessuno è al sicuro. Gli attacchi ibridi in Europa non resteranno senza risposta. L'omologo russo Vladimir Putin afferma che l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. E il presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia, mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Putin. Tra le disposizioni è anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina. E rimaniamo negli Stati Uniti. Trump ha annunciato un'intesa destinata, nelle sue parole, a definire in modo permanente il ruolo degli Stati Uniti in Groenlandia. Il presidente americano ha dichiarato che Washington ha raggiunto un accordo con la Danimarca e con la Groenlandia che garantirebbe agli Stati Uniti il controllo sulla sicurezza e sulle altre esigenze strategiche dell'isola artica. Non ci sarà alcun costo per gli Stati Uniti, ha scritto Trump su Truth Social. Secondo il presidente, grazie all'intesa, Washington avrebbe per sempre la possibilità di adottare le misure necessarie per garantire la difesa della Groenlandia e degli Stati Uniti. E veniamo in Italia. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha inseguito una strada una dodicenne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla. Il giovane è stato bloccato da alcune persone presenti sul posto, la dodicenne è stata soccorsa e infine accompagnata al pronto soccorso. Non è in pericolo di vita. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bartolo di Vicenza. La bimba era sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con un elicottero, ma le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Ed ora il decesso. Perdonarlo, l'ho già perdonato, sono le prime parole che Isabella Marsilio, insegnante della scuola media Giovanni Verga di Roma, affida telefonicamente a Dentro la Notizia, parlando dello studente 13enne che in classe l'ha ferita con un coltello.
la ricostruzione dell'insegnante, alle 9 ero in classe e lui non c'era, tanto che l'avevo già segnato assente sul registro, riferisce, precisando che proprio quella era la mattina in cui il ragazzo avrebbe dovuto recuperare il debito in storia, un appuntamento fissato da tempo e al quale l'alunno sembrava essersi sottratto. La lezione intanto era andata avanti, ho iniziato quindi a interrogare una compagna che pure aveva il debito e mentre parlavo con questa ragazza sento aprire la porta e vedo lui entrare con un caschetto da ciclista e un occhiale con al centro una telecamera, prosegue la professoressa. Un ingresso anomalo che però non le ha fatto immaginare quanto stava per accadere. Mai al mondo mi sarei aspettata che mi sarebbe venuto vicino per pugnalarmi. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Una modesta perturbazione si porta verso il sud, la pressione aumenta, la giornata con una mattinata per lo più stabile ma con un cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso su tante regioni. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità al centro-sud e sulle isole maggiori, qui specie in Sicilia, con precipitazioni anche sotto forma di temporale, venti variabili, mari poco mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario augurando a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Ciao bambini e benvenuti a una nuova puntata di Ma che bravo, insieme a Aurelia, Tommy ed io, la vostra Maria Francesca. Speriamo con tutto il cuore che siete tutti all'ascolto del programma, durante il quale insieme certamente impareremo qualcosa di più sul nostro caro Signore.
1: Ciao bambini, benvenuti, benvenuti!
2: E un caldo benvenuto anche da parte mia, amici!
1: Eccola! Ah,
2: non vedevo l'ora di sedermi, anche se è un po' scomoda questa sedia. Oggi sono talmente stanca che mi siederei anche su un mucchio di chiodi, di spine... Mamma mia.
0: Come un fakiro.
2: Sì, esattamente. Oh, che male ai piedi.
1: Non sperare che ti faccio un massaggio.
2: Ma figurati con quelle unghiacce.
1: Sono artigli, non unghiacce, artigli.
0: Di un po', Aurelia. Come mai sei così stanca? Hai dovuto camminare tanto a piedi?
2: Sì, anche perché, guarda Maria Francesca, Tommy,
1: prego, dimmi.
2: Con quello che costa oggi la benzina e il gasolio, ho deciso di fare l'ecologista e quindi di sbrigarmi tutte le mie piccole e grandi commissioni spostandomi a piedi. Solo che non avevo considerato che effettivamente poteva essere un pochino doloroso e infatti ora i miei piedi gridano vendetta.
1: Ecco, in questi casi non invidio gli esseri umani. Mi sento orgoglioso di essere un pennuto con le mie grandi ali. Copro distanze immense.
2: Sì, immense. Sempre esagerato sei tu. Ma ora che guardo le mie scarpe con attenzione, mi pare proprio che hanno la suola più consumata rispetto a questa mattina. Ecco, questa è la prova del mio lungo cammino.
1: Poi l'esagerato sono io. Beh, intanto che riposi, ascoltiamo un bel canto.
2: Sì, possiamo ascoltare un canto che ho appunto ascoltato un po' di tempo fa. Mi è piaciuto tanto. E se dalla regia lo mandano, solo Dio può. È un canto che viene cantato da Evan Scumbi e lo troviamo nell'album La Fionda di Davide.
0: Bene, allora ascoltiamo questo canto, solo Dio può.
1: Non sperare che...

0: Oh, avanti, Aurelia. Adesso come stai? Un po' meglio?
1: Un pochino.
0: Ma pensa tu cosa dovrebbero dire gli israeliti che hanno camminato ininterrottamente per 40 anni nel deserto prima di raggiungere il paese di Canaan, la terra promessa, dopo che sono partiti dall'Egitto, ti ricordi?
1: Come no?
2: Per 40 anni, però... Loro sì che avranno consumato diverse paia di scarpe nel deserto.
0: E invece no. Sulla Bibbia è scritto, a proposito di questo lungo viaggio, che l'abito che indossavano e le scarpe che calzavano gli ebrei quando sono partiti dall'Egitto non si sono per niente consumati e i loro piedi non si sono gonfiati per la fatica, come invece è successo a quelli della nostra Aurelia.
1: Si dice bene che le cose che facevano una volta erano migliori di quelle che fanno adesso. È vero, è vero. Il Signore, che è un Dio misericordioso, durante quegli anni nel deserto non ha solo aperto il Mar Rosso salvando gli israeliti dagli egiziani, ma ha provveduto anche al loro cibo direttamente dal cielo, mandando la manna, le fonti di acqua dalle rocce, e ha fatto in modo che non avessero bisogno di altro che di ciò che avevano addosso il giorno della loro partenza.
2: Wow, è bello avere la protezione di un Dio così grande!
0: Certo, Dio ha sempre vegliato sul suo popolo, e non solo durante questo viaggio, ma anche una volta arrivati a Canaan, lo ha sempre aiutato ad avere la vittoria sui popoli nemici che volevano ostacolare il loro insediamento.
1: Sì, sì, infatti gli ha dato anche delle leggi e dei comandamenti. E se Israele avesse obbedito, non avrebbe assolutamente corso alcun pericolo e avrebbe avuto una vita benedetta dal Signore e ovviamente anche prospera.
2: Ci dite un esempio? Uno di questi comandamenti?
0: Uno di questi comandamenti, di queste prescrizioni, fu senz'altro quello di non adorare altri dei come invece facevano quei popoli, i popoli del paese di Canaan con cui erano venuti in contatto. Quindi il Signore in più di un'occasione raccomandò al suo popolo, agli israeliti, di non seguire l'esempio degli altri popoli che invece non conoscevano Dio, che non avevano fatto l'esperienza come il popolo di Israele di un Dio così misericordioso e onnipotente. Altrimenti avrebbero commesso un brutto peccato, che è l'idolatria, quello di adorare altri dei. E il Signore non avrebbe più potuto benedirli e proteggerli come invece aveva fatto fino ad allora.
1: Sì, è vero. Nella Bibbia troviamo che Dio ha tante volte incitato, comandato e raccomandato al suo popolo Israele di non seguire l'esempio dei popoli che non lo conoscevano. E anche nel Nuovo Testamento è stato scritto, dopo la venuta di Gesù sulla terra, che il Signore ci raccomanda di stare in guardia e di non fare le azioni peccaminose di quelli che non credono in Gesù, perché il Signore ci ama e se ci proibisce qualcosa non è perché è cattivo, ma perché sa che avrebbe delle brutte conseguenze nella nostra vita.
2: Ehi, una di queste azioni che Dio non vuole che facciamo è partecipare alla festa di Halloween, vero?
0: La festa di Halloween? Ma Aurelia, è proprio oggi.
1: Sì,
0: ricorre
1: sì.
0: Oggi la festa di Halloween, il 31 di ottobre. È proprio così, Tommy, hai centrato nel segno. Il Signore infatti ci avvisa, per il nostro bene, di non fare determinate azioni che potrebbero nuocere agli altri e a noi stessi, come non rubare, no? Conosciamo tutti i 10 comandamenti, di non dire la falsa testimonianza. E partecipare alla festa di Halloween è anche un'azione alla quale Dio non vuole che partecipiamo. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, infatti, questa è una festa che non onora il Signore Gesù, come invece il Natale o la Pasqua. È una festa invece in cui non c'è posto per il Signore.
2: E infatti a me fa tanta paura.
1: È proprio così. Infatti parlavamo dei travestimenti, delle zucche, di tutto ciò che si fa poi ad Halloween. E infatti la tradizione di travestirsi ad Halloween e di chiedere poi porta a porta, dolcetto, scherzetto, affonda le sue radici nella magia e nell'occultismo. Una cosa per niente bella, E il Signore ci dice chiaramente nella Bibbia che non dobbiamo avere a che fare con questo genere di cose, se ovviamente vogliamo mantenere la nostra comunione con Gesù e il nostro animo sereno. Perché dicevamo appunto nella puntata scorsa, bambini, spero tanto che l'abbiate sentita, e se così non fosse vi invito, e prendo l'occasione per ricordarlo, che su internet, nel sito appunto della Chiesa Betel, che è www.amicib.org, troviamo una sessione dedicata ai bambini dove trovate le puntate di Ma che Bravo, quelle già passate. Per cui, se non avete ascoltato la volta scorsa la puntata su Halloween, vi invito con tutto il cuore di andare ad ascoltarla in questo modo, perché dicevamo che Halloween è una festa che si celebra proprio il giorno prima della festa di Ogni Santi e ha delle origini ovviamente che il Signore non approva assolutamente, perché non viene da Lui.
0: Infatti, com'è nata questa festa? È nata proprio da alcune credenze popolari secondo le quali gli spiriti malvagi in questa notte possano in qualche modo influenzare i viventi, quindi tornare sulla terra per spaventare gli esseri umani. Ma noi sappiamo benissimo che non dobbiamo temere queste cose, perché il Signore è la nostra protezione, e quindi queste persone che invece, non credendo nel Signore, avevano queste credenze che purtroppo li faceva vivere nella paura, per esorcizzare questa paura si travestivano, pensando così di non essere riconosciuti dagli spiriti, preparavano questi dolci in modo da poter ingraziarsi questi spiriti.
1: E non potevano ricevere del male, appunto, da questi spiriti che vagavano durante questa notte su tutta la terra. Tommy, ma tu ricordi qualcosa su Halloween? Sei stato attento? Hai studiato?
2: Già, perché questa festa, cari bambini, lancia un messaggio negativo che potrebbe disturbare la serenità di quelli che vi partecipano.
1: Effettivamente la città è piena di zucche, di streghe. Ti ricordi, Maria Francesca, com'era spaventato il nostro Tommy la settimana scorsa?
0: Sì, perché aveva visto tutte queste maschere di mostri, di streghe alle vetrine dei negozi. Noi l'abbiamo rassicurato, è vero che ti sei rassicurato, sì, che sono cose a cui noi non dobbiamo credere. E non dobbiamo credere a queste cose, non vogliamo neanche partecipare a questa festa a cui tanti bambini purtroppo inconsciamente partecipano. Poi, visto che le radici di questa festa non sono cristiane, e noi bambini che amiamo Gesù non vogliamo avere a che fare con questo genere di festa.
2: Nemmeno io.
0: Beh, adesso che dice Aurelia? Facciamo una breve pausa, ascoltiamo un canto.
1: Sì, così Tommy si riprende un attimo, che già è angosciato di nuovo.
2: Non sono angosciato, ma preferisco ascoltare un canto. Ascoltiamo l'arco.

0: E rieccoci. Tommy, spero che ti sei ripreso un po'. Dicevamo appunto che oggi è Halloween, i bambini si travestono, sono convinti di
1: partecipare ad una festa del tutto innocente.
0: Esatto, innocente, allegra, spiritosa, divertente, e noi abbiamo fatto le nostre ricerche proprio per conoscere, no? Cosa c'è dietro la festa di Halloween, e abbiamo scoperto che non è assolutamente una festa positiva, non è una festa che a Dio piace, è una festa della paura, perché i nostri vecchi amici celti, amici tra virgolette, perché insomma non li abbiamo mai conosciuti, però avevano paura, e avevano paura perché non avevano Dio nel loro cuore, non conoscevano Gesù. E invece noi, grandi e piccini, che abbiamo fatto un'esperienza con Dio, che abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore, possiamo dire di essere felici e di non avere paura di niente.
1: Certo, il Signore mette pace nel nostro cuore, gioia e serenità, e noi tali vogliamo essere, vogliamo rimanere con questa pace, con questa serenità nel cuore. Tante persone sono d'accordo, anche al di là della cristianità, sono d'accordo nel dire che questa è una festa non positiva, che lancia dei messaggi che possano disturbare la serenità dei bambini. E dunque via ste maschere di mostri, via queste maschere di streghe, anche le zucche, che magari ce le possiamo mangiare con il risotto alla zucca è squisito,
0: buonissimo.
1: E allora poi vogliamo interessarci e occupare la nostra mente di pensieri solo positivi, come ci suggerisce Dio nella sua parola. E il Signore ci ha dato la Bibbia, Aurelia, nella quale, sì, con la quale ci illumina, e dove troviamo scritti tanti consigli, seguendo i quali noi riusciamo a rimanere sereni e ad avere comunione con Lui. Ti ricordi quel verso, che quella frase che disse Gesù quando era su questa terra? Diceva che la mia parola vi renderà liberi, e il Signore ci ha dato la sua parola perché noi possiamo attraverso essa conoscere la volontà di Dio. E questo ci renderà liberi, liberi anche dalle paure che possono incutere invece feste di questo tipo.
0: Infatti, e anche per non essere nell'ignoranza, quindi ovviamente tutti quei bambini che non sanno che Halloween è una festa fondamentalmente triste, una festa del terrore, ovviamente non possono evitarla, perché viene presentata loro come una cosa divertente, e noi sappiamo che non è così. Quindi la Bibbia ci aiuta anche a non essere ignoranti.
1: Certo.
0: Quindi,
1: ci apre gli occhi, ecco. È per questo che noi insistiamo su questa cosa, e vogliamo incitare voi bambini e anche voi genitori ad evitare che i bambini partecipino a questa festa, e magari coinvolgiamoli in altri divertimenti che sappiamo essere sani e che lasciano invece nel cuore dei bambini un'esperienza positiva.
0: Sì, infatti. Tommy, tu mi raccomando, visto che sei abbastanza informato su Halloween, sei anche pregato e hai il dovere di informare tutti i pappagallini e tutti i bambini che effettivamente Halloween non è quello che sembra.
2: È vero, è vero.
0: Quindi bambini, voi non vi preoccupate se non vi travestite, se non fate dolcetto scherzetto, se non mettete il cappello da strega, perché non è un problema, non deve essere un problema, perché noi sappiamo quello che è Halloween, ok? Non dovete assolutamente fare quel broncio, eh?
1: No, poi si tratta giusto di qualche ora. Domani è una festa, è un giorno di festa, no, il 1° novembre, siamo insieme ai nostri genitori, e allora sì che avremo modo di poterci divertire.
0: E soprattutto non si va a scuola.
2: Tanto io non ci andavo lo stesso.
0: Sì, sì, sì, tutti i bambini sono contenti quando a scuola non si va. E mi sa tanto che stiamo giungendo al termine, però
1: sì.
0: Maria Francesca, io voglio ricordare a tutti i bambini che oltre a trovare le nostre puntate su internet www.amicib.org nella sessione dei piccoli, domenica ci sarà la replica, perché noi andiamo in onda il venerdì,
1: mentre la domenica alle ore 16.
0: Esatto. Allora, bambini, mi raccomando, fate tesoro di quello che io, Maria Francesca e Tommy diciamo o cerchiamo di trasmettervi, va bene?
2: Dobbiamo salutare, ragazzi!
1: Sì, allora, tanti tanti baci e abbracci da parte di Maria Francesca,
0: Aurelia
2: e Tommy!
1: Ciao Tommy, ciao a tutti voi!
0: Ciao!
2: E vai!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Quando Gesù fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: chi è costui? Matteo 21:10. Sì, questa è la grande domanda. Chi è costui? Quando poniamo questa domanda risuona un brusio di voci. Era un essere umano come noi. È l'essere umano esemplare. È la disgrazia dell'Occidente con la sua dottrina dell'umiltà. È un genio religioso che ha scoperto l'amore paterno di Dio. È l'archetipo del vero uomo. Egli è. Ci viene voglia di scoraggiarci e di tagliare fuori Gesù dalla nostra vita. Ma ora c'è una sua parola strana e inquietante che ci ostacola come una barriera, come un segnale di stop quando vogliamo allontanarci da Lui. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La vita eterna, la vita di Dio di cui la nostra anima ha fame, la vita che la morte non può più uccidere. Questo dunque dipende dalla possibilità di trovare una risposta alla domanda: chi è costui? È come se un uomo emergesse dalla nebbia di fronte a noi, solo vagamente riconoscibile all'inizio. Cavalca un ridicolo asino, eppure è circondato dalla maestosità. Sempre è meglio emerge dalla nebbia. Ora vediamo che è pallido e insanguinato, come un criminale condannato. Eppure lo splendore celeste brilla intorno a lui. Chi è costui? Ci fu un'ora santa in cui Pietro lo riconobbe e disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli rispose: non te lo ha rivelato la tua ragione, ma il Padre mio che è nei cieli. Signore, dacci la luce. Molto dipende da essa. Amen.

Cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo. Anche oggi, 19 settembre, ci facciamo guidare dal calendario Il Buon Seme ad una piccola riflessione. E andiamo a leggere dal libro di Matteo, dal capitolo 7, i versetti 7 e 8, che dicono: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi busca.

I discepoli di Gesù passavano di stupore in stupore a mano che il loro maestro esponeva loro i principi del regno dei cieli. Quali novità per loro gli ordini e le promesse contenute nei versetti di oggi! Al posto di una legge che esige e promette solamente la benedizione a coloro che la osservano rigorosamente e con ogni scrupolo, ecco degli incoraggiamenti ad appropriarsi senza limitazioni della grazia incondizionata di Dio, che invita l'uomo a chiedere, a cercare e a bussare alla sua porta con ogni libertà. Infatti Dio si compiace nel dare. Ha dato ciò che ha di più prezioso e caro, il suo figlio diletto, per poter rendere felici le sue creature ribelli, quali noi siamo. Al peccatore che chiede, cerca e bussa alla sua porta, Dio accorda il suo perdono, indica il cammino in cui camminare per essere felici e apre la porta della sua casa. Per quanto concerne noi credenti, il Signore Gesù ci invita in modo imperativo a rivolgerci direttamente a Dio, come per spingerci ad approfittare della generosità del Padre suo, di cui per grazia siamo diventati i figli. Chiedete, non temete di allungare l'elenco, il nostro Dio non lo troverà mai troppo lungo, a condizione che le cose che gli chiediamo possano avere la sua approvazione. Cercate e mostrate con gioia l'importanza che attribuite all'oggetto principale della vostra ricerca, il regno di Dio e la sua giustizia. Che aggiungere? Soltanto ribadire quello che ho appena detto. Dobbiamo cercare soltanto il regno di Dio e la sua giustizia. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 19 settembre 2026, un buon sabato a tutti voi. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti a seguito dell'esplosione che ha colpito il cuore del paese, finito al centro di una crisi militare con gli Houthi, gruppo filo-iraniano che si oppone al governo dello Yemen. Una torre di raffreddamento della centrale nucleare russa di Kursk in Russia è stata colpita da un drone ucraino, a denunciarlo è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'unità interessata era in funzione al momento dell'impatto, ma non ci sarebbero state conseguenze. Intanto il presidente francese Macron ha lanciato un monito: nessuno è al sicuro. Gli attacchi ibridi in Europa non resteranno senza risposta. L'omologo russo Vladimir Putin afferma che l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. E il presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia, mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Putin. Tra le disposizioni è anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina. E rimaniamo negli Stati Uniti, Trump ha annunciato un'intesa destinata, nelle sue parole, a definire in modo permanente il ruolo degli Stati Uniti in Groenlandia. Il presidente americano ha dichiarato che Washington ha raggiunto un accordo con la Danimarca e con la Groenlandia che garantirebbe agli Stati Uniti il controllo sulla sicurezza e sulle altre esigenze strategiche dell'isola artica. Non ci sarà alcun costo per gli Stati Uniti, ha scritto Trump su Truth Social. Secondo il presidente, grazie all'intesa, Washington avrebbe per sempre la possibilità di adottare le misure necessarie per garantire la difesa della Groenlandia e degli Stati Uniti. E veniamo in Italia, l'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha inseguito una strada una dodicenne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di via Diaz a Pinerolo in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla. Il giovane è stato bloccato da alcune persone presenti sul posto, la dodicenne è stata soccorsa e infine accompagnata al pronto soccorso. Non è in pericolo di vita. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bartolo di Vicenza. La bimba era sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con un elicottero, ma le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Ed ora il decesso. Perdonarlo, l'ho già perdonato, sono le prime parole che Isabella Marsilio, insegnante della scuola media Giovanni Verga di Roma, affida telefonicamente a Dentro la Notizia, parlando dello studente 13enne che in classe l'ha ferita con un coltello.
La ricostruzione dell'insegnante: alle 9 ero in classe e lui non c'era, tanto che l'avevo già segnato assente sul registro, riferisce, precisando che proprio quella era la mattina in cui il ragazzo avrebbe dovuto recuperare il debito in storia, un appuntamento fissato da tempo e al quale l'alunno sembrava essersi sottratto. La lezione intanto era andata avanti, ho iniziato quindi a interrogare una compagna che pure aveva il debito, e mentre parlavo con questa ragazza sento aprire la porta e vedo lui entrare con un caschetto da ciclista e un occhiale con al centro una telecamera, prosegue la professoressa. Un ingresso anomalo che però non le ha fatto immaginare quanto stava per accadere. Mai al mondo mi sarei aspettata che mi sarebbe venuto vicino per pugnalarmi. Chiudiamo con le previsioni del tempo: una modesta perturbazione si porta verso il sud, la pressione aumenta la giornata con una mattinata per lo più stabile, ma con un cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso su tante regioni. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità al centro-sud e sulle isole maggiori, qui specie in Sicilia, con precipitazioni anche sotto forma di temporale, venti variabili, mari poco mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata da Elwen Morgan, oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 1, dove è scritto: per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Questa affermazione può anche trovarci d'accordo, ma il problema sorge allorché si desidera qualcosa quando non è il momento o quando capita un imprevisto che stravolge i piani. Conosciamo tutti, infatti, la frustrazione di dover aspettare o anche di perdere qualcosa per cui avevamo atteso a lungo. L'autore di questo libro parla molto della prospettiva dell'uomo e di come sia diversa da quella di Dio. Il libro intero invita il lettore a considerare le situazioni della vita alla luce del piano perfetto di Dio, accettando gli inevitabili cambiamenti nelle varie circostanze e stagioni della vita. Invita anche ad avere fiducia nel fatto che tutto è sempre sotto il controllo di Dio e ha uno scopo nel suo disegno perfetto, anche se non capiamo perché avvengono certe cose. Chi conosce Dio come Padre Celeste trova consolazione, forza e coraggio sapendo che Egli agisce sempre per il bene dei Suoi figli. Ma chi non è ancora figlio suo

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Eccoci insieme e vi condivido alcuni pensieri che ho ritrovato nella giornata di ieri. Leggiamo prima in Romani capitolo 14 versetto 10 e dice: tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. E ancora Evangelo di Matteo capitolo 18 versetto 10: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli. Il disprezzo è una mancanza di rispetto, di stima e di fiducia verso i nostri simili. È la svalutazione degli altri, il rifiuto a volerne riconoscere i pregi. Il disprezzo si manifesta non soltanto con maldicenza e critiche, come spesso accade, ma anche con parole poco gentili, dure o addirittura arroganti. Non l'abbiamo più volte constatato? Le risposte sono distaccate e presuntuose, gli atteggiamenti prepotenti. Le proposte dei più semplici non vengono prese in considerazione con l'amore dovuto, le loro obiezioni sono rifiutate con senso di superiorità. In fondo, c'è del disprezzo. Nella Bibbia non mancano consigli e direttive su questo argomento. Nel libro dei Proverbi, il disprezzo è presentato come peccato e sintomo di stupidità. Infatti, al capitolo 14, versetto 21, dice: chi disprezza il prossimo, pecca. O ancora al capitolo 11, versetto 12, chi disprezza il prossimo è privo di senno. È evidente che non tutti hanno le stesse capacità, né la stessa intelligenza, né lo stesso livello culturale. Ma il Signore non fa le differenze che facciamo noi. Ci ha comprati tutti pagando lo stesso prezzo. Ci ama tutti dello stesso amore. Se rileva delle differenze, queste riguardano piuttosto il nostro amore per Lui, la nostra consacrazione, la devozione con la quale lo serviamo. Non per niente Paolo fa ai Filippesi questa preziosa raccomandazione: non fate nulla per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Filippesi capitolo 2, versetti da 3 a 5. Consideriamo bene queste cose e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati amici cari, buongiorno a tutti. È il 19 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 14 leggeremo il verso 19 dove è scritto così: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Queste parole di Gesù sono espresse in un momento intensamente drammatico per tutti. Per gli apostoli, che hanno ricevuto rivelazioni importanti da Gesù circa gli eventi che si sarebbero verificati di lì a poco. Per Gesù, che era perfettamente consapevole che avrebbe dovuto affrontare violenza fisica e spirituale molto intensa, ma che aveva a cuore quei dodici che fedelmente lo avevano seguito. Ora li vedeva smarriti, sgomenti e tristi, e fra l'altro non avevano ancora ben capito come stavano le cose e cosa in effetti sarebbe accaduto. Non dimentichiamo che uno dei dodici, Filippo, gli aveva appena chiesto: Signore, mostraci il Padre. Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto? Risponde Gesù. Il clima era questo, ma Gesù non permette che la tristezza adombri lo spirito dei suoi amici e li consola. Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. A cosa si riferiva? Il mondo è inteso come riferimento a tutto ciò che si è chiuso alla fede in Dio e ha rifiutato il messaggio divino. I discepoli invece lo vedranno ancora, anche dopo la sua morte, perché lo rivedranno risorto, lo rivedranno attraverso lo Spirito Santo, con la garanzia della sua presenza individuale, ma anche nella comunità. La sua consolazione si completa con la garanzia della vita per il semplice fatto che egli è vivo, non sarà vivo, lo è sempre, da subito, nella qualità della vita presente. Quindi Gesù stravolge completamente il significato della parola morte e la svuota del suo potere definitivo. La morte è definitiva per chi ritiene che Gesù sia nato e sia stato sepolto, completando così un percorso di vita. Ma per chi lo ha accettato e conosciuto, la morte fisica è solo un passaggio. E se la nostra vita è innestata in quella di Cristo, la morte fisica non è legata alla parola fine, ma diventa solo il penultimo passaggio.
2: E di vita eterna parla la riflessione di oggi. Gesù ha reso la vita di coloro che credono in Lui certa come la sua. Come vive il capo, anche le membra vivranno. Se Gesù non fosse risorto dai morti, saremmo morti nei nostri peccati, ma poiché è risorto, tutti i credenti sono risorti in Lui. La sua morte ha rimosso le nostre trasgressioni e ha sciolto i legami che ci tenevano sotto condanna a morte. La sua risurrezione certifica la nostra giustificazione. Siamo stati assolti e la misericordia dice: il Signore ha rimesso anche il tuo peccato, non morirai. Gesù ha reso la vita del suo popolo eterna come la sua. Come potrebbero morire le membra finché lui vive, visto che sono una sola cosa con lui? Poiché non muore più e la morte non ha più dominio su di lui, i credenti non torneranno più nelle tombe dei loro vecchi peccati, ma vivranno nel Signore in novità di vita. Quando sei sotto una grande tentazione e temi di cadere un giorno per mano del nemico, lasciati rassicurare da questo. Non perderai mai la tua vita spirituale perché è nascosta con Cristo in Dio. Non dubitare dell'immortalità del tuo Signore, quindi non pensare che ti lascerà morire, perché sei una sola cosa con Lui. L'assicurazione per la tua vita è la sua vita, quindi non avere paura. Riposa nel tuo Dio vivente, dagli oggi la tua vita, perché vivrai in eterno.
3: Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Gesù vede la fine dei suoi giorni, l'adempimento del suo mandato, inizia a preparare i discepoli. Tuttavia, quello che sembra l'anteprima di un funerale è in realtà un invito a guardare oltre le cose naturali. Gesù sta esortando i suoi a guardare con gli occhi dello spirito per scorgere la realtà spirituale. Dio è spirito e il mondo non può vederlo perché le cose del cielo non gli sono state rivelate. Il mondo resta limitato nella sua condizione di credere solo in ciò che vede. Prima Corinzi 2,14 dice: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui. Quanti si definiscono credenti pur non avendo conoscenza delle Scritture? Quando Gesù davanti a Pilato ha detto che era venuto per testimoniare la verità, il governatore è rimasto turbato, confuso. Cos'è la verità? Dov'è questa verità? L'aveva davanti, ma non era in grado di riconoscerla con i suoi sensi naturali, esattamente come lui il mondo. I discepoli invece conoscevano la verità, ne erano testimoni oculari. Prima Giovanni 1,1 scrive: quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato, noi ve lo annunciamo. Oggi chiunque abbia fatto l'esperienza della nuova nascita diventa anche lui testimone oculare della verità, perché l'ha sperimentata concretamente nella sua vita. Come Giovanni può affermare ciò che le nostre orecchie hanno udito nello Spirito, i nostri occhi spirituali hanno contemplato, noi ve lo annunciamo. Ma com'è possibile, dirà l'uomo naturale, se Gesù è venuto più di 2000 anni fa? È possibile perché Gesù è risorto e vive nella dimensione dello Spirito. Lui stesso lo ha promesso, il mondo non lo vede più, ma noi lo sentiamo, lo sperimentiamo e lo vediamo attraverso i segni che compie nella nostra vita. Ecco perché la conclusione del verso di oggi riguarda anche noi. Ma voi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Amen. 10 minuti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Giorni infiniti, di Albino Montisci. Albino Montisci, cantautore di origine sarda, è senz'altro un pioniere per quanto riguarda la musica cristiana contemporanea e italiana. Intraprende lo studio della chitarra da autodidatta all'età di 11 anni, entrando subito a far parte di gruppi di musica moderna. La passione per la musica lo porta poi al Conservatorio di Torino, dove studia chitarra classica, debuttando con Ensemble di musica da camera e mettendo in rilievo le sue ottime qualità da solista. Nel 1978 la sua vita ha una svolta decisiva che lo stimola a comporre dei canti e ad esibirsi non solo come musicista, ma anche come cantautore. Era il 1979 quando usciva il suo primo album Son Menestrello del mio Signor. Da allora Albino Montisci ne ha sfornati altri 15. Adesso da Giorni Infiniti, il nostro disco highlight, ascoltiamo Cielo.
4: Disco Highlight,

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono al

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto, in nostra compagnia.

0: Ricominciamo. Buongiorno.
1: Ah, ecco,
0: adesso
1: ora.
0: Ti sento.
1: No, no.
0: Vabbè, buongiorno, ci sono io. Possiamo iniziare la diretta? Io non... Allora, c'è anche Elisi, io non sono sola. Prove tecniche al... insomma, all'inizio di questo programma. Iniziamo subito con i problemi. Quindi siamo tornati dopo la pausa estiva e non sono sola, dicevo.
1: Mi sento ora?
0: Ora sì.
1: Ora sì? Eh beh, sono stati inattivi, quant'è? 3-4 mesi qui? Le apparecchiature? No, ma ogni tanto però lo facevo funzionare sto microfono.

0: Non capisco perché ora non vuole andare. Comunque va bene, siamo abituati a questi problemini. Che ti devi alzare il microfono? Ce l'hai fatta? Allora vabbè, tutto l'inizio minuto per minuto. Buongiorno, allora riprendiamo questa diretta. Anzi, mi devo alzare pure io il volume perché mi sento anch'io basso. Comunque vabbè, nel corso del programma naturalmente sistemeremo tutto. Ora mi sento meglio, vai.
1: Ok.
0: Forse un po' troppo.
1: Allora decidiamoci. Mamma mia, fa caldo stamattina.
0: Sì, io sto combattendo pure col condizionatore qui. Va, non va, non lo so. C'aveva un timer che si doveva accendere e spegnere quando dicevamo no, invece faceva tutto lui, si accendeva e si spegneva quando diceva lui. Vabbè, è un po'...
1: Beh, è indipendente.
0: Un condizionatore un po' ribelle questo qui, che non ubbidisce agli ordini.
1: Allora, io ho trovato la mia bella poltroncina con le zampe di gatto, ecco. Bella pulitissima.
0: Come, in che senso?
1: Tutte le... a Foggia si dice le ciampate, come si dice in italiano, le orme.
0: Le zampate di gatto, perché ogni tanto, sì, quando siamo qui in studio lui ci viene a trovare, si fa la passeggiata, sale anche sugli strumenti, sul mixer, ogni tanto ci disattiva qualche tasto, qui poi improvvisamente... Quando siamo a casa sentiamo che la radio si spegne. Cosa è successo?
1: Ecco.
0: Il gatto è rimasto dentro, ci ha spinto qualche tastino del mixer e quindi bisogna correre immediatamente, cacciarlo fuori e metterlo fuori, dai, delicatamente. Comunque ci vuole bene questo gatto. Poi non parlando di quello che è successo qualche giorno fa quando era sparito il gatto fuori. Cioè, dove è finito il gatto? Non c'è più il gatto.
1: Il gatto non c'è.
0: Io ero stato 4 giorni prima qui nello studio, ho fatto dei lavori e mi ero ricordato che lo avevo chiuso nella stanzetta della regia, quella tutta vetri, insomma, perché mi dava fastidio, no? mi saliva addosso e allora l'ho chiuso là. Poi me ne sono andato e dopo 4 giorni viene qui Maria con Davide, che sono qui vicino a noi, e dicono che il gatto era sparito e poi che lo avevano ritrovato. Praticamente stava nella stanzetta per 4 giorni, è rimasto chiuso, però comunque c'aveva di tutto, c'aveva anche l'acqua, c'aveva anche il mangiare perché i croccantini, quindi è stato bene. Non ti dico poi quando abbiamo aperto la stanzetta,
1: okay,
0: l'odorino che si sentiva, okay. E quindi abbiamo dovuto impegnarci un paio d'ore per pulire tutto quello che aveva lasciato in 4 giorni. Dai, non è morto però il gatto, neppure è dimagrito. È stato bene, dai, i croccantini ce l'aveva, l'acqua ce l'aveva anche perché, guarda caso, sul tetto si è formata una piccola fessura che quando pioveva riempiva una ciotoletta, quindi stiamo provvedendo infatti a riparare anche il tetto e quindi stava proprio a posto il gatto, solo un po' in galera così.
1: Sì. Beh, vabbè, diciamo la parentesi reality show vita del gatto.
0: Okay. Ora diciamo di noi, bentornata, tutto bene?
1: Boh, chi l'estate? Si ricorda, è passato tempo. Sì, sì, tutto bene.
0: Abbiamo finito a luglio, no? Riprendiamo ottobre.
1: Abbiamo finito, credo, il 2 luglio.
0: I primi di luglio,
1: i primi,
0: sì,
1: di luglio.
0: Quindi 3 mesi, sì, circa.
1: Non siamo più abbronzati.
0: No, abbiamo perso anche la bronzatura, purtroppo.
1: Non c'è più. Siamo stati, per quanto mi riguarda, mare poco, però 9 giorni li ho fatti. Tanto better, come al solito. Niente,
0: questo. Cosa avete fatto al Better quest'anno? Campi come al solito.
1: Sì, campi.
0: 2 predicatori.
1: Ah, quello giovani. Sì, quello giovani era esattamente come me l'aspettavo, perché ero veramente contenta di trovare Alec e Rod, che sono 2 grandi predicatori.
0: Da Napoli, venivano da Napoli.
1: Bacoli e Alec, non ricordo mai precisamente. Vabbè, comunque lì vicino Napoli.
0: Pozzuoli, mi pare.
1: Pozzuoli, sì, Pozzuoli.
0: Mi pare, da quelle parti,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, sì.
0: Tanto...
1: No, vabbè, loro poi sono anche... come dire, cioè, non davano solamente messaggi. Erano anche, a parte, disponibili a parlare con noi, poi scherzavano, abbiamo fatto anche dei giochi insieme a loro, ad esempio il giallo, che è praticamente tipo CSI, cioè scoprire chi era l'assassino, e uno, insomma, Alec era uno degli assassini, quindi è stato divertente perché sono entrati nelle parti. E niente, è stato un bel campo, 10 giorni, una giornata al mare, abbiamo fatto il concerto con Antonio Calò, che è un chitarrista famoso nell'ambito cristiano, e grazie anche alla moglie Virgilia, poi c'era Antonella del Sordo, Sabrina Sant'Angelo, insomma quest'anno era pieno. E niente.
0: Poi abbiamo avuto anche tre giornate di diretta fuori esterne. Abbiamo avuto una diretta dal cinema all'altro cinema Cicolella. Abbiamo avuto una serata di evangelizzazione. Avete anche fatto qualche rappresentazione teatrale, canti.
1: Sì, all'inizio un mimo con la musica, ce l'ho anche scritto perché è famosa. Everything dei Lifehouse, un mimo famosissimo, se scrivete su internet il titolo che vi ho appena detto, insomma, trovate questo mimo. Poi ci sono stati i canti di Antonella del Sordo con Rayen che suonava il piano. Poi abbiamo fatto un monologo dove c'era Pilato, la croce, poi c'era il non mi viene Nathan, chi faceva il ladrone, ecco, non mi veniva.
0: No, io no,
1: non sei stato attento.
0: Sì, ero impegnato lì, non ricordo bene.
1: Poi vabbè, abbiamo fatto delle voci fuori campo, abbiamo fatto altri canti e infine un canto tutti insieme noi con Antonella.
0: Poi la domenica, il giorno dopo, abbiamo avuto i battesimi, sì. Quindi c'è stata anche una giornata speciale, e poi dopo ancora l'altra domenica abbiamo avuto una giornata speciale ad Apricena, sì. Abbiamo trasmesso anche la diretta, chi ha potuto ascoltare, insomma.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
0: Allora, spero che anche per voi sia andato tutto bene in questa parentesi estiva, che vi siete riposati, e ora sia per noi che dobbiamo qui impegnarci con questo programma, e sia anche voi che dovete sopportarci all'ascolto, insomma, inizia un altro anno, diciamo, radiofonico, ecco, non si dice anno scolastico, anno radio.
1: Beh,
0: che
1: sì.
0: Senti freddo?
1: No, mi arriva aria sul solito braccio, quindi
0: onde evitare, allora è meglio o spegniamo o
1: no,
0: abbassiamo. Allora,
1: vediamo, dopo ragioniamo anche su questo.
0: 25 gradi porteremo a 26, dai. E niente, tutto qui. Abbiamo avuto qualche problema in studio con le apparecchiature, lo stiamo avendo tuttora, stiamo aspettando delle nuove apparecchiature che ci giungano in sostituzione di quelle che si sono lesionate, quindi ci scusiamo per l'audio che non è dei migliori, e si sente un po' gracchiare, poi certe volte parte anche un canale stereo. Abbiate pazienza e vediamo di ripristinare il tutto il più presto possibile. Niente, allora, detto questo, non so, naturalmente abbiamo anche una nuova apparecchiatura qui per le vostre telefonate. Toglieremo dei microfoni aggiuntivi ai nostri già microfoni, non dovremo usarli più quelli lì, perché andrà tutto tramite microfono lì dentro. Deborah, è bello quell'apparecchio, tu l'hai visto?
1: Beh, bello magari, però
0: sarà efficace, comunque lo proveremo, perché non è che ho avuto modo tanto di provarlo. Allora telefonateci e poi ci direte se ascoltate bene la musica in radio, si sente pure un po' il fisto.
1: Sono io, come mi giro.
0: Sei tu?
1: Sì.
0: Non è la radio
1: troppo
0: alta.
1: No, perché da qui esce anche l'audio, quindi se mi giro...
0: Vabbè, ci sono delle altre cuffie, là magari se vuoi puoi cambiare. E niente, allora in chat, che dicono i ragazzi della chat? Non si vede granché. Prima c'era Franco, avevo visto Franco entrare, mi pare che c'è
1: sì,
0: Franco.
1: Sì,
0: ecco,
1: c'è
0: è ritornato Franco.
1: Sì.
0: Ah, ecco, un'altra serata, un'altra diretta che abbiamo fatto, quella con Jonathan Cilia, vuoi dirlo tu?
1: E non c'ero, quindi.
0: Ah, non c'eri, vabbè. Franco ha presentato egregiamente, professionalmente la serata con Jonathan Cilia a Manfredonia. Sono dirette che comunque ho registrato e presto vi riproporrò nel momento in cui troverò un po' di tempo per montare tutti questi programmi. Anzi, dico a tutti coloro che mi hanno chiesto le registrazioni, ce ne sono stati tanti, che non, ancora non ho preparato questi programmi, non ho montato questi programmi, quindi nel momento in cui avrò un po' di tempo per poterlo fare, poi ci metteremo d'accordo per come recapitarveli tutte queste dirette, insomma le dirette che richiederete. Quindi c'è stata anche questa diretta a Manfredonia, comunità di via Frattaruolo. Anzi, ringrazio il pastore Matteo Nenna, che si è in ascolto, insomma, dell'invito veramente che ci ha fatto. Lui è sempre molto vicino a noi e veramente sono commosso per il suo affetto nei nostri confronti. E poi quando capita di queste occasioni, lui, pure se non è una grande comunità la sua, però è molto entusiasta di invitare sempre delle persone, ecco, persone tra virgolette, tipo Jonathan Cidì, appunto Rino Bevilacqua, e quindi poi è contento di che noi siamo lì con la nostra postazione per poter trasmettere. Quindi grazie Matteo.
1: Ok, prepari un motivo?
0: Sì, tu ne hai qualcuno?
1: Sì, ne ho scelto uno.
0: Vabbè, allora.
1: Di Lifehouse.
0: Ok, allora andiamo sì. Naturalmente nel nostro file.
1: Approfitto per salutare. Allora, tu prepari Lifehouse, il titolo è Halfway Gone.
0: Con queste I lunga K, certe volte non riesco mai a capire se la L viene prima della K o dopo la K.
1: Devi imparare. Allora, io nel frattempo saluto.
0: Qual è il titolo?
1: Ecco, appunto, Halfway Gone, te l'avevo detto, meno male che ci sono le prove, con l'H. Halfway Gone.
0: Okay. Con l'H, ma c'è?
1: Sì, che c'è.
0: Ah, eccolo qua.
1: Ok, un
0: va
1: attimo,
0: bene.
1: Volevo salutare i ragazzi
0: sì,
1: in chat.
0: Vai, vai.
1: Franco TS, che è Franco da Manfredonia, approfitto, gliel'ho già scritto, però glielo dico pubblicamente. Buon anniversario la settimana, non questa, l'altra ancora, lo so che è abbastanza in ritardo, ha fatto l'anniversario di nozze, 25
0: sì.
1: anni, quindi...
0: facciamo tanti auguri, sì. Veramente è stata una cosa alla grande che hanno fatto, ho visto almeno da Facebook... Quindi tanti auguri sia a Franco che a Maria Teresa, sua moglie.
1: Ok, poi salutiamo Jonathan da San Marino, quindi anche credo Giuditta che...
0: Sì, che abbiamo avuto... Scusa se poi aggiungo qualche
1: commento. Sì, no, è un po'... tardi, ho paura 10:47, che
0: sì, dobbiamo leggere. No, Jonathan è stato con noi anche mercoledì, ha partecipato attivamente nel programma che abbiamo fatto con Andrea Belli.
1: E infine abbiamo Archippo che non vedevamo
0: Archippo
1: da...
0: è tornato.
1: Secoli e secoli e secoli è tornato.
0: Da Pescara, sempre quello di Pescara, sì.
1: Chi altro si può chiamare?
0: Vabbè, a meno che non si è trasferito in questo,
1: okay.
0: periodo che è stato assente. Ciao Stefano, allora è bentornato con noi.
1: Ok,
0: andiamo? E poi dopo andiamo con la lettura sì. perché siamo in ritardo.

0: Allora, iniziamo la lettura dei foglietti del calendario e, come al solito, inizio con una parola per oggi. Leggo il Salmo 46, versetto 8. Venite, guardate le opere dell'Eterno. Egli fa sulla terra cose stupende. Sono particolarmente attratto dagli ampi panorami che si possono ammirare dalle vette dei monti, come anche da quelli mozzafiato che si possono apprezzare dai fantastici strapiombi sul mare. Per questa ragione, ogni volta che mi si presenta l'occasione, scatto foto o faccio dei video cercando di imprigionare nella foto o nel video la sensazione e l'emozione che si prova fisicamente stando in quei luoghi. È tutto inutile, la realtà è di gran lunga superiore a qualsiasi foto o video. Con Dio spesso accade la stessa cosa. Ci si accontenta di surrogati o di scarne rappresentazioni di chi è Lui veramente, senza andargli incontro per vedere e conoscere personalmente la sua grandezza. Venite e guardate. L'invito della parola di Dio è quello di andare oltre la superficialità per conoscere Dio attraverso la lettura dei suoi maestosi libri, la creazione, che ci fa conoscere le sue opere straordinarie, e la Bibbia, dove il Creatore progressivamente si rivela all'uomo per il suo bene.
1: Io vado con il calendario di Buon Seme, inizia con un versetto tratto da Proverbi, capitolo 28, il versetto 13. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Tema di questo fogliettino, il giovane egiziano, prendendo spunto da 1 Samuele 30, versetti 11 a 15. Al ritorno da una campagna militare, Davide scopre che il suo villaggio è stato saccheggiato e incendiato e che tutta la sua famiglia è stata fatta prigioniera. Allora interpella Dio e, incoraggiato dalla risposta, si lancia all'inseguimento dei predoni con 400 uomini. Durante il cammino trovano un giovane schiavo egiziano malato e stanco, abbandonato dal suo padrone ad una morte certa. Egli dice a Davide di avere preso parte al saccheggio, ma ciò nonostante Davide si prende cura di lui e gli promette di non ridarlo mai più nelle mani del suo vecchio padrone. Questo episodio della vita di Davide ci fa pensare a Gesù e a ciò che egli ha fatto per gli uomini. Il mondo creato da Dio è stato devastato dal peccato e Satana ha assoggettato al suo dominio tutti gli esseri umani. Questo despota, molto tollerante verso il male, è un padrone duro e crudele. Il suo obiettivo è la rovina dell'umanità e la sua perdizione. Il sistema che ha organizzato sulla terra è in aperta opposizione alla volontà di Dio ed è totalmente privo d'amore. Che fare allora? Se, come quel giovane egiziano, ti senti stanco della vita, apri il cuore a Gesù in preghiera e senza paura. Rivolgiti a Lui con semplicità e confessagli tutto il male che hai commesso, senza nascondergli nulla. Così non sarai più schiavo di Satana, ma liberato dal Signore, con una liberazione che dura per sempre. Avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio, dice la Bibbia in 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 13.
0: E infine leggiamo dal calendario Più che vincitori, Luca 21:19. Con la vostra costanza salverete le vostre vite. Lisa era una ragazza molto solare, aveva molta voglia di imparare cose nuove, aveva molte idee e era sempre sorridente, ma aveva un problema molto grande: era incostante. Iniziava un libro e non lo finiva. Si appassionava ad un lavoro e dopo poco lo cambiava. Costruiva relazioni di amicizia che finivano dopo poco, perché era incostante nei rapporti interpersonali. E così faceva anche con le cose di Dio. Un giorno leggeva la Bibbia e il giorno dopo aveva già smesso. Questo non le permise mai di crescere. Di un libro seppe solo l'inizio e mai la fine. Di amiche quasi non ne aveva più. nel lavoro non si realizzò. E della parola di Dio seppe sempre molto poco, perché non leggeva la Bibbia. Lisa ricevette molto poco dalla vita, perché l'incostanza è una nemica molto grande per le nostre vite. Guardiamo un esempio di costanza, la vita di Gesù. Quando venne sulla terra come uomo, Gesù fu costante in tutto quello che il Padre Celeste gli ordinava di fare. Pregava costantemente, predicava, passava del tempo con le folle, fino al giorno in cui lo crocifissero. Fu costante anche se gli costò morire. Guarda i risultati che ha portato la sua costanza. La vita eterna per noi, e attraverso il sangue di Gesù possiamo accedere al Padre e riceviamo il perdono dei peccati se ci pentiamo. Non essere più incostante. Non farti rubare più quello che hai costruito. Amicizia, lavoro, amore, economia. La persona incostante costruisce una casa senza scale, un cielo senza sole, un mare senza pesci. Lascia sempre le cose a metà. Chiedi a Dio di aiutarti ad essere costante. Questa è una virtù che ti beneficerà.
1: Allora, prima andiamo velocissimamente perché... Vai Deborah, prima che iniziamo.
0: No, vabbè, una cosa tecnica. Vai. Mentre leggevo, chiedo scusa se non sono stata molto... ero distratta perché sentivo doppio fondo musicale, non so se te ne sei accorto.
1: C'è qualcosa che non va.
0: Sì, quindi mi sono un po'...

0: ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Allora Deborah, mi pare che era arrivata anche una richiesta, abbiamo ricevuto, devo dire, sono contento per questo, anche se non siamo in diretta spesso, però riceviamo al nostro numero telefonico parecchie telefonate. In questi giorni abbiamo avuto parecchie telefonate, ecco, almeno uno o due al giorno ci chiamano per dirci, insomma, per farci delle domande riguardo alla Bibbia, soprattutto riguardo al cattolicesimo, così fare raffronti con noi. Qualcuno per esempio ci ha telefonato anche per dirci che la radio non si sente bene, soprattutto a Borgo Incoronata, come ci diceva il Signore, ci diceva che è coperta da una radio cattolica, mi pare radio Maria, insomma, mi pare che da lì c'è una radio che si chiama Radio Mater Dei, che purtroppo, forse anche un pochino abusivamente, perché entrano nella nostra frequenza, aumentano la loro potenza, quindi loro forse con le offerte dei fedeli se lo possono permettere, noi forse ce lo possiamo permettere un po' meno, perché non ci siamo con le offerte, con i doni. Anzi, a questo proposito, ricordate che Radio Logos è una emittente che trasmette senza pubblicità, e quindi con i contributi e i doni dei nostri ascoltatori. Quindi ricordatevi anche quando potete, se potete, di noi. Radio Maria forse ne ha tante di offerte, quindi si può permettere anche di aumentare la potenza dei suoi trasmettitori, e quindi anche di coprire il nostro segnale, perché poi fanno anche così, insomma. Va bene, mi sono un po' sfogato. Deborah, ti apro il microfono, come quindi mi calmi un po' tu.
1: Non è che c'era bisogno, comunque. Allora, abbiamo ricevuto una telefonata. Io adesso lo annuncio, però poi, insomma, abbiamo bisogno di un po' di tempo per cercare il brano. Ci ha chiamato un'ascoltatrice, io purtroppo non ho preso il nome, però lei ha ascoltato credo sabato scorso, sì, sabato mattina scorso ci ha telefonato.
0: Perché sì, poi succede che siamo in diretta, siamo in replica, i registratori, allora, però loro pensano che siamo in diretta.
1: Anche un'altra volta, non dico chi ha chiamato, e io continuavo a dire: no, ma non siamo in diretta. Ah no, è una replica. Ah sì, è una replica, però io volevo dedicare questo brano. No, ma ripeto, cioè, non siamo in diretta. Ah ecco, però era il brano. E continuava, quindi
0: il telefono funziona, okay. Quindi col nuovo apparecchio, speriamo, sì, dai, proveremo, bellissimo. Anche
1: la prossima volta, tipo un segnale di fumo, però
0: non lo so, come funziona questo apparecchio.
1: Le mie orecchie si sono un po' lamentate. Va bene, comunque una signora ci ha chiamato, voleva ascoltare un brano che era Grace, o penso Amazing Grace, però in italiano, quindi adesso lo cerchiamo un attimo, vediamo se ce l'abbiamo, e poi
0: ti ha dato il nome.
1: No, vedi, non sei attento, l'ho detto prima.
0: Ah ecco, no, sono distratto.
1: Ammetti. E niente, abbiamo un motivo richiesto da Jonathan, però io volevo fare una carrellata, ma non mi sta ascoltando, quindi io le dico, ah ok, volevo fare una...
0: Stavo leggendo quello che dicevano, ecco, in chat, a Franco soprattutto, dice che anche a Manfredonia c'è una radio cattolica sopra la nostra frequenza.
1: Ok. Ok, stavamo dicendo, a luglio come ci siamo lasciati? Vediamo se ti ricordi. Per quanto riguarda i compleanni. Come ci siamo lasciati?
0: Che vai,
1: non abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto fino a luglio.
0: Devo cambiare il microfono. Abbiamo fatto fino a luglio. E quindi ora da luglio ce li leggerai
1: tutti?
0: Dobbiamo
1: fare agosto e settembre.
0: Vabbè, allora mettiamo la musica subito.
1: Sarò rapida. Cercherò di esserlo. Ok, ci sono. Via con la staffetta.
0: Ne hai tanti?
1: Sì. Allora, 4 agosto, Colella Elisa, Tiritiello Margi. Poi il problema è che le pagine non si girano.
0: Quello problema che ho io quando devo, okay, fare la rassegna.
1: Già arriviamo al 18 agosto, Elisa Galano. Il 20 agosto Antonio Di Fiore, il 26 Falla Daniele, il 31 agosto Franca Rollo, il 2 settembre Gina del Sordo, il 9 settembre Carmela Bolumetto, il 12 Maria Gentile,
0: agosto.
1: No, sì, settembre, siamo arrivati a settembre. Poi ci sono anche anniversari di nozze, però io li salto perché sennò non ci spicciamo più. No, ok. Il 25 Vairo Filomena, c'è un compleanno ripetuto tipo tre volte. Il 27 Giuliano Simona, Andrea Giannone di Montepietro. Il 29, sempre settembre, Lina Padalino. Arriviamo a 4 ottobre, quindi ci stiamo avvicinando, Franco Popolo il 4 ottobre, l'8 ottobre, ovvero pochi giorni fa, Rosa Tango, quindi lei che ci ascolta le facciamo tanti auguri, l'8 ottobre sta segnata, quindi pochi giorni fa,
0: mercoledì.
1: Il 9 la nostra piccola Desiree Sportaiolo, che ha compiuto 10 anni. E poi arriviamo a il 13, possiamo andare al 13, Nunzia Sansone compie
0: gli
1: anni.
0: Ci ricordiamo sempre di Nunzia, sì. Ora è ad Ascoli Satriano in una casa di cura, non lo so.
1: Ah, pardon, Franco, il 22 settembre, come mai?
0: Non ce l'hai scritto?
1: No, chiedo scusa, l'ho scritto e l'ho saltato. No, no, non ce l'ho scritto. Ok, provvedo a segnarlo subito. Franco di Manfredonia, il nostro Franco, il 22 settembre.
0: Il bello è che non sta manco in Facebook lui, perché io generalmente
1: i compleanni,
0: stamattina faccio la rassegna degli auguri di compleanno, di buon compleanno a tutti. Però Franco non mi ricordo di... so che è a settembre, sì. Però appunto non avendolo scritto poi ti sfugge.
1: Allora, dico gli ultimi due, di Montemarco il 14 e il 15 Stefano Falla. E poi Jonathan mi dice, io il 13. Di cosa? Ottobre o settembre?
0: Settembre, forse.
1: Forse settembre.
0: Okay. Ottobre, Jonathan, settembre o ottobre? Vabbè, Deborah provvede ad aggiornare.
1: Sì. E mandiamo un brano che...
0: Vogliamo mandare già quello della nostra ascoltatrice, anonima?
1: No? Allora, non hai capito niente. T'ho detto, è un brano da cercare. Giano, Sì.
0: Male.
1: Ti stavo dicendo, sì, perché...
0: Ah, è da cercare.
1: Ecco, bravissimo. Mandiamo, ti ho messo questo qui da non so quante ore, di Jonathan, che richiede un brano di Michael Smith dal titolo Open the Eyes of My Heart. Allora, approfitto per salutare tutti quelli che mi hanno... fermata quest'estate dicendomi io ti ascolto, io sento le vostre litigate, come mi fate ridere. Io sono contenta che voi ridiate sulle nostre litigate, però è tutto reale. Quindi saluto Via Marinaccio, tutti quelli che mi ascoltano di Via Marinaccio, che mi salutano. Potrei fare i nomi, però adesso
0: tanti,
1: mi viene in mente Sergio e Deborah, Barbara, Maurizio, tanti, non mi dite niente, però grazie a tutti quelli che...
0: Umberto, che ascolta
1: Umberto,
0: sempre anche Michele,
1: giusto,
0: Vailo.
1: Sì, Umberto, e poi telefonateci.
0: Ecco, telefonateci 0881, oggi, così proviamo anche il nuovo apparecchio, dai, così ci dite se funziona o non funziona.
1: Quindi 70 99 18, ditemi chi siete... ditemi che ci ascoltate, perché ci ascoltate. E poi saluto anche chi ci ascolta da Apricena, che insomma sono anche lì parecchi. Ogni volta che vado mi fermano e mi dicono che mi ascoltano, quindi io ringrazio e saluto. E poi anche le sorelle della nostra assemblea di Via Taranto, i fratelli che...
0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Ascolto.
0: Allora, andiamo con questo motivo?
1: Cioè? Sì, per Jonathan da San Marino.
0: Ti ricordi il titolo?
1: Sì, lo avevo già detto a Michael Smith, Open the Eyes of My Heart.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, siamo arrivati a...
2: Allora, niente,
1: comprendere.
2: Sì, sicuramente è quella che dico io. Lei mi ha chiesto il brano in italiano del canto Grace, quindi penso sia Amazing Grace, e il canto in italiano è Stupenda Grazia, e noi le abbiamo di Agostino Cassio. E per questa sorella che... questa ascoltatrice che ci ha chiamato la settimana scorsa, stava ascoltando la radio, quindi glielo mandiamo questa mattina, gliel'avevo promesso, quindi...

0: Io... Allora, Agostino Cassi.
1: Sì.
0: Stupenda, grazie. Salutiamo?
1: Sì, chi salutiamo?
0: In chat, vedo che si sono aggiunti.
1: Ah sì, salutiamo. Ah sì, sì, certo. Allora, ripetiamo, Franco TS da Manfredonia, Manfredonia, Jonathan da San Marino... E poi c'è Giuseppe da Macerata che mi ha proprio scritto adesso: Debbie, ricordami per le 12:30. Quindi si ricomincia, che bisogna andare a prendere la figlia Claudia a scuola. Quindi sì, ti faremo da promemoria, d'accordo. E poi c'è Dami, ovvero...
0: Attendo, c'è anche Mariolina, no?
1: Sì, sì, beh,
0: che
1: certo,
0: glielo ricorda.
1: Sì, sì, ma noi lo prendiamo in giro, quindi. Poi c'è anche Dami da Apricena che ci scrive: buongiorno a tutti, il Signore benedica questa diretta e le dirette dei prossimi sabati su Radio Logos. E noi la salutiamo, lei è molto occupata nello studio, io sono stata qualche giorno da lei, mi ha gentilmente ospitata e ci siamo fatte un po' di compagnia. Lei mi ha detto che avrebbe ascoltato, quindi non avevo dubbi che stamattina insomma, avrebbe ascoltato la diretta. Allora, io volevo fare un piccolo saluto, se me lo permetti. Allora, quest'estate io, come ho già detto prima, sono stata appunto al Betel e ho potuto conoscere varie persone e ci tengo stamattina a salutare tre ragazze che non stanno ascoltando in questo momento la diretta, però poi ascolteranno la registrazione. Ci tengo a salutarle perché sono molto contenta di averle conosciute bene, ho legato tanto, quindi voglio salutare, sono tre sorelle, si chiamano Paola, Miriam e Giada. Che c'è, perché ridi?
0: No, pensavo grazie, grazie, le grazie.
1: No, no, no, no, no, no, no.
0: Ma dice tre sorelle,
1: sarei stata cattiva poi. No, no, no, saluto queste tre mie carissime amiche, sono, ripeto, come ho già detto a loro, sono contenta.
0: Chi sono,
1: di
0: allora,
1: averle,
0: ripeti?
1: Conosciute, si chiamano la più grande Miriam, poi c'è Paola e poi c'è Giada, sono tre sorelle con cui ho legato molto. No, sono
0: al
1: quattro
0: centro.
1: Sorelle, veramente,
0: sorelle.
1: Tutte femmine, quindi io ho legato con loro tre particolarmente, e, insomma, volevo salutarle, un abbraccio forte forte a tutte e tre.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
0: Ok, allora il telefono tace, qui vuol dire che... Ecco
1: te la sei chiamata.
0: Allora, mentre tu rispondi, io mando il motivo: Cristo muove le montagne, dai Worship Ensemble.

0: Allora, caratteristica la voce di questa sorella, sì. Come fa?
1: Cantiamo!
0: È forte. Sì. Perciò lo mando spesso, mi piace questo...
1: Ti piace quando dice cantiamo?
0: Vabbè, allora c'è una notizia qui in Facebook. Ricordiamo che abbiamo un gruppo Radio Logos dove verrete aggiornati in tempo reale, diciamo anche insomma, qualche ora prima delle dirette e di tutte le notizie che appunto riguardano Radio Logos, proprio la radio. Quindi gruppo Radio Logos, iscrivetevi, andate su Facebook, iscrivetevi gruppo Radio Logos, oppure sui nostri profili, non so sia quello di Debora però accetta meno, io accetto un po' di più.
1: No, io accetto chi conosco.
0: Chi conosci, va
1: cioè,
0: bene.
1: Anche se entrate su in chat mi dite sono Tizio, Caio e Sempronio, io vi accetto, però se non mi dite chi siete, no. Eh beh, io mi pubblico i fatti miei, non
0: ho
1: che...
0: Va bene, io invece il mio è Elisio Falla. Quindi
1: lui accetta volete... tutti, indifferentemente. Quindi.
0: Ma sì, siamo tutti fratelli e sorelle. Naturalmente,
1: no.
0: Fratelli e sorelle, dai. Siamo tutti, apparteniamo tutti alla stessa famiglia, no?
1: E aspetta, chi? Credenti?
0: E crede, anche se non sono credenti, mi fa piacere
1: e
0: perché...
1: Chi non è credente non siamo fratelli e sorelle.
0: Ah vabbè, lo diventeranno, dai, perché poi dopo noi parliamo del Signore, quindi approfittiamo per evangelizzare. Poi c'è la chat, abbiamo la chat di Radio Logos, potete entrare, andate sul sito www.radiologos.it, fate clic su chat, poi andate su chat flash e mettete un vostro nick oppure lasciate quello di default che è un guest con un numero e potrete entrare in chat e stare insieme a noi. Potete farlo anche in questo momento se volete, www.radiologos.it. Andate sul menu dove dice chat, vedrete che trovarci lì, ci sono già diversi nick, anzi vogliamo ricordare Deborah i nick.
1: Allora, Franco Tieste da Manfredonia, Jonathan da San Marino, da Amiche da Maris da Apricena, Giuseppe da MC che è Giuseppe da Macerata.
0: Ok, e poi ci siamo noi, i vari nick di servizio.
1: Sì, ci sono io che mi chiamo R Logos On Air,
0: no, potevi essere un po' più breve, dai.
1: No, io devo dire
0: devi essere lui.
1: Sì, devo dire chi siamo, cosa stiamo facendo, chi sono io personalmente e cosa penso.
0: Ecco, tutti in un nick.
1: Sì.
0: C'è un in particolare sul gruppo Radio Logos hanno messo, che poi se volete potete mettere dei vostri post, anche come questo che ha inserito Creaco Silvano, dice domani banco alimentare, ti tolgo il microfono, non sei solo presso il Simpli di Cremona. Pregate per favore per questo servizio, che il Signore renda propensi i cuori a donare. E poi vediamo un po' se c'è qualche altro annuncio. Naturalmente ci sono anche le poesie di Savino. E vabbè, poi ogni tanto appunto ci sono delle notizie che vi possiamo dare. Allora, mentre Deborah è impegnata al telefono, io mando il motivo richiesto da Rosa Tango, che ringrazio, di cui abbiamo dato gli auguri di buon compleanno per il giorno 8. Rosa vuole ascoltare il motivo di Antonella del Sordo, Corro a Cristo. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: brano era richiesto da Rosa Tango, che ci saluta, lo voleva dedicare alle sorelle che non stanno molto bene nella salute, e in particolare anche un saluto alle sorelle della comunità di Via Marinaccio. Poi che dovevo dire? Ah, ecco, allora parliamo delle applicazioni, adesso vanno sempre più di moda. Ce l'abbiamo anche noi, grazie a Franco di Manfredonia.
1: Sì, diciamo che è veramente lui che se li
0: Franco
1: inventate
0: Sellan,
1: tutte.
0: Sì,
1: ci ha messo anche l'app, grazie Franco.
0: Esatto, noi quindi siamo, oltre che essere su Facebook, scrivendo appunto Radio Logos, che non significa radiologia ma è Radio Logos, quindi state attenti.
1: Ti capita, visto che
0: sì,
1: arrivano soprattutto da
0: tutti stranieri,
1: dal
0: vogliono,
1: Sud America.
0: Va bene, meglio così. E poi,
1: tutti esperti in radiologia che vogliono iscriversi.
0: Sì. Poi hanno la delusione. E Franco ci dice che siamo presenti anche su Twitter, quindi Radio Logos FG, credo sia
1: chiocciola.
0: O hashtag, io non me lo intendo di Twitter, hashtag sarebbe il cancelletto, però scusatemi, io Twitter ce l'ho ma non lo uso, non lo so usare, non, ho già troppe cose.
1: Radio Logos FG.
0: Radio Logos FG, poi vedremo se riusciremo anche, se riuscirò io, se ti faccio un'applicazione anche con Instagram, fatta di foto, quello, Instagram è solo fotografie e mini video, si potrebbe fare, poi si penserà più in là, quindi per adesso siamo già abbastanza moderni. Allora,
1: l'app,
0: poi
1: l'hai detto?
0: No, ecco che devo dire, abbiamo anche l'app, sempre fatta da Franco Sellan, che lo ringraziamo, l'app di Radio Logos. Allora, non la trovate su Google Play, no Google Play, sul Play Store per chi ha l'Android. Basta andare dal proprio telefono sul sito di Radio Logos e lì ci sarà il link per scaricare l'applicazione. Praticamente la cosa più importante è avere TuneIn, che è un programma appunto per ascoltare la radio. Quindi prima di scaricare l'applicazione della radio bisogna scaricare questo programma, ovvero TuneIn. Lo trovate su Play Store. E niente, questo è quanto. Lì potete entrare in chat, potete vedere il sito, potete ascoltare appunto la radio in diretta, eccetera eccetera eccetera, avere tutte le notizie. Ok, abbiamo una diretta telefonica.
1: Sì, volevo dire, sì. Hai detto del sito per andare a prendere l'indirizzo dell'app sul sito?
0: Sì, radiologos.it.
1: Okay.
0: Andiamo
1: lì, abbiamo proprio tutti gli indirizzi.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Abbiamo la diretta telefonica.
2: Allora, io devo aprire, sentiamo un po' come va. Pronto?
3: Aspetta, chiudiamo.
1: È così, è chiuso
2: Franco,
1: la telefonata.
2: Senti?
1: Complimenti.
3: Sì, adesso sì.
1: Ah.
2: È aperto lì, Deborah.
1: Ah, ok.
2: Vai, Franco.
3: Buongiorno, bentornati nel Signore come radio. Grazie per questa trasmissione che fate. Avevo detto pure un esito che aiutate anche i Gedeoni tramite la radio andremo il giorno 18 a Lucera, andremo a fare una distribuzione a due scuole
1: stamattina. Pronto? Sì, Franco, ci senti?
0: Sentiamo
1: Franco?
3: Pronto?
2: Ci senti, Franco?
3: È pochissimo,
2: aspetta che ti alzo un po'.
1: Vabbè, io volevo
0: noi approfittiamo.
2: Mi senti?
3: Debora si sente di più, adesso sì.
1: Ok, adesso sì. Franco, dicevo che non abbiamo salutato questa mattina i detenuti, o lo facciamo adesso?
3: Sì.
1: Aiuto!
0: Sto provando il microfono.
1: Provalo un'altra volta.
3: Adesso si sente bene.
1: Ok,
3: sì.
1: Perfetto. Andrò al manicomio. Comunque, dicevo.
3: A voi bentornati nel Signore come radio.
1: Grazie.
3: Anche
1: Franco,
3: come persone fisiche, come fratelli e sorelle. Grazie. Un abbraccio a voi.
0: Grazie.
1: Anche a te, a Lucito.
0: Ciao Franco.
3: Ciao.
1: Allora, io non so come si chiude.
0: Chiudo io.
1: Vai. Wow.
0: Il bottoncino giallo.
1: Certo, sembrava di parlare con un robot.
0: Allora, praticamente, quando tu parli lì, poi devi chiudere completamente perché tanto è aperto da quell'altro lato.
1: Poi
0: sul
1: sembrava
0: ibrido telefonico.
1: Sì, no, volevo dire, sembrava impossessato da un robot certe volte, però va bene.
0: Allora, forse dipendeva
1: volta
0: anche dal suo telefono. Questo.
1: Ok. Allora, andiamo avanti perché c'era un brano di Giuditta e io te l'avevo segnato, ma tu anche, cioè io quest'anno io sono talmente brava e faccio le cose alla perfezione.
0: Sì, grazie.
1: Scrivo il doppio foglietto.
0: Vabbè, oggi è la prima puntata.
1: Ecco,
0: che vai trovando?
1: La scusa della prima puntata.
0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
2: Noi siamo
1: allora,
2: un po', come si dice?
1: Intanto non lo stai cercando il brano.
2: Siamo un po' arrugginiti perché è la prima puntata.
1: Io sono freschissima, infatti sto a mille. Allora, il brano richiesto da Giuditta, mamma di Jonathan che sta a San Marino. Il brano è di Lidia Genta. Il titolo è Oh mio signor.
0: Ce
1: perfetto
0: lo vuoi cantare tu?
1: Se così fossi brava, magari. Dedicato alle sorelle di Foggia, via Taranto, per Giuditta.
2: Ok, grazie Giuditta. Salutiamo San Marino.
1: Pronto?

0: Allora, a proposito di Lidia Genta, che abbiamo appena ascoltato, ci dice Jonathan da San Marino che ci sarà il concerto di Lidia Genta per quanto riguarda il CD Yeshua, e ci chiede di pregare per le anime che verranno per questo bellissimo evento, e insomma ringrazia il Signore che gli permette appunto di avere questo concerto
1: a San Marino.
0: A San Marino, sì.
1: Beh, ringraziamo anche loro, perché la famiglia di Jonathan, perché si impegnano e si dedicano proprio attivamente per l'opera. Ci sono solo loro praticamente a San Marino, quindi è proprio una luce che il Signore ha messo in questa città, San Marino, per testimoniare. Che poi, insomma, non c'è una grande evangelizzazione a San Marino, e quindi veramente sono una luce posta dal Signore in questa città, che il Signore li possa veramente benedire in questo servizio che fanno per Lui. Jonathan, Giuditta e Matteo, un caro saluto. Allora, ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
2: Deborah, non arrivano telefonate, quindi volevamo mettere qualche altro motivo su richiesta.
0: Sì, faccio un saluto, ho avvisato, non so se ti ricordi Ruben che entrava in chat, l'ho avvisato stamattina che iniziavamo di nuovo con la diretta, purtroppo oggi è impegnato, quindi un piccolo rimprovero per Ruben, però lui comunque manda i saluti e noi lo salutiamo. Ciao Ruben.
1: Ciao Ruben.
0: Sì, poi diamo una notizia, io intanto rispondo.
1: Rispondi e io mando il motivo dei Worship Ensemble, Mi basta il tuo amore. Mi basta il tuo amore, i Worship Ensemble.

0: Cristomini?
1: No.
0: No?
1: Io ti dico un titolo e tu prendi un altro. Non ti ho detto messo... Mighty. Vabbè, forse è quello, dai, va bene.
0: Mighty is the power of the cross. Non è questo, vabbè.
1: Vedi se ce n'è un altro.
0: Trova successivo.
1: Ecco. No, va bene.
0: Non c'entra niente.
1: Dobbiamo proprio darti. No, va bene, ok. Come non detto. Vabbè, non fa niente.
0: Allora, spieghiamo perché stiamo facendo questa ricerca.
1: Stiamo cercando un brano. Solo che tu, almeno, cioè, capita sempre che, ad esempio, io ti dico: senti, mi cerchi il brano. Così, ma faccio l'esempio: Corro a Cristo. Tu scrivi solo Corro. Ah, va bene, Corro da te. No, Corro a Cristo. Cioè, il brano che ti cerco.
0: Ho messo sì, Power però, Cross. In generale. Riuscito, non esiste niente.
1: E vabbè, proviamo Mighty questo.
0: Proviamo questo di Cristo.
1: Sì, allora il brano è richiesto da Esther.
0: Esther ha chiesto questo, Cristomini.
1: Sì. No, non ha chiesto Cristomini, ha chiesto il brano che in italiano conosciamo. Aspetta,
0: pensavo
1: il titolo. Vabbè, grazie per la croce. Insomma, quel brano, ora non mi viene il titolo in italiano. E questo brano, The Power of the Cross, lo dedica alla cara Lucia e dice anche a tutte le sorelle che in questo momento sono all'ascolto del programma. Ok, intanto va bene. che diciamo?
0: Eh sì, perché dove sta? Boh.
1: La T. Va bene, allora, ma vogliamo mandare un altro brano e quello ce lo cerchiamo con calma?
0: No, siamo in crisi.
1: Ah, no, ecco, io devo dire... No, tu non guardare me, tu cerca il brano.
0: Scusate.
1: Allora, ci ha chiamato...
0: Tutto in diretta, sono le 12:15 di oggi, oggi è
1: 11, ok. 11 ottobre. Sì, ma tu ti distrai, devi cercare il brano, io parlo
0: non
1: per aiutare
0: sta.
1: Te.
0: Se non ci sta,
1: non ce la
0: ci
1: faccio
0: sta.
1: Più. Meno male che è solo la prima puntata. Allora, ci ha chiamato Stefano Falla da Foggia per precisare il perché dei pacchi. Scusate, niente. Il perché dei pacchi in Grecia. Allora, ci dice specificatamente che gli aiuti sono aiuti umanitari che verranno distribuiti per un'associazione evangelica che si occupa dei profughi afghani. Il responsabile di... Intanto prepara un altro brano.
0: No, non l'ho
1: niente.
0: Trovato però.
1: Preparane un altro poi, poi
0: trovato. Ci...
1: Ah, l'hai trovato?
0: Sì.
1: Ok.
0: Però è con la M. Non è con la... Come avevi detto?
1: Ah, ok, va bene, ecco. Quindi è un'associazione evangelica che si occupa dei profughi afghani. Il responsabile di questa associazione si chiama Daniel Farzad e appunto si occupa di tutti i profughi che arrivano lì in Grecia e gli danno dei vestiti, gli danno da mangiare, quindi a questo serve la... sono serviti i pacchi.
0: Quindi transitano per la Grecia, però non sono per la Grecia, sono per questa missione.
1: Sono per la missione evangelica.
0: In Grecia,
1: sì,
0: in
1: sì, sì, per i profughi afghani.
0: Ok, allora abbiamo risolto il misero. Mighty. Mai. Tu avevi detto invece?
1: Sì, vabbè.
0: No, forse
1: no.
0: Mi ero sbagliato io.
1: Vabbè, proviamo questo.
0: Proviamo.
1: Non sono sicura, però.
0: Mighty is the power of the cross.
1: Infatti, non è.
0: Aspetta, sentiamo un pezzettino.
1: Non è.

0: Allora, direttamente da internet mandiamo questo, dai. Vediamo come va.
1: What reveals the Father's love? What can lead the way?
0: No, ho tolto questo.

0: Allora, vediamo un po' se va ora. Tolgo questo e metto questo.
1: Che è sicuro perché l'ho preso io.
0: Dovrebbe solo partire, sì. Speriamo.
1: Allora, nel frattempo arrivano i saluti per Esther da Giuditta. E se abbassi il volume, abbassi il volume, abbassi il volume, fidati di me. Ok.
0: Non vai, è, vai.
1: Sì.
0: Non è.
1: Sì, sì, sì. Allora, quindi sì, rispondo alla domanda di Jonathan che mi chiedeva se il brano di prima era Vai giù, per favore, scorri giù. Scusate, tutto in diretta, ok. Non troppo giù, lì.
0: Sì, va bene.
1: Sì, devi cliccare lì.
0: Qui?
1: Su, su, su.
0: Salta.
1: Sì.
0: Ok, vado. Okay.
1: Sì, comunque il brano di prima era di Chris Tomlin. Ascoltiamoci finalmente.
0: Gli piaceva Jonathan. Gli piaceva Jonathan.
1: Sta sudata di brano, sì, gli piaceva.
0: Hai visto? Dovevamo andarlo.

0: insomma, ce l'abbiamo fatta, era quello? Sì. Era questo?
1: Sì.
2: È da
0: secondo dei gusti.
2: A te non piace.
0: A Jonathan piaceva quell'altro, hai visto che non abbiamo, che abbiamo tolto velocemente.
2: E vabbè, ma il brano richiesto era un altro, quindi.
0: Infatti Jonathan ha detto la prossima volta lo richiedo io.
2: Va
0: quell'altro,
2: bene.
0: The Mighty, The Power. Ho detto Jonathan di la prossima volta
2: dillo tu.
0: Mighty, The Power, eccetera eccetera.
2: Ok, allora abbiamo un altro brano di Giorgia Mirabile, l'ho già preparato, richiesto sì. da Erma, mi dice Jonathan.
0: Ah, Erma, da,
2: Erma
0: da
2: sì, non so
0: Los
2: da dove.
0: Los Angeles, mi pare.
2: Può darsi, quindi lì fa caldo a Los Angeles.
0: E lì fa sempre caldo, sempre mi pare caldo, che è una temperatura sempre mite.
2: Non male. E quindi richiede il brano Tu sei degno di Giorgia Mirabile.
0: Ma non credo che ci stia ascoltando. Jonathan, ci sta ascoltando, Erma?
2: Ora ci fa sapere.
0: Perché sono 10 ore meno dell'Italia, quindi sarà difficile.
2: 10 ore?
0: Sono indietro, mi pare, di 10 ore.
2: No, 10?
0: Vabbè, Jonathan...
2: Ah, vabbè, poi insomma ce lo dirà.
0: Ce lo dirà.
2: Ok, quindi tu sei degno di
0: intanto
2: di
0: ricordiamo
2: Mirabile.
0: Il numero di
2: sì,
0: telefono.
2: Anche se siamo agli sgoccioli.
0: Sì, 12:26. Se volete ancora chiamarci, 0881
2: 70 99 18.
0: Forza. Allora, se volete andare in diretta, ci farete piacere, così proviamo sempre questo apparecchio che abbiamo acquistato, un ibrido telefonico, quindi lo stiamo provando. Tu sei degno, Giorgio Mirabile.

0: Allora, il motivo era di Giorgio Amirà. Bille, tu sei Daniel, giusto?
1: Sì.
0: E ora ascoltiamo l'ultimo motivo, Deborah?
1: Sì, non no.
0: Telefonate non ne sono più arrivate, quindi...
1: Ecco, avevo dimenticato di dire a Giuseppe delle 12.
0: Ah, 12, peccato. La
1: mi
0: bambina
1: spiace.
0: Starà aspettando
1: no,
0: fuori.
1: No, no, credo sia andato, anche tornato probabilmente.
0: Scusaci Giuseppe.
1: Mi è sfuggito.
0: Ma tanto c'era Mariolina. Sono le 12:20. Ok, allora, mandiamo l'ultimo motivo dei Worship sì. Ensemble. Sei il più forte. Due click. Sto mandando un po' questi dei Worship Ensemble perché mi sono arrivati tre CD.
1: Ah.
0: Vabbè, qualche mese
1: sì,
0: fa.
1: Sì, sì, sì.
0: La raccolta 4, 5, 6.

0: Infatti Giuseppe ha detto già fatto con Claudia, è andata a prendere la scuola, quindi anche senza il nostro ricordarglielo, insomma, proprio ha pensato Mariolina, la moglie. Dai, un caro saluto a Giuseppe e un caro saluto anche a tutti coloro che sono stati con noi in chat. Grazie ragazzi, siamo giunti alla fine di questo programma, infatti state ascoltando in sottofondo la sigla finale di questa prima puntata dopo la pausa estiva. Ora saremo con voi, Dio volendo, ogni sabato. Penso che sabato prossimo ci sarà anche Davide con un messaggio da parte del Signore. Allora, noi siamo sempre qui, anche il sabato potete chiamarci in diretta al numero 0881 70 99 18 se volete dare qualche testimonianza, pure parlarci di voi, dare qualche saluto, insomma ci farete piacere e contribuirete a fare anche questo programma insieme a noi. Vai.
1: Sì, saluto i ragazzi in chat. Da sabato prossimo vi aspetto numerosi anche con le telefonate, perché insomma già oggi non mi aspettavo partecipazione, perché ogni anno la prima puntata è sempre un po' sottotono, invece questa volta siete stati veramente tanti, vi ringrazio di cuore. Allora, Franco TS, grazie come al solito per la tua partecipazione, per esserci, da Manfredonia, e Jonathan da San Marino, Dami che sarebbe da Maris da Pricena, Giuseppe da MC che sarebbe Macerate, e poi c'era anche Archippo tempo fa, però non l'ho visto più, lo saluto lo stesso.
0: Uscito di soppiatto, non ce ne siamo manco accorti, da Pescara, sì. Allora, appuntamento a sabato prossimo.
1: Sì, ok, niente, sto scrivendo a Giuseppe, praticamente faccio prima a dirlo, volevo sapere da Giuseppe se era, lui che è di Ecclesia, praticamente Jonathan mi ha detto che ci ha visto l'evangelizzazione che c'è stata il 20 settembre, lui l'ha vista tramite Ecclesia TV, può essere?
0: 20 settembre, quale
1: sì,
0: quella?
1: L'evangelizzazione che abbiamo fatto
0: nel
1: locale,
0: cinema.
1: Nel cinema. Lui mi ha detto che ci ha visto, no? Lui dice che
0: avevamo una videocamera comunque, però non so se
1: non lo so, lui ha detto che ci ha visto, possibile? Se così fosse, come faccio a vedere la replica, se esiste un archivio, non
0: in
1: so.
0: Audio sì, in video no.
1: No, in video vorrei.
0: No, in video no, non,
1: e
0: non,
1: se è
0: non
1: andata
0: l'abbiamo
1: su Ecclesia, capito? Evidentemente
0: allora
1: così imbroglia.
0: Si deve rivolgere a Giuseppe, ma non, se non c'era.
1: No,
0: Ecclesia,
1: io lo sto chiedendo a Giuseppe.
0: E no, non c'era Giuseppe, quindi.
1: Va bene, non fa niente.
0: Giuseppe, veditela tu e Deborah.
1: Sì, infatti era con lui che ce l'avevo.
0: Anzi, Deborah, veditela con Giuseppe.
1: Sì, certo.
0: Ok, allora. Abbiamo chiuso questo programma.
1: Sì, sì, sabato prossimo sempre 10:30, poi domani alle 10:30 il culto in diretta e poi venerdì la diretta con Michele Vairo alle 17. E quindi niente, grazie per esserci stati.
0: Io ho ricevuto un messaggio qui, però non so, una chiamata, vabbè, non so se ormai siamo in chiusura, quindi non posso esaudire la. È una telefonata, dai, che ci è arrivata. E niente, andiamo via. Abbiamo detto del culto domani in diretta, se tutto va bene.
1: Sì.
0: E quindi appuntamento a sabato prossimo. Grazie per l'ascolto.
1: Sì, buon pranzo a tutti.
0: Scusateci.
1: Sì, come al solito, scusateci.
0: I nostri battibecchi.
1: Sì, settimana prossima sicuramente Eliseo sarà più organizzato.
0: Sì, e Deborah farà progressi anche.
1: Sì, certo. Meglio di così. Ciao da Deborah.
0: Ed Eliseo, ciao.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione.
1: Dal CD di Stefano Rigamonti, Silenzio, ascoltiamo il motivo Accanto.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 19 settembre 2026, un buon sabato a tutti voi. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti a seguito dell'esplosione che ha colpito il cuore del paese e finito al centro di una crisi militare con gli Houthi, gruppo filo-iraniano che si oppone al governo dello Yemen. Una torre di raffreddamento della centrale nucleare russa di Kursk in Russia è stata colpita da un drone ucraino, a denunciarlo è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'unità interessata era in funzione al momento dell'impatto, ma non ci sarebbero state conseguenze. Intanto il presidente francese Macron ha lanciato un monito: nessuno è al sicuro. Gli attacchi ibridi in Europa non resteranno senza risposta. L'omologo russo Vladimir Putin afferma che l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. E il presidente degli Stati Uniti Trump ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia, mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Putin. Tra le disposizioni è anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina. E rimaniamo negli Stati Uniti, Trump ha annunciato un'intesa destinata, nelle sue parole, a definire in modo permanente il ruolo degli Stati Uniti in Groenlandia. Il presidente americano ha dichiarato che Washington ha raggiunto un accordo con la Danimarca e con la Groenlandia che garantirebbe agli Stati Uniti il controllo sulla sicurezza e sulle altre esigenze strategiche dell'isola artica. Non ci sarà alcun costo per gli Stati Uniti, ha scritto Trump su Truth Social. Secondo il presidente, grazie all'intesa, Washington avrebbe per sempre la possibilità di adottare le misure necessarie per garantire la difesa della Groenlandia e degli Stati Uniti. E veniamo in Italia, l'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni. Icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria ad attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha inseguito una strada una dodicenne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla. Il giovane è stato bloccato da alcune persone presenti sul posto, la dodicenne è stata soccorsa e infine accompagnata al pronto soccorso. Non è in pericolo di vita. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bartolo di Vicenza. La bimba era sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 con un elicottero, ma le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate ed ora il decesso. Perdonarlo? L'ho già perdonato. Sono le prime parole che Isabella Marsilio, insegnante della scuola media Giovanni Verga di Roma, affida telefonicamente a Dentro la Notizia, parlando dello studente tredicenne che in classe l'ha ferita con un coltello. La ricostruzione dell'insegnante: alle 9 ero in classe e lui non c'era, tanto che l'avevo già segnato assente sul registro, riferisce, precisando che proprio quella era la mattina in cui il ragazzo avrebbe dovuto recuperare il debito in istoria, un appuntamento fissato da tempo e al quale l'alunno sembrava essersi sottratto. La lezione intanto era andata avanti, ho iniziato quindi a interrogare una compagna che pure aveva il debito, e mentre parlavo con questa ragazza sento aprire la porta e vedo lui entrare con un caschetto da ciclista e un occhiale con al centro una telecamera, prosegue la professoressa. Un ingresso anomalo che però non le ha fatto immaginare quanto stava per accadere. Mai al mondo mi sarei aspettata che mi sarebbe venuto vicino per pugnalarmi. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Una modesta perturbazione si porta verso il sud. La pressione aumenta la giornata con una mattinata per lo più stabile, ma con un cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso su tante regioni. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità al centro-sud e sulle isole maggiori, qui specie in Sicilia, con precipitazioni anche sotto forma di temporale. Venti variabili, mari poco mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, augurando a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Inizia un'altra puntata di A come almanacco, è quella del 19 di settembre, dove a tutti voi rinnovo il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 19 settembre 1942, la sesta armata della Wehrmacht, al comando del generale tedesco Paulus, raggiunge il centro della città di Stalingrado. Ha inizio la battaglia di Stalingrado. 1943, eccidio di Boves, è il primo massacro dei soldati tedeschi sulla popolazione civile italiana durante la resistenza. 1952, gli Stati Uniti vietano a Charlie Chaplin il rientro in patria dopo un viaggio in Inghilterra. 1955, Juan Domingo Perón viene deposto in Argentina. 1957, primo test sotterraneo statunitense di una bomba nucleare. 1972, una lettera bomba spedita all'ambasciata israeliana di Londra uccide un diplomatico. 1973, re Carlo XVI Gustavo accede al trono di Svezia. 1979, si disputa il Gran Premio Dino Ferrari, un Gran Premio di Formula 1 non valido per il campionato mondiale, disputatosi in una unica edizione all'omonimo autodromo di Imola. 1981, Simon e Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, il The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. 1985, un devastante terremoto di grado 8.1 sulla scala Richter colpisce il Messico. 1995, il Washington Post pubblica il manifesto di una bomber. 2002, in Costa d'Avorio, truppe di ribelli guadagnano il controllo di gran parte del paese e l'ex presidente Guei rimane ucciso nei combattimenti. 19 settembre 2006, con questa notizia chiudiamo questa sezione del nostro programma, scoppiano quel giorno manifestazioni violente in Ungheria a seguito della scoperta delle menzogne dette dal primo ministro per vincere le elezioni di maggio. Le opposizioni chiedono nuove elezioni.

0: Le citazioni celebri.
1: E le massime celebri che vorrei presentarvi oggi hanno tutte a che fare con l'adolescenza. La prima è di Donald Barr e dice: qualche anno fa l'adolescenza era un periodo della vita, poi è diventata una professione, ora è una nazionalità. Ambrose Bierce aggiunse al riguardo: dicesi adolescente chi sta lentamente guarendo dall'infanzia. E infine Arnold Glasow aggiunse: spiegare i fatti della vita ad un adolescente è come fare il bagno ad un pesce.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi il nostro Gospel Jukebox ci permette di tornare fino al 1989 e all'esordio discografico di Luca Genta, da cui ascoltiamo il motivo intitolato Error.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi parliamo della candela per le automobili, un dispositivo piccolo e semplice inventato da Bosch nel 1902. L'accensione, prima d'ora, avveniva con una barretta metallica incandescente introdotta nelle camere a scoppio, che richiedeva sul mezzo un complesso impianto elettrico non sempre sicuro. La geniale idea fu immediatamente universale e fece anche la fortuna di Bosch, che in breve tempo creerà una delle più grandi industrie di componenti elettrici ed in seguito elettronici mondiale.

0: Pensieri cristiani.
1: Il Signore ha stabilito dei piani secondo la sua meravigliosa visione del mondo fisico e spirituale che ci circonda. A volte noi vorremmo contestare Dio per quello che vediamo e udiamo nella religione, nella politica, nei disastri atmosferici ed ecologici. Il nostro problema maggiore sta nella nostra mancanza di conoscenza della parola di Dio, la Bibbia, e questo limita la nostra mente e abbiamo così delle reazioni negative nei confronti di Dio. Se riconoscessimo Dio per quello che è effettivamente, la sua bontà, la sua misericordia, non hanno limiti verso la sua creatura. Sono le debolezze umane che fanno entrare in conflitto l'uomo con Dio. Egli ci cerca e vuole risolvere in bene anche le nostre cadute. Notate le parole dell'apostolo Pietro alla folla e ai rettori del popolo quando disse: «Io so che lo faceste per ignoranza». Noi molto spesso parliamo, ci muoviamo e agiamo con una mente distorta. Cosa significa questo? Che tutte le nostre azioni sono dettate dalla nostra mente e coscienza incallita. Dio non opera però secondo il metro umano. Dio è sovrano e lo è nel cielo come sulla terra.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione si conclude qui. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi rinnovo l'appuntamento per domani. Ciao!

0: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
2: Benvenuti ad una nuova puntata del Miglior Amico del Cane, rubrica di cultura cinofila. Penso che ormai siete abituati a sentire la voce di Silvia Di Nepi, educatrice, consulente comportamentale cinofila, consulente alimentare per cani e gatti. Benvenuta Silvia.
3: Grazie, grazie.
2: Abbiamo capito che per scegliere un cane è necessario prendersi del tempo, capire che tipo di cane cerchiamo e se può adattarsi alla nostra modalità di vita, se può adattarsi al nostro ambiente e alla nostra famiglia. Ci puoi dare qualche altro consiglio? Benvenuta Silvia.
3: Grazie, grazie.
2: Abbiamo capito che per scegliere un cane è necessario prendersi del tempo, capire che tipo di cane cerchiamo e se può adattarsi alla nostra modalità di vita,

0: ancora di cosa e quanto mi cambierebbe nel mio ritmo. Una volta che si è fatta una lista della propria situazione, è facile poi vedere che se io parto spessissimo, il cane lo dovrò lasciare solo spessissimo, avrò un problema ricorrente.
1: Meglio pensarci prima, quindi
0: Assolutamente.
1: capire come prima di prenderlo, come posso fare quando non ci sarà. Non pensarci al momento in cui il cane è già a casa e poi devo trovare la soluzione, poi entro nello stress perché non trovo la soluzione e poi non so che cosa fare. Quindi prima pensiamo che tipo di cane, quante volte io dovrò assentarmi, chi porterà il cane a fare la passeggiata, quante volte al giorno il cane ha bisogno di passeggiare, sono tante le cose. E in famiglia chi potrà aiutarmi? Perché in genere è così, i figli vogliono il cane, poi sono i genitori.
0: Dico a tutti quelli che ci ascoltano, diffidate delle promesse degli adolescenti. Ci penserò io, ci penserò io, aiuto io, sicuro lo porto fuori io, vale per la prima settimana. Carico assolutamente tutto dei genitori della famiglia.
1: Tutti coloro che decidono d'ora in poi, che ci stanno ascoltando, di prendere un cane, possano scrivere, comporre questa lista.
0: Una lista di pro e contro proprio, come farei se scegliessi un altro tipo di cosa? Poi c'è anche l'aspetto emozionale che deve scattare o non scattare nei confronti di un altro essere, perché non sto facendo la lista le caratteristiche di un'automobile da comprare nuova, quindi c'è anche tutto l'altro mondo da tenere in considerazione. Però partire in modo molto razionale, un po' lucido, un po' sistematico e fare una lista di pro e contro mi sembra un'ottima idea, realistica di cosa nel nostro stile di vita, come è? Scriverlo in modo dettagliato e poi con l'aiuto dei professionisti si può andare a chiedere, secondo te, una persona che ha questo tipo di vita, a me piace tanto il Labrador, io ho questo tipo di vita, il Labrador può adattarsi al mio stile di vita? La scorsa volta abbiamo detto delle motivazioni nella vita, proprio i motori che ti muovono nella vita. Saperli in anticipo aiuta ad abbinare, a coppiare la persona e il cane che hanno più caratteristiche in comune o comunque complementari e non in contrasto.
1: C'è qualcosa di particolare che bisogna predisporre per evitare che poi vada a rovinare alcune cose che sono in casa?
0: Assolutamente, alcune cose vanno proprio fatte sicuramente sempre, sempre, sempre prima che arrivi un cane nuovo a casa. Io direi cose, entro proprio nel pratico, arrotolare e togliere e mettere da una parte i tappeti, perché i primi giorni, soprattutto se è cucciolo, ma anche se è un adulto che viene da un canile, non subito sarà abituato a non fare i bisogni in casa, quindi mi sporcherà il tappeto, mettere una pipì sul pavimento la pulisco facilmente, il tappeto si rovina. Un'altra cosa, soprattutto con i cuccioli, è togliere di mezzo tutto ciò che, come le analogie che fai tu spesso con i bambini, cioè ci deve essere una zona della casa all'altezza del cane che è a misura di cane, non posso poi arrabbiarmi con lui se prende il telecomando e me lo mastica, il telecomando lo mette sul tavolo più alto. Spesso dico ai clienti dovete togliere tutto ciò, perché è difficile descrivere cosa devo togliere. Devi togliere tutto ciò che per te è prezioso e tutto ciò che può essere pericoloso per il cane. Il resto può rimanere. Vuol dire che se mi prendi un oggetto, un pacchetto di fazzoletti, un calzino, un qualcosa che io so che non è una tragedia se lo romperai e non lo ingoierai, purtroppo i calzini capita anche che lo ingoino, però non ti farai male con quella cosa. Io devo poter vivere quel momento in tranquillità, perché se io scatto nel tentativo di ritogliere al cane quell'oggetto, creo una dinamica veramente, innesco una dinamica veramente molto difficile da sbloccare poi. Il cane sempre andrà a prendere quell'oggetto perché quell'oggetto attira la nostra attenzione, quindi otterremo il contrario di quello che noi volevamo. Togliere i tappeti, ho detto togliere di torno un certo tipo di cose. E chiaramente preparare delle piccole cose per lui, armarsi in anticipo di una ciotola, di un tappetino, un materassino, una vecchia coperta, qualcosa, scegliere un angolino tranquillo in casa dove lo si farà riposare i primi giorni, poi magari dopo qualche giorno scopriremo che dobbiamo spostarlo perché noi abbiamo scelto male il posto, il cane ci mostra dove invece vuole stare, mettendosi dall'altra parte. Però sì, una preparazione decisamente c'è, aiuta. Anche
1: E
0: perché poi
1: quindi
0: nell'emozione dei primi giorni, se non si è lucidi, non si fanno le

0: cose con consapevolezza e quindi aiuta a organizzarsi in anticipo.
1: Avere anche la capacità di adattarsi a quelle cose che non avevamo previsto, perché noi possiamo fare la lista, possiamo pensare un po' come poter fare, ma come succede con i bambini dopo 9 mesi, quando il bimbo arriva, sei tu che ti adatti. Avere anche avuto dei figli forse ci può essere d'aiuto per entrare più in
0: Sì,
1: empatia con il cane.
0: assolutamente. Tu dicevi, siamo noi che dobbiamo adattarci. In realtà non è così, è una cosa che deve essere bidirezionale, reciproca. Noi invece però purtroppo tendiamo sempre a avere la presunzione da umani che noi in qualche modo siamo nel giusto e quindi ci aspettiamo che il cane si adatti a noi e ai nostri ritmi. Invece anche lui ha dei bisogni, ha dei desideri. Cose che se non vengono soddisfatte nella sua vita, poi diventano un problema perché diventa una pulsione interna verso qualcosa che non potrai ottenere mai. Prima parlavo del segugio lasciato, del segugio che va a esplorare. Quella spinta verso la perlustrazione è una spinta estremamente forte. Se io il segugio lo tengo sempre al guinzaglio intorno al palazzo, quel cane sarà un cane infelice e quindi quella infelicità verrà fuori in comportamenti che poi risulteranno antipatici per chi vive con lui. E adesso mi viene in mente anche che ci sono delle razze che tutti conosciamo un po' di più perché sono più note. Il Beagle è una razza che suppongo che molti abbiano chiaro qual è. Una persona particolarmente ansiosa adotta un Beagle. Saranno due infelici perché il Beagle vuole allontanarsi da te, non vuole stare vicino a te, non è un pastore tedesco. Vuole allontanarsi e andare a perlustrare. Se io sono ansiosa, non lo voglio vedere allontanarsi da me perché temo che chissà cosa succeda. E quindi questo sarebbe stato utile scoprire prima di portare il Beagle a casa.
1: Quante cose stiamo scoprendo in relazione al cane e quanto ci può essere utile la nostra esperienza come genitori o come educatori. Si può essere anche non un genitore, ma un insegnante. È vero che ci sono dei cani che a volte scelgono un componente della famiglia?
0: Le mie risposte sono sempre dipende, non so se hai fatto caso, perché bisogna sempre valutare il contesto della situazione per capire com'è veramente la cosa, com'è meglio. Un po' di tendenza, qualunque cane appena arrivato in una casa, in una famiglia numerosa, sceglie un po' un componente della famiglia per seguirlo, per avere un riferimento, qualcuno da osservare per capire cosa si deve fare. Ma è assolutamente un falso mito invece il discorso di sceglie il suo capobranco, ovvero non è che sceglie lui e darà retta solo a lui, non sceglie quel familiare e poi sarà il suo cane, assolutamente no. Magari ci si troverà più in sintonia al primo periodo, però è un altro, a tutti gli effetti, un altro membro della famiglia. Quindi ogni elemento di questo gruppo ha rapporti anche individuali con tutti gli altri. E come la mamma ha rapporto sia con i due figli che col marito, anche individualmente, anche col cane ha un rapporto individuale tutto suo che sarà diverso da quello che avrà il figlio maggiore. Per cui è un po' un falso mito se la si intende come il capo, cioè il padrone. Una volta si diceva il padrone, ora non si usa più. Se chi va negli ambienti cinofili di un certo tipo sa che non si usa più la parola padrone. È un problema perché non si sa come sostituirla. Spesso viene detto proprietario, ma alla fine non fa tanta differenza. Non sceglie un padrone, però sicuramente con una persona della famiglia più in sintonia ci si trova. Sì, penso di sì.
1: Come succede fra noi umani, che nell'ambito della famiglia ti puoi trovare a parlare di alcune cose, puoi condividere alcune cose con alcuni membri e non con altri, non perché non li ami, ma perché con ognuno di loro hai un rapporto diverso, una sintonia diversa. Volevo chiederti, volevo farti un'ultima domanda. Il problema di portare a casa un cucciolo che ancora non ha imparato a fare i bisognini nel posto giusto, come si fa?
0: Andiamo proprio sul pratico pratico, te lo dico in due parole. Si fa che per un periodo, finché il cane, il cucciolo, non sarà in grado di trattenere, di contenere i suoi bisogni fisiologici, si mette in conto in anticipo che bisognerà pulire delle pipì. Questo si fa di
1: Ok, questo è il
0: base.
1: primo
0: No,
1: punto.
0: questo è il primo punto. La seconda cosa è proporgli e portarlo nei luoghi più adatti, nei momenti giusti. Con i cuccioli è facilissimo perché i cuccioli fanno sempre le cose con molta passione, molto entusiasmo, quindi giocano in modo sfrenato tra loro due cuccioli, appena finito il gioco sicuramente avranno bisogno di fare pipì, perché l'eccitazione del gioco gli ha smosso qualcosa nel corpo. Appena mi ha mangiato è probabile che avranno bisogno di fare pipì, appena svegli dopo 4 ore di sonnellino è probabile che avranno bisogno di fare pipì. Quindi, conoscendo questi momenti e stando attenti il primo periodo a sfruttarli, queste conoscenze e questi momenti, io faccio in modo di trovarmi fuori di casa nel momento in cui lui si sentirà il bisogno di fare pipì. Velocemente prendo, appena sveglio, non gli do tempo neanche di guardarsi intorno, lo prendo e lo porto giù. 2 minuti, vediamo se la fa. E poi si possono fare le cose più con calma, però sicuramente uscire spessissimo, il più spesso possibile, e scegliendo in che momenti uscire è un grosso aiuto. Bisogna,
1: quindi, crea una routine nel cane.
0: Ancora prima della routine spostare al contrario l'ottica. Non si deve voler insegnare al cane a non fare pipì in casa, si deve voler insegnare al cane a farla fuori di casa. Mm-hmm. Che non sono la stessa cosa.
2: È vero.
0: E soprattutto, ma forse anche il termine insegnare è sbagliato, ora che ci penso. Insegnare che, perché noi che insegniamo ai cani dove fanno pipì? No, sono loro che la fanno in un posto o nell'altro. Io non glielo spiego in nessun modo preciso, però gli do l'occasione di farlo. E allora, come dici tu, si creano delle abitudini, delle routine, e quelle occasioni che ho creato creano poi che il cane sappia quello che noi volevamo insegnargli. Quindi, e sono bravissimi ad adattarsi a noi, ai nostri ritmi strani, perché i malintesi, soprattutto del primo periodo di vita insieme con un cane, possono essere tanti. E poi dipende da noi scioglierli o meno, cioè impegnarsi di più a capire il nostro amico nell'intimo, oppure limitarsi a fargli fare la passeggiatina sotto casa, a dargli da mangiare, 2 carezze. Bello, bello! Prima dicevi i bambini. No? Le famiglie con i bambini, le situazioni, ogni situazione sicuramente ha elementi da valutare in modo specifico per quella situazione, ma ci sono delle cose, dei consigli, delle cose che possono essere ragionate in anticipo. Fare i bisogni in casa è un argomento che non può non essere pensato in anticipo, perché succederà sicuramente. Non si può pensare che il cane arriva e non la fa, per cui sicuramente io dovrò mettere in anticipo, in conto, che dovrò pulire delle pipì il primo periodo. E se io sono una persona che non vuole assolutamente mai pulire le pipì a terra, non posso prendere un cucciolo. Devo prendere un cane adulto che avrà bisogno di meno tempo per imparare a farla fuori. Di molto meno tempo. Alcuni cani ci mettono veramente mezza giornata, ma un cucciolo no, un cucciolo avrà bisogno di mesi del mio tempo. E se io non sono disposta a pulire la pipì per mesi, ci devo pensare in anticipo.
1: Grazie, allora, Silvia. Alla prossima.
0: Grazie a te, Daniela.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 54 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Aylwen Morgan, oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 1, dove è scritto: per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Questa affermazione può anche trovarci d'accordo, ma il problema sorge allorché si desidera qualcosa quando non è il momento o quando capita un imprevisto che stravolge i piani. Conosciamo tutti, infatti, la frustrazione di dover aspettare o anche di perdere qualcosa per cui avevamo atteso a lungo. L'autore di questo libro parla molto della prospettiva dell'uomo e di come sia diversa da quella di Dio. Il libro intero invita il lettore a considerare le situazioni della vita alla luce del piano perfetto di Dio, accettando gli inevitabili cambiamenti nelle varie circostanze e stagioni della vita. Invita anche ad avere fiducia nel fatto che tutto è sempre sotto il controllo di Dio e ha uno scopo nel suo disegno perfetto, anche se non capiamo perché avvengono certe cose. Chi conosce Dio come Padre Celeste trova consolazione, forza e coraggio sapendo che Egli agisce sempre per il bene dei Suoi figli. Ma chi non è ancora figlio suo farà bene a diventarlo quanto prima.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Eccoci insieme e vi condivido alcuni pensieri che ho ritrovato nella giornata di ieri. E leggiamo prima in Romani capitolo 14 versetto 10 e dice: tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. E ancora Evangelo di Matteo capitolo 18 versetto 10: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli. Il disprezzo è una mancanza di rispetto, di stima e di fiducia verso i nostri simili. È la svalutazione degli altri, il rifiuto a volerne riconoscere i pregi. Il disprezzo si manifesta non soltanto con maldicenza e critiche, come spesso accade, ma anche con parole poco gentili, dure o addirittura arroganti. Non l'abbiamo più volte constatato? Le risposte sono distaccate e presuntuose, gli atteggiamenti prepotenti. Le proposte dei più semplici non vengono prese in considerazione con l'amore dovuto. Le loro obiezioni sono rifiutate con senso di superiorità. In fondo, c'è del disprezzo. Nella Bibbia non mancano consigli e direttive su questo argomento. Nel libro dei Proverbi, il disprezzo è presentato come peccato e sintomo di stupidità. Infatti al capitolo 14 versetto 21 dice: chi disprezza il prossimo pecca. O ancora al capitolo 11 versetto 12: chi disprezza il prossimo è privo di senno. È evidente che non tutti hanno le stesse capacità, né la stessa intelligenza, né lo stesso livello culturale, ma il Signore non fa le differenze che facciamo noi. Ci ha comprati tutti pagando lo stesso prezzo. Ci ama tutti dello stesso amore. Se rileva delle differenze, queste riguardano piuttosto il nostro amore per Lui, la nostra consacrazione, la devozione con la quale lo serviamo. Non per niente Paolo fa ai Filippesi questa preziosa raccomandazione: non fate nulla per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Filippesi capitolo 2, versetti da 3 a 5. Consideriamo bene queste cose e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati amici cari, buongiorno a tutti. È il 19 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 14 leggeremo il verso 19 dove è scritto così: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Queste parole di Gesù sono espresse in un momento intensamente drammatico per tutti. Per gli apostoli, che hanno ricevuto rivelazioni importanti da Gesù circa gli eventi che si sarebbero verificati di lì a poco. Per Gesù, che era perfettamente consapevole che avrebbe dovuto affrontare violenza fisica e spirituale molto intensa, ma che aveva a cuore quei dodici che fedelmente lo avevano seguito. Ora li vedeva smarriti, sgomenti e tristi, e fra l'altro non avevano ancora ben capito come stavano le cose e cosa in effetti sarebbe accaduto. Non dimentichiamo che uno dei dodici, Filippo, gli aveva appena chiesto: Signore, mostraci il Padre. Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto? Risponde Gesù. Il clima era questo, ma Gesù non permette che la tristezza adombri lo spirito dei suoi amici e li consola. Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. A cosa si riferiva? Il mondo è inteso come riferimento a tutto ciò che si è chiuso alla fede in Dio e ha rifiutato il messaggio divino. I discepoli invece lo vedranno ancora, anche dopo la sua morte, perché lo rivedranno risorto, lo rivedranno attraverso lo Spirito Santo, con la garanzia della sua presenza individuale, ma anche nella comunità. La sua consolazione si completa con la garanzia della vita per il semplice fatto che egli è vivo, non sarà vivo, lo è sempre, da subito, nella qualità della vita presente. Quindi Gesù stravolge completamente il significato della parola morte e la svuota del suo potere definitivo. La morte è definitiva per chi ritiene che Gesù sia nato e sia stato sepolto, completando così un percorso di vita. Ma per chi lo ha accettato e conosciuto, la morte fisica è solo un passaggio. E se la nostra vita è innestata in quella di Cristo, la morte fisica non è legata alla parola fine, ma diventa solo il penultimo passaggio.
2: E di vita eterna parla la riflessione di oggi. Gesù ha reso la vita di coloro che credono in Lui certa come la sua. Come vive il capo, anche le membra vivranno. Se Gesù non fosse risorto dai morti, saremmo morti nei nostri peccati, ma poiché è risorto, tutti i credenti sono risorti in Lui. La sua morte ha rimosso le nostre trasgressioni e ha sciolto i legami che ci tenevano sotto condanna a morte. La sua risurrezione certifica la nostra giustificazione. Siamo stati assolti e la misericordia dice: il Signore ha rimesso anche il tuo peccato, non morirai. Gesù ha reso la vita del suo popolo eterna come la sua. Come potrebbero morire le membra finché Lui vive, visto che sono una sola cosa con Lui? Poiché non muore più e la morte non ha più dominio su di Lui, i credenti non torneranno più nelle tombe dei loro vecchi peccati, ma vivranno nel Signore in novità di vita. Quando sei sotto una grande tentazione e temi di cadere un giorno per mano del nemico, lasciati rassicurare da questo. Non perderai mai la tua vita spirituale, perché è nascosta con Cristo in Dio. Non dubitare dell'immortalità del tuo Signore, quindi non pensare che ti lascerà morire, perché sei una sola cosa con Lui. L'assicurazione per la tua vita è la sua vita, quindi non avere paura. Riposa nel tuo Dio vivente, dagli oggi la tua vita, perché vivrai in eterno.
3: Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Gesù vede la fine dei suoi giorni, l'adempimento del suo mandato, inizia a preparare i discepoli. Tuttavia, quello che sembra l'anteprima di un funerale è in realtà un invito a guardare oltre le cose naturali. Gesù sta esortando i suoi a guardare con gli occhi dello spirito per scorgere la realtà spirituale. Dio è spirito e il mondo non può vederlo perché le cose del cielo non gli sono state rivelate. Il mondo resta limitato nella sua condizione di credere solo in ciò che vede. Prima Corinzi 2,14 dice: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui. Quanti si definiscono credenti pur non avendo conoscenza delle Scritture? Quando Gesù davanti a Pilato ha detto che era venuto per testimoniare la verità, il governatore è rimasto turbato, confuso. Cos'è la verità? Dov'è questa verità? L'aveva davanti, ma non era in grado di riconoscerla con i suoi sensi naturali, esattamente come lui il mondo. I discepoli invece conoscevano la verità, ne erano testimoni oculari. Prima Giovanni 1,1 scrive: quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato, noi ve lo annunciamo. Oggi chiunque abbia fatto l'esperienza della nuova nascita diventa anche lui testimone oculare della verità, perché l'ha sperimentata concretamente nella sua vita. Come Giovanni può affermare ciò che le nostre orecchie hanno udito nello Spirito, i nostri occhi spirituali hanno contemplato, noi ve lo annunciamo. Ma com'è possibile, dirà l'uomo naturale, se Gesù è venuto più di 2000 anni fa? È possibile perché Gesù è risorto e vive nella dimensione dello Spirito. Lui stesso lo ha promesso, il mondo non lo vede più, ma noi lo sentiamo, lo sperimentiamo e lo vediamo attraverso i segni che compie nella nostra vita. Ecco perché la conclusione del verso di oggi riguarda anche noi. Ma voi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Amen. 10 minuti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Attenti al vero nemico, ecco. Un po' viene in mente attenti al lupo, attenti al cane, ma in questo caso si potrebbe dire attenti al leone ruggente, perché è questo l'appellativo con cui Pietro, l'abbiamo visto in una delle puntate precedenti del nostro appuntamento con Dio, uno degli appellativi con cui Pietro indica il vero nemico, il nemico di Dio, il nemico dell'umanità, cioè il diavolo. Un leone ruggente che va in giro cercando chi possa divorare, ma è un leone che è un po' alla catena, che è limitato, che non può vincere laddove c'è chi si oppone alla sua influenza. E in qualche modo è anche quello che dice qui Giacomo nella sua lettera. Siamo giunti al capitolo 4, oggi vedremo i primi 12 versetti di questo capitolo, dove Giacomo, fratello di Gesù, inizia in maniera molto chiara, in maniera immediata, senza peli sulla lingua, potremmo dire tranquillamente oggi. Infatti, rivolgendosi ai credenti, ma rivolgendosi, credo, a tutti e tutte coloro che oggi ascoltiamo queste parole, sia che crediamo già in Dio, sia che siamo così forse un po' nel dubbio, o forse pensiamo di non credere, ma insomma è una questione che si può risolvere con un po' di impegno, diciamo, ma lo vedremo fra poco. E allora Giacomo dice: da dove nascono le liti, le guerre, le contese, i bisticci che ci sono fra di voi? Non sono forse la conseguenza delle passioni che sono in lotta dentro di voi, che vi lacerano, che vi agitano? Voi siete pieni di voglie che non riuscite a soddisfare, e allora siete pronti ad uccidere perfino. Invidiosi, gelosi, incapaci di ottenere ciò che volete, voi litigate e vi accapigliate e non ottenete niente. Per quale motivo? Perché non pregate, dice Giacomo. E quando pregate non ricevete nulla lo stesso, perché le vostre intenzioni non sono buone. Voi chiedete con il solo scopo di soddisfare i vostri capricci. Eccola qui la chiarezza con cui Giacomo si esprime. E allora tutto parte da questi sentimenti negativi, dalla rabbia, dall'invidia, dall'odio, dal rancore, dall'amarezza, dalla mancanza di perdono, dalla vendetta. Volete che continui? Beh, penso di no. Penso che tutti noi li conosciamo, questi sentimenti, per averli provati in prima persona, a volte forse per averli subiti, ma per averli provati si conoscono molto meglio, vero? Sì, ne sappiamo qualcosa. E quando li abbiamo subiti, questi sentimenti, li abbiamo subiti da altri che ci hanno aggredito in un qualche modo, l'elenco l'abbiamo sentito prima. Però, ecco, Giacomo qui ci invita a capire che il vero nemico non è la persona che ci sta davanti, ma è un altro, è il nemico di Dio, dicevamo, è il diavolo che si accanisce, accanirsi viene da cane, da cane rabbioso, da qualcuno che vuole il male di ciascuno di noi, si accanisce proprio per indurci a comportarci in questa maniera sbagliata che qui Giacomo descrive. E poi continua e dice: siete come una moglie infedele che ama i nemici del proprio marito. Non sapete che essere amici del mondo significa essere nemici di Dio? Lo ripeto, se lo scopo della vostra vita è quello di soddisfare le passioni tipiche di questo mondo perduto, non potete essere amici di Dio. Credete forse che la scrittura parli a vanvera quando dice che lo Spirito Santo che Dio ha messo dentro di noi ci sorveglia gelosamente? Ma Dio ci dà più grazia, lo Spirito Santo ci dà più grazia. Infatti le scritture dicono: Dio si oppone ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dà il perdono agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, allora sì che fuggirà lontano da voi. Eccola qui la soluzione. Per non rimanere succubi in noi stessi di questi sentimenti negativi, per non sviluppare nel nostro cuore, nella nostra mente, tutti quei sentimenti che elencavo prima: la rabbia, l'invidia, l'odio, il rancore, amarezza, mancanza di perdono, vendetta, eccetera, eccetera, eccetera. Resistiamo, resistiamo al nemico, resistiamo al vero nemico, stiamo attenti al vero nemico, opponiamoci attraverso la forza che lo Spirito Santo di Dio ci dà, ci può dare se noi vogliamo, ed il nemico, il vero nemico, fuggirà lontano da noi. E per contro, ci dice qui Giacomo, avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. E allora di questo tema così importante continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Attenti al vero nemico. Ecco, questo il titolo, lo ricordiamo. Lettera di Giacomo, capitolo 4, i primi 12 versetti, il tema che lui analizza in maniera molto molto chiara, dicevamo all'inizio poco fa, senza peli sulla lingua, riguarda i desideri sbagliati, i comportamenti sbagliati, le liti, le guerre addirittura, ne parla, le guerre fra i singoli, ma poi si possono trasformare addirittura in guerre tra stati, in guerre tra interi paesi. Tutto questo, tutte queste contese, guerre, liti, da dove nascono, dice Giacomo, nascono come conseguenza delle passioni sbagliate che sono in lotta dentro di voi. Sentimenti come la rabbia, l'invidia, l'odio, il rancore, la mancanza di perdono, la vendetta, l'amarezza, ecco, sentimenti come questi. E quando siamo noi ad andare contro le altre persone, c'è sicuramente il vero nemico, che è il diavolo, che suscita questi sentimenti nel nostro cuore, nella nostra mente. E quando sono gli altri a venire contro di noi con questo tipo di atteggiamenti, dovremmo comprendere che non sono loro il vero nemico, ma c'è appunto il vero nemico, il nemico di Dio, il diavolo, che cerca di fare i suoi giochi utilizzando le persone le une contro le altre. E Giacomo infatti lo dice chiaramente, ed era questa la chiusura della prima parte di Appuntamento con Dio. Sottomettetevi dunque a Dio, perché Dio si oppone ai superbi ma dà grazia agli umili, e in questo modo resistete al diavolo, allora sì che il diavolo fuggirà lontano da voi, mentre invece avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. Ma avvicinatevi come? In che modo? Cosa bisogna fare? Giacomo ce lo dice: purificate le vostre mani di peccatori e purificate i vostri cuori di ipocriti, cioè di persone che fingono, di persone che vogliono mostrare di essere diverse, in meglio rispetto a come sono nella realtà, cioè in peggio. Sì, siate addolorati ed afflitti e piangete tutte le vostre lacrime per il male che avete fatto. Il vostro riso si muti in pianto e la vostra gioia in tristezza. Attenzione, e qui Giacomo non vuole dire che dobbiamo piangere e dobbiamo essere tristi a prescindere. Dice di fare questo nel momento in cui finalmente ci accorgiamo di essere peccatori, di esserci comportati male nei confronti degli altri, ma anche in noi stessi, di esserci comportati male, Ed è qui che allora dobbiamo piangere, dobbiamo capire il nostro errore. E quando finalmente lo capiremo, ci dice Giacomo, capiremo di non essere nulla, di non essere niente davanti al Signore, allora sarà proprio il Signore, sarà proprio Dio che ci prenderà per mano, ci rialzerà e ci aiuterà. Ecco, è questo ciò che dobbiamo fare, è questo l'atteggiamento da avere. E poi Giacomo conclude questa prima parte del capitolo 4 con la giusta conseguenza di quanto ha detto prima. Dice: fratelli, non criticate e non parlate male gli uni degli altri. Se lo fate vi metterete contro la legge di Dio che vi ordina di amarvi a vicenda. Sarebbe come se la giudicaste sbagliata. Ma non sta a voi decidere se questa legge è giusta o sbagliata, voi dovete soltanto osservarla. Soltanto colui che ha fatto questa legge può giudicare giustamente, e cioè colui che ha il potere di salvare e distruggere, cioè Dio, cioè il Signore. Ma chi sei tu che giudichi il tuo prossimo? Ecco, si conclude con questa frase la nostra riflessione di oggi, appuntamento con Dio, attenti al vero nemico. Ecco, di solito noi vediamo come nemico qualcuno che abbiamo di fronte, qualcuno che ci ha trattato male, o siamo stati noi a trattare male questo qualcuno, ritenendolo appunto il nostro nemico. Il vero nemico, appunto, lo dicevamo, è il diavolo, il nemico di Dio, il nemico delle sue creature, delle creature che Dio ha fatto. E allora, attenti al vero nemico, sembra molto semplice in teoria, ma con le nostre forze nella pratica è molto difficile. Mentre invece con le forze di Dio, con le forze dello Spirito Santo, con Dio che interviene nel momento in cui ci siamo abbassati, ci siamo umiliati davanti a Lui, abbiamo riconosciuto la sua maestà, la sua onnipotenza, allora ripeto questo concetto importante che avevamo detto poco fa, allora sarà Dio a prendere la nostra mano, a rialzarci, a risollevarci, a portarci in alto spiritualmente, a farci cogliere e raccogliere delle forze che non pensavamo di avere. Allora sì che le persone che abbiamo davanti non saranno più i nostri nemici, quale che sia il loro comportamento nei nostri confronti, e anche il nostro comportamento cambierà nei loro confronti. Saremo delle persone nuove e riconosceremo che gli altri sono esseri umani come noi, con le loro paure, con i loro bisogni, con i loro difetti, con i loro peccati. Utilizziamo anche questa parola un po' ormai desueta, un po' messa da parte, e anche noi riconosceremo i nostri di peccati e finalmente faremo la pace con Dio e con il nostro prossimo. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Giorni Infiniti di Albino Montisci. Giorni Infiniti, uscito nel 2014, è il 16° album del menestrello della musica cristiana contemporanea di casa nostra. 12 brani con radici musicali antiche, un ritorno ad atmosfere world, un mix di suoni celtici e sardi che si fondono, dando vita a spunti cantautorali e delicate liriche di ispirazione biblica. Canzoni che parlano di fede, di speranza, di vita futura del credente, come quello che vi proponiamo adesso, che è anche quello che dà il titolo all'album, Giorni Infiniti, Albino Montisci.
2: Disco Highlight,

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

detto che per amare ci vuole coraggio, ci vuole pazienza, ci vogliono occhi per guardare un po' oltre e mani leggere per fare la pace. Ho imparato che in fondo non conta chi vince o chi perde, conta soltanto chi sei veramente. È un gesto d'amore, un seme importante che può germogliare ovunque. Può germogliare ovunque.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Allora, siamo felicissimi di prendere in collegamento il contatto con un altro amico. Stamattina è la giornata degli amici di RWS, ma anche perché, diciamola davvero, RWS ha un sacco di amici che tra l'altro ci aiutano anche con la radio, perché tutti questi ospiti lo fanno in maniera gratuita. E sono tutte persone molto competenti, sono professionisti spesso, quindi questo lo voglio ricordare, perché li voglio ringraziare, perché veramente questo è un riconoscimento a una radio di servizio, e quindi grazie davvero, perché ci permettete di fare queste dirette. Intanto saluto Giovanni Benini, che è collegato da Cesena. Allora,
2: Ci risiamo
1: Giovanni.
2: 25esima edizione.
1: Dedicata a chi ogni giorno si prende cura degli altri. Questo mi sembra tanto. Sì. I caregiver, diciamo.
2: Abbiamo due progetti quest'anno. È la prima volta che la Festa Solidale diciamo dà un contributo importante e significativo a due associazioni. E quindi nel dubbio chi scegliere, ne abbiamo scelto tutte e due, quindi siamo tolti il pensiero.
1: Questo è molto bello.
2: Una è l'opera Don Pippo, che fa un bellissimo lavoro di pet therapy negli ospedali di Cesena e Forlì, Cesena in particolare, l'ospedale Buffalini, reparto di pediatria, nel reparto di geriatria, al pronto soccorso ci sono cani, gatti, conigli, eccetera, eccetera.
1: Opera Don Pippo, un ETS, bene.
2: Sì, e poi l'altra è ACEA, un'associazione che segue le celebro lesioni acquisite, persone che hanno avuto degli incidenti e quindi hanno avuto problemi di carattere neurologico importanti, certo. E devono fare riabilitazione. Questa associazione si occupa di loro settimanalmente e si incontrano con psicologi per cercare di diciamo riabilitarli a una vita normale.
1: Allora, intanto chi è nelle zone di Forlì, Cesena? Allora, appunto, proprio a Cesena dal 12, 13 e 14, quindi questo weekend fino a lunedì ci sarà questa festa, che è la 25esima edizione, è organizzata da ADRA Italia Onlus, l'associazione avventista per lo sviluppo e il soccorso, in particolare dalla sede di Cesena. La persona con cui stiamo parlando è praticamente lo storico volontario e responsabile di Cesena, l'amico Giovanni Benini. Ecco Giovanni,
2: la coordinatrice di ADRA, per essere anche precisi, è Elisabetta Ceccaroni, che era impossibilitata per questo collegamento, mi ha incaricato. Sì.
1: Senti, allora, come sempre c'è un ricco programma, tra l'altro ricordo che c'è anche un'ottima cucina, che quindi c'è lo spazio anche in questo senso di poter mangiare. Ecco, ci descrivi un po' gli appuntamenti, il programma di queste giornate. E perché dobbiamo venire a Cesena?
2: Ecco, a Cesena venire perché c'è, diciamo, tu sei partito in questo e io ti vengo dietro, e c'è la piadina con lo squacquarone e la rucola, dato per... E quindi vi aspettiamo anche voi della redazione di RWS, gli amici che abitano, diciamo, vicino a noi o lontano, siete ospiti invitati a questa nostra iniziativa. La festa inizierà alle ore 11 di sabato mattina, dove vi sarà una presentazione ufficiale un po' del nostro, chiamiamolo per utilizzare un termine radiofonico, palinsesto, certo. Quindi ci sarà il Presidente del Consiglio Comunale, l'Assessore ai Servizi alla Persona, assieme ai due presidenti delle associazioni che vi ho nominato prima, Don Pippo e ACEA, che presenteranno, diciamo, alla comunità avventista e a chi vuole, diciamo, essere presente, questa iniziativa. Poi la festa si svolge alla sera di sabato, di domenica e di lunedì sera, con uno spettacolo comico dialettale, musica folcloristica, gli alpini che ci portano, ci preparano diciamo, servono la polenta, musica, vale, momenti conviviali anche, quindi. La presenza nella nostra piazza antistante alla sede ADRA di Cesena di una quindicina di associazioni con cui abbiamo collaborato gli anni precedenti. Associazioni del territorio. Del quartiere che lavorano per il territorio.
1: Allora, quanto è importante Giovanni, tu che te ne occupi da tanto, cioè hai sempre legato l'aspetto spirituale anche all'aspetto sociale, no? Quanto nell'ambito anche proprio evangelico, il fatto di insomma non lasciare le persone da sole, i più fragili, ma anche l'aspetto proprio della relazione, quindi l'aspetto vivo anche delle forze vive della città, che insieme possano costruire questa condivisione, no? Questo abbraccio allargato, che poi insomma è la ricchezza di una cittadina.
2: Beh, io vorrei risponderti citando un testo biblico dove Gesù dice nell'Evangelo di Matteo: in quanto l'avete fatto uno di questi, eccetera eccetera, l'avete fatto a me. Quindi il collegamento fra la fede come rapporto col Signore, la spiritualità, è legato poi anche al servizio, alla testimonianza, all'incontro dei più fragili. È un connubio per me credente imprescindibile. Se tu hai un rapporto col Signore, devi avere poi questo rapporto anche nel territorio con chi ha fragilità, con chi ha bisogno, con chi deve essere supportato. Quindi sono due cose che camminano in modo parallelo.
1: Tra l'altro c'è anche in questo senso una cosa, ora è qualche anno che non riesco a venire a Cesena, anche perché quest'anno per esempio coincidenza avremo l'inaugurazione della sede Hop Media e RWS a Roma, sì, proprio gli stessi giorni, purtroppo spesso accade queste coincidenze, quindi è difficile anche potersi dividere, ma ho sempre un bel ricordo, perché pensando proprio a Gesù, qui a Cesena avete proprio questa capacità di, come dire, di condivisione, che è legata anche al cibo. Cioè, e se guardiamo nel Vangelo, spesso Gesù è a tavola con qualcuno, parla con Zaccheo e gli dice: vengo a mangiare a casa tua. Cioè, quindi il legame, io credo che sia un atto d'amore e di cura preparare. Io quando sono venuto lì da voi ho visto questa cucina che poi avete reso sempre più attrezzata. Cioè, il mettere a tavola delle persone, metterle insieme, poi specialmente nel centro della città, in questa piazza dove c'è anche la chiesa. Cioè, Cesena è uno dei luoghi che mi ha sempre più commosso, e anche l'ho visto sempre come qualcosa da seguire per la sua centralità, di essere lì, in mezzo, vicino al supermercato, vicino alla farmacia, vicino alle fermate dell'autobus. Ecco, questo è anche questo,
2: sì,
1: è importante.
2: Sì, è vero, è vero. La chiesa si apre nella piazza, la piazza si incontra con la chiesa, credo che sia una cosa molto bella. Questo anche per un'altra struttura che io seguo, conosco, la nostra casa di riposo, Casa Mia di Forlì, che rimane sempre in un centro commerciale, gli anziani, i più fragili, che si incontrano con le persone del territorio. Ecco, la festa solidale, come dici tu, ha questa fortuna di essere legata ai servizi di ADRA e alla comunità avventista, che è diciamo nella piazza, che è il centro del quartiere dove siamo appunto lì da un po' di anni. Sì, questo è vero.
1: Allora approfittiamo, ora hai citato e mi era venuto in mente anche a me la residenza per gli anziani, no? Casa Mia, visto che tu ti occupi anche di questo ambito, perché come al solito non stai mai fermo, chi conosce Giovanni sa che il tempo passa ma lui continua come un trattore ad andare avanti. C'è qualche novità che ci puoi raccontare in un minuto e mezzo, due minuti, su Casa Mia, nuovi progetti? Perché insomma anche qui stiamo parlando di cose, stiamo parlando della vita delle persone.
2: Sì, l'anno scorso abbiamo conosciuto la Don Pippo e quindi poi abbiamo ritenuto opportuno organizzare per loro una parte della festa solidale. L'anno scorso abbiamo iniziato questo progetto che non è episodico, continuativo, tutte le settimane vengono dei formatori, degli psicologi con un cane, il gatto, dei conigli, e fanno la pet therapy con i nonni della struttura, una cosa bellissima dove questi nonni, che diciamo nella maggioranza dei casi hanno avuto a casa un animale domestico, e lo incontrano qui nella struttura, questo cane che entra anche nella loro stanza, dove sono questi gruppi ben organizzati di queste persone formate per fare la pet therapy. Quindi ormai è una cosa assodata, ripeto, non episodica, di questo incontro con la Don Pippo. Poi inaugureremo dal primo di ottobre una news, dal primo di ottobre un nuovo percorso per rendere ancora di più casa mia collegata col territorio, un'iniziativa che si chiama Casa Mia Incontra, dove ogni 15 giorni in tutti i mesi dell'anno avremo persone che verranno a offrire le loro competenze. Quindi inaugureremo con il sindaco di Forlì, con una persona che ci presenterà la settimana dopo, ci presenterà la Forlì di una volta, chi viene a suonare un pezzo, chi viene a recitare una poesia, chi si incontra con gli anziani presentando loro le culture del territorio. Quindi apriremo questa nuova rubrica, direi così, ma è un percorso dove cerchiamo di rendere i nostri nonni in collegamento con il territorio, perché l'animazione in una struttura è legata al fatto che l'anziano non sia abbandonato, ma viva ancora la propria esistenza, non staccandolo dalla realtà, diciamo, che ha vissuto per 80-90 anni.
1: Questo è interessante perché, insomma, deve essere uno spazio, un momento comunque vivo, nella condizione migliore possibile, perché sennò diventa un parcheggio in attesa.
2: Bravo.
1: Chiaramente.
2: Esatto.
1: Grazie Giovanni, ti lasciamo qui, abbiamo fatto un pezzo unico e so che c'hai molto da fare perché ormai siamo agli sgoccioli. Ci risentiamo presto, un abbraccio e buon lavoro e grazie ancora per questo bellissima.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori di RWS. Buona giornata.
3: Percezione, movimento e linguaggio sono tutte azioni del nostro cervello. Benvenuti a un'altra puntata di Dentro al Cervello. Con noi come sempre il dottor Alberto Favetta, benvenuto.
4: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo parlato la volta scorsa, abbiamo visto come è veramente importante che il nostro cervello sia in continua attenzione. Il nostro cervello è in continua attenzione, lo è giorno e notte. Di notte, abbiamo detto, per un certo tipo di lavoro, perché durante la notte compie delle attività e durante la giornata ne compie delle altre. Durante la giornata ha un sistema che è composto in linea di massima da sensori ed attuatori. Cosa significa? I sensori sono i nostri sensori, cioè la vista, l'udito, l'olfatto, il tatto, il gusto e tutti i propriocettori. Cosa sono i propriocettori? Sono dei sensori che sono interni al nostro corpo. Questi sensori sono praticamente importantissimi perché non solo ci permettono di regolare bene il nostro metabolismo, ma ci permettono anche di regolare e capire la nostra diciamo situazione interna rispetto alle necessità anche esterne. Voi immaginate, per esempio, mentre camminate per la strada c'è un cane che corre arrabbiato verso di voi. Bene.
3: Il panico.
4: Vi infilate immediatamente in un portone e chiudete il portone aperto, se ce l'avete fortunatamente accanto. Però per fare questo, il nostro organismo non solo ha avuto la vista che ha fatto vedere il cane, gli ha fatto vedere anche il portone aperto, ha elaborato tutta una serie di cose con sensori, ma ha usato anche tutti i suoi sensori interni per capire le articolazioni, quale può essere la velocità con cui si può muovere, ha praticamente messo insieme tutta una serie di informazioni, senza considerare che poi vengono fuori anche delle sostanze come adrenalina e noradrenalina, di cui se ne sente parlare tanto. E praticamente sono sostanze che permettono di allertare l'individuo nel momento della necessità. E quindi chiaramente è tutto l'insieme di percettori che sarebbero questi sensori, che consente ad ogni organismo di riuscire a sopravvivere in un mondo che oggi, tutto sommato, tra virgolette, è più tranquillo. Voi immaginate che noi eravamo progettati inizialmente per vivere in un sistema tipo bosco, tipo foresta, dove praticamente dovevamo adattarci a situazioni di emergenza continua. Cioè, non è che oggi non ci sono le situazioni di emergenza, però chiaramente rispetto...
3: Poi sono un po' più subdole oggi, cioè sono meno visibili. Prima la gente sapeva a cosa andava incontro, forse oggi non ci rendiamo conto dei pericoli che ci sono, perché sono un pochino più nascosti.
4: Sicuramente è così, sicuramente è così.
3: Quando noi vediamo un pericolo, il nostro cervello insomma, si mette in funzione proprio perché dobbiamo scappare, o comunque scampare il pericolo. E quando invece ci si blocca di fronte a un pericolo, ci si immobilizza. Che succede?
4: Questo è un fenomeno che avviene spesso in natura. Ci sono alcuni animali in particolare che si bloccano, perché bloccandosi si smorza in qualche modo l'istinto del predatore. Cioè praticamente quando diciamo in un ambiente primitivo diciamo la preda si muove, e si muove in maniera frenetica,
3: un po' convulsa,
4: esattamente, allora per il predatore è un messaggio che quella è una preda viva, utile per l'alimentazione. E quindi il predatore la attacca. Quando invece la preda è immobile, in alcuni casi viene considerata non utile, cioè non viene neanche considerata. Però attenzione, perché cioè, è un gioco che conviene fare solo se non ci sono altre alternative. Perché se non ci troviamo una tigre davanti e stiamo fermi sperando che non faccia
3: che lei non ci noti, che lei non ci noti. Beh, a me è successo di trovarmi in un luogo che era un po' isolato, era un ASL, uscivo da un ASL, c'era la zona un po' isolata, era buia, c'era un branco di cani. Io in quel caso sono stata immobile, sono stata ferma, e poi mi sono mossa così in maniera impercettibile, mano a mano io mi allontanavo pian piano e loro si sono fermati, perché lì non sapevo cosa fare, non potevo correre, non c'era modo. Quindi ho detto, mi sono bloccato, ho detto sto ferma e ho pregato.
4: Ho fatto bene, perché se si fosse messa a correre i cani l'avrebbero inseguita, quasi sicuramente, perché viene lo stimolo del predatore in quel caso. E quindi la soluzione è stata sicuramente una soluzione ottimale. E tornando a così giusto un accenno, adrenalina e noradrenalina, praticamente l'adrenalina favorisce la fuga. Attenzione, perché tutte e due, adrenalina e noradrenalina, contribuiscono e sono presenti sia nella fuga che nell'attacco, cioè entrambe. Però in linea di massima, un po' prevalentemente, ma non esclusivamente, l'adrenalina praticamente favorisce di più la fuga, la paura, la noradrenalina è il contrasto all'ostacolo. Quindi uno, che sarebbe l'adrenalina, ci aiuta ad evitare l'ostacolo, l'altro ci aiuta a contrastare l'ostacolo. Ora, ovviamente, tutte queste cose, siccome avvengono velocemente, non sempre sono fatte in maniera opportuna. Cioè, in pratica, se ho una situazione di contrasto, per esempio, facciamo un esempio pratico, sul lavoro. Se io praticamente la risolvo con una delle due opzioni, o scappo, e quindi che scappo non significa che mi metto a correre sul lavoro, significa praticamente che ho una reazione passiva, cioè evito lo scontro,
3: quindi eludo un po' la situazione
4: alla controparte, dico vabbè sì, hai ragione, lascio correre, no? Oppure divento aggressivo e allora batto il pugno sul tavolo, possibilmente do un ceffone alla controparte, chiaramente mettendomi in una situazione di grave rischio, perché poi la controparte mi può anche denunciare, ma a parte che poi eticamente non è neanche garbato, non è simpatico, cioè non è un comportamento da persona...
3: Matura.
4: Certo, da persona che si sa controllare. E quindi praticamente in quel caso io devo usare un'altra strategia, la cosiddetta assertività. Quindi devo correggere gli istinti primitivi, quelli che mi sarebbero serviti nel bosco, e praticamente utilizzare un sistema che mi permette, e poi questo vedremo nelle puntate successive, cioè come viene mediato dall'intelligenza questa cosa, che è un sistema molto più complesso, e quindi vedere come rispondere in maniera adeguata, trasformare il nemico in amico.
3: Il nostro cervello lavora sempre, come ci ha ben detto tante volte il dottor Alberto Favetta, lavora sempre di giorno e di notte, non riposa mai, solo cambia le sue funzioni e lavora in maniera frenetica. Dottore, prima del brano musicale ci parlava appunto di questi neurotrasmettitori, adrenalina, noradrenalina, che vengono secreti proprio se dobbiamo fuggire o diciamo o se comunque dobbiamo avere una reazione. Questa secrezione, quali tipi di sensazioni ci porta? Cosa porta al nostro organismo?
4: Certo, praticamente l'adrenalina ci dà la sensazione, più favorisce la fuga, quindi la paura, ci dà un'emozione da evitamento, evitare, mentre la noradrenalina crea una situazione di reazione e quindi ci dà rabbia, ci dà aggressività, quindi sono situazioni differenti. Però poco fa dicevamo appunto che quello che è più logico in un sistema maturo è quello praticamente di evitare il più possibile questo tipo di reazione, tranne certo se ci troviamo per la strada e c'è il cane che ci vuole mordere, allora lì dobbiamo scegliere cosa fare, cioè se possiamo evitarlo meglio lo evitiamo, se non lo possiamo evitare ci troviamo davanti un bastone, cerchiamo di reagire.
3: Proteggerci in qualche maniera, certo.
4: Però chiaramente se è possibile meglio stiamo fermi, cioè cerchiamo di evitare in ogni caso il più possibile, evitiamo lo scontro, se non ne possiamo fare a meno, certo anziché farci mordere passivamente, cerchiamo in qualche modo di fare la cosa migliore. Io mi ricordo quando ero piccolino, intorno un po' meno di 5 anni, abitavo in una villetta multifamiliare, al piano di sotto c'era il proprietario di un cane col relativo cane, e mia madre mi diceva sempre: quando c'è qualche cane che ti vuole fare qualcosa, fai finta di abbassarti come per tirargli una pietra, e così il cane scappa. E io questa cosa mi è successa, stavo correndo verso il cancello, non avevo neanche visto il cane mi ha inseguito. Non era un cane molto grosso, io ero molto piccolo, quindi il cane era praticamente quanto me, mi ha inseguito e mi è saltato addosso. Io ero a pochi metri dal cancello, però mi sono ricordato: prendi la pietra. Il cane e se ne stava per andare. Io mi sono abbassato a prendere la pietra, il cane è tornato indietro e un'altra volta mi è saltato addosso. Poi mi aveva lasciato, io ho preso un'altra pietra e il cane è tornato di nuovo indietro. Alla seconda volta ho capito che mi conveniva non prendere più pietre, il cane se n'è andato, io sono uscito dal cancello. A proposito, giusto un attimo per completare il sistema, il nostro cervello, per quanto riguarda l'equilibrio. Allora, non abbiamo parlato del cervelletto, che abbiamo parlato di cervello, ma non abbiamo parlato del cervelletto. Il cervelletto è molto importante, diciamo proprio due parole precise prima di passare all'esempio, all'argomentino successivo. Il nostro cervelletto, che noi spesso non consideriamo, ha praticamente 70 miliardi di neuroni su un totale di 86 miliardi. Quindi noi spesso lo sottovalutiamo.
3: Quindi 86 miliardi, tutto il cervello, e il cervelletto ne ha un numero così grande, quindi non è così piccolo il cervelletto.
4: Allora, no, è piccolo perché praticamente i neuroni del cervelletto sono dei neuroni un po' più piccoli, e sono più piccoli e hanno anche una forma un po' diversa.
3: Ok, quindi dipende dalla forma.
4: Sì, però numericamente sono 70 miliardi, pari a oltre l'81%.
3: Certo.
4: Quindi il cervelletto, che spesso non viene considerato, noi poi abbiamo parlato di equilibrio, bene, il cervelletto ha proprio questa funzione anche. Il cervelletto proprio integra coordinazione, precisione, equilibrio e correzione degli errori motori. Quindi praticamente, se non avessimo il cervelletto, avremmo difficoltà in mani.
3: Colui che calcola i nostri movimenti è il cervelletto, colui che ci aiuta.
4: Immaginate per esempio nell'elefante che ha un cervello che è 3 volte quello dell'uomo, il cervelletto ha circa 200 miliardi di neuroni su 240 miliardi. Quindi immaginate, perché lì sono i movimenti fini della proboscide, cioè il cervelletto queste cose li considera tutte. Ovviamente non è solo lui, perché i movimenti avvengono tramite la corteccia motoria, che non è nel cervelletto, ma è nel cervello, nella parte più nuova del cervello.
3: Quella parte dell'orecchio che serve a...
4: L'orecchio sono i sensori, che poi vengono letti dal nostro cervelletto, che praticamente si preoccupano di fare in modo che questi segnali vengano utilizzati nel modo migliore. Ora io passerei un attimo, quando abbiamo parlato di adrenalina e noradrenalina, abbiamo parlato di reazioni e abbiamo detto anche che in un sistema evoluto non ci sono reazioni aggressive. È impensabile che io ho una discussione con un collega e gli mollo un ceffone. Questo è pensabile in un sistema primitivo, ma in un sistema evoluto chiaramente non è un'opzione.
3: Ci stiamo involvendo.
4: Purtroppo questo è vero.
3: Perché ci sono troppe reazioni fisiche oggi.
4: Noi dobbiamo considerare un sistema civile, e quindi nel sistema civile consideriamo che alcune cose non sono immaginabili, no? Allora, a questo proposito bisogna parlare di un'altra struttura che è molto importante, sono i cosiddetti neuroni specchio.
3: Non riusciamo a fare, a parlarne in questa puntata, dottore. Ci fermiamo qui e poi riprendiamo una prossima volta.
4: Va bene.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lava i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
1: Qualcuno ha definito Dio così: colui di cui tutti parlano, ma che nessuno conosce. Per confutare questo pensiero largamente diffuso, 2000 anni fa Dio ci inviò un grande amico che ci aiutasse a conoscerlo. Attraverso questo amico, il Signore Gesù Cristo, noi speriamo con tutto il cuore che anche per te che ascolti diventi il tuo più grande amico. Amico mio.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 5 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Diamo a questo passo che leggiamo un titolo, Il fondamento dell'unità. Leggiamo in Efesini capitolo 4, versetti da 4 a 6. Leggo: V'è un corpo unico ed un unico spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti. Bene, noi sappiamo che nel mondo vi sono decine e decine di movimenti religiosi o di chiese, tanti tipi di chiese. C'è l'imbarazzo della scelta, perché nel mondo si dice che ci sono centinaia di movimenti religiosi. Noi ne conosciamo pochissimi. O fra le più grandi religioni del mondo. Ci sono cinque grandi religioni nel mondo. Sapete quali sono? Il cattolicesimo, gli evangelici, i musulmani, i buddisti, il confucianesimo. Quindi queste grandi religioni abbracciano centinaia di milioni di fedeli. Basta pensare. I musulmani abbracciano 1.200.000.000 di adepti. La Chiesa cattolica abbraccia 1.200.000.000 di seguaci. Parecchie centinaia di milioni sono evangelici. E non pensiamo poi ai buddisti. In Cina, che solo la Cina ha 1.300.000.000 di abitanti. Pensate un po', già una buona fetta dell'umanità fanno parte di queste cinque grandi religioni. Ma poi ci sono le religioni e i movimenti, quelli di minore importanza, che noi non conosciamo. Ma noi diciamo, ma qual è? Ma qual è allora la religione giusta? O meglio, la chiesa giusta? Perché ce ne sono tanti. Ebbene, nella scrittura noi troviamo che Gesù disse, in Matteo 16, 18, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Adesi non la potranno vincere. Allora, per sapere, per essere certi che noi apparteniamo alla chiesa del Signore Gesù, su che cosa dobbiamo confrontarci? Con la parola di Dio. Quindi, portare una bella etichetta. Io sono della Chiesa universale o Chiesa cattolica, o portare l'etichetta io sono cristiano evangelico, oppure di un'altra religione, vale poco. Quindi che la religione, qualunque sia, se è fondata da teologi, da pastori, da vescovi, non ha nessuna importanza. Perché Gesù dice: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Quindi vi è una chiesa nel mondo, ma noi siamo nella chiesa giusta? Sapete, nei Proverbi due versetti fanno riflettere e dicono così: la via dello stolto è diritta agli occhi suoi, ma chi ascolta i consigli è savio. Proverbi 12, 15. In Proverbi 14, 12 dice: vi è una tale via che all'uomo pare diritta, ma finisce col menare alla morte. Ripeto, Proverbi 14, 12: vi è una tale via che all'uomo pare diritta, ma finisce col menare alla morte. Quante persone si basano su che cosa? Sulle loro opinioni, su delle convinzioni umane. Una persona importante che non può sbagliare perché è ritenuta infallibile e tanti ci credono. Sono i seguaci di questa religione così grande. E quante persone in questo modo sono sulla via sbagliata, che gli sembra che sia diritta, ma che conduce alla morte spirituale, alla morte eterna. Quindi noi vediamo che tutto ciò che viene dall'uomo è completamente o totalmente sbagliato.
Noi per essere sicuri dobbiamo essere fondati sulla parola infallibile di Dio. Dobbiamo noi rispecchiarci nella parola di Dio se vogliamo essere sicuri. E quindi qui, in questi versetti che abbiamo letto, l'Apostolo Paolo menziona sette elementi, dico sette elementi, per vedere e per essere certi che noi facciamo parte della Chiesa di Gesù Cristo. Qui dice l'Apostolo Paolo: vi è un solo corpo, un solo corpo, e vi è un solo capo. Noi abbiamo un corpo, ma abbiamo anche una testa, abbiamo un capo. E così è nel campo spirituale. Gesù è il capo di questo corpo che è la Chiesa, ma non è assolutamente la Chiesa di Roma, perché la Chiesa di Roma si chiama Chiesa Cattolica e la parola cattolica significa universale, ma non è di quella Chiesa che Gesù parla, non è della Chiesa Cattolica Romana, ma parla della sua Chiesa. Non ha niente a che vedere con la Chiesa di Roma. Voglio leggere cinque versetti nella parola di Dio, di cui tre sono in Efesini, dove che viene detto che Gesù è il capo. In Efesini 1:22 dice: egli, cioè Dio, ogni cosa gli ha posta sotto ai piedi e gli ha dato per capo supremo alla Chiesa. Efesini 1:22. In Efesini 4:15 dice: ma che, seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. In Efesini 5:23 dice ancora l'Apostolo: poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. In Colossesi 1:18 dice l'Apostolo, sempre Paolo: ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio e il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. E in Colossesi 2:10 ancora dice: e in lui, cioè in Cristo, voi avete tutto pienamente, egli è il capo d'ogni principato e d'ogni potestà. Quindi qui vediamo che vi è un capo e vi è un corpo. Questo corpo da che cosa è formato? Chi sono i credenti che formano il corpo di Cristo? I credenti che formano il corpo di Cristo, cioè coloro che formano la vera Chiesa di Gesù Cristo, sono tutti coloro che dal giorno di Pentecoste fino ad oggi e fino al ritorno del Signore sono quelli che sono nati di nuovo. Sono nati per lo Spirito Santo, perché la parola di Dio dice in Romani 8:9, dice così l'Apostolo Paolo: or voi, cioè credenti di Roma, non siete nella carne, ma nello Spirito, seppur lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui. Vedete? Quello che contraddistingue un vero credente da un falso credente, un vero cristiano da un falso cristiano, è sul fatto che ogni vero cristiano ha lo Spirito Santo. Così dice la Scrittura. Quindi tutti i credenti di qualunque nazione, lingua, tribù e popolo, che sono nati di nuovo per lo Spirito Santo, appartengono alla Chiesa di Gesù Cristo, perché hanno ricevuto il suggello dello Spirito Santo. E il suggello dello Spirito Santo ci rende proprietà di Gesù. Lui ci ha suggellati. Cioè, la parola suggello significa tu sei mio. E chi non ha lo Spirito Santo non è una persona salvata, non è un vero cristiano, ma è un cristiano che porta solo il nome. Come dice l'Apocalisse, c'hai il nome di vivere, ma sei morto.
E quante persone dicono: ma noi siamo cristiani, sì, di nome, ma davanti a Dio sei una persona morta, spiritualmente morta. E un giorno Gesù dirà: io non ti conosco, non sei mia proprietà, non sei mia proprietà. Quindi tutti coloro che sono nati di nuovo e hanno accettato veramente Gesù fanno parte del corpo di Cristo, sono membra del corpo di Cristo che è la Chiesa, indipendentemente dall'etichetta che uno può avere, come si dice cristiano evangelico o pentecostale o battista, il nome non ha nessuna importanza. Dio non ci sceglie dal nome, Dio ci sceglie se noi siamo delle nuove creature in Cristo Gesù. Quindi, come il corpo è azionato dalla nostra testa, dal nostro cervello, così Gesù, lui agisce in ogni credente, perché lui è il capo del corpo. Se noi ci muoviamo un braccio o una gamba, è sempre stimolata da che cosa? Dal cervello, cioè dal capo. Quindi vediamo quanto è importante un solo capo, un solo corpo. Secondo punto, vi è un unico spirito. Quale spirito? Vi è un unico spirito. Quale spirito? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, ricordiamocelo, che lo Spirito Santo è il vicario di Cristo sulla terra. All'infuori dello Spirito Santo il credente non riconosce nessun vicario. Milioni di persone credono che il vicario di Cristo è un uomo, ma la parola di Dio non dice così. Infatti, leggiamo. Prima di ascendere al cielo, il Signor Gesù promise lo Spirito Santo e dice in Giovanni 14, 26: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre mio manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. In che modo lo Spirito Santo agisce nella persona o nel credente? Voglio menzionare alcuni punti. Primo, lo Spirito Santo rigenera il credente, lo rigenera, ci porta dalla morte alla vita. Cioè la nuova nascita è dovuta all'opera dello Spirito Santo. Secondo, lo Spirito Santo battezza il credente nel corpo di Cristo. Dal giorno che il credente si converte e nasce di nuovo, è battezzata nello Spirito Santo. E non è come alcuni predicano che bisogna fare una seconda esperienza. Non è biblico. Assolutamente no. Che se tu non dimostri di parlare in lingue, tu non hai lo Spirito Santo. Assolutamente errato. Questo lo dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi. Quindi poi lo Spirito Santo dà al credente il dono spirituale o i doni spirituali. Lo Spirito Santo consola, è chiamato il consolatore. In greco la parola dice paracleto. Paracleto sono due parole che dicono: io sto a fianco a te per sostenerti, per consolarti. Il compito e l'ufficio dello Spirito Santo nel credente è quello di consolarlo, di fortificarlo. Poi lo Spirito Santo illumina il credente sulla parola di Dio. E lo Spirito Santo, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, che l'uomo naturale non intende le cose dello Spirito perché gli sono pazzie, non le può neanche capire. Però la persona che ha lo Spirito Santo capisce, comprende le cose di Dio perché ha lo Spirito Santo. E poi lo Spirito Santo guida il credente nella verità. Quindi vedete, l'opera dello Spirito Santo in noi è dall'inizio sino alla fine, per completarci, per formarci, per maturarci, per aiutarci.
Quindi, per questo la Chiesa del Signore non è un'organizzazione di uomini che si uniscono per mettere a disposizione degli altri i loro talenti naturali, ma la Chiesa di Cristo è un organismo vivente in quanto l'agente di tutto è lo Spirito Santo, che agisce su ogni credente dando ad ognuno i doni come egli vuole. Quindi è lo Spirito Santo che è operante in ogni credente. Senza lo Spirito Santo saremo persone morte. Quindi un unico Spirito, e questo Spirito agisce in tutti i credenti che appartengono al corpo di Cristo. Terzo punto, dice qui l'Apostolo Paolo: chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Qual è la speranza del credente? È il ritorno del Signore, è il ritorno del Signore. E voglio leggere a riguardo dei versetti della Scrittura, chiaro. In Prima Tessalonicesi, che parla molto del ritorno del Signore, Prima Tessalonicesi capitolo 3, capitolo 1, versetto 3, dice: ricordandoci del continuo nel cospetto del nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Prima Tessalonicesi 4, 13: or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Seconda Tessalonicesi 2,16 dice: e lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Quindi la speranza. E in Colossesi dice ancora l'Apostolo, capitolo 1, versetto 5: a motivo della speranza che vi è riposta nei cieli, speranza che avete da tempo conosciuta mediante la predicazione della verità del Vangelo. Quando è che ha avuto inizio in noi la speranza? Quando è che ha avuto inizio? Dal giorno che abbiamo creduto. Dal giorno che abbiamo creduto è nata la speranza. E certo è la Bibbia che deve parlare, lo voglio leggere in Efesini 1,18, dove dice l'Apostolo Paolo: ed illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza egli vi abbia chiamati, quale sia la ricchezza della gloria e della sua eredità nei santi. Per noi Dio ha riservato delle cose che non possiamo mai e poi mai immaginare, delle ricchezze infinite, delle ricchezze eterne. In Efesini 2,12 dice: in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Qual è la speranza dell'uomo del mondo? Che cosa spera l'uomo del mondo? Di stare un po' bene. Ma la sua speranza muore per sempre dove? Alla tomba. Dopo la morte è finita la speranza. Sapendo che questa vita è così breve, l'uomo spera, ma muore disperato, perché non ha ottenuto quello che voleva. Che grande inganno, che grande delusione. Vediamo che la persona religiosa non aspetta il ritorno del Signore. Lo aspettano solo coloro che hanno creduto in Gesù. In Colossesi l'Apostolo Paolo dice 1,27, Colossesi 1,27, ai quali Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Cristo in noi, speranza di gloria. E c'è un altro bello versetto che mi viene in mente, dove dice: la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quanto Cristo si manifesterà, anche voi sarete manifestati con Lui in gloria. Il mondo non ha conosciuto Gesù, perché Gesù andava per le vie di Israele come un uomo comune. Non aveva niente di straordinario, di particolare nella sua persona.
appariva alle persone come un semplice giudeo. Non l'hanno conosciuto. Chi l'ha conosciuto? Coloro che erano illuminati dallo Spirito Santo. Quando Pietro disse: tu sei il Cristo e figliolo di Dio vivente, il Signore Gesù ha detto: non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio ti ha rivelato questo. E tu sei beato perché hai riconosciuto in me che io sono il figlio di Dio. E così dice l'Apostolo Giovanni: come non hanno riconosciuto o conosciuto Gesù, così non conoscono neanche voi. Noi agli occhi del mondo non siamo nessuno, ma quello che vale è che noi valiamo e siamo preziosi agli occhi di Gesù. Questo è quello che conta, non quello che dicono le persone, ma quello che ci interessa è che noi siamo conosciuti da Gesù nel giorno quando Lui ci presenterà al Padre suo come una casta vergine, pura e santa, immacolata. Questo è quello che vale. L'approvazione degli uomini a noi poco ci interessano. L'Apostolo Pietro dice in un versetto: qual è l'eredità del credente? Prima Pietro, capitolo 1, versetto 3 a 4, dice: benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti ad una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata, immarcescibile, conservata nei cieli per voi. L'eredità dei credenti è infinita, è immensa, è eterna. Qui l'Apostolo Pietro usa tre aggettivi: incorruttibile, immacolata, immarcescibile. Cioè l'eredità che noi riceveremo non si può corrompere. Le cose più preziose sulla terra si corrompono, no? Fra i metalli più preziosi qual è? L'oro, no? Ma anche l'oro col passare del tempo perde il suo valore. Dice immacolata. Le cose più belle, più pure, a un certo punto diventano impure. Immarcescibile. Pensate a un fiore. Col suo profumo fragante, con la sua freschezza, dopo alcuni giorni si appassisce e muore. L'eredità del credente è invariata, c'è sempre uguale, con lo stesso grande valore. Andiamo avanti. Un solo Signore. Qui dice che vi è un solo Signore. Gesù Cristo è il Signore del vero cristiano. Nell'antica Roma si riconosceva come Signore Cesare. I credenti che rifiutavano questo venivano dati in pasto ai leoni o crocifissi. La gente del mondo ha parecchie divinità, come dice anche l'Apostolo Paolo, e parecchi signori, ma per il credente vi è un solo Signore, Gesù Cristo. Chi è il nostro Signore? Gesù. E voglio leggere un versetto. In Filippesi capitolo 2, versetto 9 a 11 dice: ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Pensate un po', un giorno tutto l'universo, tutto l'esercito angelico, tutti i santi che sono sulla terra e quelli che sono sotto la terra, nel soggiorno dei morti, confesseranno e riconosceranno che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Oggi tante persone non lo riconoscono, ma noi lo riconosciamo. Riconoscere Gesù come Signore è una grande rivelazione, perché tanti dicono Signore, ma lo dicono così a pappagallo, ma neanche si sentono conto che Gesù è il Signore. Quinto punto: vi è una sola fede. Che cosa significa vi è una sola fede? C'è la fede uguale per tutti i credenti, i quali hanno posto la loro fiducia solamente in Gesù Cristo e nell'opera di salvezza che Egli ha compiuto per noi sulla croce.
morendo e versando il suo sangue per i nostri peccati. Sapete, un vero credente, un vero cristiano, non dirà mai: io sono salvato per le buone opere, per il buon comportamento, per le preghiere o perché ho ricevuto dei sacramenti o altre cose simili. Ma il vero credente dirà: io sono stato salvato per grazia mediante la fede in Gesù Cristo, avendolo ricevuto nella mia vita come Signore e come Salvatore. Le persone che si vantano, si vede che sono perdute. La persona religiosa si vanta. Chi è la persona classica religiosa che si vantava nel Nuovo Testamento? Chi è la persona che si vantava troppo? La persona religiosissima, chi era? Il fariseo. Signore, io digiuno, io prego, io faccio questo, io. La persona religiosa fa così. Io vado tutti i giorni a messa, ad in chiesa, io faccio il rosario, sono stato in pellegrinaggio. Il Signore dice: tutto quello che hai fatto non vale nulla. Sesto punto, vi è un solo battesimo. Che cosa vuol dire un solo battesimo? Vuol dire che il battesimo qui, come abbiamo detto poc'anzi, è il battesimo nel corpo di Cristo. Voglio leggere questi due versetti. In quanto tanti, come dicevo poc'anzi, dicono che bisogna fare una seconda esperienza, ma non è così. Non è così. Prima Corinzi 12:12-13 dice così: poiché siccome il corpo è uno ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così ancora è di Cristo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo. E giudei e greci, e schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati in un unico spirito. Più chiaro di così? Quindi ogni credente è battezzato dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo. Che cosa allora è il battesimo in acqua? Che cos'è il battesimo in acqua? Il battesimo in acqua almeno ha due prerogative. Primo, il battesimo in acqua è un'ubbidienza al comandamento del Signore Gesù, perché ha detto: chiunque avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato. Questo è un comandamento del Signore. Il battesimo in acqua è un comandamento del Signore. In acqua due prerogative. Primo, il battesimo in acqua è un'ubbidienza al comandamento del Signore Gesù, perché ha detto: chiunque avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato. Questo è un comandamento.

e inghiottono tutto quello che gli danno. Non è così? E poi il battesimo, sapete, equivale, oltre che raffigura la morte e la resurrezione di Cristo, che noi simbolicamente, quando ci lasciamo battezzare, ci medesimiamo con Gesù, è anche un'altra cosa importante. Il battesimo equivale ad appartenere a Gesù. Tu, credente che ti battezzi, ti medesimi con la morte e la resurrezione di Cristo. Che come Cristo è morto ed è risuscitato, così anche tu, credente che ti battezzi, hai questa certezza che quando Gesù verrà, risusciterà il tuo corpo in modo incorruttibile, potente, glorioso e spirituale per essere con il Signore. Ma anche tu appartieni a Gesù, tu sei proprietà di Gesù su questa terra e dopo anche la morte, in questa vita e in quella futura. E così noi che ci siamo battezzati, è una cosa importante, è importantissima. Infatti l'Apostolo Paolo dice, capitolo 6 di Romani, versetto 3 a 4, «O ignorate voi che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita». E in Colossesi 2,12 dice: «Essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui dai morti». Questo è medesimarsi con Gesù. E ultimo punto, settimo punto: vi è un unico Padre. Chi è questo Padre? Dio Padre. Egli è Padre di tutti i suoi figli e non di tutti gli uomini, cioè di tutti quelli che hanno ricevuto Gesù Cristo come Signore e come Salvatore. Voglio leggere un versetto che dice in Giovanni 1,12: «Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome». Allora, Dio non è il Padre di tutti. Dio è il creatore di tutti gli uomini, ma è padre dei suoi figli. E chi sono i suoi figli? Quelli che hanno accettato Gesù. Questo dice la scrittura. Quindi, perché se fosse vero che tutti gli uomini fossero figlioli di Dio, non ci sarebbero ladri, non ci sarebbero delinquenti, non ci sarebbero adulteri, non ci sarebbero omosessuali, non ci sarebbero pedofili, non ci sarebbero stregoni, non ci sarebbero persone che praticano la magia, persone che adorano gli idoli, le persone che vanno dietro alle statue, persone che bestemmiano, non ci sarebbero. Ma se si attenessero alla parola di Dio e fossero veramente figlioli di Dio, ci sarebbe il paradiso sulla terra. Ma purtroppo non è così. Allora, dice qui l'Apostolo, Dio è, Egli è sopra tutti, quindi Egli è il Padre sopra tutti i Suoi figli, al quale noi, come figlioli, dobbiamo mostrare obbedienza, timore e tremore. Oltre che Egli è sopra tutti gli uomini, in quanto esercita la sovranità come creatore. Egli è fra tutti. E qui dice l'Apostolo Paolo, un versetto, voglio leggerlo, in Atti 17, 26, 28, «Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungono a trovarlo come a tastoni, benché Egli non sia lungi da ciascuno di noi». Difatti lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Allora, Dio è fra tutti e alla fine lui dice qui l'Apostolo, Egli è in tutti. Perché Dio è in tutti? Dio è in noi? Perché Dio è in noi? Lo leggiamo in 1 Corinzi 6,19. Qui c'è la risposta.

0: vista, perché Dio è in noi. Prima Corinzi 6,19 dice: e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e non appartenete a voi stessi? Allora noi siamo il tempio, di Dio. Quindi Dio abita, Dio dimora in ogni credente per il suo Spirito. Ecco che Dio è in noi, fra di noi, sopra noi. Ebbene, questi sette elementi, questi sette punti, sono in armonia con il nostro credo? Accettiamo quello che dice la parola di Dio o c'è qualcosa che stona? Io dico, se questi sette punti sono in armonia con il nostro credo, io dico a noi tutti, noi siamo sulla via giusta. Siamo sulla via che porta al cielo. Facciamo parte della Chiesa di Cristo, perché noi ci rispecchiamo nella sua parola. E la sua parola, ho detto, è infallibile. E non su quelle che sono le idee, le opinioni, le convinzioni degli uomini. Che il Signore ci aiuti, ci benedica e ci illumini e ci dia la forza anche di aiutare gli altri che purtroppo sono sviati, sono nelle tenebre e noi abbiamo il dovere di aiutarli. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos. Sono le ore 17. Buon ascolto.
1: Salve amici. Eccoci qui ancora puntuali per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È il numero 262. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Leggo dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 14, il verso 3. E dice: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. In questo verso è Gesù che parla e infatti ho intitolato questa meditazione Aspettando Gesù. Il ritorno di Gesù è un argomento che paradossalmente nelle chiese si insegna poco, anzi in talune non se ne parla proprio. Ma sapete, nella Bibbia è scritto sin dall'inizio, poiché il ritorno del Signore Gesù è l'epilogo della umanità. Dopo che Gesù fu risuscitato dai morti, apparve ai discepoli e a coloro che avevano creduto in lui. Stette con loro 40 giorni, poi li benedisse e fu assunto in cielo. E sapete, tutto questo avvenne affinché si adempissero le scritture. Infatti tutto questo è scritto secoli fa, no? E la prima è la venuta appunto del Signore Gesù, quindi si riferisce alla prima venuta, quindi 2000 anni fa. Poi la morte, ancora la resurrezione, l'ascensione ed è scritto anche la seconda venuta e poi la fine dei tempi. Sapete, il profeta Daniele parlò del tempo della fine. Lo fa anche l'apostolo Pietro, l'apostolo Paolo, che parlano degli ultimi giorni. C'è un episodio dove i discepoli, mentre Gesù era seduto sul monte degli Ulivi, si avvicinarono in disparte dicendo: Maestro, dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della sua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù rispose: quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma il Padre soltanto. Ma poi il Signore Gesù ha dato anche delle indicazioni circa il comportamento della gente, citando i giorni di Noè, nei quali Noè predicava il giudizio di Dio e quindi predicava anche la salvezza, e invece fu deriso, fu preso in giro. Tutti sappiamo poi la fine che fecero le persone al tempo di Noè. Oggi non è diverso, succede uguale. La parola di Dio viene predicata con ogni mezzo. Ci sono missioni e missionari in tutto il mondo. Si parla del Vangelo alla radio, come stiamo facendo noi adesso. Si parla del Vangelo alla TV, sui social media, mediante letteratura. Lo si fa anche a tu, per le strade e così via. Il risultato è che la gente ignora completamente il messaggio dell'amore di Dio e la sua salvezza. Ognuno si barrica dietro la propria religione e dietro le proprie tradizioni. L'Apostolo Paolo scriveva ai credenti della Chiesa di Tessalonica, e questo lo troviamo nella prima lettera, e a capitolo 5, il verso 2, e diceva: «Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte». Quindi non lo sa nessuno, e perciò dobbiamo prepararci, dobbiamo stare attenti. E il problema è appunto l'attesa. Ci sono delle parole del Signore Gesù a riguardo che sono veramente consolanti. Nel Vangelo secondo Giovanni, sempre al capitolo 14, ma i primi quattro versi, e dice: «Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via». È logico che la via per arrivare in quel luogo è il Signore Gesù stesso. A chi sta parlando? A chi sta dando il Signore queste indicazioni? Solo ai discepoli? Ai religiosi? Ai poveri? A coloro che soffrono? Niente di tutto questo. Gesù si rivolge a tutti coloro che hanno fatto ciò che lui ha detto qualche capitolo precedente. Ne cito solo due per la brevità. Il primo è nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 3, il verso 16, e dice: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna». Poi nel capitolo 5, al verso 24, dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Caro amico, cara amica, hai creduto in Gesù così come lui lo ha stabilito, cioè credere? Lo stai aspettando? Io ti dico che sto aspettando il Signore Gesù. Bene, il programma termina qui e mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi almeno, come dire, una ricerca sana del Signore Gesù che è venuto e che ritornerà. Bene, miei cari, un grazie affettuoso per il vostro gentile ascolto e appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Giorni infiniti di Albino Montisci. Il percorso artistico di Albino Montisci sarebbe troppo lungo da raccontare adesso. Per questo vi rimandiamo alla sua pagina web, albinomontisci.com. Senza dubbio, Albino Montisci è stato un pioniere per quanto riguarda la musica cristiana contemporanea italiana e da lungo tempo uno dei migliori interpreti di casa nostra. Lunga è anche la sua discografia. Quello che vi presentiamo infatti in questi giorni è il suo 16° album, uscito nel 2014. Da Giorni Infiniti ascoltiamo adesso Che ne sai?
2: Che ne sai delle piogge?

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Ritorniamo su RWS, accendi la speranza, ritorniamo a diciamo a vivere questi momenti di speranza attraverso i nostri dialoghi. La speranza ci viene dalla conoscenza dello sviluppo, dei riflessi, del fisiosviluppo, e lo facciamo come ogni giovedì con Nuni Burgio, presidente di Nuni APS, scuola di fisiosviluppo. Benvenuta Nuni.
2: Salve a tutti, buona giornata.
1: Allora Nuni, si ritorna a scuola, ormai credo che tutte le scuole abbiano aperto o stiano accingendosi ad aprire, e sappiamo che iniziare la scuola è un'avventura sicuramente bella, ma può provocare ansia, e comunque se si hanno delle difficoltà queste ansie, queste problematiche aumentano, soprattutto quando si inizia un nuovo anno, nuovi alunni, quindi nuovi compagni, nuovi insegnanti e magari anche una nuova scuola. Abbiamo detto qualcosa l'altra volta in preparazione di questo, ma oggi ci siamo già, all'interno delle aule. Cosa possiamo dire ai genitori, agli insegnanti che si trovano ad avere bambini con qualche difficoltà, e come possiamo incoraggiare i bimbi più grandi che possono, diciamo, magari già avviare o attivare delle strategie?
2: Esatto. Allora, una cosa molto, molto bella e importante che dovrebbe sempre accadere a scuola è sviluppare una sorta di alleanza tra gli insegnanti e le famiglie. Sono sempre state quasi due fazioni queste, invece dovrebbero veramente portare avanti quasi un progetto di crescita dei bambini comune. Mentre un tempo la scuola era più che altro alfabetizzazione, e oggi è diventata veramente quasi una seconda famiglia, perché il tempo della scuola è un tempo quotidiano, come quotidiano è il tempo della famiglia, e oggi proprio in questa quotidianità penso anche alle classi a tempo pieno, a tempo lungo, insomma, dove il bambino si ferma anche a mangiare a scuola, sta un tempo veramente lungo. Questo patto di alleanza tra scuola e famiglia dovrebbe davvero prendere un significato molto più profondo, mentre molto spesso diciamo che questo viene a mancare. Quindi oggi parliamo un attimo agli insegnanti, mi preme di dire alcune cose che sono secondo me importanti. Noi abbiamo oggi soprattutto nelle scuole più di bambini più piccolini, abbiamo insegnanti che maestre, soprattutto parliamo al femminile perché praticamente nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia la componente maschile, purtroppo dico, è veramente quasi nulla. E abbiamo come maestre la necessità di portare avanti un dialogo molto stretto con le famiglie, perché oggi più che un tempo i bambini che arrivano a scuola non hanno solo mancanza di alfabetizzazione perché stanno cominciando a imparare, ma molto spesso si trovano anche con mancanza di sviluppo, e lo sviluppo è quello che accade spesso in famiglia.
1: Cosa intendi, per i non addetti o chi non ci ha seguito le altre volte, mancanza di sviluppo? Cosa vuol dire?
2: Mancanza di sviluppo vuol dire quando noi nasciamo non abbiamo ancora tutto l'equipaggiamento neurosensomotorio per fare tutto quello che facciamo, per dire, noi per camminare, leggere, parlare abbiamo bisogno di di sensi, dei cinque sensi tutti sviluppati, dei riflessi integrati, e questo ci consente lo sviluppo di quelle abilità che poi ci consentono di fare le cose che facciamo. Non so se adesso è un po' più chiaro, Daniela. Okay? Sì, se noi vogliamo imparare a leggere, se un bimbo vuole imparare a leggere, quel bambino deve avere gli strumenti per poterlo fare, che non è solo il libro e un insegnante che ti dice come fare e l'età giusta per farlo.
1: Quindi anche ad esempio, può essere una cosa banale, ma avere una buona vista, quindi se si ha un problema ad esempio alla vista, naturalmente si avrà difficoltà a leggere, o se si ha ad esempio la dislessia ci saranno delle difficoltà.
2: Esatto, ma non solo queste cose sono, diciamo, più macroscopiche, mm-hmm. no? Però per esempio, oltre ad avere una buona vista, devi avere anche delle connessioni buone nel cervello affinché ciò che tu fai entrare nel tuo cervello con la vista possa poi essere assimilato e reso, ok? Le abilità sono soprattutto queste, oltre all'organo funzionante, quindi l'udito che sente, la vista che vede, noi dobbiamo avere anche poi dentro ciò che si interfaccia con tutte le informazioni in entrata che arrivano nel nostro cervello. È una cosa complessa, che però riguarda la quotidianità scolastica e la quotidianità familiare, perché i bambini non vanno in un luogo particolare o in terapia tutti per imparare a parlare, lo fanno in famiglia, e chi stimola il bambino è proprio il genitore o l'insegnante a scuola nelle fasi in cui il bambino va a scuola. Quindi queste diciamo abilitazioni allo sviluppo e al fare le cose avvengono proprio in casa e avvengono a scuola. Quindi la famiglia, ma anche la scuola oggi, si trova nella posizione di comprendere come accade lo sviluppo delle abilità per poterlo sostenere e portare avanti. E la scuola oggi e le maestre non possono esimersi neanche più da questo compito, visto il tempo lungo e articolato che hanno a disposizione proprio con i bambini nell'età elettiva in cui tante cose vengono sviluppate. Ecco, in questo senso l'alleanza è veramente qualcosa di molto importante, quindi insegnanti disponibili all'ascolto delle famiglie, soprattutto le famiglie più delicate, e insegnanti che non si fermano solo al certificato ma guardano anche il bambino, perché i problemi di sviluppo ce li hanno quelli, i bambini che hanno delle certificazioni, ma a volte alcuni bambini borderline che queste certificazioni non le hanno.
1: Oppure magari i genitori non vedono, non vogliono vedere il problema del bambino. Questo crea delle difficoltà all'insegnante, perché non avendo una certificazione, non volendo andare a fare magari le diagnosi, comunque andare a indagare, l'insegnante si trova in difficoltà perché non può magari mettere in atto delle strategie di cui avrebbe diritto, perché non è riconosciuto. Genitori non amano pensare che il figlio possa avere qualche difficoltà. Ci ascoltiamo un brano musicale dal titolo Il cielo è di tutti, che prende proprio il via da una poesia di Rodari, quindi siamo nell'ambito della scuola e dell'apprendimento. Il cielo è di tutti, e visto che il cielo è di tutti, ognuno deve compiere la sua parte, l'insegnante, la famiglia e anche il bambino, per quello che può fare. È difficile oggi essere un insegnante, come è difficile oggi essere un genitore, perché certe cose sono più diffuse, forse certe disabilità o certi disturbi sono più acuti?
2: Sono più presenti. È inutile che ci giriamo intorno. I bambini di oggi sono meno preparati alla vita, proprio fisicamente parlando. Non hanno più la forza che potevano avere una volta, anche se una volta non era un'età bella, i bambini soccombevano una volta, andavano giù come pere mature purtroppo, e quindi era crudele, c'era una selezione naturale che era veramente crudele. Oggi questa selezione tende a non esserci più, i bambini vanno tutti più o meno avanti, e che c'è il problema del più o meno che ci preoccupa tanto, perché la qualità comunque di vita generale del bambino è veramente molto aumentata e migliorata, lo standard di vita, le aspettative di vita, è tutto migliorato. A scapito di cosa? Di una generale fragilità.
1: Sì.
2: Una fragilità che oggi viene tutelata in mille modi possibili, ed è una tutela che rema a volte anche contro i bambini stessi. Guarda, Daniele, ti faccio un esempio Libertà dei bambini a scuola, libertà di movimento dei bambini a scuola
1: Quasi
2: è stata
1: zero.
2: limitata e normata in modo quasi totale. Oggi i bambini, proprio per normative di tutela, non hanno più la possibilità a scuola di scatenarsi, per esempio, in giardino, arrampicarsi sugli alberi, muoversi, correre, potersi anche far male, sbucciarsi, senza che questo diventi un pericolo per tutti. Un pericolo per gli insegnanti, un pericolo per i bambini stessi. I bambini non sono più pronti, arrivano già così delicati a scuola. Io ricordo qualche anno fa una maestra che è finita a processo perché all'ingresso in classe aveva dato a dei bambini dei lecca-lecca. Ok? Un bambino di questi non aveva mangiato il suo lecca-lecca, l'ha mangiato nell'ora successiva. Che in un tempo in cui questo insegnante non c'era, con questo lecca lecca si è fatto male perché era caduto, gli erano saltati i denti, sa Dio cosa, ed è andato praticamente la maestra è andata a processo per questo fatto. Ecco, episodio che porterà tutti gli insegnanti a non poter portare neanche un chicco di nulla in classe ai bambini. No, mancherà la libertà spontanea anche di fare un gesto.
1: Sì.
2: Okay. E sono cose che danno da pensare. Un bambino che si sbuccia perché è fuori in giardino, è inciampato, è caduto, cosa normale che succede, può finire veramente male dal punto di vista della legge, con anche denunce per imperizia. Badiamo bene, questo è un rischio che corriamo anche noi come genitori, non solo gli insegnanti. Tutto questo porta tutti, insegnanti e genitori, a essere più tutelativi.
1: E quindi molto protettivi, e quindi i bambini non
2: Protettivi.
1: fanno quelle esperienze che facevamo
2: Non ne
1: noi,
2: fanno più.
1: in maniera
2: No,
1: tranquilla, in
2: esatto.
1: cui cadevi e imparavi poi a cadere anche. Alla fine
2: Esatto, esatto.
1: imparavi con.
2: Esatto, e questo a scapito proprio dello sviluppo, perché noi l'abbiamo ripetuto è da anni che ripetiamo una cosa fondamentale, lo sviluppo
1: I bambini non
2: protettivo.
1: fanno quelle esperienze che facevamo
2: Non ne
1: noi,
2: fanno più,
1: in maniera
2: no,
1: tranquilla, in cui cadevi e imparavi poi a cadere anche. Alla fine
2: esatto.
1: imparavi con.
2: E questo a scapito proprio dello sviluppo, perché noi l'abbiamo ripetuto da

0: proprio questo. Quindi a scuola agli insegnanti direi cercate un modo comunque per garantire ai bambini un grado di libertà di movimento, fosse anche in classe stessa, come per esempio partecipando al riordino della classe e cercando di muovere gli elementi della classe, che sono i banchi, le sedie, in modo creativo durante la giornata, facendo piccole attività di movimento anche all'interno della classe, possibilmente libero. Ci si può inventare tante cose. Online, anche su YouTube, per esempio, troviamo tanti video che possono magari aprirci la mente e farci venire un po' di idee, ma il movimento è una cosa che non possiamo cancellare dalla vita dei nostri figli, il movimento spontaneo, perché è importante esattamente come il sonno, la fame o la sete. Non è qualcosa che noi possiamo bypassare senza poi farne pagare il prezzo ai bambini stessi. Questo è. E, diciamo, è qualcosa che voglio ricordare agli insegnanti, perché il movimento, anche libero, anche piccolo, anche 5 minuti, può essere un grande alleato per la nostra, il
1: Attenzione
0: nostro
1: anche
0: modo
1: per la
0: di
1: capacità poi di
0: fare.
1: essere più attenti alla lezione dopo quel movimento.
0: Esatto, i bambini in movimento riescono ad essere più attenti alla lezione, riescono ad avere meno bisogno di dover rubare quel movimento all'interno della lezione stessa, e questa è una cosa veramente molto molto importante. Quindi riflettete un po' di più su come potete, come insegnanti, garantire comunque quel movimento, fosse anche 5 minuti sparsi poi durante l'intero arco della
1: Poi credo
0: giornata.
1: che sia importante appunto in questo patto tra la scuola e la famiglia, quindi che gli insegnanti possano interfacciarsi con le famiglie e dire abbiamo intenzione di inserire dei piccoli movimenti, cioè far capire, perché poi magari i
0: Esatto.
1: bambini raccontano a casa, i genitori non sanno che cosa sta succedendo, magari dire
0: Esatto.
1: durante le lezioni noi facciamo 5 minuti di movimento sul posto perché così i bambini sono più attenti, in maniera che il genitore sa ed è d'accordo diciamo, di poter fare questa cosa. Ci lasciamo qui, Nuni, alla prossima.
2: Allora, intanto grazie Luca per questo brano. E ci ha raggiunto lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Tomai, un altro amico di RWS, no? Diciamolo ogni tanto, che i nostri ospiti sono quasi sempre, prima di tutto, degli amici, a cui abbiamo anche tanta riconoscenza. Abbiamo avuto Paolo Naso prima, che ci ha veramente aiutato a capire la complessità del mondo, della geopolitica, delle situazioni. E ora abbiamo un altro amico che ci aiuta forse su temi più personali, a volte più privati, però altrettanto importanti, no? Tu mi avevi appunto suggerito questo tema, la sindrome dell'efficienza e diritto alla stanchezza. Nel frattempo abbiamo anche ritrovato intanto un tuo posto molto bello, che sei con la tua nipotina sul mare, con le onde, il vento, in questo senso, e lì c'è venuto, e con una musica che avevi messo proprio in questo post, e io ho ritrovato, tra l'altro collegato a un articolo del Corriere, ho ritrovato un brano di Guccini che viene collegato a
0: Avevo
2: ritrovare.
0: messo proprio
2: E
0: questo
2: ti avevi
0: brano,
2: messo quello lì, e
0: Onetto
2: questo
0: Profondo.
2: che mi ha congiunto, ritrovare
0: Intanto
2: l'equilibrio.
0: buongiorno, a tutti gli radioascoltatori.
2: Grazie Giuseppe. Tra cura della mente, rispetto del creato, e poi Luca ci passerà, a metà di questo nostro dialogo, questa canzone che invito gli ascoltatori a provare, Il vecchio e il bambino di Guccini. Vi invito a provare ad ascoltarla, chiaramente se non state guidando, se state guidando fermatevi, a occhi chiusi, perché ha un effetto devastante al contrario. Giuseppe, viviamo in un
0: Sì,
2: tempo.
0: diciamo, sì, è questo. Viviamo in un tempo in cui diciamo c'è un, come posso dire, un boom di accelerazione estremamente potente, e lo vediamo continuamente. I sociologi hanno visto che diciamo, la velocità delle persone nelle grandi città è aumentata del 40%. Cioè,
2: Come?
0: c'è
2: 40?
0: un.
2: Rispetto a quando? Negli ultimi anni, insomma.
0: Diciamo negli ultimi anni, no? È stato un progressivo aumento della velocità. E
3: e tutto

0: questo inconsapevolmente, no? Questo, se ci pensi, ci ritroviamo anche noi spesso, quando siamo nelle città, a camminare veloci, ma è un processo molto inconscio, no? Non certo. È ragionato. Io delle volte me ne accorgo perché, stando fuori dalla città, il ritmo del paese è molto diverso ancora per certi versi, no? Le persone si fermano a parlare, si incontrano, e quindi non c'è la
1: fidanzazione immediata. Non sfrecciano, perché non sfrecciano solo le macchine,
0: non sfrecciano
1: anche le persone.
0: Sfrecciano.
1: Esatto, hai ragione.
0: Non sfrecciano.
1: Anch'io vivo fuori.
0: Come... c'è l'obiettivo, no? Devo andare lì, devo comprare questa cosa, boom! Immediatamente non vedi niente, no?
1: Certo.
0: Non c'è un'interruzione, no?
1: Sì,
0: c'è
1: sì.
0: Una velocità a raggiungere l'obiettivo, no? Questo per una parte va anche bene, insomma, no? Qui si parla però di diffusione, di polarizzazione estrema di questa, appunto, pressione, accelerazione, velocità, no? Anche nelle anche il boom delle app, per esempio, no? Di produttività,
1: sì.
0: In cui ogni momento, ogni istante quasi della giornata deve essere impiegata, deve essere utile. Ecco,
1: ma sai, mi fai venire in mente una cosa, o questa cosa delle app e anche delle macchine tecnologiche, no? Siamo stati due giorni a trovare degli amici al mare, ci hanno invitato, gentilissimi, anche vi ringrazio, perché veramente no, non c'è stato verso nemmeno di un figlio un pranzo, ci hanno proprio abbracciato. Però in macchina con questo amico ho notato che, siccome c'è, praticamente quando fai manovra, no, in certe macchine tecnologiche c'è tutto, c'è anche questo don don don che ti dice fino a quando puoi arrivare, e quindi non c'è bisogno nemmeno che tu stia attento a fare la manovra. Allora, sai che mi sono accorto? Che lui ha disimparato a fare la manovra, cioè praticamente ferma le ruote, cioè è tutto dietro. Cioè, noi rischiamo, con tutta questa agevolazione della comodità, di perdere anche il contatto, diciamo, con quelle cose che facevamo naturalmente, che era anche bello guidare la macchina, si fa manovra, si fa l'inverse, si gira più le ruote, si gira le ruote mentre la macchina si muove, no, quando è ferma, che fa anche proprio cioè, però tutto questo aiuto a volte può essere anche negativo.
0: No, per certi versi lo è, perché va a ridurre e spengere alcune aree cerebrali dello sviluppo sensoriale e cognitivo, cioè si spengono perché non vengono sostituite dall'esterno. Il cervello funziona in maniera anche molto semplice, eh? Cioè, se una cosa non serve più a livello di correnti neuronali, si spengono.
1: Questa è proprio
0: la legge di natura.
1: Cioè, la cosa che non serve più come funzione perde la funzione, cioè se quell'organo
0: perde la funzione, perché e quindi questo è non già un rischio, ma è una realtà ormai diffusa, no? Una realtà diffusa. Ecco perché un compito, credo, di noi adulti, il mio piccolo tentativo lì al mare, sai, una bambina di 3 anni continuamente in attività, e per fortuna, perché è la vitalità, no, che spinge a fare. Però ci sono dei momenti in cui tu puoi, anche per un minutino o due, fermarti, e in quel momento io, dandogli la manino, gli stavo sottolineando il tramonto. Guarda come il sole gradualmente scende.
1: Quei
0: minuti,
1: Che poi è velocissimo dopo, però esatto, sì.
0: E in quei momenti tu rallenti, lo fai per te, ma dai anche un input a chi ti sta accanto. Dai un input come adulto e come messaggio all'altro, e questo credo che sia un grande compito di noi adulti, se abbiamo coscienza dell'allineazione che può avvenire se ci abbandoniamo completamente a questa pressione sociale, a questa accelerazione alienante, a questa velocità, a questo obbligo alla prestazione, a questa iperfunzionalità. Tutto deve essere utile, tutto deve essere prestazionale, performante, no? E qui mi ricorda un vecchio libro che è stato scritto nel 1935 da questo filosofo Bertrand Russell, no? Elogio dell'ozio. Lui già nel 1935 aveva capito, no? Come fosse necessario uno spazio, no? Di vuoto, uno spazio di noia quasi, no?
1: Allora,
0: per coltivare
1: l'ozio,
0: arte e riflessioni.
1: Stai parlando dell'ozio latino, che non è proprio, capito, quello di fregarsene di tutto, è proprio un qualcosa al contrario, di gustarsi tutto in
0: di
1: una
0: pacifica.
1: Allora,
0: è dedicarsi a qualcosa.
1: Bello, questo dedicarsi è stupendo, no. Guarda, questo dedicarsi, ora ci fermiamo un momento qui, certo. E ci mettiamo Guccini, sei d'accordo Giuseppe? Perché questo dedicarsi, ci dedichiamo Guccini, il vecchio e bambino. Luca, dai, chiudiamo gli occhi tutti e chi ci sta ascoltando insieme e ascoltiamoci Guccini e questa musica.
2: Ma non è una fiaba, era così, era bello, e invece ci sono queste torri di fumo. È bellissima.
0: È una bella poesia, diciamo, ecco, cantata.
2: È una bellissima
0: poesia. E abbiamo bisogno di poesia, abbiamo bisogno di fantasia, abbiamo bisogno di sognare a occhi aperti, abbiamo bisogno di guardare le nuvole e vedere cosa ci evocano, cioè in questi aspetti proprio di riduzione di quella, appunto, di essere utili, no? Come, un po' come si diceva della filosofia, no? Che ti serve la filosofia? La filosofia è qualcosa di inutile, no? Qualcosa che non ci serve, no? E in realtà è un qualcosa che sviluppa il pensiero, sviluppa la coscienza, però questo attraverso un rallentamento, altrimenti c'è l'esaurimento, no? C'è il cervello bollito, no? come viene definito, no? Cioè, perché e noi si pensa che sia pigrizia, ma in realtà non è pigrizia, è proprio è una reazione biologica a un'overdose di microstimoli, il famoso scrolling, no?
1: Certo.
0: C'è un eccesso immediato di stimoli che impedisce la possibilità di elaborare dati più complessi o di permetterti spazi di vuoto, no? Spazi di appunto dove non c'è necessariamente una finalizzazione a qualcosa.
1: Ma poi
0: questo credo sì.
1: Dottor Tomai, mi viene di pensare, intanto ricordo un libro, Elogio della lentezza, quindi se c'è un elogio della lentezza ci sarà un motivo, ma il fatto, certo, che a volte noi diciamo un minuto infinito, un attimo infinito, cioè il godere a volte di questo tempo che sfugge proprio di mano, in cui noi riusciamo a vivere quel momento dentro un abbraccio che non si esaurisce e che continua praticamente a collegare due corpi insieme, no? Davanti a un albero, davanti a un tramonto, che vorrei suggerire, bellissimo quello di Giuseppe Tomai con la sua nipotina sul mare, ma vivetelo in ogni angolo dove vi trovate, fermatevi un momento, poi vi leggerò una piccola cosa che ho scritto sul tramonto, perché con Giuseppe diventa impossibile, è un ping pong, e anche quello che dice la Bibbia, e ve lo leggo perché è un collegamento. Io trovai questo versetto che è in un salmo, i salmi andrebbero letti con una lentezza infinita. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma il loro suono si diffonde su tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. E quindi questa cosa mi sono messo lì e ho pensato, io cerco sempre di guardare i tramonti quando posso, poi non sempre, a volte non ci sono per vari motivi, ma mi ha colpito un tramonto e l'ho interpretato così: un'arancia rossa tagliata a metà penzola all'orizzonte, invisibile, l'afferra una mano,
2: la stringe, la spreme, il succo si spande, a pioggia filando le fiammanti strisciano il cielo in movimento. O tramonto, miracolo dipinto dello struggimento di Dio, ti ruberò con gli occhi, ti nasconderò nel cuore, prima che la sera passi la sua cimosa sopra la lavagna del cielo.
0: Bello, grazie Claudio.
1: Quindi fermiamoci un po', dottor Tomai, ce lo dica che bisogna fermarci un pochino a guardare un albero, una bella vetrina, non voglio, ma fermiamoci. Io ho trovato un amico dopo 50 anni, è un caso, no? Era una cosa, a un certo punto l'ho salutato, mi ha abbracciato, mi ha detto, oh, mi raccomando, devo scappare, sentiamoci presto, gli ho detto sì, fra altri 50, ma sarà un po' difficile, capito? Cioè, è stranissimo come siamo fatti, forse noi non siamo fatti per correre così tanto. O sbaglio?
0: Assolutamente, assolutamente. Però che hai visto, il primo atto è prendere coscienza dell'alienazione, della stanchezza, di una società dopata, no? Di essere solo una macchina da prestazione che deve funzionare indisturbata, deve massimizzare. No, quindi il doping è proprio è la cocaina, no? È proprio la realtà, è la metafora, no? Ma se non prendiamo coscienza di questo, è ovvio, poi il secondo passo, che è quello di fermarsi, rallentare, guardare, proprio porgere lo sguardo sulle cose intorno.
1: No, se no non le vediamo, momento. Sei d'accordo che se no non le vediamo? Se no non le vediamo.
0: Assolutamente.
1: Cioè ci può passare davanti, ci può cascare davanti 100 euro e noi non li vediamo, li pestiamo e andiamo avanti, per dire.
0: Assolutamente. È come andare a 200 all'ora, non si vede il paesaggio si vede, allora, si rallenti.
1: Dobbiamo purtroppo fermare, io starei con lei tutta la mattina. E penso che anche gli ascoltatori ascoltarla sia veramente importante. Quindi il diritto alla stanchezza è il primo passo per poi, se ho capito bene,
0: riconoscerla e starci.
1: E starci, no? Dentro.
0: E uscire dal paradosso di una società della prestazione che diventano società della stanchezza, incapaci di riposare.
1: Allora, va bene, fermiamo, diciamo, finiamo questa immagine. La carota col filo e il coniglio che la insegue non la raggiunge mai, lasciamola andare per conto suo e noi giriamo da un'altra parte. Grazie
0: a dottor Giuseppe Tomai,
1: ci sentiamo fra 15 giorni. Benissimo, grazie.
0: Bene.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Inizia un'altra puntata di A come Almanacco, è quella del 19 di settembre, dove a tutti voi rinnovo il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 19 settembre 1942, la sesta armata della Wehrmacht, al comando del generale tedesco Paulus, raggiunge il centro della città di Stalingrado. Ha inizio la battaglia di Stalingrado. 1943, eccidio di Boves, è il primo massacro dei soldati tedeschi sulla popolazione civile italiana durante la resistenza. 1952, gli Stati Uniti vietano a Charlie Chaplin il rientro in patria dopo un viaggio in Inghilterra. 1955, Juan Domingo Perón viene deposto in Argentina. 1957, primo test sotterraneo statunitense di una bomba nucleare. 1972, una lettera bomba spedita all'ambasciata israeliana di Londra uccide un diplomatico. 1973, re Carlo XVI Gustavo accede al trono di Svezia. 1979, si disputa il Gran Premio Dino Ferrari, un Gran Premio di Formula 1 non valido per il campionato mondiale, disputatosi in una unica edizione all'omonimo autodromo di Imola. 1981, Simon e Garfunkel tengono, davanti a 500.000 spettatori, il loro più famoso concerto a New York, il The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. 1985, un devastante terremoto di grado 8.1 sulla scala Richter colpisce il Messico. 1995, il Washington Post pubblica il manifesto di una bomber. 2002, in Costa d'Avorio, truppe di ribelli guadagnano il controllo di gran parte del paese e l'ex presidente Guei rimane ucciso nei combattimenti. 19 settembre 2006, con questa notizia chiudiamo questa sezione del nostro programma, scoppiano quel giorno manifestazioni violente in Ungheria a seguito della scoperta delle menzogne dette dal primo ministro per vincere le elezioni di maggio. Le opposizioni chiedono nuove elezioni.

0: Le citazioni celebri.
1: E le massime celebri che vorrei presentarvi oggi hanno tutte a che fare con l'adolescenza. La prima è di Donald Barr e dice: qualche anno fa l'adolescenza era un periodo della vita, poi è diventata una professione, ora è una nazionalità. Ambrose Bierce aggiunse al riguardo: dicesi adolescente chi sta lentamente guarendo dall'infanzia. E infine Arnold Glasow aggiunse: spiegare i fatti della vita ad un adolescente è come fare il bagno ad un pesce.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi il nostro Gospel Jukebox ci permette di tornare fino al 1989 e all'esordio discografico di Luca Genta, da cui ascoltiamo il motivo intitolato Error.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi parliamo della candela per le automobili, un dispositivo piccolo e semplice inventato da Bosch nel 1902. L'accensione, prima d'ora, avveniva con una barretta metallica incandescente introdotta nelle camere a scoppio, che richiedeva sul mezzo un complesso impianto elettrico non sempre sicuro. La geniale idea fu immediatamente universale e fece anche la fortuna di Bosch, che in breve tempo creerà una delle più grandi industrie di componenti elettrici ed in seguito elettronici mondiale.

0: Pensieri cristiani.
1: Il Signore ha stabilito dei piani secondo la sua meravigliosa visione del mondo fisico e spirituale che ci circonda. A volte noi vorremmo contestare Dio per quello che vediamo e udiamo nella religione, nella politica, nei disastri atmosferici ed ecologici. Il nostro problema maggiore sta nella nostra mancanza di conoscenza della parola di Dio, la Bibbia, e questo limita la nostra mente e abbiamo così delle reazioni negative nei confronti di Dio. Se riconoscessimo Dio per quello che è effettivamente, la sua bontà, la sua misericordia, non hanno limiti verso la sua creatura. Sono le debolezze umane che fanno entrare in conflitto l'uomo con Dio. Egli ci cerca e vuole risolvere in bene anche le nostre cadute. Notate le parole dell'apostolo Pietro alla folla e ai rettori del popolo quando disse: «Io so che lo faceste per ignoranza». Noi molto spesso parliamo, ci muoviamo e agiamo con una mente distorta. Cosa significa questo? Che tutte le nostre azioni sono dettate dalla nostra mente e coscienza incallita. Dio non opera però secondo il metro umano. Dio è sovrano e lo è nel cielo come sulla terra.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: La nostra trasmissione si conclude qui. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi rinnovo l'appuntamento per domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Aylwen Morgan, oggi leggiamo dal libro dell'Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 1, dove è scritto: per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Questa affermazione può anche trovarci d'accordo, ma il problema sorge allorché si desidera qualcosa quando non è il momento o quando capita un imprevisto che stravolge i piani. Conosciamo tutti, infatti, la frustrazione di dover aspettare o anche di perdere qualcosa per cui avevamo atteso a lungo. L'autore di questo libro parla molto della prospettiva dell'uomo e di come sia diversa da quella di Dio. Il libro intero invita il lettore a considerare le situazioni della vita alla luce del piano perfetto di Dio, accettando gli inevitabili cambiamenti nelle varie circostanze e stagioni della vita. Invita anche ad avere fiducia nel fatto che tutto è sempre sotto il controllo di Dio e ha uno scopo nel suo disegno perfetto, anche se non capiamo perché avvengono certe cose. Chi conosce Dio come Padre Celeste trova consolazione, forza e coraggio sapendo che Egli agisce sempre per il bene, sempre sotto il controllo di Dio e ha uno scopo nel suo disegno perfetto, anche se non capiamo perché avvengono certe cose. Chi conosce Dio come Padre Celeste trova consolazione, forza e coraggio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Eccoci insieme e vi condivido alcuni pensieri che ho ritrovato nella giornata di ieri. Leggiamo prima in Romani capitolo 14 versetto 10 e dice: tu perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. E ancora Evangelo di Matteo capitolo 18 versetto 10: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli. Il disprezzo è una mancanza di rispetto, di stima e di fiducia verso i nostri simili. È la svalutazione degli altri, il rifiuto a volerne riconoscere i pregi. Il disprezzo si manifesta non soltanto con maldicenza e critiche, come spesso accade, ma anche con parole poco gentili, dure o addirittura arroganti. Non l'abbiamo più volte constatato? Le risposte sono distaccate e presuntuose, gli atteggiamenti prepotenti. Le proposte dei più semplici non vengono prese in considerazione con l'amore dovuto. Le loro obiezioni sono rifiutate con senso di superiorità. In fondo, c'è del disprezzo. Nella Bibbia non mancano consigli e direttive su questo argomento. Nel libro dei Proverbi, il disprezzo è presentato come peccato e sintomo di stupidità. Infatti al capitolo 14 versetto 21 dice: chi disprezza il prossimo pecca. O ancora al capitolo 11 versetto 12: chi disprezza il prossimo è privo di senno. È evidente che non tutti hanno le stesse capacità, né la stessa intelligenza, né lo stesso livello culturale. Ma il Signore non fa le differenze che facciamo noi. Ci ha comprati tutti pagando lo stesso prezzo. Ci ama tutti dello stesso amore. Se rileva delle differenze, queste riguardano piuttosto il nostro amore per Lui, la nostra consacrazione, la devozione con la quale lo serviamo. Non per niente Paolo fa ai Filippesi questa preziosa raccomandazione: non fate nulla per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Filippesi capitolo 2, versetti da 3 a 5. Consideriamo bene queste cose e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati amici cari, buongiorno a tutti. È il 19 settembre e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 14 leggeremo il verso 19 dove è scritto così: ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Queste parole di Gesù sono espresse in un momento intensamente drammatico per tutti. Per gli apostoli, che hanno ricevuto rivelazioni importanti da Gesù circa gli eventi che si sarebbero verificati di lì a poco. Per Gesù, che era perfettamente consapevole che avrebbe dovuto affrontare violenza fisica e spirituale molto intensa, ma che aveva a cuore quei dodici che fedelmente lo avevano seguito. Ora li vedeva smarriti, sgomenti e tristi, e fra l'altro non avevano ancora ben capito come stavano le cose e cosa in effetti sarebbe accaduto. Non dimentichiamo che uno dei dodici, Filippo,

0: che aveva appena chiesto: «Signore, mostraci il Padre. Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto?» risponde Gesù. Il clima era questo, ma Gesù non permette che la tristezza adombri lo spirito dei suoi amici e li consola. «Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete». A cosa si riferiva? Il mondo è inteso come riferimento a tutto ciò che si è chiuso alla fede in Dio e ha rifiutato il messaggio divino. I discepoli invece lo vedranno ancora, anche dopo la sua morte, perché lo rivedranno risorto, lo rivedranno attraverso lo Spirito Santo, con la garanzia della sua presenza individuale, ma anche nella comunità. La sua consolazione si completa con la garanzia della vita per il semplice fatto che egli è vivo, non sarà vivo, lo è sempre, da subito, nella qualità della vita presente. Quindi Gesù stravolge completamente il significato della parola morte e la svuota del suo potere definitivo. La morte è definitiva per chi ritiene che Gesù sia nato e sia stato sepolto, completando così un percorso di vita. Ma per chi lo ha accettato e conosciuto, la morte fisica è solo un passaggio. E se la nostra vita è innestata in quella di Cristo, la morte fisica non è legata alla parola fine, ma diventa solo il penultimo passaggio.
1: E di vita eterna parla la riflessione di oggi. Gesù ha reso la vita di coloro che credono in Lui certa come la sua. Come vive il capo, anche le membra vivranno. Se Gesù non fosse risorto dai morti, saremmo morti nei nostri peccati, ma poiché è risorto, tutti i credenti sono risorti in Lui. La sua morte ha rimosso le nostre trasgressioni e ha sciolto i legami che ci tenevano sotto condanna a morte. La sua risurrezione certifica la nostra giustificazione. Siamo stati assolti e la misericordia dice: «Il Signore ha rimesso anche il tuo peccato, non morirai». Gesù ha reso la vita del suo popolo eterna come la sua. Come potrebbero morire le membra finché lui vive, visto che sono una sola cosa con lui? Poiché non muore più e la morte non ha più dominio su di lui, i credenti non torneranno più nelle tombe dei loro vecchi peccati, ma vivranno nel Signore in novità di vita. Quando sei sotto una grande tentazione e temi di cadere un giorno per mano del nemico, lasciati rassicurare da questo. Non perderai mai la tua vita spirituale perché è nascosta con Cristo in Dio. Non dubitare dell'immortalità del tuo Signore, quindi non pensare che ti lascerà morire, perché sei una sola cosa con Lui. L'assicurazione per la tua vita è la sua vita, quindi non avere paura. Riposa nel tuo Dio vivente, dagli oggi la tua vita, perché vivrai in eterno.
2: Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Gesù vede la fine dei suoi giorni, l'adempimento del suo mandato e inizia a preparare i discepoli. Tuttavia, quello che sembra l'anteprima di un funerale è in realtà un invito a guardare oltre le cose naturali. Gesù sta esortando i suoi a guardare con gli occhi dello spirito per scorgere la realtà spirituale. Dio è spirito e il mondo non può vederlo perché le cose del cielo non gli sono state rivelate. Il mondo resta limitato nella sua condizione di credere solo in ciò che vede. Prima Corinzi 2,14 dice: «Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui». Quanti si definiscono credenti pur non avendo conoscenza delle Scritture? Quando Gesù davanti a Pilato ha detto che era venuto per testimoniare la verità, il governatore è rimasto turbato, confuso. Cos'è la verità? Dov'è questa verità? L'aveva davanti, ma non era in grado di riconoscerla con i suoi sensi naturali, esattamente come lui il mondo. I discepoli invece conoscevano la verità, ne erano testimoni oculari. Prima Giovanni 1,1 scrive: «Quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato, che le nostre mani hanno toccato, noi ve lo annunciamo». Oggi chiunque abbia fatto l'esperienza della nuova nascita diventa anche lui testimone oculare della verità, perché l'ha sperimentata concretamente nella sua vita. Come Giovanni può affermare ciò che le nostre orecchie hanno udito nello Spirito, i nostri occhi spirituali hanno contemplato, noi ve l'annunciamo. Ma com'è possibile, dirà l'uomo naturale, se Gesù è venuto più di 2000 anni fa? È possibile perché Gesù è risorto e vive nella dimensione dello spirito. Lui stesso lo ha promesso, il mondo non lo vede più, ma noi lo sentiamo, lo sperimentiamo e lo vediamo attraverso i segni che compie nella nostra vita. Ecco perché la conclusione del verso di oggi riguarda anche noi. Ma voi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Amen. 10 minuti.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, sono molto lieto di essere nuovamente in vostra compagnia e di studiare con voi il Vangelo di Luca. Quella odierna è l'ultima trasmissione dedicata allo studio di tale Evangelo. Direi quindi di cominciare subito leggendo per l'appunto dal Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 25. Gesù disse ai due discepoli che sconsolatamente tornavano ad Emmaus: «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto». Io credo che la Bibbia sia un libro chiuso per chi è scettico, per partito preso, per prevenzione. D'altra parte, chi si avvicina alla Bibbia per conoscere la verità, senza pregiudizi ma in buona fede, sarà certamente illuminato e guidato dallo Spirito Santo. In questo modo anche i grandi uomini del passato hanno trovato nelle pagine della Bibbia luce e vita in periodi di tenebre e di crisi. Non è quindi da persone intelligenti mettere la Bibbia in ridicolo. Il Signore Gesù dice ancora a tutti gli scettici e ai cosiddetti razionalisti dei nostri giorni: siete degli insensati se non credete alla parola di Dio, alla Bibbia. Sempre parlando con quei discepoli che tornavano ad Emmaus, Gesù disse che solo con l'aiuto di Dio possiamo comprendere a fondo le sacre scritture, cioè la Bibbia. Infatti nel versetto 45 di questo capitolo di Luca, che è l'ultimo, lo ripeto, leggiamo che Gesù aprì loro la mente per intendere le scritture. E l'apostolo Paolo afferma nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 14, che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché per lui sono pazzia, e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Si tratta di cose che sono al di sopra e al di là della comprensione umana, e soltanto lo Spirito Santo può farci capire le verità di Dio. Dobbiamo quindi pregare Dio affinché ci faccia contemplare e comprendere le cose stupende racchiuse nella sua parola, la Bibbia. Insomma, amici, dobbiamo avvicinarci alla parola di Dio con profonda umiltà e dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo, che farà divenire vivente nella nostra vita la parola di Dio se ci avviciniamo ad essa con il dovuto atteggiamento di umiltà e di semplicità. Ma torniamo adesso ai discepoli di Emmaus e leggiamo, sempre in questo capitolo 24 del Vangelo di Luca, leggiamo dal versetto 28 al versetto 31, dove è scritto che Gesù e i due discepoli, quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, Gesù fece come se volesse andare oltre, ed essi gli fecero forza, dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato». E Gesù entrò per rimanere con loro. E quando si fu messo a tavola insieme a loro, Gesù prese il pane, lo benedisse e, una volta che lo spezzò, lo diede loro. E gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma Gesù sparì dinanzi a loro. Il Cristo risorto e glorificato vuole avere comunione con questi suoi discepoli, e Gesù ha comunione soltanto con quelli che credono in Lui. Quegli uomini, quei discepoli, vollero che Gesù rimanesse con loro, e Gesù si manifestò loro per quello che era quando spezzò il pane. Ora, dopo aver riconosciuto Gesù, i due discepoli si dicevano l'uno all'altro: «Non ardeva il cuore nostro in noi mentre egli ci parlava per la strada, mentre ci spiegava le sacre scritture?» E levatisi, cioè alzatisi, in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono radunati gli undici e quelli che erano con loro, cioè gli altri discepoli. Nonostante l'ora tarda, i due discepoli ritornarono a Gerusalemme con la stupenda notizia della resurrezione di Cristo Gesù,

Intanto i discepoli di Emmaus, a loro volta, come leggiamo nei versetti 35, 36 e 37 di questo capitolo 24 di Luca, raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto Gesù mentre spezzava il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Ma essi, i discepoli, smarriti e impauriti, pensavano di vedere addirittura uno spirito. Io credo, amici, che la nostra reazione sarebbe stata la stessa se ci fossimo trovati là, al posto di quei discepoli. Comunque Gesù disse loro: «Perché siete turbati? E perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, perché sono proprio io. Palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne ed ossa, come invece vedete che io ho». Amici, non ho intenzione qui di entrare in disquisizione di ordine teologico, ma sembra proprio che il corpo glorificato di Cristo Gesù fosse fatto di carne ed ossa e non di carne e sangue, dato che aveva versato tutto il suo sangue sulla croce. In ogni caso, come è scritto nei versetti 41, 42 e 43, Gesù, detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per l'allegrezza ancora non credevano e si stupivano, Gesù disse loro: «Avete qui nulla da mangiare?» Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito e Gesù lo prese e mangiò in loro presenza. La prova che Gesù, anche dopo la risurrezione, era ancora un essere umano consistette nel fatto che poteva mangiare. Poi, come si legge nel versetto 44 e nel versetto 45, Gesù disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute». Allora Gesù aprì loro la mente per intendere le sacre scritture. I discepoli non avevano creduto alla parola di Gesù. Infatti, per comprendere la Bibbia è necessario che lo Spirito di Dio apra la vostra mente e il vostro cuore. Però, amici, dovete anche desiderare questo. Poi Gesù disse ancora ai discepoli: «Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risuscitato dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cioè a tutti i popoli, cominciando però da Gerusalemme». Qui ci troviamo di fronte a un concetto ampio di evangelizzazione, perché il Vangelo deve essere predicato in tutto il mondo. Questo è il desiderio di Cristo, affinché ogni persona possa conoscerlo ed essere salvato. I discepoli però dovevano ancora essere potenziati per assolvere il loro compito. Perciò Gesù aggiunse le seguenti parole: «Ora voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Quant'è a voi, rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza». Il metodo fondamentale indicato da Gesù per diffondere il Vangelo è la testimonianza personale, e il messaggio intimamente associato a tale testimonianza è che Gesù morì per i nostri peccati e risuscitò dai morti, e che i peccatori che pongono in Cristo Gesù la loro fiducia sono da Lui salvati. Dopo questo incontro, secondo quanto leggiamo nei versetti 50 e 51 di questo capitolo, Gesù condusse i discepoli fuori fino a Betania e, alzate in alto le mani, li benedisse. E avvenne che mentre Gesù li benediceva, si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. L'ultima volta che i discepoli videro il Signore fu mentre li benediceva. Quando verrà la seconda volta, verrà il Signore per giudicare il mondo. Non giudicherà quindi la Chiesa, che invece sarà ancora da Lui benedetta. Dobbiamo quindi aspettare noi credenti con gioia la venuta del Signore. I discepoli allora, dopo avere contemplato Gesù mentre saliva in cielo,
lo adorarono e tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza ed erano del continuo nel Tempio benedicendo il Dio. Questa è dunque la testimonianza del Vangelo di Luca. Io spero che sia stata una vera benedizione per ciascuno di voi, cari amici. Anch'io sono stato benedetto dal Signore mentre con il suo aiuto leggevo e commentavo questi passi del Vangelo di Luca. E siccome ho studiato di nuovo questo stupendo Vangelo insieme a voi, voglio conoscere il Signore sempre meglio e spero che questo sia anche il vostro desiderio, non solo di conoscere Gesù a livello intellettuale, ma soprattutto di conoscere Gesù come vostro Salvatore e Signore. La mia speranza è questa, che voi accettiate Cristo Gesù quale vostro Salvatore e Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

12 anni. Ricordo la leggerezza di ogni giorno, in famiglia, tra riunioni e la scuola domenicale. La mia vita era tranquilla, senza troppi pensieri, con il sole addosso

pregare. Come sta mia madre? Come sta il dottore? In coma, attaccato a una macchina. Non sappiamo cos'altro fare. 23 dicembre, una mattina di sole splendente e un cielo che non avevo mai visto così azzurro.

Nei miei occhi noto qualcosa di strano. È l'ennesima prova, una doccia gelata, un trapianto di cornea per non perdere il piacere di guardare ancora e ancora. E anche se mi sentivo sola, anche questa volta io non ero sola. E quel vuoto dentro piano scompariva. In sala operatoria mi avvolse una pace che non era umana, che mi fece sentire sicura. Il respiro di Dio che soffiava via la paura, si prendeva cura di me,

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

E come sapete potete seguirci sia su Facebook che anche su YouTube e su Radio Logos. È un piacere per me stare ancora insieme con voi e quindi questa sera ho il compito di presentare, ma anche il compito di poter predicare il cielo ancora insieme con voi. Questa sera abbiamo un tema un po' particolare. Il tema è: nulla è stato inutile per quanto riguarda la nostra vita. Ma questo è un tema che vedremo subito dopo. Questo è un tema che ho sviluppato durante il periodo di giugno, mentre facevamo il campo argento al Betel, un campo veramente benedetto dal Signore, e ho voluto riproporre questo tema proprio su Cristiani Online per poter insieme vedere la vita di Giuseppe. La vedremo veramente in una maniera diversa da quello che noi siamo di solito abituati a vedere. Ma prima di andare avanti, volevo naturalmente salutare anche i nostri cari di Radio Logos. Un abbraccio a tutti quanti voi. Spero che con questo sistema di questa sera mi sentite bene e mi vedete bene, affinché la parola del Signore possa essere predicata ancora una volta. Bene, vorrei passare la linea a Felipe per mettere due canti e poi faremo la prima serata di questo Nulla è stato inutile. Prego, regia.

Ok. Bene, grazie Felipe per questi canti che hai messo. Sono veramente molto molto belli. Però prima di andare avanti con la meditazione di questa sera, vogliamo chinare i nostri capi e pregare. Padre Santo, ti siamo riconoscenti per come ci hai guidato in questa giornata. Grazie anche per il lavoro che abbiamo potuto sviluppare questo pomeriggio nella raccolta alimentare. Ti siamo riconoscenti anche che ci dai la possibilità di poter predicare ancora la tua parola questa sera. Voglio pregarti affinché tu possa guidare ancora internet, WhatsApp, un po' tutto quello che serve per poter predicare online. Ti chiedo di benedirmi per quanto riguarda la meditazione, ti prego per quanti si metteranno all'ascolto, che tu possa benedirli, che magari questa sera hanno bisogno di una parola di conforto e tu sei pronto a parlare ai cuori di tante persone, o magari hanno bisogno di qualcosa che tramite la tua parola questa sera riusciranno ad avere. Ti ringrazio, Padre Santo, e ti lodo nel nome del tuo figliolo Gesù. Amen. Bene, amen. Allora, come dicevo prima, questo tema è un tema che abbiamo sviluppato nel periodo di giugno al Campo Argento ed è stato un campo, come dicevo prima, un campo molto molto bello, quindi già vi faccio la pubblicità da oggi per il prossimo campo che avremo a giugno. Ma perché parlare della vita di Giuseppe? Ma soprattutto perché un tema così strano? Nulla è stato inutile. Mentre mettevo giù tutto questo tema che andremo a vedere in diverse serate, esattamente in cinque serate, mi sono chiesto quante volte noi ci siamo lamentati della nostra vita, quante volte abbiamo detto: Signore, perché è successo proprio a me questo? E alla fine, soprattutto dopo una certa età, ma ripeto, l'avevo preparato per delle persone di una certa età, ma poi mi sono accorto che questo è un tema che va bene per qualsiasi età, perché noi purtroppo siamo abituati a lamentarci a qualsiasi età e quando ci succede un qualcosa, diciamo, Signore, perché a me? E non riusciamo a capire il piano meraviglioso che Dio ha preparato per ognuno di noi. Giuseppe, una storia straordinariamente bella, è una storia di testimonianze, di luminose che Dio usa vediamo la fedeltà di Dio nel tempo. Sono passati diversi anni prima che Giuseppe potesse vedere appieno la fedeltà di Dio nella sua vita, ma anche lui credo che in tutto il percorso che lui ha fatto, qualche volta si era chiesto: Signore, perché proprio a me? Io ho conosciuto diverse persone che si sono, molte volte si lamentavano dicendo proprio perché questo è successo a me. Forse anche noi stessi ci siamo lamentati, no? Di tutto questo. Ma nella storia di Giuseppe vediamo proprio un giovane sognatore diventare un uomo maturo attraverso delle prove profonde, non delle prove piccole prove, ma delle prove che hanno lasciato il segno nella sua vita, silenzi da parte di Dio che non parlava, silenzi dolorosi, responsabilità inattese. Nulla nella sua vita è stato casuale. Ecco perché il titolo Nulla è stato inutile. Io spero che alla fine di queste cinque serate che vedremo insieme potremmo dire anche noi: nulla di quello che il Signore ci ha dato è stato inutile, perché tutto quello che Lui ci ha dato è servito per la nostra crescita. E questo è lo scopo proprio di questo studio. Possiamo dire alla fine: tutto quello che Dio ha fatto nella mia vita, dalle cose più piccole, alle cose più grandi, o alle cose che a parer mio mi sembrano brutte e dolorose, è servito tutto per la mia crescita spirituale e per la mia crescita in mezzo ai fratelli che il Signore ci ha dato ad ognuno di noi. Quindi io spero che questo cammino che faremo insieme possa veramente servire per la crescita di ognuno di noi. Vediamo un pochettino, solo brevemente, una piccola introduzione generale di questo tema. E la vita di Giuseppe la conosciamo bene.
tutti conoscono bene, ma io ho voluto inserire qualcosa che ce l'ho portata ai tempi di oggi. Io potrei essere quel Giuseppe, tu potresti essere quel Giuseppe. Come ci comportiamo noi se noi ci trovassimo nella stessa situazione di quel Giuseppe? Perché noi parliamo sempre di Giuseppe, ma non parliamo mai di noi stessi. Giuseppe si è comportato in una maniera, ma noi come ci possiamo comportare, perché anche noi possiamo venire a trovarci insieme e nella stessa situazione di tutto questo. Quindi la cosa interessante, il versetto guida di tutto questo, se avete una penna o un foglio di carta, segnatevelo. Il tema principale, diciamo il filo logico che noi andremo a seguire è questo. Genesi capitolo 50, versetto 20, dice: voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. Vogliamo dire anche che tutto questo brano, tutta la storia di Giuseppe è raccontata nei capitoli, dal capitolo 37 al capitolo 50 del libro della Genesi, nel primo libro. Quindi sono diversi capitoli, ma certo noi non avremo il tempo, il modo di poterli vedere, quindi vi invito a poterli leggere. Magari li potete leggere tranquillamente per poter vedere, anche se sono convinto che conoscete la storia, ma insieme vedremo un'altra storia di Giuseppe, che potrebbe essere la storia mia, di Pasquale, potrebbe essere la storia di Patrizia, potrebbe essere la storia di Giovanna, di Michele, potrebbe essere la storia di tante, tante persone. Ora, il primo studio che vedremo questa sera, il titolo di questo primo studio è proprio Dal sogno alla fossa. E partiamo, intanto, incominciamo a leggere la parola di Dio, che la troviamo al capitolo 37, e dice: Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, riceve una tunica speciale che suscita l'invidia dei fratelli. Dio gli parla attraverso due sogni profetici, i covoni che si inchinano, e il sole, la luna e le stelle che lo adorano, e i fratelli lo odiano sempre di più. Ma ora andiamo alla lettura. E dice, versetto 2, dice: ora Giuseppe riferì al loro padre la mala fama che circolava sul loro conto. Incominciamo a già vedere che non è quella famiglia bellissima, bravissima, che tutti vorrebbero sognare. Incominciamo a vedere che Giuseppe va a raccontare a suo padre qualcosa che nella famiglia non andava bene, cioè la mala fama dei fratelli di Giuseppe. Ora, Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Ma i suoi fratelli, vedendo che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli, presero ad odiarlo e

Mentre leggo, riflettete bene sulle parole di questi versetti. Sta dicendo non potevano parlare, sta parlando di fratelli di padre, naturalmente lo sappiamo molto bene, non sono proprio tutti anche dalla stessa moglie. Ma qui dice che questi fratelli che vivevano comunque nella stessa casa, sotto lo stesso tetto, non potevano parlargli in modo amichevole. E quindi andiamo avanti ancora, dice. Ma i suoi fratelli, vedendo l'amava di più, presero ad odiarlo e non potevano parlarlo in modo amichevole. Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, e questi lo odiarono ancora di più. Egli disse loro: Udite, il mio covone si rizzò. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo al campo, quando ecco il mio covone si era alzato e rimase dritto mentre i vostri covoni si raccolsero e si inchinarono davanti al mio covone. Allora i suoi fratelli dissero: Dovrai tu regnare su di noi o dovrai tu veramente dominarci? E lo odiarono ancora di più a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: Ho fatto un altro sogno ed ecco il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Ed egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli e suo padre lo rimproverò. Lo rimproverò e gli disse: Cosa significa questo sogno? Che hai fatto? Dovremmo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? E i suoi fratelli gli portarono invidia, ma suo padre serbava la cosa dentro di sé. Quindi qui la prima cosa che noi vediamo e la prima cosa che qui a prima vista ci viene da dire è che Giuseppe non era amato dai suoi fratelli, e questo lo abbiamo visto molto bene. Ma io vorrei anche un attimino parlare terra terra, cioè Giuseppe, diciamo che un pochettino se ricercava anche lui, il fatto che lui sogna e glielo va a dire a suo padre, poi lui va dai suoi fratelli, da suo padre e va a riferire le cose brutte che i suoi fratelli facevano. Sono tante cose messe insieme che portarono a crescere questa invidia nei confronti di questo fratello, ma non solo invidia, ma anche odio. E quando c'è invidia e c'è odio, poi il passo è breve per arrivare a quello che hanno fatto queste persone. Ma vediamo un pochettino, portiamolo ai tempi di oggi. Da che cosa è nata questa invidia dei fratelli di Giuseppe? E qui mi rivolgo ai genitori, naturalmente siamo tutti genitori, io sono anche nonno, quindi sono stato figlio, sono genitore e ora mi trovo ad essere nonno. La cosa che noi dobbiamo stare attenti, cari fratelli e sorelle, è quello che Giacobbe fece. Difatti, nel testo che noi abbiamo letto, se avete messo un po' di attenzione nel testo che è stato letto questa sera, troviamo che Giuseppe era amato in modo particolare dal padre. Quella veste variopinta che Giacobbe fece poi a Giuseppe era il segno tangibile che questo papà, certo la madre, la moglie amata, era morta, ma e quindi i fratelli continuamente si confrontavano con questo Giuseppe perché lo vedevano come la persona che dovevano battere. E quindi l'invidia, sapete, nasce quando io confronto la mia vita con la tua vita e vedo e voglio
assomigliare a quello che tu sei, e questi fratelli, vedendo il padre che desiderava, amava tantissimo questo fanciullo, ripeto, era il figlio della moglie prediletta, non l'ultimo, ma c'era poi anche Beniamino. Difatti poi la moglie morì proprio dando alla luce Beniamino. Ma qui è Giuseppe che viene così tanto esaltato da suo padre. Cosa succede? Ma ancora oggi può succedere che in una famiglia un figlio viene apprezzato più di un altro figlio. Vogliamo vedere in chiesa? Anche in chiesa, magari oggi, uno può avere un ministero più visibile di un altro. E io cosa faccio? Io mi confronto con quello, dico io. Incomincia a nascere l'invidia verso quella persona, perché lui riesce e io invece sono sempre incompreso, sia in famiglia che sia in chiesa, ma anche sul lavoro. Sul lavoro è la stessa cosa, sapete, sul lavoro è un posto terribile dove i colleghi che dicono che ti vogliono bene non aspettano altro che farti le scarpe, così come si dice, appena sbagli te le fanno pagare tutte quante. Giacomo nel suo libro, nel suo piccolo libro, lui scrive al capitolo 3, versetto 6, dove sono invidia e contesa, c'è disordine e cattiva azione. Credo che mai versetto così azzeccato si possa inserire nella famiglia di Giacobbe con tutti questi figli. Ora, noi sappiamo che la famiglia di Giacobbe era un insieme di figli e figlie avute da diverse donne, dalla seconda moglie Lea, poi naturalmente dalla schiava di Lea, poi dalla schiava di Rebecca, cioè della prima moglie, e poi via via sempre un continuo. Quindi era sì una famiglia perché il padre era uno, ma venivano da diversi contesti di donne diverse in tutto questo. Quindi, quando c'è l'invidia nella famiglia, ma non solo nella famiglia, anche verso le persone, sapete che cosa crea? La prima cosa che crea l'invidia è freddo. Incomincia a esserci freddo, non incomincia più a esserci quel calore familiare. Difatti, dice la parola, da come abbiamo potuto vedere, che i suoi fratelli non potevano più parlargli amichevolmente. Questo non è altro che il primo tassello che i fratelli hanno incominciato a inserire in tutto quello che poi è venuto fuori da tutto questo. Poi ci si incomincia a mormorare l'uno contro l'altro, e anche in questo noi non vediamo i fratelli uniti in tutto. Teniamo presente che la parola di Dio ci dice che Giuseppe era un giovanotto, un ragazzo di pochi anni, 17, dice proprio la parola di Dio, un giovanotto. I suoi fratelli erano molto più maturi, erano molto più grandi, ma incominciarono a invidiare Giuseppe perché Giuseppe era quello che il padre si prendeva più cura di lui. Magari non lo mandava a pascolare le pecore come faceva con i fratelli più grandi. Mormorazione. E poi vediamo questa famiglia divisa in tutto questo. Ora, mentre sto parlando a voi di questo, mi è venuto in mente un'altra storia molto molto interessante che Giacobbe ha conosciuto molto bene. Giacobbe è stato un figlio, addirittura era gemello di un altro fratello, Esaù, ve lo ricordate? Giuseppe, credo che la sua vita è stata una vita piena piena di intrighi, una vita piena di dolore, una vita piena di imbrogli. Ma tutto questo, se noi andiamo a vedere nella vita di Isacco con sua moglie, a un certo punto questo matrimonio tra Isacco e Isacco con la moglie sembra un matrimonio bellissimo. Lei arriva da lontano, vede lui nei campi, lui si mette a correre verso di lei si copre il viso, la prende, la fa sua sposa.
E sembra che tutto sia felice e contento, ma subito dopo ci troviamo, sentiamo nella lettura della parola di Dio, dice che Esaù amava Giacobbe, chiedo scusa, Isacco amava Giacobbe e la moglie amava Giacobbe. Quindi vediamo già che era diviso e la moglie di Isacco tramò insieme al figlio di imbrogliare il padre. Vedete come a volte l'invidia, quando ci c'è mormorazione nella famiglia, quando c'è divisione, ci si porta a fare che cosa? Che il padre non parla più con la madre cerca di imbrogliare il padre, difatti lo ha fatto in sana pianta dicendo a Giacobbe: tu non ti preoccupare, fai quello che io ti dico e tutto andrà bene. Questo è quello che pensava, non è andato tutto bene. Perché Esaù se n'è accorto, Esaù si è arrabbiato, Giacobbe ha dovuto scappare lontano da Labano. Lei era convinta, dice: quando poi tuo fratello si sarà calmato, tu ritornerai qui da me. Ma lei vede andare via il figlio prediletto, ma non ha avuto più la possibilità di rivederlo, perché quando Giacobbe ritorna, lei era già morta. E in tutto questo lei ha voluto solamente dare una mano a Dio, ma non c'era bisogno, perché Dio aveva già predetto che sarebbe stato Giacobbe, la discendenza avrebbe portato avanti la discendenza. L'invidia distorce la visione. Loro vedevano il loro fratello come un nemico, lo vedevano come un problema. E quando tu vedi un problema, quando tu vedi un problema, cerchi la soluzione a questo problema, e loro la soluzione a questo problema l'hanno visto quando lo hanno visto arrivare da lontano. E che cosa hanno detto? La parola che hanno detto è Genesi capitolo 37, versetto 20: uccidiamolo. C'era un problema, c'era la soluzione. E la soluzione era terribile tra fratelli, anche se, ripeto, non erano della stessa mamma, ma erano dello stesso padre. Hanno visto nascere Giuseppe, hanno visto nascere Beniamino, ma di Giuseppe per l'invidia. Per che cosa? Per una veste variegata, per una veste più bella di quella che avevano loro. Loro arrivano al punto di dire: uccidiamolo. L'invidia trasforma un dono in una minaccia, una piccola veste, una semplice veste, anche se bella, ma era sempre una veste, e loro decidono, perché erano invidiosi di Giuseppe. Trasforma una benedizione in un'offesa. E noi dobbiamo stare attenti, cari fratelli, perché noi viviamo in un mondo esattamente come Giuseppe, come i suoi fratelli, e a volte noi possiamo comportarci esattamente come si sono comportati i fratelli di Giuseppe. Trasforma l'invidia, il sogno. Era un bellissimo sogno, è vero, quello che ha fatto questo ragazzo, ma loro si sono sentiti come dire: allora tu dovrai governare su di noi. Giuseppe aveva solamente raccontato questo bel sogno. Non credo che Giuseppe aveva capito appieno l'insegnamento di quel sogno, come non lo aveva neanche capito suo padre quando ha raccontato il secondo sogno, anche se serbava in cuor suo tutte queste cose. Quando qualcuno cresce, se non abbiamo il cuore guarito, lo percepiamo come un attacco diretto. E loro hanno visto in quello che Giuseppe raccontava proprio un qualcosa verso di loro. Lo vendono, prima decidono di ucciderlo, poi, grazie a qualche fratello che ha detto: ma no, non ci sporchiamo le mani di tutto questo, vendiamolo, vendiamolo. E lo vendono per 20 sicli d'argento. Pensiamo, fermiamoci un attimino e pensiamo. Per che cosa? Per un sogno? Per una veste? Per una preferenza che Giacobbe aveva queste preferenze?
L'invidia fa fare delle cose sproporzionate, cose che poi dopo hanno avuto da pentirsi, perché prima si fanno, prima lo hanno fatto, ma poi si erano pentiti di quello che hanno fatto con il loro fratello. Ma tutto è partito dall'invidia, e l'invidia porta a fare delle cose cattivissime, l'invidia porta a delle cose sproporzionate. Quante famiglie, ritornando ai nostri tempi di oggi, quante famiglie si sono rovinate per l'invidia dei fratelli, per l'invidia delle sorelle, perché un papà amava più uno o amava più l'altro, nell'eredità sono state distribuite in maniera diversa, perché non c'è stato un accordo tra marito e moglie, e i figli si sono sentiti derubati o imbrogliati direttamente dai genitori. Quante amicizie sono state distrutte proprio dall'invidia? Perché tu e non io? Perché tu sei diventato anziano della Chiesa quando io ho le capacità migliori delle tue? Perché tu sì e io no? Amicizie che si rompono. Quante chiese ferite proprio per l'invidia? Vale la pena di tutto questo? La storia ci insegna che non vale la pena, ma noi continuiamo imperterriti ad andare avanti con questa storia di Giuseppe. Allora ecco che la storia di Giuseppe ritorna attuale ancora oggi dicendo: com'è il tuo cuore nei confronti di tuo fratello? Com'è il tuo cuore nei confronti di tua sorella? Com'è il tuo cuore nei confronti dell'anziano e dei responsabili della Chiesa? È un cuore aperto ai cambiamenti? È un cuore pulito, è un cuore pronto al dibattito, pronto al dialogo, oppure quando vedi queste persone il tuo cuore si chiude completamente in tutto questo? Non per grandi peccati, sapete, le chiese sono ferite non perché ci sono dei grandi peccati nella chiesa, ma perché ci sono dei cuori che non sono custoditi, dei cuori che sono chiusi, dei cuori che diventano di pietra, esattamente come i cuori dei fratelli di Giuseppe. Come poteva un cuore di un fratello che ha visto questo ragazzo nascere, crescere insieme a loro, magari l'hanno aiutato anche in tante occasioni, arrivare al punto di dire uccidiamolo, e poi decidono di buttarlo in una cisterna vuota e poi decidono di venderlo? Sapete cosa voleva dire vendere una persona a questi ismailiti, a queste carovane? Vuol dire che quel fratello non l'avrebbero mai visto, non l'avrebbero più visto per tutta la vita, perché quando lo si dà via, questi non si sa che fine che facevano. E per loro Giuseppe era morto. Non l'hanno ucciso fisicamente, ma per loro era morto effettivamente da quello che era stato. Proverbi capitolo 14 versetto 30 dice: l'invidia è la caria delle ossa. L'invidia è come una cancrena che consuma piano piano da dentro fino a farti fare delle cose assurde nella tua vita. La cosa straordinaria, sapete, cari fratelli e sorelle, è questa: quello che nasce dall'invidia degli uomini diventa strumento nel piano di Dio. Rileggiamo il versetto che vi ho detto di segnare, versetto capitolo 50, versetto 20. Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene, in bene. L'invidia dei fratelli lo porta in Egitto. L'invidia dei fratelli lo prepara però per il governo che dovrebbe arrivare dopo. Quindi è una scuola che Giuseppe riceve da Dio proprio in questo. I fratelli lo hanno invidiato, lo hanno venduto, pensandolo disperso, morto, ormai non esiste più, ma Dio aveva un altro programma, aveva un piano diverso. E vediamo che questa scuola in cui Giuseppe inizia proprio andando in Egitto serviva affinché lui potesse crescere per diventare quello che poi sarebbe diventato alla fine delle nostre lezioni che vedremo. Lo prepara per governare un popolo
enorme, un popolo enorme. L'opposiziona, vedete, i fratelli lo vendono e per morto. Invece Dio, un altro piano, lo mette in una posizione affinché la sua famiglia possa salvarsi. Voi avete pensato il male, ma Dio lo ha trasformato in bene. Dio è più grande di qualsiasi invidia che noi possiamo avere verso le persone. Concludo con alcune applicazioni. C'è qualcuno forse che dà fastidio quando tu sei stato benedetto dal Signore? Non nutrire il confronto, non mettiamoci al confronto con gli altri. Ah, io devo essere come quello, io devo superare quella persona, non posso essere inferiore degli altri. Ogni chiamata che il Signore ci chiama è diversa dall'uno con l'altro. Uno fa una cosa, un altro fa l'altra. Non dobbiamo avere questo. Il sogno che Giuseppe ha ricevuto era il sogno di Giuseppe. Questo che dobbiamo capire, non era il sogno dei fratelli, era il suo sogno e per tale rimaneva il sogno di Giuseppe. Dio trasforma l'invidia in intercessione, in intercessione. Quando qualcuno viene innalzato, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pregare del Signore, grazie che tu stai benedicendo quel fratello, è diventato veramente bravo nel ministero. Fallo crescere ancora di più. Prega per lui, ringrazia il Signore. Mi viene in mente quando Giovanni Battista vide arrivare Gesù e sapeva, dice, lui deve crescere, io devo diminuire. Non era invidioso di quello che Gesù stava per incominciare a compiere. Se tu ti senti preoccupato, se tu sei quello criticato, incompreso, ostacolato in famiglia, non vendicarti, non desiderare vendicarti, non smettere però di sognare, continua a sognare come Giuseppe ha fatto, non perdere il carattere del sognatore. Dio sa usare anche l'invidia degli altri per portarti alla gloria, per portarti in quel piano che lui ha preparato per i tuoi, per il suo disegno nei tuoi confronti. Dio parla, è vero, ma non spiega il processo. Dio ha parlato nel cuore di Giuseppe, ma non gli ha spiegato tutto il percorso che avrebbe dovuto fare. Non glielo ha detto, ma Dio ha parlato a Giuseppe in tutto questo. L'invidia può nascere, come dicevo prima, dalla famiglia, l'invidia dei fratelli di Giuseppe è uno dei sentimenti più distruttivi e dobbiamo stare attenti. La nostra fossa, come quella di Giuseppe, possono diventare un punto di partenza. Quando noi ci sentiamo la ruota di scorta di turno, ed è una parola che ho sentito diverse volte, quando noi ci sentiamo come Giuseppe abbandonato da tutti nella fossa, allora teniamo, ricordiamoci di Giuseppe. La fossa di Giuseppe non è stata la fine di Giuseppe. I suoi fratelli pensavano, ma la fossa di Giuseppe non è stata la fine della vita di Giuseppe, ma è stato l'inizio di un piano che Dio aveva stabilito, che Dio aveva portato avanti e lo porterà a termine fino a quando poi i fratelli si presenteranno davanti a lui. La nostra fossa può essere un punto di partenza di qualcosa che ancora non comprendiamo, non conosciamo, ma che Dio conosce nei nostri e sa qual è il meglio per noi. E alla fine noi potremmo dire: nulla è stato vano, nulla è stato inutile nella mia vita. Tutto quello che il Signore mi ha fatto passare dalla gioia alla sofferenza, alla tristezza, è servito affinché io possa essere completo, formato per essere un buon servitore per la gloria del Signore. Che questi pensieri possano portare a farci comprendere meglio la sovranità di Dio, anche quando noi non riusciamo a capire, anche quando noi non riusciamo ad afferrare perché ci sta succedendo tutto questo. Invece di dire: Signore, perché mi sta succedendo questo? Diciamo: Signore, io non capisco. Ma siccome io credo che tu sei il supremo, tu sei il Signore della mia vita, io accetto, perché sicuramente verrà fuori qualcosa di straordinario. Ma se anche Giuseppe sarebbe morto schiavo in Egitto, lui sarebbe comunque
avrebbe ricevuto l'ingresso nel cielo, perché questo è quello che ci tocca ad ognuno di noi. Anche se noi su questa terra dovessimo passare per delle cose non belle nella nostra vita, la cosa interessante è che alla fine noi saremo con il Signore. E questo è lo scopo principale di ognuno di noi. Dio ha guidato la vita di Giuseppe in maniera straordinaria e può guidare la mia vita, può guidare la tua vita. L'unica cosa che dobbiamo fare è lasciarci cadere nelle mani del Signore, confidare pienamente nelle mani del Signore, e Lui farà la differenza in tutto questo. Che il Signore possa benedire la sua parola questa sera. Vi chiedo ancora scusa per come abbiamo potuto gestire questa serata un po' travagliata con internet, però alla fine siamo comunque, grazie a Dio, riusciti ad andare avanti. Satana ci prova sempre tutte le volte a mettere lo zampino, ma il Signore ci dà la soluzione anche ai nostri problemi. Noi ci sentiremo prossimamente per la seconda parte di questo tema così interessante, perché è la mia vita, è la tua vita. Noi possiamo essere o Giuseppe in questa occasione, oppure potremmo essere i fratelli di Giuseppe. E quindi abbiamo bisogno di avvicinarci sempre di più alla parola del Signore. Un abbraccio a tutti quanti voi, e che il Signore, perché è la mia vita, è la tua vita. Noi possiamo essere o Giuseppe in questa occasione, oppure potremmo essere i fratelli di Giuseppe. E quindi abbiamo bisogno di avvicinarci.

ma se non avete dove andare, potete seguirci su Cristiani Online. Un abbraccio a tutti, che il Signore vi benedica, ci benedica e ci dia un buon riposo ancora questa notte. Amen.

amici, amici, comincia Parole al Vento. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. L'illogico mercato dell'anima, la prendiamo larga, ma arriviamo al punto. E per farlo ho bisogno anche del vostro aiuto. 800 098 650, il numero verde per partecipare alla nostra trasmissione, o 348 222 72 94. Buongiorno ancora, anime in ascolto. Tra pochi istanti tornerà la musica, vi rassicuro, a riempire lo spazio e soprattutto a cullare i nostri pensieri inquieti o a farci compagnia in questo viaggio che non ha una meta geografica precisa. Non andremo a zigzag, ma quasi. Ecco, prima di lasciarci andare alle vibrazioni del prossimo brano, vorrei invitarvi a custodire per un attimo, ecco, un'immagine bizzarra, quasi grottesca se vogliamo, che ci arriva dalle cronache del mondo là fuori. L'idea che la speranza di un intero popolo possa essere messa su un listino prezzi, prezzata a $5,000 a testa. Se il Partito Repubblicano negli Stati Uniti dovesse raggiungere la maggioranza alla Camera e al Senato, il presidente ha così pattuito un prezzo: $5,000 a testa per ogni americano. È una cifra esatta per comperarsi il futuro, per dare un valore monetario alla fiducia nell'avvenire. Beh, pensateci bene, però, da dove nasce questo bisogno disperato di quantificare l'inquantificabile? Perché l'avvenire non può essere prezzato. La filosofia ci insegna che l'uomo è l'unica creatura che vive nel tempo promesso, cioè sospeso tra ciò che è stato e ciò che non è ancora. Però quando il presente si fa così opaco come quello nel quale stiamo vivendo, così spaventoso anche e anche sfilacciato da perdere ogni promessa di senso, ecco che la politica, o meglio la sua caricatura mercantile, tenta di riempire questo vuoto con che cosa? Con la merce. Sì, ti offro un prezzo per il tuo voto, ti do una cifra per la tua fedeltà. Però si può davvero comperare l'adesione a un ideale? Si può ridurre il destino a una transazione da bancomat? Beh, in fondo, cari amici, ogni volta che accettiamo un prezzo per la nostra speranza, stiamo barattando l'eternità di un sogno con il resto di spiccioli di un pomeriggio qualunque. E ritorniamo alla promessa che è stata fatta urbi e torbi: $5,000 se mi votate, una sorta di acquisto del vostro ideale, una cosa veramente orribile. Ci siamo abituati veramente al peggio, quindi bentornati nel nostro flusso di parole e musica. Ecco, spero che il brano Libera sia stato efficace, ci abbia aiutato a respirare un po' fuori dal tempo ordinario che puzza un po'. Beh, dicevamo prima della pausa, non c'è nulla di veramente nuovo sotto il sole d'autunno. Beh, la storia umana è costellata da tentativi pittoreschi anche e disperati di comprare il favore della folla. Pensate ai vecchi capipopolo che nelle piazze affamate del dopoguerra offrivano pacchi di pasta e sacchi di farina, una scarpa spaiata in attesa del risultato o una mezza banconota da cambiare solo a vittoria avvenuta. Quella era miseria, certamente, era la fame che incontrava la spregiudicatezza del potere. Ma c'è un aspetto profondamente spirituale, io credo, in tutto ciò, e ci riguarda molto da vicino, ed è la promessa materiale. Mi vengono in mente le tentazioni, ecco, che si tratti di un pacco di maccheroni, di un'abolizione fiscale o di rinunciare al piano della salvezza, si fa leva sulla nostra ferita originaria, la paura della carestia, il terrore di non avere abbastanza o la paura del dolore, di essere dimenticati dal flusso della prosperità. Beh, il potere sa perfettamente che un uomo affamato non cerca la verità, cerca la sopravvivenza, e così gioca cinicamente con la nostra comune vulnerabilità. Però c'è un circuito esistenziale, se vogliamo, in questo meccanismo. Più
chi pretende di guidarci perde la capacità di proiettarsi nel grande disegno del futuro, più si riduce a fare il bottegaio, veramente, il bagarino del presente, barattando spiccioli di illusioni immediate. Lasciamo va che le note di Jovanotti che inneggiano al fango del quale siamo costruiti e magari anche ci ricopriamo possa in qualche maniera lavarci un po'. Ed eccoci di nuovo insieme, amici, in questo spazio in cui la radio diventa un rifugio, non un rifugio antiaereo, ma un rifugio in un altro senso. State ascoltando le nostre riflessioni e musiche. Beh, nel nostro secondo capitolo qui su RVS a Parole al Vento riflettavamo su come la promessa materiale, vi ricordo la promessa: se mi votate $5,000 a tutti quanti e se vinciamo, ecco, questa promessa materiale si insinui nella nostra fame di sicurezza, Provate a fare un passo in avanti e a entrare con me in quel momento preciso, magari solitario e sacrale, che è la cabina elettorale, o più semplicemente lo specchio in cui ogni giorno guardiamo la nostra coscienza. Ci viene chiesto di fingere, fondamentalmente, pagati. Mi ha promesso dei soldi e quindi io, che mi interessa a me, scrivo quello che mi dicono perché mi conviene. Di far finta che il salvatore di turno sia lì, scolpito sulla scheda, l'unico baluardo contro il caos del mondo. Quindi questo invito a fingere che io sia lì un'altra volta rivela la natura profondamente teatrale, quasi mitologica delle nostre dinamiche di dipendenza collettiva. Quindi non cerchiamo più un senso, un'idea, una visione del mondo, un ideale, ma partecipiamo a un rito di fede collettivo, a una rappresentazione dove il leader si erge a totem protettivo contro la paura della fine. Ma l'esistenza autentica, a me risulta, comincia esattamente dove finisce la finzione. Certo, quando siamo veri, quando spegniamo i riflettori dei comizi, quando la folla si disperde e restiamo soli con i nostri fallimenti e le nostre speranze quotidiane, beh, è lì che ci accorgiamo che nessun capo, nessuna cifra faraonica che sia, potrà mai risolvere il dramma della nostra libertà interiore. Perché la libertà, lo so, la libertà fa paura, lo diceva anche Tolstoi, è un faticoso esercizio di autonomia spirituale ed è molto più comodo magari delegarla in cambio di un dividendo promesso. Ma a quale prezzo? $5,000 qualcuno suggerisce. No, ma a quale prezzo per la nostra dignità? Quindi godiamoci questa nuova frequenza, anzi sequenza musicale. Tra qualche minuto esploreremo il paradosso dei nostri moderni benefattori. Bentornati nel flusso della nostra giornata radiofonica. La musica è appena sfumata, quella di ultimo, lasciandoci però nell'aria un riverbero che profuma di domande aperte. Siamo davvero solo bagagli? Fin qui abbiamo parlato di comperare il voto, di comperare l'anima, di comperare un ideale. Ma è possibile dare un prezzo a un ideale? La creatività di chi promette, ecco, il politico in questo caso, se di politico si può parlare, stiamo parlando del biondo USA, ma la creatività, ecco, di chi promette non conosce davvero confini. E la storia recente è una galleria d'arte moderna del miracolo a scadenza. Pensate che ci sono stati costruttori di imperi che promettevano milioni di posti di lavoro, anche da noi, milioni di posti di lavoro, in pensione a 50 anni e via, il Bengodi. Contratti solenni firmati in diretta TV, ve le ricorderete anche, dentiere per gli anziani, vi ricordate? Zone franche, anche la longevità miracolosa e la sconfitta della vecchiaia e anche della povertà, abbiamo sconfitto la povertà. E poi
sognatori di ozio creativo, macchine a idrogeno, agricolture verticali, leader capaci di calibrare con precisione chirurgica bonus economici al millimetro per conquistare i consensi e le anime che sono dietro a questi consensi. Beh, dal punto di vista strettamente esistenziale, abbiamo assistito alla secolarizzazione del miracolo, se così vogliamo dire, perché le chiese si sono svuotate e i grandi ideali trascendenti sono evaporati nella nebbia della confusione postmodernista. Il potere ha dovuto assumere una funzione surrettiziamente religiosa. Promette la salvezza terrena, la guarigione dei mali, la giovinezza eterna, il sorriso bianco e smagliante, il benessere senza sforzo, basta partecipare a un quiz. Qui i leader di turno sono diventati i nuovi taumaturghi di un mercato della fede disperato. Però il Dio con la D minuscola che servono non riesce a redimere, consuma, e la promessa immancabilmente si trasforma in illusione. Lì parlavamo di voto di scambio, $5,000 per chi mi vota, e tutte le ricadute esistenziali, spirituali che sono dietro a questa concezione. Compro la tua anima, compro il tuo gradimento, compro qualsiasi cosa, ma cosa vuoi comprare? Siamo ancora insieme in questo viaggio che unisce le note alle pieghe segrete del nostro tempo. Siamo quasi al termine del nostro percorso di oggi e vorrei che ci soffermassimo su un altro dettaglio, credo cruciale, emerso in questa cronaca del potere in bilico. Sì, perché si rischia molto e allora si promette la qualunque, come cetto la qualunque. Quando alzi la posta fino a promettere l'impossibile, quando trasformi ogni scadenza in un giudizio universale su te stesso, après moi, le deluge, elimini ogni via di fuga. Dal punto di vista, ecco, strettamente esistenziale ancora, questa è la trappola di quella fiaba che è molto autentica, quella di Narciso, ve la ricordate, che si specchia sul fondo dello stagno. Il narcisismo, identificare il proprio ego con il destino del mondo. Se perdo io, perdete il confine, la sicurezza, la civiltà. Se vincono gli altri, sarà una distruzione. È una retorica fondata interamente sulla paura della catastrofe, che è l'arma più antica del mondo per paralizzare il pensiero critico. Si pensi alla propaganda politica nel nostro paese e non solo. La paura è la propaganda migliore perché paralizza il pensiero critico. Quando si ha paura di perdere tutto, si è disposti a cedere qualsiasi cosa, anche la libertà. Anche la libertà di giudizio, non solo la libertà in senso lato, pur di aggrapparsi a un simulacro di protezione. Però la vita, quella vera, quella che pulsa fuori dai palchi dei comizi e dalle arene mediatiche, mica crolla del tutto con la sconfitta di un capo o con l'esito di una scadenza. Le civiltà non muoiono perché un leader perde il potere, semmai muoiono quando si smette di interrogarsi sul senso della giustizia, della cura, della solidarietà, della comunità, allora sì che crollano. Lo spettacolo ci vuole terrorizzati e dipendenti, amici cari. La maturità spirituale, invece, ci vuole liberi e consapevoli, capaci di attraversare la crisi senza cercare padroni della nostra anima. Ed eccoci giunti all'ultimo tratto della nostra giornata insieme. La musica sta per spegnere i suoi ultimi echi e noi siamo qui, arrivati alla fine di questo viaggio a 6 tappe attraverso l'illusione, la promessa, il prezzo del consenso e la fragilità delle nostre speranze terrene. Abbiamo visto come il potere tenti in tutti i modi e di continuo per ridurre l'essere umano a consumatore di promesse.
sempre rinnovate, mai adempiute, a cliente di un mercato dove persino la speranza viene quotata in borsa. La grande lezione spirituale che potremmo portarci via quando insomma ci troveremo di fronte a delle scelte, credo sia un'altra. Perché la vera speranza, lo dice il nostro brand, Accendi la Speranza, la vera speranza non ha prezzo. Sapete perché? Perché non è in vendita. Non si compra con i dividendi in un comizio, non si baratta con un bonus fiscale, non si ottiene delegando a un capo la cura della nostra coscienza. La speranza autentica è un atto di coraggio, un coraggio interiore. È la capacità di abitare il presente con responsabilità, di prenderci cura l'uno dell'altro senza la garanzia di un tornaconto immediato. Di custodire anche la bellezza del fragile e del gratuito, mi sento di aggiungere. Quando ecco si impara a non farci comprare dalle chimere del potere, beh, allora sì, ci riprendiamo la nostra sovranità interiore. E allora sì, mentre le note di questa giornata si dissolvono nel silenzio, vi lascio con una domanda da custodire. Qual è quella parte di voi che nessun mercato potrà mai comprare? Buona giornata, anime in ascolto, e soprattutto ricordiamoci di restare umani.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici, ci onorate con la vostra presenza, vi giunga il nostro ringraziamento e il nostro saluto. Mentre ci accingiamo a proseguire la lettura del Vangelo di Giovanni, rileggendo i versetti 26 e 27 del capitolo 15.

Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio.

0: La Chiesa antica, in occasione del Concilio di Costantinopoli, convocato dall'imperatore Teodosio I nel 381, attraverso i padri conciliari, affermò, fra le altre cose, la sua fede nella Chiesa. Una, santa, universale e apostolica. Una a significare l'unità della Chiesa, quella che Dio solo conosce e che vede dispersa nelle molte chiese. Santa per il carattere impostogli da Dio che l'ha purificata nel sangue di Cristo. Universale, questo è il significato del termine cattolica, universale perché la Chiesa abbraccia tutti i popoli e tutte le etnie della terra. Ed infine apostolica, perché basata sulla testimonianza e sull'insegnamento degli apostoli. Nel nostro testo abbiamo letto che Gesù dichiarò che il mondo avrebbe goduto della testimonianza dello Spirito Santo e oltre a questa di quella degli apostoli, di questi semplici uomini che avevano accolto l'invito di Gesù a seguirlo e che si ritrovavano investiti di una grande responsabilità, di un immenso compito: rendere nota al mondo la loro esperienza con Gesù. Un incarico affidato esclusivamente a coloro che avevano conosciuto il Signore e lo avevano seguito fin dall'inizio del suo ministero terreno. Un mandato, quello apostolico, che non avrebbe potuto avere successione umana, in quanto nessuno dopo quel tempo poteva aver conosciuto e seguito personalmente la persona umana di Gesù. Quando si trattò di sostituire il traditore Giuda nell'ambito degli apostoli, si cercò un uomo, ce lo riferisce il capitolo 1 degli Atti, un uomo che fosse stato testimone oculare della vita di Gesù, e la scelta, lo sappiamo bene, cadde su Mattia. Inoltre dobbiamo notare che nel nostro testo, ma anche nella lingua originale, il verbo testimoniare è al futuro quando si riferisce allo Spirito Santo, e questo richiama alla mente l'idea della continuità, mentre è al presente quando viene riferito agli apostoli. Essi tennero fede all'incarico divino durante il tempo della loro vita, che molti chiusero con il martirio, lasciando le basi su cui costruire saldamente la Chiesa del Signore. Rispondere alla chiamata del Signore, riconoscere il suo diritto sopra di noi, significa iniziare un'avventura di cui non conosciamo la fine. Nostro malgrado potremo essere chiamati a compiti importanti, a compiti che non immaginiamo neppure, ma che sono preparati per noi dall'eternità. Siamo pronti?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro Salvatore.

Per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 34 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
4: Ciao. La Bibbia dice che i figli sono un'eredità del Signore. Beh, a proposito di eredità, tutti vorremmo lasciare un'eredità ai figli e tutti magari vorremmo riceverne una in quanto figli di qualcuno, no? Ma mentre non possiamo essere sicuri che qualcuno lasci a noi un'eredità, siamo invece sicuri che ai nostri figli, comunque sia, un'eredità la lasceremo. Noi lasciamo ai figli l'eredità di quello che abbiamo e anche di quello che siamo. E per quanto possiamo convincerci che non abbiamo niente da lasciare, alla fine lasceremo sempre qualcosa, in bene o in male, che ce ne accorgiamo o no. Alcuni lasciano come eredità un sacco di debiti e di imbrogli, altri lasciano il malessere, la disonestà, la vendetta, altri ancora lasciano una scia sulla quale continueranno a camminare gli eredi, per constatare poi, amaramente, che il risultato è la distruzione. Ci sono tanti tipi di lasciti, alcuni dei quali purtroppo non si possono proprio definire ricchezze, ma che siano cose belle o cose brutte, che si vogliano definire in un modo o in un altro, sono sempre un'eredità. Il problema, semmai, sarà quello di vedere quanto di buono c'è in quello che lasciamo ai figli. Tu che cosa ne pensi?
1: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta? Perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando sono debole,

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Da Antonella Cappello ascoltiamo il motivo L'amore è.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Dai Worship Ensemble ascoltiamo il motivo Cristo muove le montagne.

0: Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?
1: Dalla voce di Deborah Laudicina ascoltiamo il motivo: con tutto il mio cuore.

0: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.
1: Da Albino Mondisci ascoltiamo il motivo Per mano.

0: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: Dalla Corale di Palmi ascoltiamo il motivo Ogni tua promessa.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 54 minuti.
1: Stiamo per trasmettere una registrazione effettuata presso il centro Bethel di Castelnuovo della Daunia, un'agape fraterna organizzata dalla comunità evangelica di via Taranto 22 di Foggia, uno studio di Jim Lines dal titolo, dal tema Costruzione in corso. Oggi è la prima parte, a seguire poi ascolteremo le altre parti. Il programma si compone di quattro parti, tre sono di Jim Lines e una della moglie Franca Lines. Buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: Signore, ti ringraziamo perché questa mattina tu ci hai condotti qui e c'è uno scopo preciso, quello di lodarti, adorarti insieme a tanti che tu, Signore, nella tua bontà hai accompagnati per la strada, e di questo ti siamo grati. Non avevamo dubbi che la tua mano era su ciascuno di noi. Signore, grazie perché ci hai protetti e ci hai condotti qui. Signore, in quest'oasi di amore, Signore, di cose spirituali che tu solo puoi donarci in questa giornata. Signore, ti affidiamo, Signore, la coppia Lines. Signore, ti preghiamo per Jim, ti preghiamo per Franca, perché possono liberamente, Signore, comunicarci quello che tu hai messo sul loro cuore. Signore, ti ringraziamo, non sappiamo, Signore, non abbiamo parole per dirti grazie per questa giornata, Signore, che tu ci hai concessi. Grazie perché ci hai appartati, Signore, da tutto ciò che è superficiale nella vita e soprattutto dei credenti, Signore, quello che il mondo pensa di mettere al primo posto. Grazie, Signore, perché oggi vogliamo gustare questa comunione con te e fra di noi. Ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
3: Allora, cantiamo qualche canto, ringraziamo intanto anche la sorella Deborah per la sua disponibilità. Cantiamo il cantico 521. Canteremo tre canti uno dopo l'altro. Dico i numeri e poi li ripeto: 521, 243 e 483. Partiamo dal 521.

0: 1943.
1: Grazie. 243.

possiamo sederci, cantare 483. 483.

0: Ho con me un conta minuti. Sapete cosa vuol dire? Niente. Siamo abituati a stare dietro all'orologio. Nella nostra assemblea in Arizona, è un'assemblea di 2000 credenti, e sul pulpito ci sono tre spie, una verde, una gialla e una rossa. E dato che abbiamo anche i programmi alla radio, e bisogna cominciare e spaccare il minuto, e perciò si accende quella verde quando è il momento di partire. Quando ne hai ancora 5 minuti rimasti, si accende quella gialla, e poi se non finisci, quando si accende quella rossa, si apre la pedana e tu sparisci. Non siamo così drastici, ma...
1: Non lo sai.
0: Chi porta gli occhiali con i riflessi rossi, i credenti chiudono la Bibbia e si preparano per andarsene. Allora, non è che siamo così fiscali questa mattina, credo che abbiamo abbastanza tempo per svolgere con calma questo soggetto che abbiamo davanti a noi. In un convegno come questo, l'oratore ha detto ai partecipanti: sarebbe bello se noi dovessimo salutarci in modo cristiano e non dire ciao, bensì salutarsi con un saluto cristiano. Ce ne sono nella Bibbia, per esempio shalom, o c'è anche Maranata ed altri ancora. Perciò quando ci incontriamo, anziché dire ciao, come stai, scambiamo un saluto cristiano. E l'oratore stava facendo una passeggiata e c'erano due sorelle che erano da poco credenti e passeggiavano anche loro. Ad un certo punto uno disse all'altra: arriva l'oratore, cosa gli dobbiamo dire? E l'altra disse: non preoccuparti, ci penso io. E così si trovano faccia a faccia, e questa sorella fa: marijuana? Anatema. Se si può confondere egregiamente per quanto concerne un saluto banale, figuratevi quando si tratta del matrimonio e la famiglia. Un soggetto molto molto importante, e devo dire quanto sono contento che abbiate preso questa iniziativa di fare almeno una volta all'anno un incontro su questo soggetto così vitale. Noi che giriamo in tutta l'Italia e all'estero ci rendiamo conto che la famiglia si trova veramente in difficoltà. Più andiamo avanti, più ci rendiamo conto che le cose non sono come una volta. Tante volte.
1: Non ha detto nessuna eresia. Ho dimenticato di dire che i ragazzi possono andare con i giovani. Scusami, Jim. Allora, i ragazzi possono uscire con i giovani per stare, i bambini. Scusate, scusami.
0: Si figuri, si fi. O un minuto in più. Ok. Spesso quando parla chi è alla ricerca di un partner, si sente dire: sto cercando la persona giusta per me. Non l'ho ancora trovata, ma la sto cercando. Invece di dire sto cercando la persona giusta per me, dovremmo invece dire io mi impegno ad essere la persona giusta per l'altra. Vedete quanto spesso siamo egoisti? Io cerco quello che va bene per me. Invece il vero amore è un impegno totale, della persona totale, verso un altro. E chi cerca una moglie o chi cerca un marito arriva il tecnico. Si è stancata. Grazie, Frank. È il suo computer. Perciò se qualcosa non va... Spesso succede che fa dei capricci e non è il mio computer e perciò si occupa lei. Il mio computer è di là, nell'altra sala per gli uomini. Quando si tratta di porre un fondamento per la famiglia, per un matrimonio, dove bisogna cominciare? Io direi che il punto essenziale dove cominciare. Se io voglio essere il marito che Dio vuole che io sia, e se mia moglie si impegna ad essere la donna che Dio vuole che essa sia, il punto cruciale è questo: coltivare i giusti rapporti con Dio. Devo avere un giusto modo di pensare intorno al matrimonio ed intorno alla famiglia. Perciò comincio col dire: voglio essere la persona giusta per il mio partner. Come marito, io mi impegno a coltivare la mia vita spirituale, e come moglie lei fa altrettanto. In 1 Timoteo capitolo 4 e versetto 16 l'apostolo Paolo, rivolgendosi a questo giovane predicatore, gli dice: bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Queste parole non si applicano soltanto ad un predicatore o ad un evangelista, queste parole si applicano ad ogni singolo credente, ad ogni individuo in seno alla famiglia. Se vuoi che la tua famiglia vada nella giusta direzione, allora devi tener conto di questo insegnamento basilare. Voi giovani che vi preparate per cercare una futura moglie o un futuro marito, farete bene a tenere conto di questo particolare, e mentre state aspettando di trovare quella persona, impegnatevi in questo. Bada a te stesso e all'insegnamento della parola di Dio. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Quando l'apostolo Paolo, nella sua lettera agli Efesini, rivolge a questa chiesa di Efeso un insegnamento intorno alla famiglia, e in Efesini capitolo 5 egli parla proprio dei rapporti giusti fra marito e moglie, cominciando col capitolo 6 egli inizia con i giusti rapporti fra i figli e i genitori, più avanti egli parla dei giusti rapporti fra operai e padroni. E prima di intavolare questo discorso riguardo ai giusti rapporti fra queste persone, c'è un versetto chiave, che è questo. siate ricolmi di spirito. Come puoi pretendere di adempiere le tue responsabilità come capo famiglia, come padre di famiglia, se non hai dei giusti rapporti con il Signore? Come puoi pretendere di essere una moglie gradita a Dio ed a tuo marito se questo ammonimento non è messo in atto? Come possono i figli pretendere di rendere ai loro genitori l'ubbidienza che dovrebbero se non sono ricolmi di spirito? Come possono gli operai avere dei giusti rapporti con i padroni e viceversa se non sono ricolmi di spirito? Se io sono ricolmo di spirito e mia moglie in quel momento non lo è, non ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda. Invece, se io cammino in comunione con il Signore e lei cammina in comunione col Signore, ci intendiamo. È proprio questo che tante volte viene ignorato, accantonato in una famiglia. Ci buttiamo giù dal letto, abbiamo davanti a noi una giornata impegnativa e perciò dobbiamo darci da fare. Se troviamo del tempo, durante la giornata ci dedicheremo alla meditazione e alla preghiera. Se troviamo un buco, ma il tempo non si trova mai. Bisogna fare il tempo. Se voglio veramente essere quello che Dio vuole che io sia, devo per forza stare alle regole e devo mettere per prima cosa quello che per Dio è importante: i miei rapporti con Lui. Tutto il resto può aspettare. Satana sa quanto è importante questo particolare e perciò metterà davanti a noi tanti impegni, tante cose che ci spingano ad accantonare questo aspetto importante dei nostri rapporti con Dio. Egli ha tanti secoli di esperienza dietro alle spalle. Egli sa, se io cammino nello spirito e mia moglie altrettanto, le cose in famiglia hanno una buona probabilità di riuscita. Ed egli sa anche il contrario. In 1 Corinzi capitolo 2, versetti 4 a 16, l'Apostolo Paolo ci presenta una verità molto basilare ed importante, e credo che sia necessario leggere questo brano proprio per capire come Dio vede questa necessità nella nostra vita. Primo Corinzi, capitolo 2, versetti 4 a 16. L'Apostolo Paolo dice: la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Notate, l'Apostolo Paolo sta dicendo: io non conto sulla mia abilità umana, sulla mia capacità, la mia potenza non viene da me stesso, la mia potenza per svolgere il mio compito viene dallo Spirito di Dio e dalla divina parola di Dio, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi, esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria, e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito dal mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Brevemente, quello che l'Apostolo Paolo sta trasmettendo alla Chiesa di Corinto è questa verità importante che abbiamo davanti a noi, cioè le cose spirituali si intendono. In che modo? Per mezzo dello Spirito. Allora, se tu non sei ricolmo di Spirito, se tu non cerchi di coltivare i tuoi rapporti con l'Iddio vivente, cosa sarai in grado di recepire, di capire intorno alle cose spirituali? niente. Perché le cose spirituali si intendono per mezzo dello spirito. Tu puoi guidare la tua famiglia in senso spirituale se non riesci ad afferrare le cose spirituali? No. Tu puoi essere la moglie che Dio vuole che tu sia e comprendere e mettere in pratica i suoi insegnamenti se non sei ricolma di spirito? No. Vedete, abbiamo tralasciato la cosa veramente basilare ed importante, che è la sorgente della nostra potenza e della nostra capacità di svolgere i nostri compiti in seno alla famiglia. Pensiamo di poter gestire la cosa con l'intelligenza umana, con la capacità umana. Invece non è così. Le cose spirituali si intendono per mezzo dello spirito. E non solo questo, ma la capacità di viverle è possibile soltanto per mezzo della potenza dello spirito. L'apostolo Paolo ha detto: la mia potenza non viene da me, la mia potenza viene da Dio. Ed anche lui ha capito questo insegnamento basilare e importante. Se non cerco di coltivare i miei rapporti con l'Iddio vivente, cosa posso pretendere di fare come capo, come apostolo? Cosa posso pretendere di combinare come capo famiglia, come padre, come marito, se non ho dei giusti rapporti con il Signore? Perciò torniamo a questo ammonimento di 1 Timoteo 4:16, dove Paolo ha detto a Timoteo: bada a te stesso. Ci viene in mente la domanda: come si fa a badare a se stesso? Come si fa ad essere in grado di svolgere il proprio compito in seno alla famiglia, o come figli, o come genitori, come marito, come moglie? Prima di tutto, secondo ciò che abbiamo letto, bisogna badare all'insegnamento. Noi abbiamo ricevuto la parola di Dio per un motivo particolare, per renderci in grado di portare avanti il proprio compito, di vivere da credente, di vivere da padre, di vivere da marito, di vivere da moglie, di vivere da figli. E c'è un particolare che vorrei sottolineare, dato che l'apostolo Paolo rivolge questo insegnamento in Efesini 5:18 sia ai genitori, sia ai figli, sia agli operai. I figli possono essere ricolmi di spirito? Questo vuol dire sì. Questo vuol dire no. Ah, voi credete alla salvezza dei ragazzi? Un bambino è in grado di afferrare gli insegnamenti di Dio e credere? O deve diventare un adulto prima di essere in grado di farlo? Io avevo 10 anni quando mi sono convertito al Signore. Ho capito benissimo ciò che il Signore Gesù aveva fatto per me. E un giorno ho posto la mia fiducia in Cristo per la mia salvezza eterna. Ed Egli ha mantenuto la sua promessa di Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. In altre parole, avremo comunione insieme. Se non fosse possibile ai figli essere ricolmi di spirito, l'Apostolo Paolo non avrebbe rivolto questo ammonimento a loro. Perciò i bambini possono comprendere, e tante volte comprendono più dei genitori, possono convertirsi e possono essere loro ricolmi di spirito. Oh, non è la padana. La maturità, l'entusiasmo, l'impegno e la potenza del credente hanno molto a che fare con la sua alimentazione quotidiana. L'entusiasmo, l'impegno e la potenza del credente

mangiona. No, normalmente mangiamo almeno 3 volte al giorno. E se vogliamo mantenere il fisico, se vogliamo avere le forze, allora osserviamo questa regola di mangiare per nutrire il corpo e per avere poi le forze per andare avanti. Il credente che ignora questo requisito di alimentarsi in senso spirituale ogni giorno, non può pretendere di avere l'entusiasmo di diventare un credente maturo, di mantenere quell'impegno davanti al Signore e la potenza. È impossibile. C'è un nesso stretto fra l'alimentazione spirituale e la potenza spirituale. In Proverbi capitolo 16 e versetto 9 leggiamo che il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Tu puoi programmare quanto vuoi, ma senza la direzione del Signore nella tua vita quotidiana, andrai nella direzione errata. L'uomo ha la tendenza di programmare, di pianificare. Ah, io farò questo, farò quest'altro. Ma se il Signore non costruisce la casa, si affaticano gli edificatori. E perciò dobbiamo tenere sempre presente questo particolare importante: la mia capacità di vivere da credente dipende strettamente dai miei rapporti viventi con Dio. In Matteo capitolo 15, versetti 18 e 19, noi leggiamo gli insegnamenti del Signore Gesù che dice: ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazione. Qual è la sorgente di tutto questo che non è gradito a Dio? È il cuore incustodito dell'uomo. Da dove vengono i bisticci in seno alla famiglia? Quelle parole che feriscono. Dalla stessa sorgente. Ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore.

0: Se il cuore non è in regola con Dio, cosa esce dalla bocca? Invece, quando il cuore è custodito e ricolmo di spirito, il frutto sarà ben diverso. Ed io vi propongo che tante difficoltà in seno alle famiglie è nient'altro che un risultato della trascuratezza spirituale nella vita dei componenti in famiglia. Il Signore ha detto che un albero cattivo cosa produce? Frutto cattivo. Invece un albero buono produce frutto buono. Questa similitudine parla proprio della vita spirituale che viene o trascurata o custodita dal credente. Vedete la necessità di essere ricolmi di spirito, di mantenere i giusti rapporti con il Signore ogni giorno? Se io sono in regola con il Signore e sono ricolmo di spirito, quello che dirò a mia moglie o ai miei figli sarà quello che è giusto. Invece, quando non sono in regola con il Signore e non sono ricolmo di spirito, è la carne che predomina. E poi abbiamo conflitti carnali. Andiamo in una direzione non voluta da Dio. Perciò Proverbi 4:23 dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Buon consiglio. Invece sentiamo oggi: ah, bisogna ascoltare il tuo cuore. Com'è il cuore? Il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. E quando ascoltiamo il cuore, cosa esce? Invece, se ascoltiamo il cuore che è custodito ed è in regola con il Signore, questa è un'altra cosa. Perciò vorrei presentarvi dei consigli a riguardo su come custodire il tuo cuore da marito, da moglie, da figli. E come potete avere un focolare dove il Signore ha il primo posto. Credo che sia per questo che siete venuti, no? O siete venuti solo per divertirvi e per avere una giornata fuori casa? se siete venuti con l'intenzione di imparare come essere un marito migliore, una moglie migliore, dei figli migliori, allora questi consigli sono per voi e per me. Allora, da dove cominciare?
1: Dall'inizio.
0: Allora, se voglio, è qui che cade l'asino.
1: Attenzione,
0: sì, sì. Fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Posso dire sì, voglio, ma la vita cristiana non è composta solo di buoni propositi. Non si diventa discepolo del Signore per sbaglio. Si diventa discepolo del Signore decidendo di prendere l'impegno e di applicarsi. Perciò tutti questi consigli non avranno nessun valore per noi se non abbiamo intenzioni di applicarli alla vita quotidiana.
1: Rosso,
0: giallo. Non vale. Ci fermiamo qua? No. Ok. Allora andiamo avanti con i consigli. Se voglio avere un tempo con il Signore e voglio coltivare i miei rapporti con il Signore, devo cominciare stabilendo un'ora precisa. Non c'è nulla di magico nell'ora. Chi dice io mi alzo alle 5 di mattina per leggere la parola e pregare, va bene, se tu sei uno di quelle persone che si sveglia ed è vispo e vegeto la prima cosa la mattina, benissimo. Però se tu vuoi un'ora o due per cominciare ad andare avanti, allora forse un'ora molto presto non è indicata. Perciò devi stabilire il momento più propizio durante la tua giornata, quando tu sei al tuo meglio, puoi ricavare di più, sei tranquillo e non sarai disturbato dagli altri e puoi dedicarti a questo. È come un appuntamento che prendi con il Signore. Signore, a quest'ora io mi impegno ad incontrarti. Nell'esempio di Daniele, che era un uomo integro, un uomo che era molto amato da Dio, vediamo nel suo esempio che egli si dedicava a pregare il Signore 3 volte al giorno e l'orario era stabilito, non solo una volta al giorno, ma 3 volte al giorno. E quest'uomo era adoperato da Dio, guidato da Dio, usato da Dio, perché non c'era nulla che poteva sviarlo da questo suo impegno. Anche quando ci fu la minaccia di essere gettato nella fossa dei leoni, non ha cambiato il suo programma. Perciò per te deve essere il momento più favorevole della tua giornata, ma deve essere regolare. Secondo, scegliere un luogo ben definito. Si dice che ci vogliono 21 giorni per formare un'abitudine. Allora, se tu cominci ad incontrare il Signore sempre lo stesso orario, nello stesso posto, ogni giorno, vedrai che comincerà a diventare per te un'abitudine. Non c'è nulla di sbagliato nel formare un'abitudine se è un'abitudine buona. Perciò devi seguire questo consiglio di stabilire l'ora e di scegliere un luogo ben definito dove ti incontrerai con il Signore. Poi devi impegnare un metodo semplice per cominciare. Per esempio, io vi suggerisco un metodo molto semplice. È un metodo A, B, C, D. Più semplice di così. Leggi la parola di Dio in modo sistematico. Perciò se tu cominci con il Vangelo di Matteo, leggi il Vangelo sistematicamente, scegliendo quella porzione per cui hai il tempo. Potrebbe essere un paio di versetti, potrebbe essere un paragrafo, potrebbe essere un capitolo. Dovete decidere voi. Ma dopo aver letto quel brano, date un titolo a ciò che avete letto. Più breve è, meglio è, anche se è una sola parola. Poi segni il versetto che ti colpisce di più in quella lettura che hai fatto. È il versetto chiave, diciamo, del discorso. Terzo, scrivi ciò che Dio mi ha detto, riassumendo il succo del brano che ho letto. Dio mi ha detto, e poi segni l'insegnamento principale. E di una preghiera di risposta. Se Dio mi ha detto che devo essere più impegnato, quale potrebbe essere la mia preghiera di risposta? Signore, aiutami a mantenere il mio impegno nei tuoi confronti. non deve essere una preghiera lunga, ma deve essere una risposta da parte tua, dove tu rispondi a ciò che Dio ti ha detto per mezzo della lettura. Vedete quanto è semplice? Non deve essere una cosa complicata per cominciare. Poi ci sono ingredienti base. Per andare avanti ci vuole che cosa? La costanza. Ci vuole la costanza. Ci vuole la lettura delle scritture. E mentre leggi, leggi con impegno, non distrattamente, ma cercare di capire veramente quello che stai leggendo. Leggi cercando elementi che possono essere utilizzati o applicati alla tua vita quotidiana. Il Signore mi sta dicendo qualcosa per mezzo di questa lettura? Leggi con impegno. Per quanto possibile, mettiti nei panni della persona su cui leggi. Per esempio, potete metterti nei panni del paralitico che viene guarito e viene abbassato sul lettuccio davanti al Signore. Cercare di immaginare come si sentiva quest'uomo nelle sue condizioni, come si sentivano i quattro amici che l'hanno accompagnato da Gesù. Cercate di immedesimarvi in questi personaggi. Cerca quegli aspetti caratteristici o quegli elementi di principio nella vita dei personaggi biblici che pensi di poter apprendere e sviluppare nella tua vita. Per esempio, quelli che hanno accompagnato il paralitico da Gesù, con quale spirito hanno svolto questo compito? Si interessavano veramente del loro amico, avevano un cuore per il suo bene. Ed io? Quando mi guardo intorno e vedo le persone che si trovano nelle medesime condizioni, spiritualmente parlando, il mio cuore batte come quello del Signore nei loro confronti, o rimango indifferente? Poi leggi meditando. Cioè, tante volte facciamo la lettura, chiudiamo la Bibbia e ci buttiamo fra le lenzuola. Chi si è visto, abbiamo fatto il nostro dovere. Invece prendo quello che ho letto e durante la giornata ripasso e permetto allo Spirito di Dio di applicare le scritture alla mia vita quotidiana. E poi prega. Fai un elenco di preghiera ed includi l'adorazione, la lode, la confessione, il ringraziamento, richieste personali per te e richieste per altri. E facendo un elenco, vedrai che il tuo tempo di preghiera non sarà a casaccio, ma sarà programmato. Quando qualcuno mi chiede di pregare per loro, io li segno, e se è una cosa veramente urgente, la metto sulla pagina segnata ogni giorno. Invece, se è una cosa saltuaria, la segno su o lunedì, martedì, mercoledì. Cioè, cerco di distribuire queste richieste in modo uniforme. E poi, come padre di famiglia, sono chiamato a guidare il culto in famiglia. Non chiedo quanti fanno il culto in famiglia, potrebbe essere imbarazzante. Perché se voi siete, come tanti altri, se troviamo una famiglia o due fra voi che fa il culto ogni giorno in famiglia, sono già tanti. Ecco. Io come padre di famiglia sono chiamato a guidare i miei in questo settore. Alcuni dicono: ma come posso? Io non so come fare. Allora, prima di tutto, trovo un momento più disponibile per tutta la famiglia. Normalmente i diversi membri della famiglia sono impegnati in diverse cose, chi va a scuola, chi va sul lavoro, eccetera. Allora, trovate un momento quando la vostra famiglia è insieme, potrebbe essere dopo pranzo, potrebbe essere dopo cena, e cercate di stabilire questo culto in modo regolare. Leggete le scritture, pregate insieme. Non è che deve essere un'ora o due ore, potrebbe essere una questione di 10 minuti o 15 minuti. Non fare dell'occasione un momento per predicare. Cioè, il Signore non ti ha chiamato a predicare alla famiglia. Il tuo compito è di guidare la famiglia nella lettura e nella preghiera. Poi cerca di coinvolgere tutta la famiglia. Cioè, non è che tu devi fare tutto, devi leggere, devi pregare. Noi siamo stati in tante famiglie dove solo il padre, per esempio, prega ai pasti. Avete mai pensato di distribuire il compito di fare a turno in famiglia? Il fatto che tu sei responsabile non vuol dire necessariamente che devi fare tu tutto. Chi sa dirigere sa delegare. Questo è molto importante, saper delegare. Perciò chiedi qualche volta alla moglie, qualche volta ai figli, di pregare o di leggere le scritture. adopera un metodo che si adatti al più giovane in famiglia. Allora, se i bambini sono piccoli, allora fate dei racconti biblici, semplici, con domande a cui possono rispondere i bambini, sul loro livello. Man mano che crescono, allora potete aumentare la dose e rendere la cosa più completa. E non allungare il tempo. Se volete che i figli si stufino, fate un'ora e mezzo. Allora, deve essere chiaro in famiglia che voi avete intenzioni di piacere al Signore. Per farlo avete bisogno di conoscere bene le Scritture. È la volontà di Dio che la famiglia preghi, è la volontà di Dio che la famiglia sia unita nelle cose del Signore, e perciò voi come mariti siete responsabili davanti a Dio per guidare la famiglia in questo settore. Io voglio seguire il mio proprio consiglio, non allungare il tempo, perché vogliamo avere un breve intervallo prima di riprendere il prossimo studio. Perciò vogliamo concludere con la preghiera e poi chiedo ad Eliseo di darvi direzioni. Preghiamo. Caro Padre, è un privilegio rappresentarti nella società ed anche in seno alla famiglia. E noi vogliamo, prima di tutto, che la nostra vita spirituale, individuale, sia un inno di lode e gloria a Cristo. Ti preghiamo, Signore, che ognuno qui presente possa sentirsi veramente interpellato da te riguardo a ciò che abbiamo ascoltato. Ti preghiamo di dare non solo suggerimenti per mezzo dello Spirito, ma renderci pronti ad ubbidirti in ciò che sappiamo di essere il nostro compito. Grazie, Signore, per lo Spirito tuo che hai voluto donarci. Ti preghiamo la tua guida per il resto della giornata, nel nome di Gesù. Amen.
1: Sì, vieni, vieni.
2: Abbiamo portato con noi anche dei libri del Movimento Biblico Giovanile e subito dopo il pranzo metteremo su un tavolo che sarà disponibile per circa un'ora, non di più. E ci sono dei libri in offerta con prezzi buoni. E anche abbiamo dei segnalibri molto belli in plastica, plastificati per 2 euro. Quindi date un'occhiata alla tavola e comprate, comprate, comprate. Grazie.

0: Abbiamo ascoltato la prima parte del convegno registrato presso il Centro Betel di Castelnuovo della Daunia in occasione di un'agape fraterna. Oratore Jim Lines, il tema costruzione in corso. Oggi era la prima parte. Di volta in volta ascolteremo poi a seguire le altre parti. Praticamente sono tre interventi di Jim Lines e uno della moglie Franca Lines. Vi ringrazio per l'ascolto e per quanto riguarda questa agape fraterna presso il Centro Betel di Castelnuovo della Daunia, e vi do appuntamento ai prossimi programmi, sempre con Jim Lines e sul tema costruzione in corso. Buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.
1: A Radio Logos sono le ore 24 e 17 minuti.

Un saluto a tutti voi, cari amici e cari amiche. Benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi e, Dio volendo, ancora di altre quattro puntate è Andando con Gesù. E per questa ragione leggiamo nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Tessalonicesi, esattamente nella prima lettera, al capitolo 4, leggerò oggi soltanto il verso 13 e poi gli altri 14, 15, 16 e 7 li leggeremo man mano. Dice così l'Apostolo Paolo: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Cari amici, ho usato appositamente il gerundio amando, andando, per dire che la venuta del Signore avverrà maladata, come lui stesso disse: quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma il Padre solo. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 24 al verso 36. All'inizio allora del brano che abbiamo letto prima, il verso 13, Paolo dichiara che non vuole che i credenti rimangano nell'ignoranza per quanto riguarda la fine dei credenti che erano già morti. È interessante notare come Paolo non dice, non usa l'espressione morti, ma dice quelli che dormono. In effetti il credente in Cristo dorme perché è in attesa, come vedremo poi nelle puntate successive, il credente aspetta il ritorno del Signore. L'obiettivo dell'Apostolo Paolo in questi versi è triplice. Desiderava rimuovere la loro ignoranza mediante un insegnamento biblico. Ovviamente questi credenti non conoscevano ancora la verità. Erano molto tristi, credendo che coloro che erano morti prima del ritorno del Signore fossero perduti. Dio, il Creatore, ha dato la sua parola all'uomo per fargli conoscere tutto ciò che gli serve per quanto riguarda Dio stesso e la sua volontà, la vita stessa dell'uomo, l'eternità e così via. Sapete, ci sono anche parecchie cose che la Bibbia non ci dice. Ad esempio, non ci spiega come sarà il cielo o come sarà il paradiso, come dir si voglia. Non lo ha fatto semplicemente perché non ci servono. Invece ci spiega benissimo ciò che serve, ciò che dobbiamo sapere. L'ignoranza riguardo le cose che dobbiamo sapere della Bibbia ci fa affrontare grandi problemi, ma che si possono evitare, è logico, leggendo e studiando la parola di Dio, sicuri dell'aiuto dello Spirito Santo. Per esempio, l'ignoranza può portarci a cadere nel peccato, magari credendo a qualsiasi dottrina falsa o a false eresie, oppure ad avere paura o a mancare quella gioia, quella pace che si trova soltanto in Cristo.
In secondo luogo, l'obiettivo di Paolo è che voleva accendere speranza nel cuore dei credenti. La verità della resurrezione dei credenti che erano già defunti e il rapimento di quelli vivi li avrebbe incoraggiati immensamente. Sapete, l'insegnamento del Nuovo Testamento, cose che non si conoscevano, nell'Antico Testamento non c'erano scritte, e quindi dando a tutti i credenti una viva speranza. E infine l'ultimo obiettivo che l'Apostolo Paolo vuole infondere in questi credenti è la conoscenza e speranza dei concetti della parola di Dio, avrebbero confortato e tolto il dolore dal cuore dei credenti. L'Apostolo Paolo non esclude il lutto quando un nostro caro muore. È naturale sentire la loro mancanza e quindi c'è dolore in noi perché al momento li abbiamo persi. Ma l'Apostolo Paolo dice che non dobbiamo essere tristi perché non sono persi, non ci sono più su questa terra. I credenti sono confortati nel sapere che sono con il Signore. Perciò è importante investigare le scritture e non accontentarsi del sentito dire o delle briciole che di domenica in domenica si ascoltano. L'atteggiamento che si deve avere nei confronti della parola di Dio, miei cari amici, deve essere come l'atteggiamento che abbiamo verso il cibo materiale, che ogni giorno prendiamo per nutrirci, se non vogliamo deperire. La cosa strana, miei cari, è che per secoli il popolo è stato a digiuno della parola di Dio. E ora che in tutte le case c'è almeno una copia della Bibbia, nessuno la legge. Il rischio qual è nel non leggere e non investigare le scritture? Beh, il rischio è quello di fare la volontà degli uomini anziché la volontà di Dio. Bene, cari amici, allora domani, Dio volendo, vedremo cosa si pensa intorno alla morte e alla resurrezione di Gesù, perché questo è fondamentale per la vita cristiana. Bene, cari amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vorrei parlare su ciò che riguarda anche la Gerusalemme celeste e la sposa dell'agnello. Prima vorrei leggere un versetto che riguarda la Babilonia e poi la Gerusalemme celeste. Prima leggo in Apocalisse capitolo 17, prima i tre versetti, che dice così: E uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi parlò dicendo: Vieni, io ti mostrerò il giudizio della gran meretrice che siede su molte acque e con la quale hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati del vino della sua fornicazione. Poi al versetto 5 leggiamo: E sulla fronte aveva scritto un nome mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E poi leggiamo in Apocalisse capitolo 21, versetto 2, su ciò che riguarda la città santa, la Gerusalemme celeste. Ripeto, Apocalisse 21, versetto 2 dice: E vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo, da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Qui vediamo che gli angeli sono gli emissari, i ministri di Dio, che sono mandati, oltre che a prodi, quelli che hanno da eredare la salvezza, anche per quanto riguarda i giudizi che verranno negli ultimi tempi. E qui vediamo che l'Apostolo Giovanni si trovava nell'isola di Patmos, e lì era stato, diciamo, portato perché era un credente, e quindi a suo tempo Cesare l'aveva esiliato in quell'isola, e proprio lì, nella solitudine di quell'isola rocciosa vicino alla Grecia, il Signore gli rivela grandi cose e meravigliose che troviamo scritte nell'Apocalisse. E qui Giovanni ebbe una visione, un angelo lo condusse in un certo luogo e vide quella che era la Babilonia, la madre delle meretrici. Ma non voglio parlare di Babilonia, ma voglio parlare di Gerusalemme celeste, della sposa dell'agnello. Voglio dare soltanto un accenno che nella scrittura vediamo che c'è un gran contrasto fra la Babilonia e fra la Gerusalemme. Bene, questa Babilonia che la Bibbia ne parla in capitolo 11 della Genesi, vi ricordate? Dove lì gli uomini dissero: Noi vogliamo costruirci una torre che arriva sino al cielo. Così volevano quasi sfidare quella che era la potenza di Dio. Ebbene, lì sappiamo che il Signore confuse il loro linguaggio e quindi fu chiamata Babele. Sapete cosa significa Babele? Babele o Babilonia significa confusione, perché lì Dio confuse il loro linguaggio. Poi abbiamo un'altra Babilonia che è la Babilonia storica. La Babilonia storica era la capitale dell'impero babilonese al tempo di Nebuchadnezzar, il più grande re di Babilonia, di cui viene molto parlato nel libro di Daniele. E poi abbiamo la Babilonia spirituale, di cui abbiamo letto nel capitolo 17 di Apocalisse. E lì ci sarebbe tanto, ma tanto da dire, ma non è il momento. Come anche abbiamo nella scrittura ben menzionata Gerusalemme. Gerusalemme che è stata nel passato ed è ancora oggi la capitale del popolo di Israele, cioè la Gerusalemme terrena, dove a suo tempo risiedevano i re e dove lì fu costruito il tempio, fu costruito da Salomone, dove era il centro dell'adorazione, del culto a Dio di Israele. Poi vediamo che Gerusalemme non è solo la capitale di Israele, ma nel millennio Gerusalemme sarà la capitale del mondo.
Quando Gesù verrà sulla terra e regnerà per 1000 anni, Gerusalemme sarà il centro della terra. Leggiamo in Zaccaria che i popoli da ogni parte della terra affluiranno per vedere, per contemplare la gloria del figliolo di Davide, cioè di Gesù Cristo. Questa è la Gerusalemme che sarà capitale del mondo. La capitale del mondo non sarà Roma, non sarà Mosca, non sarà Washington, ma sarà Gerusalemme, perché Gerusalemme è chiamata la città del gran re. E in Apocalisse ci viene parlato invece di chi? Della Gerusalemme celeste. Sapete che cosa significa Gerusalemme? Città della pace. Gerusalemme significa città della pace. E fino a quanto in Gerusalemme o in Israele non c'è la pace, non ci sarà pace neanche nel mondo. Perché Gerusalemme è stata da 3000 anni, e lo è ancora oggi, la capitale di Israele. Ebbene, qui vediamo che Giovanni l'Apostolo fu condotto da un angelo in un alto monte per contemplare la Gerusalemme celeste. Come a suo tempo, prima di lasciare questa terra, Mosè vide da lontano, salì sul monte Nebo e vide da lontano che cosa? Vide da lontano la terra promessa. Non entrò, ma la vide da lontano. E qui vediamo Giovanni, l'apostolo, che vide la Gerusalemme celeste. Dice che Giovanni fu rapito in spirito. La stessa cosa vediamo che accadde all'apostolo Paolo, no? L'apostolo Paolo dice: io non so se fu col corpo o senza il corpo, ma una cosa so, che fu rapito fino al terzo cielo e udì delle cose così meravigliose che non si possono descrivere con il linguaggio umano. Quindi per contemplare le cose spirituali bisogna che noi siamo in alto, siamo in un luogo appartato e con lo spirito giusto. E questo possiamo applicarlo alla nostra vita. Fino a quando noi abbiamo uno spirito mondano, uno spirito carnale, viviamo fra quelli del mondo, condividiamo le cose di questo mondo, viviamo secondo l'andazzo di questo mondo, noi non potremmo mai, poi mai, contemplare, ammirare, valutare le cose spirituali e le cose celesti. Non lo possiamo. Una persona carnale si priva di queste benedizioni, ma la persona che è in contatto con Dio, la persona che è in preghiera, la persona che contempla la sua parola, la persona che si apparta per stare con il Signore, sente, contempla le cose bellissime del Signore. Non tanto fra le tante persone, ma quando la persona è sola e prega e contempla il Signore, voi sentite una gioia ineffabile. Sentite: Signore, tu sei qui con me, tu mi abbracci, tu metti la tua mano sul mio capo, tu sei presente. E io dico: vale più un giorno nei cortili del Signore che 1000 altrove. E quando noi cerchiamo la faccia del Signore, come anche a suo tempo Mosè stette 40 giorni e 40 notti sul monte Sinai, quando scese dal monte, dice che la sua faccia splendé in un modo radioso, perché era stato alla presenza del Signore. Vedete, le persone, anche fra i credenti, se non cerchiamo il volto del Signore, se siamo prese da 1000 pensieri, da tante preoccupazioni, ci lasciamo trascinare dall'andazzo di questo mondo, noi ci priviamo di tante gioie, di tante benedizioni, che li possiamo già pregustare qui su questa terra. E io vi invito a cercare, se non lo fate, il volto del Signore.
Guardate, è una cosa meravigliosa, la Signora è una realtà. Abbiate nella vostra giornata un orario in cui dico: io voglio appartarmi e stare col Signore. Giovanni non poteva contemplare le cose del Signore stando nella corrotta Roma antica o stando a Corinto dove c'era prostituzione, ma il Signore l'aveva portato in un'isola e ancora lì solo per contemplare le bellezze del cielo e delle cose spirituali. Questa è una realtà per noi, se noi lo vogliamo. Qui vediamo che l'apostolo Giovanni fu colui che scrisse le sette lettere dell'Apocalisse, no? E noi troviamo, ad eccezione di un paio di lettere, che in ogni lettera il Signore ha qualcosa da dire, un ammonimento, un'esortazione, un avvertimento, vero? Porto l'esempio nella prima lettera scritta ai credenti di Efeso: io ho questo contro di te, che tu hai lasciato il tuo primo amore. Cioè ti sei raffreddato. Non c'è chiesa sulla terra che non abbia le sue pecche. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Purtroppo io ho questo contro di te, che tu hai lasciato il tuo primo amore. Cioè ti sei raffreddato. Non c'è chiesa sulla terra che non abbia le sue

la vide nella sua perfetta bellezza, gloriosa, meravigliosa. Sapete, questo desiderio era anche il desiderio dell'Apostolo Paolo, quando scrisse ai credenti di Corinto e disse queste cose. Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 2, poiché io sono geloso di voi di una gelosia di Dio, perché voi fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Qual era il desiderio dell'Apostolo? Che i credenti fossero santi, puri, pronti, come una vergine che aspetta lo sposo, come una vergine, come una donna pura, come una donna senza macchia. Un giorno questo si realizzerà. Oggi siamo macchiati, nel senso che abbiamo ancora la natura di Adamo, però c'è un versetto che ci consola in Efesini capitolo 5, che un giorno saremo tutti perfetti. In Efesini capitolo 5 versetto 25, Efesini 5 25 a 27, dice così l'Apostolo Paolo, seconda parte, dice: Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, a fin di santificarla dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la parola, a fin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa e irreprensibile. Non è bello? Sapere che un giorno Cristo ci presenterà al Padre suo in questo stato di perfetta purezza, di perfetta santità, è meraviglioso. Dico: Signore, ma un giorno saremo perfetti, un giorno non peccheremo mai più, un giorno saremo forti, potenti, gloriosi. Dicevo nel libro di Daniele: e coloro che avranno condotti molta alla giustizia splenderanno come stelle in sempre eterno. Pensate un po'. Noi splenderemo come stelle in sempre eterno. Quello che saremo un giorno neanche lo possiamo immaginare. Ognuno di noi, figlioli di Dio, saremo più splendenti, più belli del sole, come stelle in sempre eterno. C'è sopra la nostra immaginazione. Eppure il Signore farà questo di ognuno di noi. Qui l'Apostolo Paolo dice: vi ho fidanzati. Noi siamo la sposa o siamo i fidanzati di Gesù? Oggi come oggi noi chi siamo? Siamo fidanzati. Questi 2000 anni noi siamo la fidanzata di Gesù. Perché quando il Signore Gesù tornerà, nel cielo si festeggerà le nozze dell'agnello e noi saremo la sposa. Significa noi, lui è il capo, noi siamo le membra, lui lo sposo, noi la sposa. Questo a noi ci riempie di gioia per la meravigliosa prospettiva che noi abbiamo, perché ci fondiamo sulle promesse di Gesù, che lui non può mentire. Ma parlando dell'origine della sposa, la sposa è terrena, quindi vale a dire che l'origine della sposa è di condizioni umili, povera, disprezzata dal mondo. E infatti voglio leggere un versetto che questo ci incoraggia. Prima Corinzi capitolo 1 versetto 26 a 29, l'Apostolo Paolo dice queste testuali parole: infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti savi, secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anzi,

le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. Quindi vediamo che la Chiesa, maggiormente i credenti, vengono da un'origine molto umile, semplice, comune. Nella Chiesa del Signore non esistono i vescovi, i cardinali, i monaci, le suore e i preti, che formano una casta a parte chiamato il clero. Non esiste. La Bibbia ignora totalmente questa casta particolare o speciale. La Bibbia parla di credenti, di anziani e di vescovi nelle chiese secondo l'insegnamento del Nuovo Testamento e non secondo l'insegnamento della Chiesa romana. Pensiamo agli apostoli. Chi erano gli apostoli? Erano persone scelte dal Signore ed erano operai senza istruzione, non erano persone altolocate né gente influente di questo mondo, erano persone comuni, semplici operai. Quindi la sposa dell'agnello, cioè la Chiesa, è formata da persone che hanno creduto e hanno accettato il Signor Gesù nella loro vita come Signore e come Salvatore, che hanno confessato i loro peccati a Lui e che sono stati perdonati e sono stati liberati da una condanna eterna. Questo abbraccia tutte quelle persone che hanno creduto in Gesù Cristo e l'hanno accettato. Quindi la sposa, mentre è sulla terra, essa è povera, debole, ignobile. Mentre siamo qui, siamo così. Ma vediamo che Giovanni la vide in cielo rivestita della gloria di Dio, lavata col sangue dell'agnello. Essa non è più misera o povera, ma è ricca e gloriosa. Perché pensate quello che dice l'Apostolo Paolo: noi come figlioli di Dio siamo eredi di Dio, coeredi con Cristo. Quello che appartiene a Cristo appartiene anche a noi, perché siamo eredi e coeredi, perché siamo, sotto un certo aspetto, fratelli di Gesù. Siamo anche la sposa di Gesù, e quello che appartiene al marito appartiene anche alla moglie, non è così? Ed è quello che il Signore Gesù dice e si avvera nella preghiera sacerdotale che Gesù disse, Giovanni 17:22, dice: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io ho dato a loro la gloria che tu hai dato a me. Cioè la gloria di Gesù viene data anche alla Chiesa del Signore. E qui vediamo la Gerusalemme celeste che è quasi un tutt'uno con la sposa dell'agnello. Bella l'una e bella l'altra. Vediamo che Gerusalemme, la città del gran re, era la delizia dell'ebreo. Cioè l'ebreo amava Gerusalemme, la sua città. L'amava tanto che dice: almeno una volta all'anno dobbiamo andare a visitare Gerusalemme. Sapete, quando un ebreo pregava, si trovava a migliaia di distanza, lui volgeva lo sguardo verso Gerusalemme, in direzione di Gerusalemme. Dice: Gerusalemme è lì e io voglio pregare verso Gerusalemme. Era una città amata. E vediamo che i salmisti, come Davide, come Asaf e altri, innalzano Gerusalemme. Ebbene, brevemente parliamo della Gerusalemme celeste. Come erano le fondamenta della Gerusalemme celeste? Apocalisse 21:14 dice così: e il muro della città aveva 12 fondamenti, e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Quindi questa città ha 12 fondamenti. Essa era circondata dalle mura,
La Gerusalemme terrena era circondata da mura. La Gerusalemme celeste è circondata da un muro alto 75 metri. E questo muro, dice Apocalisse 21:18, il muro era costruito di diaspro e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. Quando Salomone ha costruito il Tempio, lui adoperò una grandissima quantità di oro, di argento e di rame. La Gerusalemme celeste è costruita con oro purissimo. Pensate un po'. La lunghezza e la larghezza della città era di 12.000 stadi. La lunghezza e la larghezza in forma quadrangolare era 12.000 per lato. Sapete quanto corrisponde 12.000? Significa una distanza per via aerea da Parigi a Mosca. Non c'è una città così grande, no? Non esiste una città così grande. L'illuminazione della città. Pensate un po', se le nostre città non fossero illuminate la notte, potremmo camminare? Sarebbe impossibile. Senza inciampare o senza cadere. Quindi l'illuminazione è molto importante. Di giorno abbiamo il sole e la notte c'è la luna che illumina. Nella Nuova Gerusalemme, dice così in Apocalisse 21:23, e la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendono in lei, perché la illumina la gloria di Dio e l'agnello è il suo luminare. Pensate un po', sarà illuminato tutto dal Signore. Dio è luce, dice la Bibbia, Dio è luce. Cioè non possiamo immaginarlo, quello che un giorno vedremo in quella città che è la meta di ogni credente. Ebbene, oggi per essere illuminati, che cosa dobbiamo fare? A chi dobbiamo credere? Chi ha detto io sono la luce del mondo? Gesù ha detto io sono la luce del mondo. Lo leggo in Giovanni 8:12. In Giovanni 8:12 leggiamo queste parole. O Gesù parlò loro di nuovo dicendo io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Spiritualmente parlando, questo è un mondo di tenebre, un mondo dove ci sono forze del male, dove c'è confusione, ignoranza, superstizione, c'è di tutto e di più. Dice, ma come faccio a trovare la via maestra, la via giusta, la via che conduce al cielo? Gesù è la via che porta al cielo. Chi lo seguita è sicuro che troverà la luce della vita, non nelle tenebre eterne, la luce della vita. Alleluia, che abbiamo conosciuto il Signore. E l'Apostolo Paolo ci incoraggia. Filippesi 2:15 dice affinché siate irreprensibili e schietti figlioli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione storta e perversa nella quale voi risplendete come luminare nel mondo tenendo alta la parola della vita. Noi siamo come luminare in questo mondo di tenebre. Gesù disse voi siete la luce del mondo. E noi dobbiamo portare questa luce. Chi ha la parola di Dio, chi ha Gesù nel cuore, è al sicuro, al sicuro. Le porte della città erano 12. Lo leggo sempre in Apocalisse. Le porte della Gerusalemme celeste erano 12. 21:12 Apocalisse dice, aveva un muro grande ed alto. Aveva 12 porte e alle porte 12 angeli, e sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli dei 12 tribù dei figlioli di Israele. Chi ha detto io sono la porta? Gesù. E lo voglio leggere. In Giovanni 10:9 dice io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato ed entrerà e uscirà e troverà pastura.
Io sono la porta, io sono il buon pastore, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, io sono la risurrezione, io sono il pane della vita. Ci vuole assai a capirlo questo? Che la persona che va a Gesù è salvata? Bisogna andare da Tizio Sembronio, deve andare da Madonna, Santi? No, solo Gesù. Chiunque può capire che solo Gesù ci può salvare. Quelli che si volgono ad altre cose, a persone o a santi, sono persone sviate. Israele, che alla fine dei tempi avrà un ruolo molto importante, anzi di primo piano nel regno di Dio, perché come dicevo poc'anzi, Gerusalemme sarà la capitale del mondo e Israele sarà un popolo benedetto e sarà di benedizione a tutta la terra. E si avverano le parole che Dio disse ad Abramo, la promessa che Dio fece ad Abramo, dove in Genesi 12, 2 e 3 dice così, Dio lo dice ad Abramo, e io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione e benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi Israele non sarà più alla coda, ma sarà alla testa di tutti i popoli della terra, perché lì Gerusalemme è la capitale del mondo e lì in Gerusalemme siederà Gesù Cristo che regnerà per 1000 anni. In quel tempo ci sarà giustizia, pace universale, riposo universale. Non ci saranno operatori di iniquità, non ci saranno omicidi, non ci saranno adulteri, non ci saranno furti, non ci saranno nulla di queste cose. Ma ripeto, ci sarà pace e giustizia. E noi diciamo alleluia. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta con salutiamo di nuovo i nostri ascoltatori. I radioascoltatori si sono messi in collegamento anche ora, che probabilmente stanno viaggiando, facendo colazione, non lo so, qualcuno sta arrivando al lavoro, qualcuno sta correndo nel parco, e quindi ci fa piacere che ci state seguendo. Vi invitiamo anche poi a chiamarci, Luca poi vi passerà di nuovo il numero per mandare dei messaggi e anche delle vostre riflessioni, molto gradite. Intanto saluto il pastore e amico Massimo Aprile, che è in collegamento da Napoli, penso.
1: Da Napoli, sì. Buongiorno a voi tutti e tutte.
0: Massimo, buongiorno. Senti, io sono rimasto, mentre venivo giù in macchina alla radio, questa notizia, tra le tante notizie che ascolto spesso, praticamente sul giornale radio delle 7 e poi su Radio Radicale, che dà veramente degli spazi internazionali anche molto interessanti. 25 minuti di applauso, sono tanti, 25 minuti, un applauso infinito alla mostra del cinema di Venezia dopo la proiezione del film documentario Nazza, che fa parlare i carnefici di Gaza. Insomma, questa cosa alla fine, come mai ci vuole sempre o i giornalisti, quelli che poi 90 su 100 muoiono, oppure l'arte, oppure chi fa cinema, cioè ci vogliono sempre queste figure che riescano ad andare un passo oltre alla comunità, diciamo, civile, ai politici, alla politica, cioè che è sempre un passo avanti, un passo indietro, un passo a mezzo. Come mai alla fine ci sono sempre queste figure che poi alla fine vanno oltre, rischiando la vita,
1: Ma io credo che il film, con i 25 minuti di applauso, abbia espresso anche la straordinaria angoscia che questo film documenta, e cioè la modalità tecnica con cui, attraverso l'intelligenza artificiale, vengono individuati i target degli individui collegati ad Hamas o ritenuti tale, ma attraverso la strumentazione tecnica questo porta come danni collaterali anche la morte di decine di persone che non c'entrano niente, e questo danno collaterale dunque non è non voluto, ma è parte del cinico gioco per colpire il nemico. Ora, noi in questi giorni abbiamo avuto anche un ricercatore di Anthropic e OpenAI che ha dato le dimissioni, perché ha denunciato la situazione della ricerca fuori controllo rispetto ai gruppi di potere, che non hanno nessuna esitazione a pensare all'utilizzo di morte dell'intelligenza artificiale. Questo è quello che ci dovrebbe veramente profondamente inquietare. Qui siamo di fronte a una scoperta della bomba atomica, diciamo così, che però non è un'esplosione che colpisce ovunque, ma è una bomba mirata capace di colpire individui a migliaia in ogni momento attraverso un sistema di controllo capillare come non avevamo mai conosciuto prima. Io credo che l'attenzione data a questo film sia anche un'attenzione politica, perché qui da più parti ci viene detto che il tempo è scaduto, non abbiamo più altro tempo, per cui la richiesta è anche quella di una moratoria. In questo momento il mondo è talmente pervaso dall'odio che non si riesce neanche a immaginare un uso dell'intelligenza artificiale che non sia bellico, e difatti è già così, cioè in gran parte l'esercito israeliano, ma anche gli altri eserciti tecnologicamente avanzati, utilizzano oramai l'intelligenza artificiale esclusivamente per scopi bellici.
0: E questo veramente bisognerebbe fermarsi un momento a riflettere anche come cristiani, perché poi in realtà siamo veramente vittima.
1: Io non mi ricordo chi era quel filosofo che ha detto che nel nostro tempo viaggiamo ad una velocità talmente alta che l'anima è rimasta indietro, diciamo. Cioè noi abbiamo questa Sì, abbiamo questa capacità di approntare nuovi sistemi e tecnologie che di per sé, lo sappiamo, non sono negative, anzi potrebbero apportare grandi benefici, ma che magari apportano benefici solo in forma residuale, ma sempre più sono utilizzati, diciamo, per ragioni di potere e non solo economico, anche e soprattutto militare. E questo è veramente un bivio nel quale ci troviamo. Io credo che l'attenzione al film, io non so se vincerà un premio di riguardo, eccetera, ma senza voler diminuire il valore artistico, peraltro di un film che io non ho visto, quindi certo, su cui non, sicuramente non mi posso esprimere, però io credo che questo lungo applauso è la richiesta di un'attenzione a non girare la faccia dall'altra parte. Vorrei dire che questo è anche il mio pensiero. Biblico o teologico di questa mattina, quella bellissima lettera dell'Apocalisse alla chiesa di Laodicea, dove sostanzialmente si dice che è perché non siamo né freddi né ferventi, potremmo dire perché giriamo la faccia dall'altra parte, che noi rischiamo di essere rigettati da Dio stesso, perché non è possibile rimanere a guardare questa trasformazione del mondo in senso così negativo, diciamo.
0: Sì, alla fine riflettevo mentre ti ascoltavo, alla fine è quasi ancora più grave di chi lo compie, perché chi lo compie comunque ha un suo obiettivo specifico. In questo caso vuol dire proprio rimanere, come dire, avulsi, distratti, come se vivessimo in un altro mondo.
1: Sì, la neutralità, come denuncia anche il documento Kairos 2, che è questo documento dei palestinesi, è un segno di codardia, di vigliaccheria, a volte anche a motivo dell'impotenza, cioè l'informazione, la notizia è talmente inquinata e talmente paludata che la persona entra in una sorta di paura della decisione, che è anche una paura di sbagliare, ma è una trappola micidiale, perché ciò che non decidiamo noi poi finisce per essere deciso da altri che sono mossi assolutamente da altri interessi e da altre motivazioni.
0: Tra l'altro, stamattina ascoltavo un qualcosa che ricordava che Hitler, ormai in punto poco prima del suicidio, nel disastro più totale, dice questa frase per cui lui sarebbe stato la salvezza dell'Europa contro i bolscevichi. Quindi, morendo io, dopo tutto quello che era successo, con 40 milioni di morti, cioè, quindi siamo veramente, a volte assistiamo a una follia generale che però
1: No, a un delirio.
0: ha un delirio che attira, perché poi tante persone, anni dopo, vengano riattratti da questo delirio. Ma ora ci ascoltiamo un brano musicale e poi riprendiamo il nostro dialogo con il pastore Massimo Aprile.

0: Allora, dopo questo passo sulla Luna, ma anche fare il primo passo sulla Terra non è che poi sia così semplice, eh? Perché... Allora, con Massimo Aprile stavamo appunto parlando, abbiamo preso spunto dal documentario film NASA che ha avuto 25 minuti di applausi, insomma, abbiamo affrontato un po' questo tema. Poi nel finale io ho citato questo pensiero di Hitler, che purtroppo però dopo 80 anni di un'Europa che è riuscita finalmente a non fare le guerre fra sé, a rimanere, andare avanti con gli aspetti civili, con i diritti, ci ritroviamo un'Europa veramente innescata in un'estrema destra antidemocratica pericolosa, è quello che abbiamo visto in Sassonia. Massimo, tu c'hai un particolare che si lega anche alle chiese, no?
1: A proposito di questa impossibilità della neutralità di fronte a scelte fondamentali che si pongono nel presente, il dato sconcertante, anche se non è stato del tutto sorprendente perché purtroppo le statistiche, le previsioni lo davano già, c'è stata questa larghissima vittoria dell'AfD che ha in Sassonia, che ha un programma filonazista, diciamo così, dichiaratamente razzista verso i portatori di disabilità, eccetera. La dichiarazione da parte del vescovo luterano della regione del fatto che questo è un programma politico incompatibile con la fede cristiana in qualsiasi modo. È stata una dichiarazione coraggiosa perché immediatamente i dirigenti dell'AfD hanno minacciato il sistema della tassa ecclesiastica, diciamo quello che noi chiamiamo 8 per 1000, andando quindi a voler intaccare, certo, dicendo che la Chiesa si deve occupare delle cose religiose e non della politica. Ma questo per dire che poi quando uno esce dalla neutralità e si assume l'onere e il rischio della presa di posizione, si espone anche a delle conseguenze, per cui è un coraggio che costa, non è un coraggio diciamo giusto per parlare, certo. Ecco, per ripetere slogan.
0: È interessante perché la Chiesa, sì, arriva sempre questa famosa frase di rimbalzo, no? La Chiesa si deve occupare, sì, delle anime e non della politica, sì. Però in America, sì, è successo poi il contrario, quando invece la Chiesa aiuta la politica, a quel punto lì ben venga, insomma.
1: Sì, sì, ma quando la Chiesa non si occupa di politica, che diventa una forza... diventa una forza del male, sta facendo la peggiore politica possibile, diciamo, certo. Che è quella dell'allineamento e dell'acquiescenza
0: e del silenzio. Allora, volevamo finire con i due minuti che ci restano con questo punto che avevamo visto, da questa promessa di Trump che se vinceranno i repubblicani verranno dati $5,000 da spendere negli Stati Uniti come dividendo agli adulti americani. E poi ieri, concludendo appunto questa convention, è intervenuto anche Vance, il vicepresidente che è, sì, destinato forse anche ad essere candidato a presidente degli Stati Uniti, che ha detto non solo ha rinforzato questo dono dei $5,000, ma ha detto anche che insomma, come dire, chi non voterà per noi andrà all'inferno. Ecco, questo uso di nuovo strano di uno, senti, che si è convertito, ma è normale, cioè,
1: sembra che Trump abbia ripreso una efficacissima gag di Roberto Benigni di alcuni anni fa, dove sostanzialmente il consenso si costruisce sulla corruzione del popolo, diciamo, perché proporre una cosa simile, a parte il fatto che lui non dice dove va a prendere questi soldi, che sono una cifra enorme, e certamente non sarà Trump a metterceli di tasca sua, quindi sarà solamente un travaso dagli americani agli americani, fondandosi su che cosa? Su un pervasivo sentimento di corruzione, per cui le persone per i soldi, per una cifra che certamente non è una cifra che cambia la vita di qualcuno, ma magari di persone che sono molto povere, può essere di aiuto, sono pronte a fare qualsiasi cosa. Ecco, io non so neanche se ci sono gli estremi della legalità, penso proprio che sia contro ogni ogni legge e diritto democratico questa cosa, ma in ogni caso il solo averla pensata indica lo stato di degrado della democrazia e dell'etica, direi, negli Stati Uniti in questo momento.
0: E che Vance decida chi va all'inferno e chi va in paradiso, insomma, mi sembra, ecco, come sì, conversione sì. al cristianesimo sia stata una
1: Vance
0: conversione
1: c'ha
0: un po' particolare.
1: C'ha l'aggravante rispetto a Trump di credere alle cose che dice, perché Trump dà l'impressione di non crederci neanche lui, ma Vance è quindi da questo punto di vista ancora più
0: Massimo,
1: pericoloso.
0: Ti ringraziamo.
1: Staremo a vedere. Grazie a voi.
0: A presto, ti aspettiamo di nuovo presto in diretta con noi. Okay. Buon weekend.
1: Grazie. Grazie. Buona giornata.

0: Allora, una notizia interessante per la Chiesa avventista italiana, che tra in questi giorni, tra il 18 e il 19 settembre, il pastore Ayrton Kohler, presidente della conferenza generale, sarà prima a Firenze e poi a Roma per incontrare le comunità, per incontrare a Firenze anche l'Istituto Universitario Avventista di Villa Aurora, con lui Barna Magailosi, presidente della divisione inter-europea. Questo viaggio italiano del presidente della conferenza generale della Chiesa avventista del settimo giorno è praticamente la figura più importante a livello istituzionale della Chiesa mondiale avventista, e quindi sarà una cosa interessante. Sarà praticamente il venerdì sera a Firenze, e quindi sarà un momento molto bello, un momento dedicato, e poi velocemente ripartirà per Roma, dove il giorno seguente appunto avrà diverse visite nelle chiese. Quindi ci sembrava una notizia importante. Non è facile che un presidente che ha praticamente la cura mondiale di una chiesa, quindi un'occasione per tutti i nostri fratelli che sono in questo caso a Firenze, a Roma e in zone limitrofe, di partecipare a questo evento abbastanza inusuale che invece capita proprio in questi giorni di settembre.
1: Benedetta fragilità, imperfetti ed amati. In questa puntata cercheremo di capire la depressione, di studiare, di vedere la depressione come una forma di fragilità. E per farlo ho voluto inserire dei testi biblici, proprio perché è interessante trovare all'interno della Bibbia uomini di grande valore, uomini che noi stimiamo come uomini di grande fede, come uomini che hanno vissuto delle fragilità abbastanza intense. E leggo alcuni testi. Uno troviamo nel libro dei Re, dove sta scritto che egli si notò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo: basta, prendi oro eterno l'anima mia, poiché io non valgo più dei miei padri. Questo lo troviamo in Prima Re. Se andiamo nel libro di Giona, troviamo qualcosa di simile. Quando il sole era alto e Dio fece soffiare un soffocante vento orientale, il sole picchiò sul capo di Giona, al punto che egli venne meno e chiese di morire dicendo: per me è meglio morire che vivere. E l'ultimo testo, Marco 14, dove sta scritto: l'anima mia oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre da lui. Tre personaggi: Elia, Giona e Gesù. Benvenute a Barbara e a Sephora, Barbara Guidotti e Sephora Motta. Siete pronte per questa nuova puntata?
2: Ciao Daniela,
3: prontissime.
1: Ho preso questi esempi perché a volte quando si parla di depressione la si discosta molto da coloro che credo, coloro che hanno fede non possono soffrire di depressione. Ma se pensiamo a Gesù, che è l'uomo per eccellenza, colui che addirittura è il fautore della nostra fede, anche lui ha avuto questi momenti di depressione, momenti in cui era talmente triste che ha chiesto al padre di allontanare quel calice, pur sapendo che era importantissimo quello che lui era venuto a fare. Però anche lui ha avuto nella sua umanità questo genere di fragilità, come lo è stato per Elia, grande profeta, grandi miracoli, grande potenza, o Giona, che aveva predicato e si era convertita a una nazione, si era convertita a una città, la città di Ninive. Allora, domande per Barbara, domande per Sephora, proprio per riuscire a trarre da questi episodi un aiuto per noi oggi. Perché oggi c'è così tanto stigma quando si parla di depressione nei contesti di fede, quindi nei contesti della chiesa, delle chiese, delle comunità, eccetera? E cosa possiamo imparare invece da questi personaggi biblici?
3: Allora, un po' ne abbiamo parlato già anche in altre puntate, l'idea che, basandosi su questo concetto che esprime anche Paolo nelle sue lettere, no? Che quando noi ci convertiamo diventiamo delle nuove creature, che come se essere nuovi implicasse che siamo sempre bene, perché siamo sempre, siamo completamente trasformati. In realtà il processo di trasformazione, sia spirituale che emotivo, è un processo che dura tutta l'esistenza. Allora, durante questa esistenza noi possiamo incontrare dei momenti di difficoltà. È normale che possano avvenire. Distinguiamo che i momenti di tristezza non implicano necessariamente che noi soffriamo di depressione, che sono delle due cose diverse, perché la depressione è una malattia che ha delle caratteristiche specifiche e che va curata con delle modalità specifiche. I credenti possono avere sia la depressione sia possono essere tristi, affaticati dalla vita, oppure possono sperimentare delusione, dolore e anche appunto delle emozioni negative. Poi le emozioni negative non è che automaticamente si tratta la depressione, sia possono essere tristi, affaticati dalla vita, oppure possono sperimentare delusione, dolore e anche appunto delle emozioni.

0: combinano tutti insieme in un certo momento della vita della persona. Quindi c'è a volte una predisposizione genetica, quindi abbiamo magari già una certa storia, predisposizione alle malattie psichiatriche nella famiglia, possiamo avere un esaurimento delle energie per dei forti stress, possiamo avere dei traumi, possiamo avere degli eventi stressanti, possiamo avere una storia difficile alle spalle e se tutti i fattori si combinano in un determinato momento, si arriva alla malattia. Quando si arriva alla malattia, come dicevamo nella puntata scorsa, bisogna capire a chi rivolgersi. Allora, da un punto di vista, diciamo, clinico, noi abbiamo due figure di riferimento. Una figura sono gli psichiatri, che sono dei medici che hanno studiato e si sono specializzati in psichiatria e che possono prescrivere dei farmaci che ci aiutano a riequilibrare i neurotrasmettitori cerebrali che ci fanno stare meglio, in particolare nel caso della depressione, la serotonina. Poi abbiamo invece gli psicologi e gli psicoterapeuti che non possono prescrivere farmaci e che ti aiutano a dare un senso e a capire in qualche modo quali sono i contenuti ad analizzare, non tanto il funzionamento, come dire, biochimico del tuo corpo in questa situazione, ma ad analizzare i contenuti che ci sono sotto, quindi se tu hai avuto dei traumi, se devi perdonare delle cose, come dicevamo l'altra volta, se devi lasciare andare delle cose, se devi andare avanti. Quindi queste due figure a volte lavorano in connessione, lavorano insieme, lavorano in equipe. Poi abbiamo il consulente spirituale, che è una terza figura che a sua volta dovrebbe lavorare in equipe, perché come dicevamo nella scorsa puntata, non siamo tre pezzi, siamo un pezzo unico. Quindi se i tre pezzi ognuno lavora per conto suo, la persona va ancora più in confusione
1: Certo,
0: invece
1: è
0: che fare
1: smembrata.
0: un'integrazione, no, di se stesso, lo frammentiamo noi e diventa ancora peggio. E che il consulente spirituale dovrebbe lavorare, no, in comunicazione e occuparsi di come, dicevamo già, la parte spirituale può rinforzare la parte emotiva, può sostenere la parte umana, può dare significato anche diverso alla storia della persona, ai traumi della persona, alle ferite della persona. E quindi a volte abbiamo bisogno nel chiedere aiuto di tutte e tre le figure che si, in qualche modo, che collaborano.
1: Come dice Barbara, c'è sì, questa idea comune dentro la Chiesa che l'uomo spirituale sia scevro da qualunque tipo di emozione umana possibile, soprattutto se sono negative, e quindi non dobbiamo mai arrabbiarci, non dobbiamo mai essere tristi. Come sappiamo che le emozioni appunto non sono mai né negative né positive, ce lo può spiegare bene, ce lo può insegnare Barbara, sono solo dei messaggeri, comunicano qualcosa per evitarci magari qualcos'altro. Quindi la verità è che il buon Dio ci ha regalato questa capacità di poter capire ancora prima attraverso le emozioni come ci dobbiamo comportare. Purtroppo però in molti contesti probabilmente è una questione anche di ignoranza, credo, è una questione forse anche di cultura in altri contesti. Oppure semplicemente in altri contesti ancora una questione proprio anche di, credo, idolatria religiosa, cioè l'idea che l'uomo di Dio debba essere esente dai problemi umani è una storia abbastanza vecchia in realtà, che va di generazione in generazione. Grazie a Dio succedono tante cose brutte in questa generazione, però stanno succedendo anche altre cose belle, come per esempio la consapevolezza di cose che prima non c'erano. Questo lo dobbiamo anche alla ricerca, lo dobbiamo anche a persone che, grazie a Dio, studiano e dedicano la loro vita per questo. Sorridevo prima quando hai citato Giona, però, perché Giona, forse rispetto agli altri tre, ha una motivazione un po' diversa per cui entra in depressione.
2: Riprendiamo il nostro dialogo e possiamo un po' parlare di questi personaggi. Iniziamo da te, Sefora, perché già tu stavi prima del brano musicale.
1: Stavo raccontando di Giona, per cui ho anche appunto fatto un podcast
2: Il
1: su Giona, che è
2: podcast.
1: stato fatto. Esatto. Giona è interessante perché entra in questa sorta di depressione.

0: L'espressione in realtà proprio perché non tollera la misericordia di Dio per un popolo nemico al popolo di Israele. Ed è interessante perché è infastidito così tanto perché vuole assolutamente che ci sia vendetta per il male che questo popolo sta facendo e fa da tanto tempo, e invece si trova davanti un Dio che mostra tolleranza, mostra misericordia, e questo Giona non lo accetta, e questo è quello che noi non accettiamo quando davanti al male evidente noi vorremmo che Dio facesse giustizia secondo la nostra giustizia. E quindi Giona, come hai ben citato prima, io voglio morire perché io non ci voglio stare in un mondo fatto di ingiustizia. Addirittura anche tu adesso sei ingiusto perché non punisci il male come invece dovresti. Guarda che Giona in realtà è uno dei primissimi libri più evangelici del Vecchio Testamento ed è bellissimo perché è profondamente attuale, perché noi ci sentiamo della religione giusta e quando quelli della religione sbagliata commettono un errore, noi ci aspettiamo che Dio in qualche modo debba punirli secondo il nostro concetto. Quindi la sua depressione, il suo schiacciamento, la sua pressione psicologica stava proprio nel non aver capito il cuore di Dio. E questo devo anche ammettere che è successo qualche volta anche nella mia vita, non tanto per una questione di giustizia, ma proprio per una questione di non aver capito il cuore di Dio. Quando a volte succede a un figlio di Dio non capisce il cuore di Dio, non ne capisce il carattere, e si rischia di crearci delle paranoie interiori, un luogo veramente poco confortevole dentro noi stessi.
1: Per quanto riguarda Elia, potremmo dire tante cose, lo sintetizziamo così. Elia è come se avesse avuto una depressione psicofisica, nel senso che Elia veniva da un evento grandioso dove aveva avuto delle grandissime conferme da parte del Signore, e aveva avuto anche questa battaglia contro i profeti, li aveva uccisi e tutto da solo. A un certo punto è come se dopo questo evento grandioso lui abbia avuto sia una stanchezza, cioè si è confrontato con tre cose: una sta grande stanchezza, anche perché aveva fatto un evento fisico molto stressante, è entrato in contatto con la solitudine. Perché lo dice, no? Che è entrato un po' in contatto con la solitudine. E come sempre ci succede, terza cosa, quando abbiamo un evento molto adrenalinico, il nostro corpo a questo punto secerne per farci abbassare l'adrenalina il famoso cortisolo di cui parlano tutti, che serve a contrastare, no, l'adrenalina, ma il cortisolo lo possiamo dire, cioè l'ormone dello stress, serve ad abbassare l'adrenalina, ma un po' ci tira giù. Quindi secondo me Elia si è trovato in questo momento. Ovviamente quando noi poi andiamo giù con il cortisolo, può anche essere, possiamo fare questa lettura, che ci vengano anche su le ferite, cioè che ci venga anche su quello che è già dentro di noi, per esempio il senso di solitudine, il fatto di non avere ottenuto delle cose nella vita, ci venga su la fatica del vivere. E quindi può essere che lui in quel momento si sia confrontato con delle parti di se stesso che erano già lì e che però in quel momento sono emerse. Poi sappiamo come finisce la storia, cioè la storia finisce con il fatto che Dio si manifesta a lui in un altro modo che Elia non aveva mai conosciuto. Aveva conosciuto alcuni aspetti di Dio, ma Dio si è fatto conoscere in un altro modo, molto più dolce. Torniamo alla misericordia di Giona, no? Cioè, Dio vuole che noi conosciamo il suo cuore. Quindi, quando si è manifestato come un lieve sussurro, è come se gli avesse fatto vedere questa parte, non del Dio della battaglia, non del Dio della guerra, della vittoria, cioè, ma un Dio che ti sussurra al cuore delle cose, che parla al tuo cuore. E quindi, in qualche modo torniamo al senso che ci dà la fede, no? Di capire, poi alla fine di capire chi è Dio. Perché ovviamente come per quanto riguarda Giona, rispetto il nostro concetto di Dio influenza tantissimo anche la nostra vita e le nostre azioni.
0: Interessante che nel caso di Elia si nota l'interesse di Dio per il suo stato fisico. L'angelo darà da mangiare, lo farà addormentare. La cura di Dio ne per i particolari, quindi è necessario il riposo. Questo lo troviamo anche in Gesù, quando Gesù dice ai discepoli: venite ora che siete stati a cacciare i demoni, ho fatto grandi cose, venite, riposatevi un po'. Quindi il riposo e il cibo, quanto sono importanti anche nel caso della depressione. Quindi quest'altra pillola, no, che Dio ci dà attraverso la Bibbia, sull'aver cura del nostro sistema completo. Grazie come sempre, alla prossima.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.